0: Cursi Luciano, Fornari Sandro, Guidi Antonio, Guidi Francesco, Seboni Vittorio.
1: Adesso che lo guardo, che ci giro intorno, è su questo ponte che hanno steso Boforno. Resistenza a Roma per l'ultimo giorno, è per questo ponte che è morto Boforno. Coi calzoni corti e già capo militare, tutti quanti al fiume c'è il ponte da salvare. Coi calzoni corti, col piglio militare, tutti via con me lo stanno per minare. Chili di tritolo, le funi e il legamento, stava per saltare il ponte di cemento. Cemento e ferro fuso, ci passa anche il treno, quando faccio il merlo si spara davvero. L'esercito straniero e la città occupata, prima era via Tasso, adesso è ritirata. L'esercito occupante.

sparo è un colpo di mortaio e lo aspettano a casa, lo aspettano a casa per pranzo, lo aspettano e lo aspettano a casa, lo aspettano famiglia per pranzo, lo aspettano. Si è fatta ora di pranzo, c'è la spesa, perché Ughetto oggi non mi aiuta. Si è fatta ora di pranzo e c'è l'attesa.

petto e lo chiamano la madre, lo chiamano con le mani dalla fronte ai capelli. Ugo!

padre, lo piangono con le mani a tenersi la testa, e lo piangono la madre, lo piangono con le mani che premono il petto, e lo piangono la madre, lo piangono con la mano dalla fronte ai capelli. Ugo! E lo piangono a via Nemorense con tutta la scuola presente, e lo piangono a via Nemorense con tutta la scuola presente, non così distante da dove viaggiamo sicuri su Italo e le frecce. Dedico questa canzone e sono sincero a tutti quelli in coatta trasferta verso un più stabile ristoro e che stanotte dormono sotto

chiamano che arrivavano, ci liberavano. Quartiere per quartiere che arrivavano, lo liberavano. E quartiere per quartiere suonavano le campane. Si sentivano le campane su Roma. Erano tempi che noi si fermava un treno. E mangiava tutta Pietralata.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa, a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis, da sabato 27 giugno alle 11:35.
1: Rete 2.

calice d'un fiato con l'annegato. Danziamo sull'acqua del fiume, ci brucia il fuoco della luna e il fuoco freddo.

0: ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio da Lara Bergliaffa al microfono. Apriamo la settimana di concerto.ch, lo spazio pomeridiano che dal lunedì al venerdì si dedica alla musica elvetica, mettendo in vetrina l'orchestra della Svizzera italiana, l'OSI, che reduce da una tournée che la settimana scorsa l'ha portata in Spagna con Charles Dutoit e Marta Argerich. Questo giovedì 26 marzo ritornerà sul palco dell'HAC sotto la bacchetta di Krzysztof Urbanski. In programma ci sono due pagine. La prima è un'opera nuova, la seconda la settima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Diciamo due parole anzitutto sulla prima, che sarà eseguita con la partecipazione del quartetto Karol Szymanowski. Si tratta di un brano di Guillaume Connesson, la Symphonie des Quatre Éléments, per quartetto d'archi e orchestra. Una partitura che l'OSI ha commissionato al compositore francese insieme all'Orchestra Filarmonica di Varsavia e all'Orchestra Sinfonica di Berna e che sarà presentata anche il giorno prima del concerto, quindi dopodomani, mercoledì, da Krzysztof Urbanski e del quartetto, in occasione di uno dei Lunch with Ozzy. Un saldo trade union con l'orchestra della Svizzera italiana è garantita da uno dei due violinisti del quartetto Szymanowski, Robert Kowalski, la spalla dell'Ozzy. Potete trovare maggiori informazioni sul lunch di mercoledì sui media dell'orchestra. Noi qui a concerto.ch vi lasciamo la sorpresa di questa nuova composizione e ci concentriamo sul connubio Ozzy-Urbanski-Beethoven. Partiamo subito con un ascolto che unisce questi tre elementi.

Magari qualcuno tra voi l'ha riconosciuto perché abbiamo iniziato questa puntata di Concerto.ch tuffandoci in una delle composizioni più esemplari di Ludwig van Beethoven. Era il secondo movimento della Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, l'Andante con moto. È questo il saluto dello chef che Alissa Nembrini, che come sempre ha compilato questa scaletta musicale, ha scelto per introdurci agli ascolti di oggi, che vedono l'Orchestra della Svizzera Italiana e il direttore Krzysztof Urbanski affrontare alcune pagine sinfoniche del compositore nato a Bonn, ma entrato nella sua maturità musicale a Vienna. Krzysztof Urbanski, ve lo ricordo, è il direttore ospite principale dell'OSI. È inoltre direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Berna e direttore musicale artistico dell'Orchestra Filarmonica di Varsavia. L'esecuzione che abbiamo ascoltato risale al 2023, quando Urbanski e l'Orchestra di Lugano si sono presentati all'HAC per la stagione in collaborazione con la RSI. Dopo l'Andante con moto, sempre dalla Quinta Sinfonia di Beethoven, ascoltiamo ora anche i movimenti successivi, l'Allegro e l'Allegro finale. È in questa sinfonia che per la prima volta Beethoven collega i due ultimi movimenti. Il ritmo del terzo movimento, che è come da tradizione uno scherzo, benché il compositore l'abbia definito semplicemente un allegro, si dissolve di timbro in timbro in un pianissimo e in un lungo episodio di transizione affidato agli archi che sfocia nell'energia dell'allegro finale, che conclude la quinta in una grande apoteosi. Un'architettura che Beethoven ha impiegato circa 4 anni a elaborare. La prima esecuzione della quinta ha luogo il 22 dicembre 1808 nel teatro An der Wien sotto la direzione dell'autore stesso. Noi l'ascoltiamo con l'Orchestra della Svizzera Italiana e il suo primo direttore ospite, Krzysztof Urbanski.

Era il 2023 quando l'Orchestra della Svizzera Italiana e Krzysztof Urbanski presentavano al pubblico la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven, della quale abbiamo appena ascoltato il terzo e il quarto movimento, il suo finale. Dalla quinta facciamo ora un passo indietro e andiamo alla terza Sinfonia di Beethoven, l'opera 55, quella conosciuta come l'Eroica. Un'altra delle pagine più note di questo compositore e protagonista di uno degli aneddoti più diffusi su di lui. La terza, durante la sua stesura, è dedicata a Napoleone Bonaparte, ma poi questo, da primo console dello Stato francese, si autoproclama imperatore. Questo fa montare su tutte le furie Beethoven, che cancella la dedica. Aneddoto forse un pochino meno noto è che la terza sinfonia, prima di essere presentata pubblicamente, ha un'esecuzione privata organizzata dal principe Lobkowitz, che era diventato il destinatario della dedica dopo Napoleone, essendo uno dei principali sostenitori di Beethoven. L'occasione è tenuta in onore del principe Luigi Ferdinando di Prussia in visita a Vienna. Un nobile e un musicista competente, Luigi Ferdinando, che fortemente impressionato dall'opera di Beethoven, non solo ne chiede subito il bis. A concerto terminato e solo dopo aver passato un'ora in conversazione con il compositore, chiede e ottiene di riascoltarla una terza volta. Dalla terza sinfonia, opera 55 di Ludwig van Beethoven, noi ascoltiamo due movimenti. Il primo, l'allegro con brio, e il terzo, lo scherzo. Siamo naturalmente sempre con l'Orchestra della Svizzera Italiana e Krzysztof Urbanski.

Vi trovate in concerto.ch e oggi siamo in compagnia dell'Orchestra della Svizzera Italiana e del suo primo direttore ospite, Kshisto Furpanski. Abbiamo appena ascoltato il primo e il terzo movimento della Sinfonia Opera 55, numero 3 in Mi bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven. È una puntata tutta dedicata alle pagine sinfoniche di questo autore, quella che Alissa Nembrini ha preparato oggi per noi. E questo per invitarvi a partecipare al concerto che l'OSI e il direttore polacco terranno questo giovedì all'HAC di Lugano. Una serata che prevede un nuovo brano del compositore francese Guillaume Connesson, la Symphonie des Quatre Éléments, per quartetto d'archi e orchestra, per la quale sul palco sarà presente insieme all'OSI il quartetto Karol Szymanowski. Dopodiché sarà eseguita la Settima Sinfonia di Beethoven. Forse avete già previsto di andare al LAC giovedì, forse vorreste ma non ne avete la possibilità. In questo caso non temete, perché come sempre Rete 2 manderà in onda il concerto in diretta. L'appuntamento per tutti è quindi in presenza all'HAC o a distanza, ma vicini alla radio, alle 20 di questo giovedì. Terminiamo la carrellata sulle esecuzioni dell'OSI e del direttore Kshisto Furpanski delle pagine sinfoniche di Beethoven, risalendo alla sua prima sinfonia. Con questa prima prova in questo ambito, Beethoven inaugura il XIX secolo, perché l'opera è scritta nel 1800. Ne ascoltiamo il movimento conclusivo, un adagio che sfocia in un allegro molto vivace.

0: Con il quarto movimento della Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21 di Ludwig van Beethoven, siamo arrivati al termine del concerto.ch di oggi. Ci siamo dedicati all'Orchestra della Svizzera Italiana e al suo primo direttore ospite, Kshisztof Urbanski, che potrete ascoltare su Rete 2 in diretta dall'HAC questo giovedì alle 20. Grazie ad Alissa Nembrini che ci ha fatto queste proposte e grazie a voi dell'ascolto. Vi lascio ai nostri prossimi programmi. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Da sabato 27 giugno alle 10.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E iniziamo in bellezza e con Sprint questa nuova settimana con qualche secondo di anticipo. Un buongiorno, un ben svegliati, un ben trovati da Natascia Fioretti per una nuova puntata di Verde Aurora, ma soprattutto per una nuova settimana insieme di Verdi Aurore. Qui sulla nostra Rete 2, come sempre tutte le mattine a partire dalle 6 con la nostra rassegna stampa, e lo faremo anche oggi. Tra poco sfoglieremo i giornali, prima però diamo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina qui a Verde Aurora. Noi staremo insieme come sempre dalle 6 alle 9, attorno alle 7:05 parleremo dei mondiali di calcio, lo faremo con un taglio naturalmente da Rete 2, lo faremo insieme alla nostra corrispondente Laura Daverio, che ci racconterà del Messico, dove i mondiali hanno avuto inizio l'11 giugno. Ci soffermeremo in particolare sul tema della sicurezza per scoprire come il paese si è preparato a questo evento. Non parleremo soltanto di sport in questa puntata di Verde Aurora, ma anche e soprattutto di scuola, di sogni, e lo vedremo tra poco anche nella nostra rassegna stampa, ma parleremo anche di dinosauri e di cene galeotti nell'Inghilterra vittoriana. Allora, più da vicino, andiamo andando a vedere la nostra programmazione. Alle 8:18 torna l'appuntamento con In altre parole. Questa settimana la nostra protagonista, la nostra ospite è Lina Bertola, filosofa, saggista, docente, curiosa, poliedrica, sagace nelle sue riflessioni sul tempo presente. Noi la leggiamo spesso, anche Lina Bertola è una firma del settimanale Azione, dove ha una sua rubrica Derive e Approdi, dove spesso la leggiamo. Nella sua ricca carriera si è dedicata, Lina Bertola, con passione all'insegnamento della filosofia, come racconta anche nel suo libro Parole della vita per un'educazione all'etica, che raccoglie proprio le riflessioni in campo etico maturate in anni di lavoro al liceo, all'Istituto Federale per la Formazione Professionale, e sarà proprio nostra ospite oggi alle 8:18. E poi parleremo, ve lo dicevo prima, anche di dinosauri, e lo faremo a partire da un libro che è stato da poco pubblicato da Aboca. Il titolo A cena con il dinosauro, la firma è di Edward Dolnick. Come un eccentrico gruppo di vittoriani scoprì le creature preistoriche e cambiò accidentalmente il mondo. Se ne parla sul Tascabile, e noi questa mattina ne sapremo di più grazie all'autrice che firma l'articolo e che sarà nostra ospite, Alessia Colaianni. E diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, anche se non ci sono sorprese, purtroppo, perché il tempo resta in generale soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna ci sarà lo sviluppo di cumuli, seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature quest'oggi, guardiamo subito alle massime, la massima in pianura sarà sui 33 gradi, in Alta Engadina siamo sui 26, in montagna vento debole da nord-est, isoterma di 0 gradi attorno a 4300 metri. Guardando un po' alle previsioni, alle tendenze per tutta la settimana, resta purtroppo invariato lo scenario, quindi temperature elevate per tutta la settimana. Noi per fortuna qui a Verde Aurora iniziamo presto, almeno a quest'ora ancora si respira, la mente resta fresca e mobile e sveglia. Io vi ricordo ancora, prima di iniziare, il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, lo 079 382 6765. Noi iniziamo in musica, iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2 e con un pizzico di buon umore e di allegria con Max Rabel, la sua Palast Orchestra, e qui lui canta insieme alla cantante tedesca Lea, Guten Tag, Liebes Glück.

Oggi è un buon giorno per essere felici. Noi ci proviamo nonostante il caldo e nonostante naturalmente come sempre le notizie che arrivano dal mondo. Allora, oggi tutti i giornali naturalmente sono attenti all'incontro sul lago di Lucerna per i negoziati e i colloqui in corso tra Stati Uniti e Iran. Guardando le notizie dell'ANSA questa mattina e dunque gli ultimi aggiornamenti, il titolo sull'ANSA: finito il primo round dei colloqui fra Iran e USA, atmosfera positiva e quanto hanno riferito i mediatori del Pakistan e del Qatar, istituita una cellula per gestire il conflitto in Libano. Questo quanto racconta l'ANSA con la sua notizia dell'ultima ora delle 3:20 minuti di questa mattina. Intanto però, andando a sfogliare i giornali, noi vedremo il Corriere della Sera e la Repubblica che fanno il punto raccontandoci della giornata di ieri, di questo fine settimana, anche proponendoci due interviste. Allora, il Corriere della Sera ci propone l'intervista a Brian Catullis, lui è Senior Fellow del Middle East Institute di Washington, che dice: manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è più probabile. E poi invece Repubblica ci propone l'intervista a Vali Nazar, politologo irano-americano, ex consigliere di Obama, che dice: la Casa Bianca si è scottata, vuole chiudere il conflitto. E poi l'attenzione però oggi è alta anche per l'Inghilterra. Al centro dei riflettori infatti c'è il primo ministro inglese Keir Starmer, che a quanto pare proprio per oggi sono attese le sue dimissioni. E in merito c'è anche, andremo a vederlo, il commento di Aldo Sofia sulla regione oggi in prima pagina. Queste due notizie sono le notizie che tengono banco in prima pagina su tutti i giornali, a partire da Repubblica, Corriere della Sera, NZZ, ma anche la Regione e il Corriere del Ticino. Allora, noi partiamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano dice: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran. Ne riferiscono Viviana Mazza e Greta Privitera. Ancora una frenata sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. Mentre Vance è a Lucerna per i negoziati, dai social il presidente Trump torna ad attaccare l'Iran. Al centro della polemica sempre lo stretto di Hormuz: se lo bloccano li faccio saltare in aria. Minaccia il presidente americano, ma per gli iraniani rimarrà chiuso finché l'esercito israeliano bombarderà il Libano. Sul fronte in Europa, i raid ucraini sulla Crimea, colpiti i hub petroliferi e la penisola resta senza carburante. E noi dalla prima pagina andiamo a pagina 2, a pagina 3, dunque un ampio primo piano su due pagine. Vance tratta con l'Iran, Trump minaccia, attacca via Truth, colloqui subito a rischio. Ma vi dicevo prima, l'ANSA intanto riferisce: finito il primo round dei colloqui fra Iran e USA, atmosfera positiva. Quindi magari una buona notizia, uno spiraglio comunque c'è. Ci dice anche il Corriere della Sera che l'incontro per le trattative tra le delegazioni, come sappiamo, è in corso nel resort di lusso 5 stelle con vista sul lago di Lucerna, proprio qui da noi in Svizzera, al Bürgenstock, questo hotel che prende il nome dall'omonima montagna. E questo, come dire, ce lo dice ancora il Corriere della Sera. E poi però ci propone l'intervista a Brian Catullis, che dice: il presidente fa solo spettacolo, non diplomazia. L'intervista la raccoglie Monica Ricci Sargentini, dice: Trump non sta facendo diplomazia, sta facendo spettacolo. Ed è quanto dice il Senior Fellow del Middle East Institute di Washington, che legge così, interpreta così le ultime mosse del presidente americano nei confronti dell'Iran. Ieri i negoziati tra Washington e Teheran si sono arenati tra minacce, smentite e delegazioni che lasciano il tavolo, facendo apparire la firma di un'intesa sempre più lontana. Oggi è più probabile che si torni alla guerra, dice dunque al Corriere della Sera l'esperto di politica estera e sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Allora andiamo a vedere l'intervista. Monica Ricci Sargentini gli chiede: Trump continua ad alternare aperture e minacce
minacce all'Iran, che strategia è, sempre se di strategia si tratta, e risponde Brian Catullis, è quello che io definisco performative diplomacy, invece della diplomazia tradizionale basata sulla costruzione della fiducia tra le parti, Trump usa dichiarazioni pubbliche spesso contraddittorie per cercare di ottenere una leva negoziale, e questo è il suo stile, lo abbiamo visto con la Russia, con l'Ucraina, lo vediamo oggi con l'Iran, il problema è che raramente produce risultati. I colloqui sono davvero a rischio, lui dice, a mio avviso sì, oggi conta poco perfino stabilire se una delegazione abbia lasciato il tavolo o meno, il vero problema è che tra Washington e Teheran non esistono fiducia e credibilità reciproca, per questo credo che sia più probabile un ritorno alle ostilità che un vero accordo diplomatico. Che cosa allora dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Gli chiede Monica Ricci Sargentini, e Senior Fellow del Middle East Institute di Washington, dice probabilmente una situazione simile a quella che stiamo vivendo da aprile. Né una guerra aperta né una pace stabile, una fase confusa con episodi di violenza limitata, tensioni nel Golfo e continui annunci politici. Trump continuerà a dichiarare vittorie e successi anche se la realtà sul terreno resterà molto più incerta. In conclusione andiamo all'ultima domanda. L'Europa continua a invocare la de-escalation ma sembra avere poca influenza, e risponde così Brian Catullis, dice sì, è proprio così, né Washington né Teheran né Israele stanno prestando molta attenzione agli europei, l'Europa appare più reattiva che protagonista, potrebbe forse costruire un asse con alcuni paesi del Golfo che guardano con crescente preoccupazione alla situazione, ma oggi non dispone della presenza strategica necessaria per incidere realmente sugli eventi. Questa è l'intervista raccolta da Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera, e poi invece vi dicevo di un'altra intervista che ci propone invece Repubblica questa mattina, ed è l'intervista a Vali Nazar, politologo iraniano-americano. Ma noi prima di andare a leggere insieme di che cosa ci parla l'intervista, ascoltiamo Harry Belafonte con la sua Angelina.

L'intesa serve a tutti, ma il vero ostacolo è lo scontro sul nucleare, quanto sostiene Vali Nazar, politologo iraniano-americano, intervistato da Gabriella Colarusso su Repubblica di oggi. L'intervista la troviamo a pagina 5. L'ex consigliere di Obama valuta l'inizio della fase 2 avviata a Lucerna e dice la Casa Bianca si è scottata, vuole chiudere il conflitto. Non in Libano, non Hormuz, sarà il nucleare il vero ostacolo sulla via di una pace durature, quanto prevede Vali Nazar, ex consigliere sull'Iran dell'amministrazione Obama, nel giorno in cui a Lucerna iniziano i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran per la tanto attesa fase 2.

importante è questo, è questa. Il vicepresidente J.D. Vance ha parlato di possibile svolta storica per il Medio Oriente. Washington ha aspettative troppo alte, chiede Gabriella Colarusso, e Vali Nazar risponde: gli Stati Uniti sono scottati con l'Iran, che non era un problema così grande prima che iniziasse la guerra. Vogliono chiudere questa ossessione per il Medio Oriente, potendo anche rivendicare un accordo come una sorta di vittoria, ma non possono farlo con la guerra. Gli iraniani dal canto loro vorrebbero un accordo definitivo che affronti le loro questioni principali. Sono l'allentamento delle sanzioni e la sicurezza. Vogliono poter vendere petrolio e accedere a quasi 100 miliardi di dollari che hanno all'estero. Il problema per loro è un presidente, Trump, che ha abbandonato un'intesa già firmata e che poi li ha bombardati due volte mentre negoziava. La questione della fiducia è fondamentale. Trump può mantenere le promesse alla luce anche delle molte critiche che sta ricevendo. Dice allora Vali Nazar: la questione della fiducia è fondamentale. E poi, Trump può mantenere le promesse alla luce anche delle molte critiche che sta ricevendo all'interno degli Stati Uniti? E via di questo passo, continua l'intervista. Noi andiamo a due punti chiave. Gli chiede Gabriella Colarusso: se il negoziato fallisse, che leve avrebbe Trump? Può davvero ancora riprendere la guerra? E il politologo dice: credo che non lo voglia. Ha dimostrato di non volere un conflitto su larga scala, non è un'opzione. Il suo discorso al G7 è stato indicativo, era molto preoccupato per l'economia globale, le riserve petrolifere americane potevano esaurirsi in 4 settimane, non voleva fare la fine di Herbert Hoover. Ed è per questo che ha accettato questo memorandum d'intesa. In un certo senso ha già giocato le sue carte. La leva di Trump in questi negoziati è ancora rappresentata dalle sanzioni. Revocarle è l'unica cosa che può cambiare il comportamento degli iraniani. È ottimista sull'esito delle trattative e in conclusione Vali Nazar risponde: Israele potrebbe cercare di sabotarle, come ha già fatto con il Libano. Non ho molta fiducia nelle capacità diplomatiche dell'amministrazione Trump, la pressione pubblica e quella interna su di lui sono forti, molte sono le cose che potrebbero andare storte, ma entrambe le parti hanno bisogno di un accordo, vogliono un accordo e questo fa sperare. E poi proprio accanto a pagina 4 c'è il punto sul Libano e su Israele. Netanyahu dice: in Libano finché sarà necessario, nuovo raid e vittime. Il premier dice: continueremo a difendere i cittadini da Hezbollah. Sondaggio shock per 9 israeliani su 10, l'Iran ha vinto la guerra. Allora qui il punto lo fa Daniele Castellani Perelli da Gerusalemme, ripeto, a pagina 4 di Repubblica di oggi, e ci dice: Israele non arretra, la sua leadership non ha alcuna intenzione di ritirare le truppe dal sud del Libano, che insieme al cessate il fuoco è una delle condizioni poste dall'Iran per sbloccare il negoziato svizzero con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la tregua, invece, nonostante l'ennesimo annuncio di stop agli attacchi arrivato poche ore prima, nella notte tra sabato e domenica, raid aerei israeliani hanno fatto 7 vittime in Libano, tra la valle della Beca e il distretto di Tiro. Ma per tutta la giornata di ieri, mentre si tenevano i negoziati al Bürgenstock, non si è mai sparato, per la prima volta dal 2 marzo. Ieri il governo e l'esercito israeliano hanno ribadito in continuazione che le richieste di cui si discuteva in Svizzera, dove i colloqui venivano fatti cominciare da una discussione di emergenza proprio sulla questione libanese, erano considerate irricevibili. Insomma, queste un po' le notizie, le novità che ci arrivano sulle trattative in corso. E poi, come dicevo nel sommario o comunque in apertura nella nostra introduzione, l'altra notizia di oggi, o gli occhi puntati, ecco, sono sul primo ministro britannico Keir Starmer, che dice che probabilmente, insomma, sono attese per oggi le sue dimissioni, e Repubblica in merito ci propone l'intervista a Robert Harris, autore di romanzi di successo come Fatherland e Conclave. A raccogliere l'intervista è Antonello Guerrera da Londra. Harris dice: la crisi di Starmer e 10 anni alla deriva paghiamo per la Brexit. E dunque, dopo la Brexit siamo diventati come la Germania degli anni 20. Oltre a essere uno straordinario romanziere, Robert Harris spesso ci azzecca, dice Antonello Guerrera. 69 anni, ex giornalista politico e un nuovo romanzo in uscita in autunno per Mondadori, sa leggere la società e i tormenti britannici come pochi. Già in passato Harris, che incontriamo nella sua casa londinese di Notting Hill, aveva previsto eventi come la Brexit, la rovinosa caduta di Boris Johnson e il caos del Labour di Keir Starmer, oggi sull'orlo delle dimissioni. Ma certo in tanti spereranno che le sue profezie di questa

intervista non si avverino. Harris, stiamo per avere il quinto primo ministro in 4 anni e il 7° negli ultimi 10. Il regno è impazzito, comincia così l'intervista. Harris risponde: innanzitutto Starmer non è un vero leader, altro che Blair. Ho incontrato Sir Keir in Scozia qualche tempo fa, my God, non ho mai parlato con un premier più noioso di un contabile. Zero carisma, zero personalità, zero leadership. E questo è l'inizio dell'intervista. Io mi fermo qui, ma potete andarla a recuperare a pagina 17 di Repubblica di oggi. E insomma, l'inizio quantomeno attira la nostra attenzione e sicuramente incuriosisce. Ma volevo ancora anche segnalarvi, l'avevo già fatto prima ma ci torno. Allora, Corriere del Ticino e La Regione, entrambi in prima, ci propongono le aperture con gli stessi temi. Dunque partiamo dal Corriere del Ticino: i colloqui USA-Iran partono già in salita. Ne riferiscono Pellegrinelli e Carcano a pagina 3 del Corriere del Ticino di oggi. Poi il lancio in prima con tanto di foto è anche per il turismo ticinese, che ci dice il Corriere del Ticino è in buona salute. Dopo un'ottima primavera in termini di pernottamenti, l'estate promette bene. Qui trovate poi l'articolo a pagina 2. E poi La Regione pure: negoziati USA-Iran in bilico ma avanti. Trump alza i toni su Hormuz, Teheran protesta al Bürgenstock. E poi però c'è il commento di Aldo Sofia che vi annunciavo proprio sulla Brexit, sul Regno Unito, pesa la Brexit sulla crisi inglese. Ne leggiamo soltanto un pezzetto. 10 anni fa la Brexit, uscita dall'Unione Europea di una Gran Bretagna che con poco scarto di voti scelse illusoriamente di rompere le catene e ritrovare una libertà che era anche un salto nel vuoto, nella convinzione che l'anglosfera, l'unità dei paesi anglosassoni, e dunque Stati Uniti, Canada, Australia, col Regno Unito, potesse creare un fronte di nazioni slegate da eccessivi legami burocratici e dunque meglio predisposte a conquistare vecchi e nuovi mercati. L'americano Paul Krugman, economista e Nobel, ammonì. I sostenitori della Brexit argomentano che lasciare l'UE consentirà all'Inghilterra di fare cose stupende, deregolamentare e mettere in libertà la magia dei mercati, portando ha una crescita esplosiva. Mi spiace, ma questa è soltanto economia voodoo, confezionata con bandiera britannica. È la stessa fantasia sul libero mercato che si è dimostrata illusoria sempre e dappertutto. I fatti e il ritorno di Trump alla Casa Bianca non l'hanno certo smentito, tanto che oggi i sondaggi registrano una netta maggioranza di britannici favorevoli al rientro nella comunità europea. Fra i giovani questa maggioranza è schiacciante, secondo Ipsos il 68% fra i 18 e i 34 anni. Il ritorno lo ha pubblicamente chiesto addirittura il ministro del tesoro Lord Spencer Livermore, primo membro del governo di sua maestà a caldeggiarlo. E poi via di questo passo continua il commento di Aldo Sofia in prima pagina. Noi andiamo verso la conclusione, dice vediamo, allora cerco di trovare l'aggancio. Allora, Starmer ha raccolto la sfida, ma una parte dei suoi ministri lo sta già abbandonando, quindi potrebbe essere costretto a lasciare prestissimo il numero 10 di Downing Street. Lo dicevamo, le dimissioni sono attese per oggi. Per l'aspetto politico nulla di sconvolgente, Starmer rappresenta la parte più moderata e blairiana dei Labour, Burnham una linea socialista non radicale ma più cristallina. Tutto questo mentre il campo dei conservatori, con lo spostamento a destra dei suoi elettori, ha problemi anche maggiori. La Brexit, lanciata proprio dagli eredi di Churchill, non perdona. E questa è la conclusione del commento di Aldo Sofia, che però vi ricordo lo potete andare a recuperare, leggere per intero in prima pagina sulla Regione di oggi. 6:26 minuti, noi ci stiamo già avvicinando al primo appuntamento di questa mattina con le notizie. Ci arriviamo in musica con Rory MacLeod e la sua Black, Brown, White.

0: filosofa e saggista, curiosa, poliedrica e sagace nelle sue riflessioni sul tempo presente. Lina Bertola studia e osserva il ruolo e l'immagine della donna. Si interessa al contatto tra cultura occidentale e orientale. Ama la natura, la danza, lo sport. Nella sua ricca carriera si è dedicata con passione all'insegnamento della filosofia e ne ha tratto il libro Parole della vita per un'educazione all'etica. Lina Bertola commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattative al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno comunque concordato di continuare le discussioni tecniche anche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Ne danno notizie ai mediatori di Pakistan e Qatar, stando ai quali il confronto è avvenuto in modo pacifico, nonostante le intimidazioni di Trump che sono entrate con forza nei colloqui, visto che il presidente statunitense è tornato a ventilare nuovi attacchi mentre il suo vice Vance era impegnato proprio al tavolo delle trattative. Nonostante questa parentesi, come detto, le discussioni sono proseguite in modo costruttivo con le parti che hanno concordato alcuni punti sui quali lavorare per elaborare così anche l'intesa definitiva entro 60 giorni. Tra le questioni ancora aperte figurano la gestione dello stretto di Hormuz, il futuro del programma nucleare iraniano, oltre ai beni di Teheran ancora congelati. Da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi sull'Ucraina, colpita con missili e droni. Ucraina che ha risposto al fuoco prendendo di mira la capitale Mosca, dove i 4 aeroporti della città sono stati chiusi per diverse ore per la minaccia di decine di droni. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o danni particolari. Bisognerà attendere l'esito ufficiale del conteggio dei voti per conoscere vincitori e vinti delle presidenziali in Colombia, dove viene dato in leggero vantaggio il candidato di destra, Abelardo de la Espreia, che si è già proclamato vincitore. Un risultato tutt'altro che scontato, visto il testa a testa tra i candidati, chiesto da più parti il riconteggio delle schede. In Libia ora, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la privazione dei diritti civili per 8 anni. In Italia ora, dove il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Allora sentiamo la corrispondenza di Francesca Torrani.
3: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
2: Fino a questa sera in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani. A seguire ora le notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
4: Lo sport.
5: Convince la Spagna, non convince le Belgio. In serata tornano in campo due big, e che big, l'Argentina e la Francia. Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai risultati della notte. Parliamo naturalmente dei mondiali di calcio, che hanno visto Uruguay e Capoverde in una partita piuttosto divertente pareggiare 2-2, mentre l'Egitto ha battuto nettamente la Nuova Zelanda per 3-1. Ieri sera la Spagna si è sbloccata in modo probabilmente definitivo, sconfiggendo e nettamente 4-0 l'Arabia Saudita. Non decolla invece la mondiale del Belgio, che è rimasto in 10 dal 66esimo minuto, ha inanellato il secondo pareggio 0-0 stavolta contro l'Iran. Nel giorno in cui si celebra il 50esimo della famosa mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico ai mondiali giustizia nei quarti l'Inghilterra, alle 19 l'Argentina affronta l'Austria, a seguire alle 23 in scena ci va anche la Francia opposta contro l'Iraq. Usciamo dai mondiali, il Tour de Suisse è andato per la prima volta Tadej Pogacar al femminile, invece per la terza volta, la seconda di fila, a Marlen Reusser, la bernese. La gara domenicale del Gran Premio della Cechia è stata vinta nella MotoGP, naturalmente siamo ai motori, da Marc Marquez davanti alla giapponese Ogura e all'italiano Bagnaia. Iniziano nel tennis invece le qualificazioni al terzo grande slam, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile in campo il ticinese Rémy Bertola contro il canadese Draxel, così come Jerome Kim opposto al peruviano Bueno, che invece già presente nel tabellone principale grazie ad una wild card è Serena Williams, che all'età di 44 anni e a quasi 4 anni dal suo ultimo singolare torna appunto sull'erma londinese.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

6:40 minuti, anzi 6:41, scoccate in questo istante. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina fino alle 9, Natascia Fioretti, ma staremo insieme per tutta questa settimana di Verdi Aurore. Continuiamo con la nostra rassegna stampa. Abbiamo guardato le prime pagine dei giornali, dei quotidiani di oggi e restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché oggi è lunedì e lunedì in prima pagina c'è sempre l'ultimo banco di Alessandro Davegna. Io ve lo dicevo nel sommario questa mattina, parleremo di scuola oggi qui a Verdorora. Lo facciamo adesso a partire dai giornali che ci offrono diversi spunti, ma poi torneremo a parlarne. Nel nostro appuntamento di In altre parole lo faremo con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola. Lei è filosofa e ha insegnato filosofia al Liceo Lugano 1 ed etica alla Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. E allora partiamo però dall'ultimo banco di Alessandro Davegna, il titolo: Di che sogno sei? Qualche giorno fa, ci dice Alessandro Davegna, ero al concerto di Cesare Cremonini, che ho potuto salutare prima che diventasse un supereroe da palco. Mi ha detto che non sono stati i traumi a renderlo un artista, ma i sogni che l'hanno salvato dai traumi, alimentando sempre la musica. Ma per cosa usiamo il plurale metaforico sogni? Nella vita c'è tanta gioia, quanta creazione. La creazione viene dall'ispirazione, l'ispirazione dall'immaginazione, che non è fuga, ma immersione nello spessore della realtà. Quando un bambino vede un cavallo in una scopa, è uno scienziato che scopre la gravità in una mela, o un poeta che trova l'infinito in una siepe. L'immaginazione non è fantasia, ma attenzione innamorata, capacità di stare di fronte alle cose per portarle a compimento. Ogni vocazione è infatti uno sguardo unico sul mondo. Nella luce Einstein trova la relatività e Monet un modo nuovo di dipingere, per raccontare quale stupore sei venuto al mondo, di che sogno sei, domande che ogni educatore dovrebbe incarnare, perché l'energia creativa nasce dalla catena attenzione, immaginazione, ispirazione, che, come i sogni, genera il nuovo a partire da dati di realtà vissuti in modo unico da ognuno di noi. Purtroppo a volte la catena si interrompe, magari proprio nell'età fatta per sognare. Questo consegna i ragazzi al potere e ai traumi senza difese. Che cosa uccide i sogni? E continua poi la rubrica, come sempre, di Alessandro Davegna, dalla prima pagina, continua nelle pagine interne, in particolare a pagina 24 del Corriere della Sera, che vi leggo soltanto ancora qui l'inizio, perché conclude la rubrica in prima con questa domanda, no? Che cosa uccide i sogni? E poi ritroviamo a pagina 24 Alessandro Davegna che ci dice: una risposta l'ho trovata nelle parole di un altro musicista e amico, Max Pezzali, in una recente intervista al Corriere, in cui racconta l'origine di Hanno ucciso l'uomo ragno. E qui cita le parole di Max Pezzali: all'epoca la Marvel, la casa editrice dei fumetti dei supereroi, non era quella dei film colossal, si rivolgeva a noi un po' sfigatelli. Da bambino per me andare in edicola era un evento. Poi la Marvel cominciò a gestire male il suo patrimonio, calarono la qualità delle storie, della carta. Stavamo scrivendo la canzone, non trovavo il testo, mi venne quell'idea che Marvel stesse rovinando l'uomo ragno, una metafora del tempo, del mondo degli adulti che ruba i sogni ai ragazzi. E come fare a non farseli rubare? A quasi 50 anni posso continuare a sognare perché mi sento sognato. Se nel sognato puoi sognare, se c'è un amore che ti vuole esistente, allora puoi amare la vita. Questo fondamento permette, nonostante i propri limiti e la durezza del vivere, di aprirsi alla realtà, mentre per chi non si sente voluto, la realtà diventa pericolosa e da controllare. Ci si adatta a copioni da seguire, bisogni da soddisfare e non sogni da realizzare. Invece noi vogliamo i sogni. E l'articolo continua naturalmente, ma noi non abbiamo il tempo per leggerlo tutto, potete però andarlo a riprendere e a scoprirlo voi stessi, prendendo in mano il Corriere della Sera di oggi e andando a pagina 24. 6:45 minuti, noi continuiamo a sfogliare i giornali, restiamo sul Corriere della Sera, andiamo a pagina 29, parliamo sempre di scuola, però
Partendo da un'altra notizia curiosa, allora intanto ne parla Giusy Fasano, il verosimile è la fatica di leggere. Che enorme tristezza. Alfonso, e sono, è una citazione, quindi parole, sono le parole di Alfonso D'Ambrosio, lui è il preside dell'Istituto Comprensivo Lozzo Atesino di Padova, che non nasconde lo sconforto a chiusura di un intervento sulla sua pagina Facebook e appunto prova una grande tristezza. Aveva pubblicato Alfonso D'Ambrosio un post generato con intelligenza artificiale, una finta pagella di un Mario inventato lì per lì. C'era scritto: auguri Mario per la promozione. Insomma, siamo oramai a fine giugno, le scuole sono finite e quindi questo è un tema che interessa molti. E allora poi scrive: complimenti per il tuo 6 in italiano, il 7 in musica e persino per quei 2-5 che fanno tanto studente autentico. Poi un po' di righe bianche e più giù la verità, e cioè che Mario non esiste, che quella pagella l'ha inventata l'intelligenza artificiale. Se l'avessi pubblicata senza dirvelo, dice Alfonso D'Ambrosio, qualcun altro avrebbe messo un cuoricino, un altro avrebbe messo un bravissimo e altri anche commenti cattivi, scrive il preside, appena sotto gli auguri fake. Illuso, punto esclamativo, perché in molti hanno fatto esattamente questo, hanno preso per buoni la pagella e il messaggio iniziale, hanno commentato con elogi, critiche, offese, ovviamente senza prendersi la briga di leggere la parte in fondo, dove il dirigente scolastico rivelava lo scopo del suo post, e cioè parlare ai genitori che pubblicano sui social per vanto le pagelle dei figli. Le pagelle non sono trofei da esibire, dice il preside, o strumenti per raccogliere like e approvazione. La scuola non è una gara a mostrarsi e i figli non hanno bisogno di un post con la loro pagella, hanno bisogno di adulti che sappiano dire, magari a tavola e lontano da una fotocamera: sono fiero di te, indipendentemente dai numeri scritti su un registro. Hanno reagito a migliaia a quel benedetto post che in poche ore è andato oltre, è arrivato a oltre 1 milione di visualizzazioni. Ma il fatto è che in tantissimi non sono mai arrivati fino alla parola finale registro. Si sono fermati all'immagine della pagella e complimenti creati dall'intelligenza artificiale. Non un minuto in più per leggere fino alla fine, ma per osservazioni, giudizi, pareri, biasimo, il tempo l'hanno trovato e come. Se mai ce ne fosse stato bisogno, questo caso conferma una volta di più che un numero consistente di frequentatori dei social si accontenta del verosimile, anche quando il vero è lì, a portata di mano, e commenta senza sapere di cosa sta parlando per evitare la fatica della lettura e dell'attenzione o per analfabetismo funzionale. Eh sì, per dirla con il preside, fa tristezza, fa enorme tristezza. E questo è un fatto che commenta oggi Giusy Fasano nella sua rubrica Delitti e Castighi sul Corriere della Sera a pagina 29. 6:48 minuti, noi continuiamo in musica e poi ci ritroviamo sempre qui con la nostra rassegna stampa.

0: Qui in Svizzera è davvero fantastico a dirlo, è il gruppo punk rock tedesco Tote Hosen che si è esibito a Zurigo allo stadio Letzigrund in un'atmosfera da Dio pervasa da un'energia travolgente, quanto riferisce il Tagesanzeiger che lancia questo racconto insomma del concerto in prima pagina sulla sua edizione di oggi. Questo leggendario gruppo punk ha dato sabato uno dei loro possibili ultimi concerti a Zurigo. Infatti è uscito a maggio il loro album, che hanno detto proprio Tote Hosen, hanno detto che sarà l'ultimo. Trink aus, wir müssen gehen, finisci insomma di bere, finisci il tuo bicchiere, dobbiamo andare. E questo quindi, come loro hanno annunciato, dovrebbe essere il loro tour di addio, che farà diverse tappe ed ha aperto, iniziato, esordito proprio a Zurigo. A riferirne sul tag di oggi sono Philipp Zweifel e Boris Müller, invece sua è la fotografia. Poi invece sempre il Tagesanzeiger ci parla di un tema che torna sempre in auge, prepotente quando inizia a fare caldo, è stata la stessa cosa anche l'anno scorso, ma è importante parlarne, più importante ancora sarebbe attuare le misure necessarie. Warum gibt es kaum Schatten und kein Grün? Perché insomma c'è così poca ombra e pochissimo verde. Ne parlano Tina Fassbin, Sibylle Saxer e Jonas Keller. Pianificazione urbana, nonostante il riscaldamento climatico, nei comuni, qui c'è l'esempio di Zurigo, ci sono molte piazze appena rinnovate, dunque nuove, di nuova costruzione, completamente asfaltate e dunque terribilmente surriscaldate. E l'articolo ci pone alcuni esempi e ci dice chi in questi giorni lascia la stazione centrale di Zurigo in direzione della Europa Allee si imbatte in un muro di calore, si sono accumulati in Europa Platz tra i grattacieli come in un forno. Allora ci si ferma in Europa Platz e ci si sente tra questi grattacieli come in un forno. Proprio nelle piazze di nuova costruzione o recentemente ristrutturata come questa ci si chiede: sono state progettate correttamente alla luce dei periodi di calore sempre più frequenti? E allora gli esempi che vengono fatti sono diversi. Noi restiamo a questo primo, l'Europa Platz di Zurigo. Dice la SBB, ci dice il TAG, ha consegnato la piazza alla città il 1 luglio 2021. Europa Platz si estende come un triangolo lungo l'Europa Allee, verso la Sile aperta, così almeno da lì può entrare un po' di aria, per il resto è circondata da grattacieli e coperta di asfalto. I 76 ginkgo ai bordi della piazza possono fare ben poco contro tutto questo accumulo di calore. E per l'Europa Allee, per la sua realizzazione nel 2006 fu indetto un concorso internazionale. All'epoca la riduzione del calore non aveva ancora un peso così grande come oggi, dichiara Sabina Mechler, portavoce dell'Ufficio dei Lavori Pubblici della città di Zurigo. Al centro della progettazione c'erano numerosi eventi e grandi flussi di pendolari provenienti dalla stazione principale, a cui la piazza deve resistere e dare accoglienza. Ci dice, insomma, si parla di circa 400.000 viaggiatori giornalieri che passano dalla stazione per Europa Platz per entrare in città, e così tanta gente a piedi ha bisogno di un terreno solido. Per un clima migliore ci sono state solo azioni di piantumazione temporanee e un'altra è già in programma. Ci parla infatti l'articolo dell'iniziativa Zürich Blüht. Il WWF trasformerà Europa Platz in un prato fiorito a partire dal 26 giugno. Nel frattempo 14 alberi sono stati piantati sulla nuova terrazza postale al Silufer e ad aprile lì si svolgerà uno spettacolo verde con alberi in vaso. Ma insomma sono soluzioni evidentemente temporanee, ci vorrebbero invece soluzioni più strutturali, più radicali e soprattutto che possano durare nel tempo, essere permanenti. Ma questo problema, lo sappiamo bene, non riguarda soltanto Zurigo, ma tante città svizzere, anche le nostre latitudini. E poi voglio segnalarvi, lo sappiamo, oramai è estate, non è soltanto tempo di gran caldo, ma anche tempo di musica, di concerti, di festival. E come il TAG ci racconta in prima pagina, lancio in prima pagina di oggi, del concerto del gruppo punk Tote Hosen, Letton invece ci parla dello spettacolo andato in scena al Gran Teatro di Ginevra, 200 motels, tratto dall'opera, dal film surreale musicale del 1971 di Frank Zappa e Tony Palmer, nel quale si mescolano rock, musica classica e satira per raccontare la vita caotica e alienante di una rock band in tour. e invece c'è stata questa proposta teatrale al Gran Teatro di Ginevra, proposta di Javier Khan, direttore uscente, se non sbaglio, del teatro, e appunto c'è, se vi interessa, la recensione fatta proprio oggi, pubblicata su Letton, che ci dice, ci racconta insomma dell'opera multiforme iniziale di Frank Zappa, che aveva iniziato a scrivere nelle camere d'albergo prima di poi metterla in musica, e poi ci racconta però appunto dello spettacolo andato in scena, e ci dice: il finale dello spettacolo è un'esplosione politico-satirica che si riferisce poi in particolare, insomma, nello spettacolo ai tempi moderni, ai tempi di oggi, e a Donald Trump. Un Donald Trump ghignante si vede in questo spettacolo, e un'Europa servile. Troppo per alcuni, quanto lo spettacolo ci mostra, la satira portata in scena, ma lo spettacolo riflette il nostro presente, un mondo osceno governato dal testosterone che riversa violenza sui popoli che cercano di resistere. Questi sono soltanto alcuni spunti. Lo spettacolo va avanti fino al 28 giugno, potete andare a trovare l'articolo su Letton, che lo lancia in prima con tanto di fotografia. E via di questo passo, siamo anche già arrivati alle 6:59, e quindi è tempo delle nostre notizie del radiogiornale, il primo radiogiornale che come sempre andrà in onda alle 7:30. Chiusi nella notte i colloqui del Birkenstock, ma quelli tecnici proseguiranno tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita, i primi scogli da superare sempre gli stessi: cessate il fuoco in Libano e riapertura dello stretto di Hormuz. In Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione, e coinvolti ci sono giovanissimi. Il vice premier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Alle presidenziali in Colombia vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo de la Espriella, il candidato sostenuto da Trump, e promette la linea dura contro il narcotraffico. Privilegiare le aziende che comprano e vinificano uva svizzera è quanto vuole il Consiglio federale a sostegno del settore vitivinicolo, ma la misura non piace a tutti. Sport e mondiali di calcio: convince la Spagna, convince meno il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io.

0: E quante volte l'abbiamo cantata questa canzone, questo brano, questo grande classico di Enzo Iannacci, Vengo anch'io, No tu no, grande successo registrato nel 1968, successo che ha aperto la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurore, che ci ha portati anche al nostro appuntamento con la corrispondenza. Mondiali di calcio, se ne è parlato proprio pochi minuti fa con gli ultimi risultati nel nostro radiogiornale, e di mondiali di calcio vogliamo parlare anche noi questa mattina. Sono iniziati, infatti, sono partiti l'11 giugno dal Messico. Allora noi in Messico, come sempre, ritroviamo la nostra Laura D'Averio. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, noi parlavamo, dicevamo, sono iniziati in Messico e si è parlato tanto a proposito del Messico e di questi mondiali del problema della questione della sicurezza, e dunque noi vogliamo un po' capire come si è preparato Laura D'Averio il paese a questo evento.
1: Sì, beh, per il Messico questa è un'occasione molto importante per dare un'immagine positiva di sé, e il tema della sicurezza, che evidentemente è molto problematico qui, se ne è parlato tanto, e d'altra parte le autorità hanno colto ogni occasione per ribadire che il paese è sicuro per tutti, ecco, le persone che verranno a visitarlo, a vedere le partite o comunque insomma approfittare per girare il paese. Per questi mondiali sono stati mobilitati almeno 100.000 elementi delle forze dell'ordine e concentrate nelle tre città, Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Le si vedono in grande numero soprattutto nei pressi degli stadi, o ancora ancora di più quando ci sono le proteste, e soprattutto qui a Città del Messico ce ne sono molte. Garantire la sicurezza di un mondiale comunque va al di là della situazione specifica di un paese, perché comunque questi eventi di alto profilo possono diventare un target di gruppi internazionali. Fino adesso quello che abbiamo visto, come dicevi, il mondiale è partito da qui l'11 giugno. Ecco, abbiamo visto le forze dell'ordine più che altro impegnate a contenere le proteste. Sono proteste che esistevano già prima, che si sono intensificate proprio per riuscire a guadagnare visibilità grazie ai mondiali. Per quanto riguarda invece la situazione specifica in Messico, ricordiamo che l'anno scorso è stato il settimo paese più visitato al mondo. Sono arrivati qui circa 45 milioni di turisti, tanto per capire, più della Thailandia e più del Regno Unito, quindi comunque è uno dei primi paesi per accoglienza internazionale. L'anno scorso il paese evidentemente aveva lo stesso problema di sicurezza. Diciamo che quando si parla di crimine comune come una rapina, nei casi più gravi un rapimento per riscatto, sono problemi che comunque esistono. Il crimine organizzato in generale non è interessato al turista, se non più forse per le entrate economiche. Gli incidenti che ci sono stati in passato, che hanno interessato i turisti, numericamente sono molto inferiori a quello che invece avviene alla popolazione locale.
0: Ecco, allora tu giustamente dicevi, ricordavi che garantire la sicurezza nel caso di eventi sportivi di questa portata naturalmente è sempre un problema, non soltanto in Messico ma insomma dovunque poi si possano svolgere, però è chiaro che poi anche la situazione, ecco, specifica del paese ospitante ha comunque un'importanza. E nel febbraio scorso c'è stata un'ondata di violenza che ha sconvolto il paese, includendo anche una città che sta ospitando le partite dei mondiali e località turistiche. Allora andiamo a vedere qui che cosa è successo e che impatto ha avuto questo sui mondiali.
1: Sì, certo. Beh, nel febbraio scorso c'è stata una grossa azione militare che ha portato all'uccisione del capo del cartello più potente del paese, il cartello Jalisco Nueva Generación. Ecco, quando un membro di un cartello viene arrestato o ucciso, c'è una prima reazione di risposta, ed è una reazione proporzionale all'importanza della persona. Per questo boss in particolare, El Mencho, ecco, ci sono state sparatorie, incendi e incendi in 21 stati dei 31 in Messico. Non si era mai vista una reazione viscerale così violenta in una parte così ampia del paese, e questo proprio perché, diciamo, era il boss numero uno. Guadalajara, che è una città che sta ospitando le partite del Mondiale, è la capitale dello stato di Jalisco, che è la roccaforte di questo cartello. Ecco, per circa 24 ore è diventata una città fantasma, con incendi di auto, negozi, banche, e non solo Guadalajara. Un'altra città molto turistica, Puerto Vallarta, credo che forse molti che ci stanno ascoltando l'avranno sentito nominare, una famosa località sul mare, in questo stesso stato, si è trovata nella stessa situazione. Era pieno di turisti che non sono potuti partire perché l'aeroporto ha chiuso. Sono tutti rimasti a casa o in albergo, ovviamente turisti e popolazione locale. La situazione era molto delicata, non ci sono state vittime, però insomma, diciamo che ecco, è stata una situazione molto discussa, soprattutto per la vicinanza ai mondiali. Ecco, come dicevo, i cartelli non hanno come target i turisti, però ecco, ci possono essere momenti di indipendenti da cosa sta succedendo, dei momenti di rivalsa. Un po' essere al momento sbagliato nel momento sbagliato, diciamo, è più questa la
0: Essere,
1: preoccupazione.
0: certo, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E dicevi di Guadalajara, tu sei stata recentemente proprio lì, e allora il tuo sguardo, che cosa ci racconta, Laura? Tu come l'hai trovata?
1: Sì, certo, beh, innanzitutto Guadalajara è la seconda città più grande in Messico, è una città molto moderna, con una grande affluenza di visitatori, sia per turismo che per business. È una città un po' che vive a diversi livelli, perché comunque è una città che a partire dagli anni Ottanta ha visto crescere qui le grandi famiglie del narcotraffico, quindi ha una lunga storia di relazione, diciamo, chiamiamola così, con il narcotraffico. Si trovano fosse comuni ogni giorno, spariscono persone ogni giorno e questo è lo stato, è la capitale dello stato con maggior numero di desaparecidos nel paese. Quindi sono due realtà che convivono. Faccio un esempio: io sono andata in uno dei luoghi che era stato più colpito, è una zona di un mercato nel febbraio scorso, quindi c'erano state molte violenze, molti incendi. Tornando in quella zona, il business era normale, ripeto, un mercato era pieno di interazioni commerciali, però a fermarsi, identificandosi come giornalista, chiedendo delle interviste, ti dicevano direttamente no. Non è pericoloso, no. Quindi, come dire, in una situazione in cui passando uno non vede niente, vede solo delle attività commerciali normali, a un altro livello invece c'è una realtà che comunque è sempre presente, evidentemente molto più sentita dalla popolazione locale. Ripeto, la preoccupazione principale dei fatti del febbraio scorso, dell'impatto che potessero avere su questo mondiale, è che una volta che viene tolto un capo, in capo a questo livello di un grosso cartello della droga,
0: Iniziano gli
1: si apre una
0: scontri,
1: successione.
0: certo.
1: E quindi, diciamo, in parte come si è visto fino adesso dietro le quinte, però c'è sempre il rischio che possa scoppiare in maniera violenta, ecco, diciamo, in maniera indifferente rispetto a quello che sta successo, che succede come un mondiale, però diciamo. Guadalajara, che in tutto ospita solo quattro partite, ne ha già ospitate due senza incidenti. Oltretutto, tra 4 giorni arriva anche il re Felipe VI di Spagna per assistere alla partita Spagna-Uruguay nello stadio di Guadalajara. Incontrerà anche Claudia Sheinbaum. Quindi, se la sicurezza è stata straordinaria fino a questo momento, per questi arrivi, diciamo, credo che ci sarà ancora una situazione di sicurezza molto, molto più attenta, molto più ferma. Quindi, ecco, diciamo, no, non abbiamo visto questo, si è discusso molto, però, ecco, non abbiamo visto un impatto diretto sul mondiale.
0: Quindi saranno messe in campo ancora più risorse, ma insomma per adesso tutto si è svolto in tranquillità. Speriamo che possa continuare di questo passo. Laura D'Averio, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed era la voce di Judith Owen con questa sua Fine Brown Frame, tratta dall'album Come On and Get It del 2023. Sono le 7:17 minuti, tra poco daremo uno sguardo all'agenda di quest'oggi, agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Ci arriviamo in musica con il compositore bosniaco Goran Bregovic e il suo Un treno per vivere.

0: L'agenda.
1: Fare fino in fondo il proprio mestiere, il titolo dell'incontro di questa sera alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Intervengono Roberto Masiero, Nicola Navone, a moderare sarà la direttrice Paola Piffaretti. Cosa significa essere architetto? Una delle possibili risposte è data dal titolo della raccolta di testi di Aurelio Galfetti, curata da Nicola Navone. Fare fino in fondo il proprio mestiere. Scritti scelti su architettura e urbanistica, Galfetti vi affronta i temi che ne hanno guidato il pensiero e l'azione progettuale con profonda responsabilità etica, la dimensione territoriale del lavoro dell'architetto. L'appuntamento è per questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. E poi Tintoria Podcast Live a Lugano, sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano, questa sera alle 20. Daniele Tinti e Stefano Rapone incontrano un ospite speciale, Dario Bressanini. Lui è chimico e divulgatore scientifico, con il suo approccio diretto e accessibile porta sul palco la scienza nella vita di tutti i giorni, trasformandola in uno strumento per leggere il presente con più consapevolezza. Dario Bressanini sarà allora l'ospite di questa sera di Tintoria Podcast Live da Lugano alle 20 al Palazzo dei Congressi. E poi smetti di suonare, inizia ad esibirti, un approccio mentale all'esecuzione musicale, va in scena questa sera al Teatro del Gatto ad Ascona alle 20.30, un incontro con Alex Vassili per il Jazz Cat Summer Camp. Trombonista, compositore e performer, unisce funk, soul, jazz e groove contemporanei in una musica energica e coinvolgente. Nella conferenza, in questo incontro, esplora l'approccio mentale alla performance musicale, dunque presenza scenica, comunicazione, gestione dell'errore, rapporto con il pubblico e identità artistica. Un incontro dedicato a chi desidera trasformare l'esecuzione tecnica in un'esperienza autentica, espressiva e condivisa. Evento in inglese con traduzione in italiano se necessario. Ve lo ricordo, questa sera l'appuntamento è al Teatro del Gatto alle 20.30.

Era il pianista e cantante americano John Clary con la sua Oh No No No, brano del 2004. 7:26 minuti, tra pochissimo il primo appuntamento con il nostro radiogiornale. Noi ci arriviamo in musica con Giulia Pratelli e Luca Guidi e il loro brano dal titolo Le Farfalle, un omaggio a Domenico Modugno, così come lo è tutto l'album che contiene questo brano dal titolo di Blu, omaggio a Domenico Modugno del 2025. Noi ci ritroviamo qui in studio dopo il radiogiornale attorno alle 7:45.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web, una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Oggi a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita, i primi scogli da superare sempre gli stessi: cessate il fuoco in Libano e riapertura dello stretto di Hormuz. In Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi. Il vice premier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo de la Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vuole il Consiglio federale a sostegno del settore vitivinicolo, ma la misura non piace a tutti. Lo sport, infine, ai mondiali di calcio, convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. È dunque finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti. Al Bürgenstock le delegazioni dei due paesi hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori si protrarranno comunque per il resto della settimana, sempre nel cantone Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, Naima Kikerio, sono già stati raggiunti alcuni risultati.
4: Sì, resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati, però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori, questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
3: Dunque qualche risultato, abbiamo però anche parlato di tensioni e queste sono sorte dopo le nuove minacce da parte del presidente statunitense Trump.
4: Sì, sono tensioni legate al Libano. Nonostante il cessate il fuoco, i combattimenti continuano. Sabato l'Iran ha chiuso nuovamente lo stretto accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi. Quindi Trump domenica, ancor prima che si cominciasse a discutere, è passato alle minacce. Ha detto: se chiuderete ancora lo stretto non avrete più un paese. Non è la prima volta. Due mesi fa aveva minacciato di cancellare l'intera civiltà iraniana in una sola notte. E sembra che i negoziatori di Teheran abbiano reagito rifiutandosi di rientrare nella sala dei colloqui, però i negoziati sono proseguiti con messaggi trasmessi da una parte all'altra dai mediatori, che sono Qatar e Pakistan. Questo è ciò che dice un'agenzia di stampa iraniana. Secondo l'americana Reuters invece non è andata così, le discussioni si sarebbero svolte in modo ordinario, appunto, fino a notte fonda.
3: Grazie Naima Kikerio. Dietro i colloqui del Bürgenstock sarebbe, pare, riduttivo riassumere il ruolo della Svizzera con le sole parole organizzazione, sicurezza, logistica. Il lavoro diplomatico elvetico è iniziato ben prima dell'arrivo delle delegazioni, come ci spiega la nostra inviata al Bürgenstock, Anna Valenti.
5: Ebbene, il principale contributo della Svizzera non va cercato durante il vertice, bensì prima. È lì che la diplomazia elvetica ha giocato la partita più delicata, lavorando lontano dai riflettori, nella discrezione, per convincere due interlocutori profondamente diffidenti, Teheran e Washington, a tornare a parlarsi e a sedersi allo stesso tavolo alla ricerca di una pace duratura. La parola chiave in questo contesto è fiducia, quella costruita con Teheran in decenni di buoni uffici, nel ruolo di potenza protettrice degli interessi statunitensi in Iran e nel rapporto maturato durante i negoziati sul nucleare dal 2013 al 2015. Una fiducia evidentemente condivisa anche da Washington. Ma la Svizzera questa volta non poteva essere Ginevra. Troppo forte il suo valore simbolico, lì si firmano di solito i trattati, troppo alto il rischio politico nel caso di un fallimento. E il Bürgerstock offriva invece discrezione, una più facile garanzia di sicurezza e soprattutto c'è un precedente positivo, la conferenza sull'Ucraina del 2024.
3: Detto questo, Anna Valenti, i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano, l'abbiamo detto in salita. Tu parleresti comunque in questo contesto di un successo diplomatico elvetico?
5: Beh sì, in un certo senso sì. Lo stesso portavoce del Dipartimento federale degli esteri, Nicola Bidot, lo ha riassunto così: il fatto che le due parti si siano parlate e che continuino a farlo è già un contributo alla messa in opera di questo accordo. Un successo che forse è la dimostrazione di come, nonostante le critiche alla neutralità svizzera, sferrate ad esempio da Mosca oppure dal partito UDC, la Confederazione resti un interlocutore credibile, capace ancora di parlare con tutti. Ma rendere la Svizzera una buona facilitatrice è una diplomazia rodata e soprattutto sono le competenze maturate nella gestione di dossier internazionali più delicati.
3: E grazie anche ad Anna Valenti. Passiamo ad altro. In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la corrispondenza di Francesca Torrani.
6: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
3: Oltre 41 milioni di elettori erano chiamati ieri in Colombia a scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Il paese svolta a destra, confermando i risultati del primo turno. Con una differenza esigua di poco più di 200.000 voti ha infatti vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella. Ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta questo risultato. Il servizio è di Paolo Manzo.
7: È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
8: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
7: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di Della Espreglia, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. Della Espreglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
3: Torniamo in Svizzera. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera è quanto intende fare il governo elvetico, un risultato che si vorrebbe raggiungere attraverso una modifica dell'ordinanza sul vino che prevede una nuova ripartizione dei contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori, ma non piace ai commercianti, ce ne parla Manuele Ferrari.
9: La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato due chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino elaborata dal Dipartimento federale delle finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza, portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così è con chiaro no alla proposta da parte ad esempio dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economy Swiss, per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suisse, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori, che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.
3: Sul fronte della salute c'è una novità che arriva da Berna e che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera. Nella città e nel suo agglomerato, per sgravare le strutture ospedaliere, è stata testata un'app che segnala i pronto soccorso più disponibili in quel momento. La prova è andata bene, tanto che il sistema viene ora esteso a tutto il cantone. Anna Riva.
10: Sono 34 i pronto soccorso del Canton Berna e tutti e 34 saranno ora registrati sull'applicazione progettata dal Cantone per sgravare il personale e ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Parliamo in sostanza di una pagina web che indica quali pronto soccorso sono già sovraccarichi e in quali invece c'è ancora del margine. Gundekar Giber, portavoce della Direzione della Sanità Cantonale, è stato interpellato dai colleghi di SRF. Accendo il computer e vedo che il pronto soccorso di Burgdorf è caratterizzato da 3 punti, quindi al momento deve gestire molti pazienti. Invece, nel pronto soccorso di Langnau, il colore è il verde, segno che la situazione è tranquilla. Lo stesso posso dire per il centro ospedaliero di Bienne. Ecco allora che ho una buona panoramica. Questa non è però la sola funzione della app. I pazienti vengono infatti anche aiutati a valutare in caso di dubbio se far capo al pronto soccorso sia la soluzione giusta o se non si tratti invece di una vera emergenza. Quella dell'applicazione è quindi una storia di successo. Dal test dello scorso autunno nella sola città e nell'agglomerato di Berna si passa ora infatti al piano cantonale. Abbiamo chiesto a tutti gli attori di manifestare il proprio eventuale interesse per una registrazione sulla piattaforma e abbiamo ricevuto 34 risposte positive. Tutti hanno detto di sì. Il progetto è interessante, visti gli attuali sforzi della politica federale per contenere l'aumento dei costi della sanità, tra i quali il recente dibattito in Parlamento su una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso.
3: E con questo servizio siamo giunti al termine, ora c'è lo sport, noi torniamo fra circa un'ora.
11: La meteo.
12: Diamo invece uno sguardo alle previsioni per oggi, lunedì 22 giugno. In generale il tempo sarà soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati, la temperatura a bassa quota raggiungerà i 33 gradi, in alta Engadina i 26 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: quarantaquattro minuti quasi e 45, mancano una manciata di secondi. Questo è Verde Aurora, microfono con voi questa mattina fino alle 9. Natascia Fioretti, vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo: 079 382 6765. Noi continuiamo in musica e poi tra poco daremo uno sguardo anche agli appuntamenti che ci attendono questa mattina sulla nostra Rete 2.

Giamogia, ed era la voce della cantante capoverdiana Elida Almeida con questo brano tratto dall'album Quebraca del 2017. E noi diamo uno sguardo agli appuntamenti, ad alcuni degli appuntamenti di questa mattina. Partiamo come sempre dall'appuntamento con l'approfondimento, dunque da Laser, che va in onda come sempre alle 9. Due scarpe sinistre, la Colombia tra giustizia riparativa e pace, e il Laser a cura di Andrea Cocco, ed è soprattutto la seconda parte del suo Laser. Due scarpe sinistre è un audiodocumentario, di Andrea Cocco, appunto, che racconta uno dei tanti filoni di indagine di cui si occupa la giurisdizione speciale per la pace in Colombia, quello delle migliaia di cittadini giustiziati dall'esercito e poi travestiti da guerriglieri uccisi in combattimento. Ed è quanto ci racconterà anche questo secondo appuntamento, questa seconda parte del Laser di Andrea Cocco. E poi alle 11, come sempre, torna il nostro appuntamento con il magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. In conduzione questa settimana c'è la collega Cristina Artoni, e lo dicevamo anche in occasione della nostra agenda: estate, tempo di festival, di musica, anche alle nostre latitudini, lo vedremo nei giorni prossimi. Ci sarà il prossimo weekend, torna il Green Festival, c'è stato e appena concluso anche Caslano Blues. Il Corriere del Ticino questa mattina ci propone un'ampia recensione di Mauro Rossi, e noi invece alle 11.05 oggi ad Alphaville con il nostro Lou Lepori parleremo del Montreux Jazz Festival, che apre tra una decina di giorni. Si tratta di uno dei più grandi appuntamenti mondiali con la musica, non soltanto jazz, un festival che tra l'altro compie 60 anni e li festeggia con la consueta pleiade di star, da Sting ai Deep Purple, da Van Morrison a Nick Cave. Da quasi 10 anni è il fotografo losannese Anoush Abrar ad immortalare le star, spesso nei momenti caldi che precedono la loro esibizione sul palco. Il suo lavoro è appena stato raccolto in un ricco libro di ritratti pubblicato proprio dal Festival di Montreux. Il nostro corrispondente Lou Lepori lo ha incontrato a Losanna per capire che cosa significhi fotografare nelle difficili e meravigliose, naturalmente, anche condizioni di un festival di queste dimensioni.

Ed era la voce di Edith Gormesano, maestra dell'Easy Listening, nota anche in coppia col marito Steve Lawrence, vincitrice di 2 Grammy. Dall'album Edith Gourmet Sings Showstoppers è tratto questo brano dal titolo Always True to You in My Fashion, brano del 1958. Noi tra poco alle 8 abbiamo i titoli del radiogiornale delle 8:30, ci arriviamo comodamente in musica con adesso Kelly Lee Evans e la sua Do What You Gotta Do.

Kelly Lee Evans, Do What You Gotta Do, brano tratto dall'album Nina, un brano e un album interamente dedicati a Nina Simone, cantante alla quale rende omaggio. Kelly Lee Evans, 7:58 minuti, tra poco i titoli del radiogiornale, noi ci arriviamo con Steeplechase Rag.

0: Chiusi nella notte i colloqui del Birkenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita e tra gli scogli ancora il cessate il fuoco in Libano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo Della Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. In Italia, fine settimana segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti sono dei giovanissimi, il vice premier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Privilegiare le aziende che comprano e vinificano uva svizzera lo vuole il Consiglio federale per sostenere il settore del vino, ma la misura non piace a tutti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Muove la cintura mulatto Mara Portuondo, con questo suo brano ha aperto la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora questa mattina, 8-5 minuti, di solito l'abbiamo sentito anche dalla sigla, questo è l'orario per il nostro appuntamento con Stampa Nazionale. Di solito abbiamo ospiti i direttori delle varie testate, ma Stampa Nazionale in questa veste va in vacanza, e però per noi comunque resta l'occasione per raccontarvi un articolo che selezioniamo dalla rassegna stampa del giorno. Allora, intanto una notizia che non abbiamo dato nella nostra rassegna culturale tra le 6:30 e le 7, è morta ieri a Zagabria la scrittrice e giornalista croata Slavenka Draculic, che è tra le voci più rilevanti, è stata tra le voci più rilevanti del pensiero critico contemporaneo nell'area balcanica e della letteratura dell'Europa dell'Est. Nata a Fiume il 4 luglio 1949, allora parte della Jugoslavia socialista, aveva 76 anni. Si era laureata in letteratura comparata e sociologia all'Università di Zagabria nel 1976 e soprattutto Slavenka Draculic aveva raccontato la realtà balcanica con uno sguardo lucido e critico. Tra le sue opere più recenti tradotte in italiano, il Corriere della Sera, che ce ne parla oggi a pagina 31, ricorda Il letto di Frida, uscito per Elliot nel 2014, L'accusata, uscito invece per Keller Editore nel 2016, e Per Bottega Errante edizioni invece Mileva Einstein, Teoria sul dolore, uscito nel 2019. Questi soltanto alcuni dei titoli. E poi invece il tema di cui volevo parlarvi, gli articoli in realtà sono due, ma entrambi ne parlano, ed è della questione Mari al premio Strega, una polemica che è scoppiata nei giorni scorsi. E noi tra l'altro, allora, polemica intanto che è scoppiata per delle parole dette da Michele Mari, che è in lizza per il premio Strega con il suo I convitati di pietra, uscito per Einaudi, di cui tra l'altro ricordo che ha parlato il nostro Michele Serra in una puntata di Alice nello scorso febbraio. Michele Mari, A cena con la morte, potete andarlo a ritrovare sul nostro sito RSI. Ma insomma, Michele Mari, intanto partiamo dal fatto. Il fatto è che Michele Mari avrebbe detto queste parole: era intransigente e violenta perché era brutta, e sfogava così la sua rabbia. E poi ancora ha detto: tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose. Queste sono le parole che Michele Mari ha detto in merito, riferendosi a Michela Murgia, e parole che lui avrebbe detto il 18 giugno scorso sul pulmino del tour Strega, suscitando la reazione di Teresa Ciabatti, anche lei in lizza con il suo libro. Mari ha smentito queste frasi, ma ci dice il Corriere della Sera, fonti presenti le hanno confermate. Allora, intanto, questa è la notizia dei giorni scorsi. Il fatto, la notizia di oggi invece qual è? È che Mari resta in gara. Allora, titola così il Corriere della Sera: Strega, virgola, Mari resta in gara. La decisione, ritenute inopportune le frasi attribuite all'autore su Michela Murgia, ma indipendenti da libri e competizione. La fondazione, infatti, Maria e Goffredo Bellonci, che insieme all'azienda Strega Alberti organizza il premio Strega, ieri ha diffuso il suo comunicato stampa dopo il caso delle frasi di Michele Mari su Michela Murgia, e nella nota si dice che l'esclusione di Mari non è consentita dal regolamento, perciò l'autore resterà in gara allo Strega, e questa è la notizia. Stessa cosa, ne parla anche la Repubblica, titola così: parola ai giurati, lo Strega salva Mari. Dopo la bufera scatenata dalle parole forti dello scrittore contro Michela Murgia, la fondazione fa sapere che la gara va avanti. L'esclusione non è consentita dal regolamento. E ci sono naturalmente diverse voci culturali e letterarie che si sono espresse in merito. Ad esempio, Lidia Ravera avrebbe detto: la frase pronunciata da Mari, secondo quanto riportato dai giornali, è grave, lo sarebbe come chiacchiera da bar, lo è di più, come chiacchiera da pulmino carico di scrittore e di scrittori e di scrittrici. E poi ci sono anche le parole di
Donatella di Pietrantonio. Tra le rare voci femminili che hanno apertamente condannato la condotta di Mari, c'è appunto la sua, vincitrice premio Strega 2024. Lei, in un commento pubblicato ieri sul quotidiano abruzzese Il Centro, ha detto: se sono vere queste parole, penso che siano dichiarazioni in sé molto gravi, che sia grave in sé il caso in cui un uomo si esprima in quei termini. E queste alcune, insomma, dei commenti, ecco, che sono stati fatti pubblicamente. Ma intanto appunto i giornali rendono nota la decisione della Fondazione Maria Goffredo Bellonci insieme all'azienda Strega Alberti, che organizza il premio, cioè quello di tenere l'autore in gara, anche perché il regolamento non prevede l'eliminazione. Questo quanto ci dicono i giornali. Potete andare a recuperare gli articoli che approfondiscono la questione sul Corriere della Sera a pagina 31, sulla Repubblica a pagina 30.

Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen, Berlino, il tuo viso ha, ecco adesso mi sfugge, la parola, le lentiggini, ecco le lentiggini, ed era Meta Hüper con questo suo brano tratto dall'album In dieser Stadt, Knef Reloaded del 2024 di questa cantante di Hannover. Il disco è un tributo a 100 anni dalla nascita della cantante, attrice e scrittrice tedesca Hildegard Knef, scomparsa nel 2002. 8:13, tra poco l'appuntamento con In altre parole, il primo appuntamento di questa settimana con la nostra nuova ospite Lina Bertola, ve lo annunciavo questa mattina già nel nostro sommario. Ci arriviamo in musica, l'appuntamento con Charles Aznavour e la sua Le Petit Pain au Chocolat.

0: In sottofondo e iniziamo ad introdurre, a presentare la nostra ospite di questa settimana di In altre parole. Lei è filosofa, saggista, docente, Lina Bertola, lei è la nostra ospite, lei è la protagonista di questa settimana di commenti dei fatti dell'attualità. Ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 e etica ed etica alla Scuola Universitaria Federale per la formazione professionale. È stata collaboratrice scientifica del laboratorio di epistemologia e didattica delle scienze dell'Università di Ginevra. Oggi tiene corsi e seminari in cui privilegia il valore della filosofia come bussola per orientare il nostro modo di abitare la vita insieme agli altri. Io ricordo anche la sua recente pubblicazione Per una vita autentica, coltivare l'intimità con noi stessi e con il mondo, uscito per Dadò nel 2024. Lina Bertola si è occupata anche molto nei suoi testi, nei suoi libri di etica e di educazione. La leggiamo spesso anche su Azione, dove la sua rubrica Derive e Approdi. Lina Bertola, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi questa mattina, Lina Bertola, vogliamo parlare di scuola, intanto perché il 17 giugno, dunque settimana scorsa, si è concluso l'anno scolastico e poi questa mattina, proprio pensando al nostro tema, quello della scuola, ho letto in rassegna stampa parte della rubrica di Alessandro D'Avenia, Ultimo Banco, che il Corriere della Sera pubblica sempre in prima pagina. E volevo partire da qui con lei, perché Alessandro D'Avenia si interroga sul sogno. Dice: di che sogno sei? Domande che ogni educatore dovrebbe incarnare, perché l'energia, lui dice, creativa nasce dalla catena, attenzione, immaginazione, ispirazione, che come i sogni genera il nuovo a partire da dati di realtà vissuti in un mondo in modo unico da ognuno di noi. Ecco, Lina Bertola, quanto è importante secondo lei sognare a scuola? Lei come la interpreta?
1: Ma a me piace molto questa citazione, non ho letto l'articolo, devo dire che mi permette subito di dire una cosa che è importante, soprattutto in questo momento in cui la scuola ha molti problemi, e cioè la grande importanza e il grande ruolo del maestro, a me piace chiamarlo maestro, l'insegnante, cioè questa presenza che senza la quale non c'è scuola. E il maestro porta con sé questa dimensione del sentire, del sogno, dell'immaginazione, che per così dire aiuta a entrare in quel valore unico, fondamentale della scuola e dell'educazione, che proprio oggi mi sembra un po' indebolito e che oggi mi sembra un po' a rischio di oblio. E intendo dire che l'anima ve vera della scuola, quella per cui una scuola è veramente scuola, è il fatto che sia un luogo, non l'unico ovviamente, ma un luogo privilegiato per un'esperienza della conoscenza. E qui esperienza della conoscenza in senso lato, compreso il valore cognitivo del sentire di cui parlava lei prima. Sottolineo proprio questo aspetto dell'esperienza. Cioè l'esperienza come un vissuto intimo, un po' segreto, un po' magico, e condiviso con gli altri in quell'ambiente strano, particolare che è l'aula, no? L'esperienza della conoscenza come un viaggio verso se stessi, perché l'educazione è questo, è un divenire quello che siamo. E quindi è un'esperienza che io vorrei valorizzare con due valori etici, visto che io sempre è collegato, intrecciato l'educazione con l'etica. Uno è il valore della lentezza. La lentezza come espressione proprio feconda della nostra umanità. La lentezza oggi così maltrattata, no? In questo mondo sempre veloce, pieno di comportamenti di totale agitazione. Con la lentezza come possibilità di sperimentare l'attesa. Di sperimentare l'attesa, del domandare senza avere risposte subito, l'esperienza dell'attesa come possibilità di dar valore al desiderio senza bisogno di consumarlo subito. E poi l'altro valore profondo dell'educazione è l'esperienza della bellezza. La bellezza che possiamo incontrare appunto nella lentezza del nostro vissuto, in una formula matematica, ovviamente, nella sua gratuità, nel suo non essere immediatamente spendibile, oppure, non so, la bellezza di una poesia che ci mette in contatto col nostro mondo interiore. Ecco, io penso che il valore della bellezza, in fondo l'articolo che lei citava, in un qualche modo gira attorno.

0: questo sentimento del bello, che è un grande valore etico fin dall'antichità, no? Kaloska e agathos, dicevano gli antichi, bello e buono. E una cosa importante è questa, che il sentimento del bello lo dice bene, l'hanno detto tanti filosofi, ma lo dice bene quella grande filosofa che è Simone Weil, dice che è una disposizione dell'animo che ci apre proprio alla verità e al bene, che ci rende attenti alla verità e al bene. Ecco, non è possibile entrare nel bene, nel vero, se non attraverso la bellezza. Questo, secondo me, è il valore profondo dell'educazione, che oggi mi sembra un po' sullo sfondo rispetto ad altre aspettative che il mondo esterno ha nei confronti della scuola.
1: Ecco, adesso seguendola, ascoltandola, quindi senza stare qui a dire allora che cosa si potrebbe fare, cosa si dovrebbe cambiare, però mi sembra di poter dire, di poter percepire, di poter sentire, ecco, dalle sue parole che oggi lei avverte una sorta di squilibrio, ecco, tra questi valori importanti che lei ha dato, che dovrebbero restare al centro, che però probabilmente al centro oggi non sono più, mentre invece c'è un'attenzione riversa, spostata su qualcos'altro che va a creare proprio questo squilibrio. Quindi, dove si compie, secondo lei? Dove avviene? Dove si manifesta, ecco, questo squilibrio?
0: È vero, oggi proprio assistiamo ad un grande squilibrio tra queste due anime della scuola, perché la scuola ha sempre dovuto in qualche modo preoccuparsi di preparare i giovani a entrare nella società, è un suo compito, però oggi c'è un grande squilibrio tra quello che è l'elemento educativo profondamente etico di cui parlavo prima e questo centrare tutto su saperi utili, immediatamente spendibili, sulle competenze, su un moltiplicarsi di competenze sempre misurabili, questa misurabilità dell'educazione che contrasta, che confligge proprio con la qualità non misurabile dell'esperienza dell'educarsi, che ognuno compie dentro se stesso. Educarsi, lo diceva Platone, è un'esperienza intima, è riflessivo il verbo, sono io che mi educo se c'è un maestro che mi accompagna. E quindi il rischio oggi è proprio quello, non vorrei essere troppo pessimista, ma non tanto di formare persone in grado di stare bene al mondo insieme agli altri, ma di preparare futuri lavoratori in grado di funzionare bene nella società, efficienti, performanti, secondo quelle che sono poi le regole dettate dal mercato del lavoro. E
1: Ecco.
0: mi viene in mente, se posso aggiungere una
1: Certo.
0: cosa, una bella analisi che ha fatto qualche anno Miguel Berasaluegui, il filosofo psichiatra che si è occupato molto del malessere dei giovani, e parlava di questo esoscheletro, questa identità costruita così dall'esterno, proprio secondo i criteri di valore della società, quindi secondo i criteri di intelligenza. E lui vedeva in questo il pericolo che questa identità costruita dall'esterno mettesse veramente in profonda crisi. Lui diceva: si frantuma l'io interiore, non so più chi sono. E questo ovviamente è un pericolo che rimanda a quel malessere di cui parlavamo prima.
1: Certo, lei diceva, ecco, identità costruita dall'esterno e poi questa attualità che in realtà non è misurabile, ma che in realtà noi cerchiamo di misurare. Oggi forse questo è un po' quello che ci ha portato, ci ha insegnato un po' la tecnologia, il fatto che tutto sia alla fine misurabile, che ogni cosa possiamo inserirla, quantificarlo, inserirla, ecco, in un determinato cassetto, dargli una definizione. Ma in fondo, e questo ci riporta anche quando pensiamo alla tecnologia, magari tanto al virtuale, meno al fisico. Ma insomma ci riporta poi al fatto o dal punto dal quale siamo partiti, che ciò che conta nella vita è l'esperienza, e l'esperienza è data in primis anche dalla fisicità e dai nostri incontri, da quanto accade, che non sempre naturalmente ciò che ci accade è poi prevedibile, è misurabile e lo vediamo arrivare.
0: Certo, infatti io dico sempre come si può fare, a parte il fatto di valorizzare di più la figura del maestro, perché oggi a me pare che il maestro ne soffra, perché conosco tanti insegnanti che vorrebbero forse di più insistere su quell'aspetto profondamente educativo di cui parlavo prima e che si ritorna un po' sullo sfondo di queste aule tecnologiche, performanti, no? Che non hanno più quel ruolo fondamentale in mezzo a tanti programmi didattici e a tante artifici tecnologici. E allora io direi una cosa importante proprio per lasciare un po' questa sullo sfondo, non tanto il maestro, ma questa tecnologia ingombrante. La scuola deve essere un po' un altrove. Noi non dobbiamo scimmiottare il mondo esterno, usare i linguaggi dei ragazzi per accoglierli meglio. Noi dobbiamo far vedere loro la novità della scuola, l'essere qualcosa di non ancora visto, che può incoraggiare la meraviglia, lo stupore. Non dobbiamo, come si dice spesso, stare al passo con i tempi, questo mantra dell'attualità. La scuola deve essere anche un po' inattuale, e questa inattualità è la vera novità, non quella delle novità dei telefonini sempre nuovi che in realtà riproducono quello che già c'è, la novità proprio dell'altrove non ancora visto, che può stupire e può prendere così questi ragazzi dentro una forza creativa. Perché cosa c'è dietro tutte queste parole che sto dicendo? C'è l'idea che in fondo un altro mondo è possibile, sempre. Non dobbiamo essere schiacciati sul presente, con quello disincanto, tanto le cose sono così. No, la scuola ha quest'anima di farci capire che c'è sempre un altro mondo possibile.
1: Lina Bertola, noi ci lasciamo con queste meravigliose parole, potrei ripeterle ma non lo faccio perché le ha dette benissimo lei, e siamo arrivati anche in conclusione di questo nostro primo appuntamento. Noi ci ritroviamo domani, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata.
2: Rete 2. Danilo Turco, polistrumentista, produttore, autore, sound designer e regista.
3: Quello che dici sarà pure giusto, ma io non l'ho capito.
2: Una carriera iniziata precocemente, a soli 19 anni, ha dato un contributo fondamentale al collettivo The Jackal. Ha scritto e composto per gli Alma Megretta, ha partecipato a progetti con Il Cirque du Soleil, Frank Matano e Le Iene. E nel 2023 ha prodotto il terzo lavoro da solista dal significativo titolo Post Internet. Originale, a volte inafferrabile, sempre sorprendente. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
4: Rete 2.
5: Buongiorno da Franco Cristini, chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita. Presidenziale in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per De La Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. In Italia, weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi, il vicepremier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera, lo vuole il Consiglio federale per sostenere il settore del vino, ma la misura non piace a tutti. È finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti, che al Bürgenstock hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino questa notte. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori proseguiranno per il resto della settimana, sempre nel canton Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, sono stati raggiunti alcuni risultati. Ce li riassume Naima Chicherio.
6: Si resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui, che ricordo dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
5: Alle presidenziali di ieri in Colombia, con uno scarto minimo, poco più di 200.000 voti, ha vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella, confermando la svolta destra del primo turno. Ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta il risultato. Il servizio di Paolo Manzo.
7: È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
8: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
7: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espriella, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. De la Espriella, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
5: In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine elvetico, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la nostra corrispondente Francesca Torrani.
9: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
5: Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vorrebbe il governo federale, con una modifica dell'ordinanza sul vino che inciderebbe sui contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori, ma non piace ai commercianti. Ce ne parla Manuele Ferrari.
10: La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato 2 chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino elaborata dal Dipartimento Federale delle Finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza, portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così ecco un chiaro no alla proposta da parte ad esempio dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economy Swiss, per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suissa, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori, che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.
11: La meteo.
1: Oggi lunedì 22 giugno il tempo resterà in generale soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con qualche possibile rovescio o temporale isolato. La temperatura alla massima a bassa quota quest'oggi sarà attorno ai 33 gradi, in Alta Engadina 26.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Santa, easy, San, Santi, Dubia.

0: Zambisi.
1: Zambisi Baby, ed erano Tony Mansell e John Dankworth con questo brano tratto dall'album dal titolo Brixotica, London's Rarest Primitive Pop and Savage Jazz del 2016, una splendida antologia pubblicata dalla casa discografica Trunk Records. Brano che ci ha riportati qui in studio, al microfono con voi questa mattina Natasha Fioretti. Saremo insieme fino alle 9. Proseguiamo in musica con Timothée Chalamet, la sua Don't Think Twice, It's All Right, e poi parleremo di come un eccentrico gruppo di vittoriani scoprì le creature preistoriche e cambiò accidentalmente il mondo.

0: La rivista.
1: Questa mattina noi sfogliamo il Tascabile, quindi lo sfogliamo idealmente, questa rivista online a vocazione enciclopedica, un raccordo tra generazioni, formati e temi, un luogo di incontro tra la divulgazione culturale più autorevole e le esperienze dei più interessanti giovani scrittori e giornalisti italiani. Il Tascabile vuole essere un punto di contatto tra diverse discipline, dunque spazia dalla letteratura all'astrofisica, dal cinema alla geopolitica e molto altro ancora. Noi questa mattina vogliamo raccontarvi in parte, perché poi naturalmente vogliamo incuriosirvi perché possiate andare a recuperare l'articolo sul sito. Allora intanto vi segnalo il sito è www.iltascabile.com. L'articolo si intitola A cena con il dinosauro di Edward Dolnik. A firmarlo è Alessia Colaiani, lei è giornalista e comunicatrice scientifica, scrive per diverse testate e blog, tra cui Picaia, il portale dell'evoluzione, ma scrive anche per il Corriere della Sera, Aula di Scienze Zanichelli, ed è autrice soprattutto della newsletter Foglie Sparse. In passato ha collaborato con Edizioni Dedalo, ma soprattutto Alessia Colaiani è già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata Alessia.
2: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, lo abbiamo detto il titolo, intanto già la dice lunga, A cena con il dinosauro. Allora, galeotta per quanto riguarda il libro, ma anche per quanto riguarda il suo articolo, naturalmente la storia che lei ci racconta è stata una cena nella Londra vittoriana. Allora di che cosa si tratta? Partiamo proprio dalla cena che ci incuriosisce.
2: Certo, A cena con il dinosauro, appunto, è il titolo del libro di cui mi articolo e la recensione. E in realtà questo episodio è raccontato verso la fine del libro, ma è interessante o quanto mai indicativo di ciò che racconta Edward Dolnik, che è l'autore, giornalista scientifico, è stato caporedattore di scienza per il Boston Globe e ha scritto per tantissime altre testate americane. Questa cena con il dinosauro c'è stata nel 1853 nel Crystal Palace, era la sera di Capodanno, gli invitati erano uomini illustri, scienziati, editori, che erano lì per festeggiare i grandi progressi e le grandi scoperte che c'erano state nei decenni precedenti. Si parla di ritrovamenti di resti fossili. Loro festeggiano perché, almeno così l'autore ci racconta, quella è una celebrazione dell'essere riusciti a conciliare quella che era la visione culturale e religiosa dominante nell'età vittoriana con le nuove scoperte scientifiche che in qualche modo avevano creato delle crepe in quella visione, in quel mondo felice a cui facevano riferimento, a cui in qualche modo si aggrappava la comunità umana dell'epoca e soprattutto la comunità vittoriana.
1: E leggendo l'articolo ad un certo punto fa sorridere quando si racconta di un contadino dodicenne del New England, Pliny Moody.
2: Sì, Pliny Moody è appunto un ragazzino dodicenne del New England che inaspettatamente trova delle tracce, delle impronte a tre dita grandi quanto un piatto da portata e appunto questa ci dice tanto. Immaginiamo l'autore nelle sue pagine fa, come dire, un paragone, un parallelo con il ritrovamento da parte di Robinson Crusoe delle impronte di venerdì. Diciamo nell'epoca vittoriana appunto gli esseri umani, la società aveva una visione del mondo di una natura che era sempre stata così, di un mondo che era sempre stato quello, quindi queste impronte, questi strani resti incominciano a inserire negli scienziati così come anche nella gente comune diciamo il dubbio Che il mondo non sia stato sempre così, che il mondo non sia stato disegnato da un Dio benevolo che metteva al centro il suo figlio prediletto, l'essere umano, ma che ci fosse stata qualche altra cosa, insomma, mal si combinava con questa visione del mondo, ma soprattutto stupiva. Quello che potevano, cioè chi aveva lasciato queste tracce, perché si incominciò a capire che erano degli esseri mai visti sulla Terra di grandissime dimensioni e terrificanti.
1: Alessia Colaiani, quella di Edward Dolnick, o diciamo, qual è la particolarità, ecco, in questo volume da parte di Edward Dolnick? Cioè il fatto che alla fine non si tratta di una raccolta, diciamo, soltanto di curiosità estranee a Bali, ma è un libro che ci presenta anche proprio dei protagonisti, ci rende protagonista, ecco, delle voci che ci raccontano un po' anche gli stati d'animo rispetto anche a queste scoperte del tempo.
2: Sì, non è una semplice collezione quasi museale come magari ritroviamo in altra saggistica dedicata alla paleontologia, ma Dolnick riesce a dare corpo ai personaggi, agli scienziati che fanno parte di questo racconto. C'è Buckland, estremamente geologo, estremamente eccentrico, c'è Mantell, dalle umili origini, che però sacrifica tutto per le sue ricerche, ma soprattutto fa piacere che ci sia già dalle prime pagine il racconto di Mary Henning,
1: Una donna.
2: paleontologa, una donna paleontologa a cui in vita non venne riconosciuto il suo valore, lei riuscì a scoprire i primi resti fossili quasi completi o completi di ittiosauro, di plesiosauro, diciamo i suoi fossili raccolti da lei in persona, che è una donna estremamente tenace, di umili origini, che ha sofferto di una grande povertà e fortunatamente in qualche modo è stata anche aiutata da alcuni di quegli uomini che comunque in qualche modo avevano usufruito delle sue scoperte. Appunto lei, grazie alle sue scoperte, alle sue ricostruzioni, ai suoi studi, perché da autodidatta lei studiava anatomia e geologia, diciamo la scienza dell'epoca fece grandi passi. Quindi è molto bello ritrovarla tra le prime pagine, incuriosisce anche il modo in cui Dolnick comunque introduce tutti questi personaggi e inserisce anche dei riferimenti pop. Infatti parlando di Mary Henning, cita Harry Potter chiamandola la bambina
1: Fantastico.
2: che era sopravvissuta, perché effettivamente fa parte un po' del mito della leggenda di Mary Henning. Da piccolina era uscita con un'amica di famiglia e i suoi figli, purtroppo erano stati colpiti da un fulmine e lei fu l'unica sopravvissuta a questo incidente.
1: Alessia Colaiani, in conclusione, perché come dicevo noi non è che vogliamo svelare proprio tutto tutto, abbiamo detto che la cena Galeotta si tenne nel 1853 a Londra e poi soltanto qualche anno dopo, nel 59, c'è l'origine della specie di Darwin, che quindi ci fa fare quel salto subito in più rispetto a quanto ci racconta, ecco, questo saggio.
2: Sì, come dicevo all'inizio, la cena è una sorta di celebrazione dell'essere riusciti a unire una visione religiosa a quelle scoperte che questa visione religiosa di un mondo felice in qualche modo scalfivano. E Richard Owen, che viene citato, colui che coniò la parola dinosauri, tra l'altro, era fautore di questa nuova visione, aveva sempre in qualche modo evitato, i concetti vicini alla selezione naturale, e in quella sera, in questa cena avvenuta all'interno di un modello di Iguanodonte, aveva festeggiato, insomma, questa sua vittoria, non sapendo che a 6 anni di distanza tutto quel castello, che era già pericolante in qualche modo, sarebbe stato spazzato
1: Stato
2: via
1: via.
2: da Charles Darwin. Sì.
1: Allora, io lo ricordo, A cena con il dinosauro, l'articolo di Alessia Colaiani che potete andare a ritrovare sul Tascabile, che ci racconta di questo libro che già, insomma, io sono molto incuriosita, già la copertina anche di questa tavola. tavola imbandita con il dinosauro, lo scheletro del dinosauro al centro, un libro sicuramente anche da scoprire. Alessia Colaianni, grazie per essere stata con noi, per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.

E teniamo in sottofondo la splendida voce di Van Morrison con questa sua Chopping Wood, perché siamo arrivati in conclusione del nostro primo appuntamento di questa settimana insieme di Verde Aurora. Tra pochissimo il laser a cura di Andrea Cocco, si tratta della seconda parte del suo laser dal titolo Le due scarpe sinistre, la Colombia tra giustizia riparativa e pace. Da parte mia non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata. Verde Aurora torna come sempre domani a partire dalle 6 con la sua rassegna stampa. Buon proseguimento di ascolto e a risentirci presto.

0: Colombia, 2026, 10 anni dopo gli accordi di pace tra il governo e la guerriglia delle FARC EP.
1: Hola.
2: I video sono disponibili su internet. Durano 4, 5 ore, a volte 8. Ci sono le vittime da un lato e dall'altro gli autori di gravi crimini contro l'umanità che sono qui perché in cambio di un riconoscimento delle proprie responsabilità eviteranno il carcere.
3: Buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes.
2: Ogni video è una micro frazione delle decine e decine di sedute che si sono tenute in Colombia nel quadro della Giustizia Speciale per la Pace, la JEP. Una giurisdizione che punta a far emergere verità e responsabilità su una lunga sequela di orrori, genocidi, esecuzioni, sequestri, torture, schiavitù.
4: Muy buenos días a todas y a todos.
2: Qui siamo nel Casanare, regione a nord-est di Bogotà. Siamo in una sala molto grande, come quella di un teatro o di un campo da basket.
4: La sala del riconoscimento della giurisdizione speciale per la pace dà continuità a questa udienza pubblica.
2: Fa caldo e l'udienza, che sembra una via di mezzo tra un'assemblea pubblica e una cerimonia, riguarda il caso dei falsos positivos, le esecuzioni di massa commesse tra il 2003 e il 2008 dall'esercito colombiano contro cittadini inermi. La platea è piena. Sul palco, dietro a un tavolo coperto da una tovaglia bianca, ci sono due magistrati. Ovunque nella sala ci sono dei fiori. A destra un gruppo di ex militari. Di fronte a loro i familiari delle vittime. Loro, i familiari, hanno magliette con su le facce dei propri parenti trucidati o dei foulard, dei ricami, degli oggetti di memoria.
5: Che tuvo que soportar ver por última vez a su esposo, el cual allí estaba irreconocible.
2: Ecco, qui ad esempio la figlia di una vittima ha appena finito di parlare.
5: Muchas gracias.
2: Si chiama Dani e uno dei due magistrati, dopo averla ascoltata, si è appena asciugata una lacrima.
6: Esa claridad, ese coraje.
2: L'altro magistrato sta dicendo quanto sia duro per le vittime, ma quanto è importante per il paese conoscere la verità. Lei invece si chiama Margarita Arteaga, ha una maglietta con un Bob Marley sopra in ricordo del fratello e si rivolge direttamente ai militari che le stanno di fronte. Dice che continuano a mentire. Che non hanno il coraggio.
7: Che non tengano il coraggio di dire sì, si hizo por esto e fu por esto e esto.
2: Che una delle cose di cui non hanno avuto il coraggio di parlare sono le torture inflitte alle persone prima di ucciderle. Parla di ossa fratturate, di una testa tagliata, di corpi bruciati. Parla della crudeltà.
7: Que ustedes fueron sumamente crueles con sus víctimas.
8: Hace ya casi 20 años y bueno, ha sido un trasegar muy largo.
9: Sono passati già quasi 20 anni. Durante tutto questo tempo, quello che ho fatto
8: indagando
9: è cercare di scoprire quello che era successo. Cercare verità, giustizia.
0: Margarita Arteaga Cuartas, sorella di Kemel Mauricio Arteaga Cuartas, scomparso il 28 marzo del 2007.
8: Uno nunca se imagina che sto a ocurrir. Nunca.
2: La prima volta che ho parlato con Margarita erano passati 2 anni dall'udienza disponibile su internet. Vive e insegna in una zona della Colombia che si chiama El Eje Cafetero, a nord-ovest di Bogotà. Ma per lungo periodo ha dovuto fare avanti e indietro, prendere aerei o autobus e di nuovo aerei e autobus per raggiungere il Casanare, regione che si trova a circa 600 km più a est, il luogo dove suo fratello è stato assassinato dai militari e poi fatto scomparire.
8: La búsqueda de un desaparecido in Colombia espande cada día.
9: La ricerca di desaparecidos in Colombia è una tragedia.
8: Los desaparecidos en Colombia es una tragedia, una de nuestras tragedias.
9: Una delle nostre più grandi tragedie.
2: Nel suo caso, le ricerche di Kemel, suo fratello, che all'epoca aveva 31 anni, iniziano il giorno dopo l'ultima chiamata.
9: E inizia l'angoscia di non sapere, le denunce alla polizia, gli identikit, e cammina di qui e di lì, e appendi annunci ad ogni angolo, e chiedi alle persone.
8: E l'angustia di sapere, bueno, dove sta?
9: Dove si trova? Deve essere vivo.
8: Dove sta vivo, además?
2: Nelle caserme, nei posti di polizia, per le strade. Nessuno sa nulla. Negli annunci si legge desaparecido e sotto una foto di Kemel con la barba e una maglietta. È un panchete, dice sua sorella. Uno di quelli che in Colombia vive di poco. Vende artigianato, ora in una città, ora in un'altra. Uno spirito libero, dice. E sotto la foto c'è il numero di telefono a cui chiamare.
8: Después nos dimos cuenta che, come stavamo nosotros, come famiglia, buscando un desaparecido, había miles.
9: Solo dopo ci siamo resi conto che c'era una marea di persone scomparse. All'epoca nessuno aveva capito l'entità del fenomeno.
2: La svolta nel caso di Kemel arriva con una strana telefonata.
8: Mis papás en Manizales reciben una llamada.
2: 2 avvocati chiamano Casa Arteaga e dicono di avere informazioni su Kemel. Invitano la famiglia a presentarsi dal giudice militare di un paesino del Casanare, Tangamina.
9: Ci dicono di andare all'ufficio del giudice e esaminare il registro delle operazioni militari in zona.
8: Revisar solamente una pagina del libro de resultados operacionales.
2: Margarita e la mamma vanno e insieme a loro ci sono anche i familiari di Andrés Garzón, amico di Kemel, scomparso insieme a lui.
8: En el momento en que, supongo yo, la familia de Andrés, o sea, los hermanos y la tía...
2: La famiglia di Andrés è quella che entra per prima dal giudice e Margarita ricorda di aver seguito la scena attraverso un vetro che dava direttamente nella stanza dove si trovava il registro. Una serie di rapporti, luoghi, foto delle operazioni effettuate dai militari.
9: È stato un momento terribile. Vedo la famiglia di Andrés, i fratelli, la zia, sfogliare il registro e a un certo momento barcollare.
8: La hermana Andrés sale gritando.
9: La sorella esce gridando.
8: La mamma di
9: Andrés, che era rimasta fuori, sviene.
2: Sul registro c'è una foto di Andrés, morto e orribilmente tumefatto.
8: Entonces, después de este momento, este cuadro, nos tocaba. Era el turno de mi mamá y el mío para entrar a revisarlas.
2: Poi arriva il turno di Margarita e di sua mamma.
9: Ci tocca entrare. Ed ecco che lì c'è la foto di mio fratello assassinato. Ha indosso vestiti e scarpe che non si sarebbe mai messo. Dicono che lo hanno ucciso in uno scontro a fuoco, che fa parte di un gruppo di sequestratori. Che il combattimento è avvenuto alle 4:30 di mattina in un luogo che si chiama El Biso, nei dintorni di Mani, in Casanare.
8: Che combatte, come estorsionista, come io le decía, tutto eso y le reclamava, come...
9: Combattimento. Sequestratore. Il giudice mi guarda. Ma di che state parlando? Dico.
8: Questo che è? O sea, ¿de dónde sacan todo esto?
2: Tra il 2003 e il 2008 l'esercito colombiano ha compiuto almeno 6.402 esecuzioni usando le stesse identiche modalità. Luoghi isolati, persone qualsiasi, a cui veniva imposto di indossare vestiti non propri. Raffiche di mitra o colpi di pistola e poi le fotografie dei corpi che venivano mandate ai superiori. Sono gli anni del presidente Álvaro Uribe e del piano per la sicurezza nazionale, gli anni in cui fioccano le promozioni per chi ottiene risultati e in cui si dice che un guerrigliero catturato vivo non è un risultato.
10: Bueno, en Casanare.
2: José Hilario López Rincón, avvocato.
10: Los crímenes denominados falsos positivos llegaron a cerca de 303 de los que ha documentado la JEP, pero fueron muchísimos más.
0: Nel Casanare, le esecuzioni sommarie documentate, chiamate falsos positivos, sono state 303. In verità sono state molte, ma molte di più.
10: E allá estuvo de comandante.
0: In questo periodo il comandante per la zona era il colonnello Torres Escalante, che successivamente, grazie a questi crimini, è stato decorato, promosso ed è diventato generale.
10: E arrivò al grado di brigadier generale.
2: Valle del Cauca, Huila, Caraibi, Norte de Santander, Catatumbo. Sono poche le regioni colombiane in cui fino a oggi non siano stati documentati i falsos positivos, i falsi positivi.
10: Pues les quedaba muchísimo más fácil recoger civiles indefensos y asesinarlos que enfrentar a las guerrillas.
0: Per loro era molto più semplice assassinare civili indifesi piuttosto che affrontare la guerriglia. Non correvano nessun rischio. Come ha detto uno di loro, quando sapevano di dover ammazzare un civile, uscivano dalla caserma sereni. Non correvano pericoli.
10: Sabiendo che non iban a tener ningún peligro ni ningún riesgo, entonces.
2: I militari responsabili dei crimini si sono spesso difesi dicendo di aver ricevuto ordini o pressioni dai superiori. In realtà, spiega José Hilario, esisteva un sistema di premi e ricompense per tutti quelli che partecipavano alle esecuzioni, dalle promozioni ai viaggi all'estero fino ai polli o mezzi polli.
10: Sì, nel caso di Casanare, después de estos crímenes les daban medio pollo.
0: Sì. Nel Casanare, dopo le uccisioni, davano ai soldati mezzo pollo.
10: Después de estos crímenes,
0: il capo dell'intelligence, il tenente Combita,
10: jefe de inteligencia,
0: poi promosso a capitano e premiato con un viaggio nel Sinai, dava mezzo pollo a tutti quelli che partecipavano alle false operazioni.
10: Entonces, eso no es normal. Eso no es normal.
2: Nella sede centrale della JEP a Bogotà, il caso dei falsos positivos non è che uno degli 11 maxi crimini su cui si sta indagando. Ci sono i crimini commessi dalla guerriglia, quelli che riguardano la collaborazione dell'esercito con i paramilitari, lo sterminio dei militanti dell'Unione Patriottica a partire dagli anni Ottanta. Siamo nell'ufficio di Oscar Parra, uno dei magistrati che si occupa dei falsos positivos.
11: Bueno, esta es una toga, la hemos usado con un diseño que tiene un bordado.
2: Mi sta mostrando la toga appesa in un angolo della stanza.
11: No, es color, el color negro usual.
2: È nera, dice.
11: Pero la particularidad es el bordado.
2: La particolarità per i magistrati della CEP sono le decorazioni delle maniche che riprendono in questo caso un disegno tradizionale indigeno.
11: Quattro dei miei colleghi sono magistrati indigeni.
12: Alla CEP siamo 38 tra magistrati e magistrati. Quattro colleghi sono di origine indigena, 8 sono afrodiscendenti.
11: E eso ha sido muy importante, porque en las altas cortes de mi país no ha existido, por ejemplo, una magistrata.
12: Questo è un grande cambiamento, perché in questo paese, fino ad oggi, gli afrodiscendenti nei tribunali di alto grado erano pochi.
11: E magistrati afrodiscendenti.
12: E non esisteva un solo magistrato di origine indigena.
11: Pero yo resaltaría el rol de la toga en los territorios.
2: Da quando 8 anni fa è iniziato il lavoro della CEP, dice, i magistrati hanno percorso in lungo e in largo il paese, visitando spesso vittime e villaggi dove nessuno aveva mai visto un giudice.
11: Nosotros hemos llegado a espacios donde muchas comunidades nunca habían visto un juez o una jueza.
2: Sto chiedendo al magistrato quali siano gli elementi più importanti emersi dalle indagini sui falsos positivos.
11: Lo que nosotros hemos determinado es que la existencia de políticas de facto.
12: Oggi sappiamo che c'era una politica dietro tutto questo, una pianificazione.
11: Durante mucho tiempo in Colombia, muchas autoridades.
12: Per molto tempo le autorità in Colombia hanno negato l'ampiezza del fenomeno. Dicevano al massimo che si trattava di casi isolati, di mele marce all'interno dell'esercito. In realtà non si tratta di fatti isolati o casuali, ma di un'organizzazione.
11: Unidades militares que solo presentaron falsos positivos durante ciertos periodos.
2: Ci sono state unità militari, dice il magistrato, che hanno compiuto solo false operazioni. E in altre parole che per anni hanno ucciso solo persone inermi per poi falsificare le operazioni.
11: E medallas. Felicitaciones.
2: Ci sono i premi, le medaglie.
11: E viajes all'exterior.
2: Ascensos. Le promozioni per i militari che partecipavano e invece trasferimenti per chi non partecipava.
11: Falsità in una quantità di documenti informativi.
2: C'è stata la falsificazione sistematica delle prove.
11: Se hizo famoso, por ejemplo, la.
2: Una delle cose più emblematiche sono i cosiddetti kit di legalizzazione.
11: Es decir, que ya salían con uniformes que le iban a poner.

0: averlo fatto. Per loro verranno emesse delle sentenze restaurative, sentenze che al posto del carcere prevedono misure che contribuiscono a risarcire il danno e alla pacificazione del paese.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los que están escuchando en este momento y los que están obligados a estar lejos de sus familias también.
2: Tu esposa te saluda. Mi nombre con todo es el amor Natalia. Del corazón te quiere enviar este saludo. Esposo. Te quiere enviar este esposo lleno de ternura, de comprensión.
0: Prima delle udienze finali di riconoscimento della verità, il percorso ideato dalla JEP prevede una serie di incontri preparatori. È in questa occasione che Margarita Arteaga conosce centinaia di altri familiari di casi di falsos positivos nel Casanare e come altre vittime è piuttosto critica sulle modalità di azione della Giustizia Speciale per la Pace, la JEP.
3: Lo che sentimo era che in alcuni casi como que no se respetaba el dolor de las víctimas.
4: Sentivo che in alcuni casi non si rispettava il dolore delle vittime o si facevano esercizi infantili come reincollare cocci di un vaso rotto.
3: Nosotros una cuestión de dignidad.
4: È una questione di dignità. Le vittime vogliono solo verità e giustizia.
3: Por eso yo decía no. Esa no es la palabra es asesinos.
4: Per me, ad esempio, la parola da usare era assassini. Ma quelli della JEP dicevano no, non si usa, si dice responsabile. E io dicevo no, loro sono assassini.
0: A un certo punto è arrivata una sessione a porte chiuse in cui le vittime incontrano per la prima volta gli autori dei crimini.
3: E stiamo tutti in medio circolo, los 150.
4: Eravamo nella sala dove avevamo lavorato per tanti mesi e tutti i 150 familiari siamo lì in un grande semicerchio. Solo dopo entrano gli assassini.
3: Entra un general, dos coroneles, dos mayores, un capitán.
4: Il silenzio, il dolore. Molti familiari tremano, molte signore, molte mamme, sorelle, spose, zie, figlie.
3: Temblavamos. Las mamás, las hermanas, las esposas, las tías, las hijas.
0: Per questo primo incontro, i familiari si erano messi d'accordo su chi avrebbe preso la parola e cosa domandare. Una domanda tocca anche a Margarita. E lei, per l'occasione, si procura una felpa identica a quella fatta indossare al fratello Kemel prima di assassinarlo. Una felpa nera.
3: Saqué del morral la chaqueta, me puse la chaqueta, me abroché la chaqueta. Les dije, mírenme, ahora pónganme barba.
4: Dico ai responsabili, ora voglio che mi guardiate molto bene. Mi abbasso, prendo la felpa, la chiudo. Gli dico, ora immaginatemi con la barba. Quelli mi guardano terrorizzati.
3: Esa chaqueta fue la que ustedes le pusieron a él. Él es mi hermano.
4: Che avete fatto a mio fratello? Dico, che avete fatto?
0: Kemel Mauricio Arteaga è stato assassinato con un colpo alla testa e uno al torace. Nelle foto scattate dai militari, oltre alla felpa, ha lividi, un paio di anfibi ai piedi, una pistola in mano e una granata in tasca. È stato adescato insieme al suo amico Andrés in un locale la sera del 27 marzo del 2007. Un militare, in abiti civili, si è avvicinato offrendo birre per 2 ore, poi li ha convinti a salire su una camionetta dove attendevano altri militari.
3: E a me alguien de la JEP me dijo, el tipo quiere hablar contigo.
0: La JEP prevede anche una serie di incontri faccia a faccia, in cui le vittime possono parlare direttamente con i responsabili dell'assassinio dei propri familiari.
4: Mi dicono, il tipo vuole parlare con te. Quello che ha sparato vuole parlarti.
3: Io, bueno, Pues de eso se trata, ¿no? Para eso estamos en esto.
4: Yo digo, bene, per questo

0: Siamo qui per incontrarci, fare domande. E mi sono seduta di fronte a lui.
1: Il tipo si chiama Leandro Monà.
0: Si chiama Leandro Monacan. Mi dice che ora si dedica alla terra, che ha una zia con un tumore.
1: Este tipo fue el que remató a mi hermano.
0: Ora, questo tipo è quello che ha dato il colpo di grazia a mio fratello, che gli ha sparato alla testa dopo che lui è caduto vivo alla prima raffica. E mi dice, io vorrei chiederle perdono. Io senza rispondergli dico, lei ha l'ultimo ricordo di mio fratello in vita. Cosa le ha detto prima di morire?
1: Che le dijo mi hermano antes de morir?
0: Lui racconta che, arrivati sul posto, a tutte le vittime ordinavano di girarsi e scappare. Gli sparavano non appena si mettevano a correre.
1: O sea, corran de espaldas y les gritaban muchas groserías y empezaron a dispararles.
0: Ma quando danno l'ordine a mio fratello, lui si volta, apre le braccia e dice: se volete uccidermi, fatelo davanti.
1: Es que ese era mi hermano. Ese era mi hermano.
0: Questo era mio fratello. Era una grande persona.
1: Mi hermano tuvo dignidad hasta para morir.
2: Il 28 aprile del 2026, pochi giorni dopo queste interviste, la JEP ha ufficialmente aggiornato il numero delle vittime dei cosiddetti falsos positivos, passando da 6.402 a 7.837 casi accertati. Entro i prossimi anni la JEP dovrà emettere le sentenze riparatorie per chi invece non accetterà le proprie responsabilità o chi non fornirà sufficienti elementi di verità, si passerà a un processo con condanne fino a 20 anni di carcere.
1: Però la verità non si ha detto.
2: Margarita Arteaga è però convinta che la giustizia ordinaria avrebbe funzionato molto meglio della JEP.
1: Non si ha detto che questo corrispondeva a una politica.
0: La verità non è stata detta. Non si è detto che è stata una politica dello Stato. Non si è chiarita l'organizzazione.
1: Digamos que las víctimas tienen más participación.
0: Diciamo che le vittime nella JEP hanno maggiore partecipazione. Sì, questo non si può negare. La giustizia ordinaria non ti permette certo un faccia a faccia o che sia tu a fare le domande ai responsabili.
1: Yo también no sabría decir qué es justicia en esto.
0: Io non so dire che cosa è giustizia, ma con la giustizia per la pace è mancata la verità. E ti trovi con sentenze che prevedono di seminare alberi.
1: Hay una siembra de árboles y con eso pretenden resarcir el daño, pues no.
0: E con questo pretendono di riparare il danno. Allora uno dice no.
3: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il musicista Enrico Rava. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Olimpiadi invernali 2038 in Svizzera. Il Consiglio federale non chiede il voto popolare sulla garanzia da 200 milioni di franchi. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, quelli tecnici proseguono sempre nel canton Nidvaldo. Si parla di progressi costruttivi, ma restano gli scogli di sempre. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche perde la Espriella. Il candidato sostenuto da Donald Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Un'app per localizzare il pronto soccorso meno carico quando ce n'è bisogno e diminuire le attese, la sperimenta il canton Berna e potrebbe farsi strada in tutta la Svizzera. Ai mondiali di calcio infine convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. Iniziamo da una notizia arrivata poco fa in redazione che riguarda le Olimpiadi invernali 2038 in Svizzera. Il governo non prevede dunque una votazione popolare, il Consiglio federale non considera il progetto di ampia portata e quindi non ritiene necessario il referendum facoltativo. Lo scrive questa mattina presentando al Parlamento la richiesta di un contributo massimo della Confederazione di 200 milioni di franchi. Gli organizzatori prevedono un costo complessivo di 2,2 miliardi di franchi coperti in gran parte da privati. Il Comitato Olimpico Internazionale, ricordiamolo, ha avviato un dialogo privilegiato con la Svizzera per l'edizione 2038. L'attribuzione è già confermata, a patto però che la Svizzera dica di sì entro la fine dell'anno prossimo. È finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti che al Bürgenstock hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori proseguono ora per il resto della settimana, sempre nel canton Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, sono stati raggiunti alcuni risultati, ce li riassume Naima Chicherio.
4: Si resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
3: Non solo organizzazione, sicurezza e logistica. Dietro i colloqui del Bürgenstock il ruolo della Svizzera è stato di fatto più ampio, un lavoro diplomatico iniziato ben prima dell'arrivo delle delegazioni, del quale ci racconta Anna Valenti, la nostra inviata.
5: Non è tanto durante il vertice che va cercato il principale contributo della Svizzera quanto prima. È lì che la diplomazia elvetica ha giocato la partita più delicata, lavorando nell'ombra per convincere due interlocutori profondamente diffidenti, Teheran e Washington, a tornare a parlarsi e a sedersi allo stesso tavolo. La parola chiave è fiducia, quella costruita con Teheran in decenni di buoni uffici, nel ruolo di potenza protettrice degli interessi statunitensi in Iran e nel rapporto maturato durante i negoziati sul nucleare del 2013-2015. Una fiducia che evidentemente anche Washington continua a riconoscere. Ma la Svizzera questa volta non poteva essere Ginevra, troppo forte il suo valore simbolico, troppo alto il rischio politico in caso di fallimento. Il Bürgerstock offriva invece discrezione, sicurezza e un precedente positivo, la conferenza sull'Ucraina del 2024. Un successo diplomatico che mostra come, nonostante le critiche sferrate alla neutralità svizzera, tanto da Mosca quanto dal partito UDC, la Confederazione resti un interlocutore credibile, capace di parlare ancora con tutti. L'affare della Svizzera, una buona facilitatrice, è una diplomazia rodata, abituata a gestire dossier internazionali più delicati.
3: Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer potrebbe annunciare già oggi, lunedì, un calendario per le sue dimissioni, una conseguenza questa della vittoria del rivale interno ed ex sindaco laburista della grande Manchester, Andy Burnham, in un'elezione speciale che gli ha di fatto aperto la strada al numero 10 di Downing Street. Burnham dovrebbe peraltro prestare giuramento come nuovo membro del Parlamento proprio quest'oggi. In Colombia, alle presidenziali di ieri, la vittoria, anche se risicata, dell'ultraconservatore Abelardo de la Espreglia, che ha confermato la svolta destra del primo turno, ma il paese rimane polarizzato con la sinistra che contesta questo risultato. Il servizio di Paolo Manzo.
6: È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espreglia, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
7: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
6: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espreglia nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espreglia, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. De la Espreglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
3: Sul fronte della salute c'è una novità che arriva da Berna e che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera, nella città e nel suo agglomerato. Per sgravare le strutture ospedaliere è stata testata un'app che segnala i pronto soccorso più disponibili in quel momento. La prova è andata bene, tanto che il sistema viene ora esteso a tutto il cantone. Ce ne parla Anna Riva.
8: Sono 34 i pronto soccorso del Canton Berna e tutti e 34 saranno ora registrati sull'applicazione progettata dal Cantone per sgravare il personale e ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Parliamo in sostanza di una pagina web che indica quali pronto soccorso sono già sovraccarichi e in quali invece c'è ancora del margine. Gundekar Giber, portavoce della Direzione della Sanità Cantonale, è stato interpellato dai colleghi di SRF. Accendo il computer e vedo che il pronto soccorso di Burgdorf è caratterizzato da 3 punti, quindi al momento deve gestire molti pazienti. Invece, nel pronto soccorso di Langnau, il colore è il verde, segno che la situazione è tranquilla. Lo stesso posso dire per il centro ospedaliero di Bienne. Ecco allora che ho una buona panoramica. Questa non è però la sola funzione della app. I pazienti vengono infatti anche aiutati a valutare in caso di dubbio se far capo al pronto soccorso sia la soluzione giusta o se non si tratti invece di una vera emergenza. Quella dell'applicazione è quindi una storia di successo. Dal test dello scorso autunno nella sola città e nell'agglomerato di Berna si passa ora infatti al piano cantonale. Abbiamo chiesto a tutti gli attori di manifestare il proprio eventuale interesse per una registrazione sulla piattaforma e abbiamo ricevuto 34 risposte positive. Tutti hanno detto di sì. Il progetto è interessante, visti gli attuali sforzi della politica federale per contenere l'aumento dei costi della sanità, tra i quali il recente dibattito in Parlamento su una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso.
3: Ora lo sport, a voi buona giornata.
2: Lo sport.
9: Oyarzabal, il suggerimento per Lamine Yamal, ci mette meno di 10 minuti il fenomeno spagnolo a sbloccare il suo conto al mondiale. Spagna 1.
10: Trossard, De Bruyne apre il piatto, poi arriva per la conclusione De Kuyper. Non si fa sorprendere Berenbad che la tiene e tiene anche la partita per il momento, ancora bloccata sullo 0-0.
11: Decolla la Spagna, secondo pareggio per il Belgio, due big in campo stasera, l'Argentina e la Francia, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Nella notte invece Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2, l'Egitto ha vinto 3-1 contro la Nuova Zelanda, sconfiggendo 4-0 invece l'Arabia Saudita. È iniziato forse il vero mondiale della Spagna, fatica tremendamente invece il Belgio di Rudy Garcia, che è rimasto in 10 dal 66esimo, ha pareggiato 0-0 contro l'Iran. Restano comunque intatte le chance di qualificazione del Belgio, che con 2 punti alla pari dell'Iran è secondo, dietro all'Egitto primo con 4 punti, e nell'ultima partita affronterà la Nuova Zelanda, attualmente ultima di questo girone con 1 punto. Nel gruppo H invece la Spagna con 4 punti non è ancora matematica, ma è praticamente negli 16esimi, 2 punti per Capoverde ed Uruguay, 1 per l'Arabia Saudita. Il commento sull'esibizione degli spagnoli è firmato da Giacomo Menafoglio.
12: Dirlo è scontato, ma ribadirlo è necessario. C'è una Spagna con Lamine Yamal e una Spagna senza Lamine Yamal. Dimostrazione pratica di questo dato di fatto evidente sono stati i primi 24 minuti giocati ieri contro l'Arabia Saudita. Gol, sterzate, accelerate, giocate decisive, cruciale nel far cambiare rotta alle Furie Rosse, che avevano deluso e non poco all'esordio con il pareggio 0-0 contro Capoverde. E questo nonostante Yamal non sia ancora al meglio, centellinato da Della Fuente, che gli ha risparmiato i secondi 45 minuti di gioco. Al netto del fenomenale 18enne spagnolo a mettersi in mostra è stato anche Oyarzabal, ormai titolare fisso dell'attacco spagnolo e autore della seconda e terza rete, con il definitivo 4-0 maturato nella ripresa con l'autogol di Tambacti. Spagna che si rilancia dunque, anche se andrà effettivamente rivalutata in test ben più probanti, come la prossima sfida contro l'Uruguay del Loco Bielsa, in quello che sarà il crocevia per decretare la vincitrice del gruppo H. Musica del domani, per ora resta un mondiale che ha ritrovato a tutti gli effetti una delle grandi favorite, la Spagna dell'imprescindibile Lamine Yamal.
11: La Svizzera torna in scena a Vancouver, lo ricordo, mercoledì alle 21 contro il Canada. Qui ci si gioca il primo posto nel gruppo B nell'attesa, nel ritiro di San Diego. Cedric Itten si gode il suo momento in nazionale, ma anche in Bundesliga.
13: Sono stati giorni molto entusiasmanti per me. Il debutto alla Coppa del Mondo è stato fantastico, in uno stadio magnifico e davanti alla mia famiglia. Indescrivibile. Il momento più bello di tutta la mia carriera. E la maglia che ho indossato la incornicerò e la appenderò a casa. E poi il ritorno in Bundesliga con un club dalla grande tradizione ma dalla dimensione ancora familiare come il Werder Bremen. Sono davvero felice. La vittoria contro la Bosnia ci ha sbloccato, abbiamo disputato un'ottima partita e contro il Canada vogliamo vincere. Sarà importante non subire gol ed essere efficaci sotto porta come a Los Angeles.
11: E nel giorno esatto in cui si celebra il 40esimo della famosa mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico e mondiali condannò l'Inghilterra nei quarti, alle 19 a Dallas l'Argentina affronta l'Austria, a seguire a Filadelfia alle 23 in scena ci va la Francia contro l'Iraq. Iniziano nella tennis le qualificazioni alla terzo slam dell'anno, siamo naturalmente a Wimbledon nel tabellone maschile. Subito in campo oggi la ticinese Rémi Bertola contro il canadese Draxel, così come Jérôme Kim, opposto invece alla peruviano Bueno.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, apriamo questa settimana di Parade. Buongiorno da Barbara Tartari. Abbiamo delle novità oggi, naturalmente, perché oggi è lunedì 22 giugno, il momento in cui per la Rete 2, per in generale la RSI, parte il palinsesto estivo, inizia una stagione naturalmente di ascolti musicali che riguardano l'estate, ma anche e soprattutto contributi estivi che vanno un po' sconvolgere il nostro o a modificare il nostro palinsesto, e vi annunceremo piano piano quali sono le novità per questa nostra estate 2026. Innanzitutto vi segnalo appunto che per la puntata di Parade in questa estate rinunceremo alle nostre recensioni per offrirvi dei percorsi musicali, questo a chiudere la nostra puntata. Invece ci saranno dei momenti invece puntuali, come abbiamo sempre avuto, quindi musica di carta tra pochissimo, avremo le nostre segnalazioni d'agenda, quello che accade alla Rete 2 e anche il concerto.ch di oggi, che cosa ci riserva, perché naturalmente sarà un appuntamento fisso dalle 13:30 come sempre. Ma noi apriamo subito con musica di carta.

Abbiamo aperto il nostro Musica di Carta con la musica di Claudio Monteverdi e in particolare abbiamo forse riconosciuto il testo, si parla del combattimento di Tancredi e Clorinda. E perché lo facciamo? Perché ci sono varie segnalazioni che sono legate alla musica di Monteverdi, a questo ascolto in particolare. La prima segnalazione è che ieri si è chiuso il Festival Monteverdi di Cremona, che ha avuto vari naturalmente appuntamenti musicali di cui avevamo già parlato in un incontro con Carla Moreni, e avremo modo di avere anche qualche intervista che arriva da questo festival così importante. Ieri si è tenuto proprio l'ultimo concerto. E questo mi fa ricollegare anche ad un articolo di Music Paper che ci parla dello sguardo di un pittore. Van Dyck a Genova. Il Palazzo Ducale di Genova ospita, ve lo segnalo, fino al 19 di luglio una bellissima mostra dedicata ad uno dei più importanti pittori del Seicento, e cioè Van Dyck. Questa rassegna si intitola Van Dyck l'Europeo. Sto leggendo in parte questo articolo di Massimo Rolando Zegna, che ci parla appunto di questo bel percorso, il viaggio di un genio che da Anversa va a Genova e poi a Londra e è accolta appunto nelle sale dell'appartamento e nella cappella del Doge. Una mostra che vi consiglio di vedere, curata da Anna Orlando e Katherine van der Stiegelen, un'esposizione che rappresenta uno degli omaggi più ampi, più corposi dedicati a questo maestro fiammingo. Perché questa, diciamo, questa mostra si collega al nostro Claudio Monteverdi? Perché diciamo che questa mostra, questa esposizione si profila come un'occasione importante per ripercorrere tutte le stagioni creative di questo pittore di caratura internazionale. E questa mostra è collegata anche attraverso appunto i suoi viaggi in Europa, in un itinerario che tratteggia vari soggiorni, vari ambiti, e all'interno, diciamo come appuntamenti, all'interno di questa esposizione ci sono anche due concerti dedicati a questa figura. Un concerto c'è già stato, è stato il 28 di maggio, ma il prossimo concerto sarà il 30 di giugno, intitolato Amore in armi, e qui arriva il nostro Claudio Monteverdi, perché ci sarà l'ensemble Les Nations, guidato da Jordi Savall, che propone musica vocale strumentale del primo Seicento riferibile alle eroine della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Quindi un concerto che propone vari artisti, musica di vari compositori, tra cui anche il nostro protagonista di oggi, Claudio Monteverdi.

Che meraviglia, bellissimo sempre ascoltare questo combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi in questa versione davvero molto sentita, molto pregnante proprio di dolore. Questa versione con la voce di Marco Bisley in questa interpretazione proprio sostenuta da pochissime note, madrigale per tre voci, archi e basso continuo, combattimento di Tancredi e Clorinda, qui Marco Bisley con Kia Tabassian e l'ensemble Costantinople, appunto combattimento di Tancredi e Clorinda, che ci racconta bene di questa relazione tra Monteverdi e la scrittura di Tasso, la Gerusalemme liberata in questo caso. È una relazione che è uno dei momenti più significativi della storia della musica tra Rinascimento e Barocco, perché proprio segna il passaggio da una immaginazione, da una concezione musicale ancora molto legata al madrigale, alla polifonia, ad una nuova idea, molto più drammatica, più teatrale, una nuova idea di espressione musicale. E Monteverdi, naturalmente, è la figura principale di questa estrema rivoluzione. Nel poema di Tasso, Monteverdi proprio trova un universo ricchissimo in cui convivono guerra, amore, eroismo e fragilità, azione epica e introspezione psicologica. L'abbiamo ascoltato in questa morte di Clorinda proprio ora. E questi sono proprio i contrasti che permettono a Monteverdi di sviluppare questo linguaggio musicale capace di rappresentare questi affetti, cioè le emozioni umane nella sua intensità più viva. Quindi un momento della storia della musica particolarmente significativo. Ma il legame tra Monteverdi e Tasso non si esaurisce con il combattimento di Tancredi e Clorinda, ma appare anche in molti altri lavori di questo compositore, dove si trova questa eco dell'universo tassiano, la rappresentazione delle figure femminili, dei loro stati d'animo, come in questo celebre Lamento della ninfa.

Ensemble L'Arpeggiata, guidato da Cristina Pluhar, per questo Lamento della ninfa di Claudio Monteverdi, pagina davvero meravigliosa, ma anche celebre, anche se non è tratto direttamente dal poema, appunto dalla Gerusalemme liberata di Tasso, incarna davvero perfettamente questa dimensione dell'eroina abbandonata, sospesa in qualche modo tra amore e dolore, che richiama personaggi appunto come Armida, per esempio, protagonista appunto della Gerusalemme liberata. E qui la musica davvero si fa essenziale e rappresenta proprio questo dolore interiore attraverso questa linea vocale così espressiva. E qui naturalmente nasce anche un legame con l'ottavo libro dei Madrigali, appunto pubblicato nel 1638, e non a caso l'ottavo libro si intitola Madrigali, guerrieri et amorosi, e riflette questa, diciamo, polarità centrale della Gerusalemme liberata: da un lato la guerra, dall'altro l'amore. E in questa raccolta Monteverdi esplora tutte le sfumature di questi poli opposti. Un altro brano significativo, e qui siamo già veramente alla testimonianza di questa poetica assolutamente matura, un altro brano, dicevo, è Or che il ciel e la terra.

0: pagina splendida, esemplificativa di quello che fu lo stile di Claudio Monteverdi, Or che il ciel e la terra, piena di madrigalismi, di queste rappresentazioni, e il termine riduttivo, musicali di stati d'animo. Abbiamo sentito il motivo che accompagna la parola guerra, per esempio, questo mille volte al di moro, con queste note che si ripetono migliaia di volte in qualche modo dal punto di vista sonoro. Bellissima pagina, Or che il ciel e la terra. Qui il testo è di Petrarca, è uno degli splendidi madrigali monteverdiani, e nel testo, e il testo è un amante che non può dormire, il cielo e la terra sono silenziosi, ma egli è in guerra con se stesso e il pensiero dell'amata solamente può portargli pace. Ecco, l'immagine della guerra è incidentale perché è lo stato d'animo e diciamo anche nella musica abbiamo ascoltato come questo tema guerresco in realtà è circoscritto. Magia della musica di Claudio Monteverdi, a cui abbiamo dedicato questa prima parte di Musica di carta, ricordandovi appunto questa mostra a Palazzo Ducale, legata alla figura, dedicata alla figura di Van Dyck, Anton Van Dyck, appunto nei suoi 4 secoli dalla scomparsa. Una bella mostra che è a Palazzo Ducale di Genova, ma che è affiancata a molti itinerari che attraversano il centro abitato di Genova, perché Genova è fra le capitali europee in cui l'artista risiedette e ha un ruolo davvero di rilievo, e perché durante il periodo di permanenza in Italia il pittore fu spesso di stanza proprio a Genova, ospite di alcune famiglie nobili, e segnalavo anche questo concerto del 30 giugno che riguarda proprio la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso in relazione a Monteverdi, ma non solamente. Un concerto con Les Ensembles des Nations, con l'ensemble Les Nations diretto da Jordi Savall. E vi ricordo anche che in questo caso abbiamo ascoltato, per esempio, in quest'ultimo ascolto, Leonardo García Larjón con la sua Cappella Mediterranea, che peraltro ha inaugurato il Festival Monteverdiano di Cremona proprio il 7 di giugno, festival dedicato a Monteverdi, Monteverdi Festival, che si è chiuso proprio ieri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo voltato pagina per andare a segnalarvi alcuni appuntamenti musicali. Voglio partire innanzitutto dalla Schubertiade di Schwarzenberg, festival musicale dedicato alla figura di Franz Schubert, che sta avendo luogo proprio in questi giorni. Una bella occasione per ascoltare musicisti davvero di grandissimo rilievo, con vari appuntamenti musicali che proseguono fino a luglio, fino a fine luglio credo, con davvero artisti, anzi devo dire la verità, perché scorro ora il programma e effettivamente luglio è un mese veramente pieno di concerti, ma agosto, fino al 26 di agosto negli appuntamenti estivi, e poi si prosegue ancora ad ottobre con alcuni appuntamenti musicali. Oggi ci sarà la possibilità di un paio di concerti, tutti i giorni potete avere un concerto alle 16 e un concerto serale. Alle 16 il quartetto Hagen con la violoncellista Julia Hagen, concerto da camera che propone, appunto per quanto riguarda il repertorio di Schubert, il quartetto d'archi in La minore, il D804, e quello in Do maggiore, il famoso celebre quartetto Rosamunde. Questa sera invece la voce che abbiamo appena ascoltato, cioè Christophe Prégardien, che proporrà

Ancora la voce di Christophe Prégardien con questo ensemble pentaedre con il quale ha arrangiato questa versione cameristica del Winterreise di Franz Schubert. Dicevamo Christophe Prégardien con il pianista Julius Drake questa sera alle Schubertiad di Schwarzenberg, questo recital che prevede il Winterreise di Schubert sempre alla sala Angelika Kaufmann Hall di Schwarzenberg. Rimanendo sul repertorio di Franz Schubert, vi segnalo anche il concerto che si terrà questa sera alla Tonale di Zurigo con Arkady Volodos al pianoforte. Si apre appunto con la sonata in sol maggiore di Franz Schubert e poi si prosegue con un repertorio di Frédéric Chopin, con alcune mazurche, il preludio in do diesis minore, opera 45, la seconda sonata in si bemolle maggiore. Arkady Volodos davvero è stato da sempre celebrato come il nuovo Horowitz, anche se come dire, a lui è sempre stato un po' stretto questo appellativo, perché si riferiva, diciamo, più che altro alla sua tecnica straordinaria. In realtà la sua validità artistica, come dire, espressività artistica, è andata oltre, e questo pianista si è affermato come tra le figure più significative della nostra contemporaneità. Dunque, Arkady Volodos con la musica di Schubert.

0: Ancora il pianoforte di Arkady Volodos, questo era Franz Schubert, il minuetto e trio dalla sonata che Volodos interpreterà questa sera alla Tonale di Zurigo, cioè la sonata in sol maggiore di 894. Inizio del concerto previsto alle 19:30, un programma che dicevo che prosegue poi con alcune pagine di Friedrich Chopin. L'altro evento che voglio ricordarvi in realtà riguarda la nostra rete 2 estiva, per così dire, le nuove offerte che noi abbiamo in serbo per voi per questa estate 2026. Innanzitutto la puntata, l'appuntamento con voi che sapete verrà sostituito da incontri d'estate. Ogni estate vi proponiamo questi incontri con musicisti, con compositori, con personaggi che ruotano attorno al mondo della musica, organizzatori di concerti, e oggi avremo modo di incontrare il cantautore Claudio Sanfilippo alle ore 16, e Prima Fila propone ogni giorno dei focus molto particolari. Allora, il lunedì ci dedicheremo a due omaggi in alcuni dati importanti, cioè Joaquín Rodrigo e Manuel de Falla. Quindi il lunedì sarà una serata ispanica, quindi rimanete con noi anche per Prima Fila alle ore 20. Ora invece lo spazio al notiziario.
1: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Oggi alle 17:35, in K.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. La Svizzera sottolinea con soddisfazione l'avanzare costruttivo dei colloqui tra Stati Uniti e Iran avviati ieri al Bürgenstock. Berna giudica molto positivamente la creazione di un comitato di alto livello per la prosecuzione dei negoziati sulla fine della guerra. Il portavoce del Dipartimento degli Esteri, Nicola Bidot, ha ribadito all'agenzia Keystone ATS che la diplomazia continuerà a sostenere il processo di stabilizzazione. Accolta con favore anche la tabella di marcia per i 60 giorni di trattative. La prima sessione di incontri ad alto livello si è conclusa poco prima delle 3 del mattino. La delegazione di Teheran si appresta a rientrare. I lavori proseguiranno per il resto della settimana, sempre nel canton Nidvaldo, con discussioni tecniche. Il Consiglio federale non prevede una votazione popolare sul finanziamento delle Olimpiadi invernali previste nel 2038 in Svizzera. Questa mattina è stato presentato al Parlamento la richiesta di un contributo massimo di 200 milioni di franchi. I costi previsti dagli organizzatori di 2,2 miliardi saranno coperti per la maggior parte da sponsor privati. L'attribuzione dei giochi è già stata confermata dal Comitato Olimpico, che aspetta entro la fine dell'anno prossimo la risposta della Confederazione. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Mosca sono stati riaperti gli aeroporti, chiusi dopo la distruzione di una sessantina di droni nemici. Nel Mar Nero il Cremlino ha colpito nella notte altre navi mercantili, causando un morto e ingenti danni. Nelle Filippine la sparatoria avvenuta questa mattina in un liceo del centro del paese ha provocato almeno 3 morti e 5 feriti. La polizia ha arrestato 2 allievi. Le informazioni sono ancora frammentarie e non è ancora stato chiarito il motivo dell'attacco. La Colombia svolta a destra, l'ultraconservatore Abelardo de la Espreia ha vinto le presidenziali imponendosi sul progressista Ivan Cepeda con uno scarto di 200.000 voti. Gli elettori chiamati alle urne erano oltre 41 milioni. La sinistra contesta il risultato. Infine il premier britannico Keir Starmer potrebbe annunciare in giornata le dimissioni. Oggi dovrebbe giurare in Parlamento il suo rivale interno ed ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. La sua elezione ha acuito la pressione sul capo del governo. Anche oggi e domani in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Emanuel Siffert in questa produzione che risale a qualche anno fa, una produzione dell'orchestra della Svizzera italiana che ci proponeva tra gli altri autori questa Summer Night on the River di Frederick Delius. Naturalmente nella nostra estate di Rete 2 2026 rimane costante l'appuntamento con Concerto.ch alle 13.30 e come sempre divideremo la settimana tra vari argomenti. In questo caso l'Osi sarà sempre Osi o barocchisti saranno sempre i protagonisti del lunedì di Concerto.ch e quindi naturalmente anche oggi, ma la seconda parte appunto della nostra puntata di Parade sarà segnata oggi dal tema dell'estate. Ebbene sì, ieri il nostro solstizio d'estate ci ha aperto la stagione del caldo. Ebbene sì, è arrivato potente in questi giorni, del sole, un po' delle vacanze. Questa Summer Night on the River di Delius ci racconta un po' della sua poetica, che è strettamente legata alla natura. Frederick Delius, autore che visse a cavallo tra 8 e 900, britannico, che viene spesso associato a compositori dell'impressionismo come Debussy e Ravel, in realtà le sue opere hanno davvero un imprinting molto molto distinto, un carattere particolare, il suo proprio linguaggio, e molto spesso appunto la sua musica è dedicata alla natura, alla restituzione di un'atmosfera, di momenti di bellezza a volte fugace, come questa Summer Night on the River, una pagina del 1912, dicevo, è il secondo movimento delle sue, dei suoi pezzi per piccola orchestra, proprio con l'Osi. E noi proseguiamo questo percorso dedicato all'estate ancora con la musica di Frederick Delius e la sua Summer Evening.

L'estate serale, questa Summer Evening di Frederick Delius qui con la London Philharmonic Orchestra diretta da Vernon Hanley. Noi ci salutiamo rimanendo sul tema estivo e la musica di Frederick Delius con questa In a Summer Garden nell'arrangiamento per pianoforte a quattro mani che ascolteremo con Noriko Ogawa e Catherine Stott. Ci salutiamo dandoci appuntamento naturalmente a domani mattina per una nuova puntata di Parade. Tra poco sarete con Cristina Artoni per Alfa Faville da Barbara Tartari. Buon proseguimento d'ascolto.

Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori ad Alphaville. È un Alphaville tutto nuovo, non solo perché inizia una nuova settimana, ma perché parte proprio oggi il nostro palinsesto estivo. Un saluto quindi da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale, oggi composta da Mario Fabio e Lu Lepori. Con l'estate le nostre proposte cambiano, ma restano, speriamo anche per voi che ci ascoltate, molto allettanti. Tra poco nella nostra prima pagina parleremo di jazz e fotografia. Tra una decina di giorni si apre, lo sapete, il Montreux Jazz Festival, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla musica. Oltre ai musicisti stellari che ha cavalcato per anni questi palchi è stato anche il fotografo losannese Anoush Abrar, che ha immortalato decine di star. I suoi scatti sono raccolti ora in un libro e tra poco vi proporremo un'intervista a Anoush Abrar al microfono del nostro Lu Lepori. A seguire poi alle 11.30 noi restiamo al jazz, perché oggi parte la prima puntata di un grande progetto a firma di Enrico Bianda e dedicato a celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. L'architettura del suono è il titolo della serie che ci terrà compagnia tutta l'estate, dove il ricordo di questi due immensi musicisti verrà declinato da una decina di ospiti, tra cui Daniele Sepe, Chandra Livia Candiani e molti altri. Oggi il primo ospite sarà Enrico Rava, che possiamo definire il più grande trombettista italiano vivente. Subito dopo le 11.45 ricorderemo Marc Bloch, fondatore con Lucien Febvre della scuola delle Annales. Marc Bloch ha rivoluzionato il modo di fare storia, combattente decorato nella prima guerra mondiale, poi nella seconda guerra mondiale scelse di entrare nella resistenza contro l'occupazione nazista, pagando questa scelta con la vita. Domani a Parigi, a 82 anni dalla fucilazione, Marc Bloch verrà posto insieme alla moglie nel Pantheon, laddove riposano i grandi, e ne parleremo con lo storico David Bidussa, quindi alle 11.45. E poi ancora alle 12 ascolteremo la terza puntata dell'Audiofiction, la storia del WWW, è a cura di Sara Flatt, un progetto realizzato in collaborazione con USI e SUPSI per percorrere la nascita del World Wide Web, un nuovo mondo, un universo di informazioni interconnesse che attendeva allora solo di sbocciare. E poi subito dopo i titoli delle regie del 12.30, con l'estate iniziamo a proporvi una serie di short fiction. Oggi partiamo con I Love Nati di Flavio Stroppini, 5 puntate dedicate ai mondiali di calcio. Questo quindi il nostro menù per oggi, moltissimi temi come avete sentito, ma come sempre iniziamo con una proposta musicale e partiamo con andiamo lontano con Salverio Pessoa e Lu Seriol con Tropical O.C.

0: E davvero siamo andati lontano, era Tropicalo Sì del cantante brasiliano Silvério Pessoa in un curioso incontro musicale fra il nord-est brasiliano e l'Occitania di Lu Seriol. La nostra prima pagina, lo dicevamo poco fa nel sommario, tra una decina di giorni si apre il Montreux Jazz Festival, uno dei più importanti appuntamenti mondiali con la musica, non solo jazz, un festival che compie 60 anni e li festeggia con la consueta pleiade di star, da Sting, a Deep Purple, da Van Morrison a Nick Cave. Da quasi 10 anni è il fotografo losannese Anuscia Brara ad immortalare le star, spesso nei momenti caldi che precedono la loro esibizione sul palco. Il suo lavoro è appena stato raccolto in un ricco libro di ritratti pubblicato dal Festival di Montreux. Il nostro corrispondente Lu Lepori lo ha incontrato a Losanna per capire cosa significhi fotografare nelle difficili e meravigliose condizioni di un festival di queste dimensioni. Sentiamo Anuscia Brara.
1: Je suis un enfant d'une école d'art et ce que je fais, c'est que tous les 3 à 5 ans, je fais un travail personnel. Et le portrait, c'est mon premier amour et du coup, j'ai contacté Montreux.
2: Ho studiato in una scuola d'arte ed ogni 3-5 anni realizzo un progetto personale. Il ritratto è il mio primo amore e proprio per questo, circa 10 anni fa, ho preso contatto con il Jazz Festival di Montreux. Non avevo grandi aspettative e invece abbiamo subito trovato un accordo in modo molto spontaneo e naturale. Quel che mi interessava non era certamente il mondo delle paillette, delle star. In realtà la vera sfida era di riuscire a penetrare un luogo e un mondo difficile. Così come in Giappone ho cercato di entrare nel mondo delle geishe e nel Kosovo sul versante militare. Volevo una sfida fotograficamente e mi sono ben presto reso conto che andava affrontata gradualmente. Volevo ritrarre il dietro le quinte di questa grande macchina del festival, ma ci è voluto tempo perché le tournée internazionali dei grandi artisti sono rette da regole ferree, gestite implacabilmente da una schiera di manager, addetti stampa, intermediari, che rendono difficile l'idea di scoprire qualcosa di inedito nel backstage. Dal canto mio cercavo paradossalmente una certa forma di intimità perduta. Perché avevo ben chiare nella mente le fotografie degli anni 60 e 70 in cui era possibile scoprire un'intimità con gli artisti, oggi un po' perduta. Sono fotografie magnifiche, quelle immagini in bianco e nero. Ricordo di aver visto in una mostra a Montreux la discesa dalle scalette dell'aereo di James Brown. Oggi è impossibile, diciamocelo chiaramente, realizzare lo stesso tipo di scatti, ma io sognavo proprio questo, sognavo quell'intimità.
1: E je rêvais de cette intimité là. Quand j'ai commencé, tout ce que j'avais fantasmé est tombé à l'eau. Ça veut dire que je suis arrivé à la réalité de ce que c'est maintenant un concert, des artistes, des managers.
2: Quando ho cominciato il lavoro, tutte queste fantasie sono andate in fumo. Mi sono scontrato con la realtà di ciò che è un concerto, cosa sono gli artisti, i manager, i media di massa, e mi ci sono voluti 8 anni per capire come funziona il sistema e trovare il mio modo di scendere a patti con la struttura per trasformare a mio favore tutte queste regole. Però il libro non è affatto un punto di arrivo, è solo un piccolo passo per me per spingermi, se possibile, ancora oltre. Mi piacerebbe davvero mostrare scene realizzate nelle stanze d'hotel, nei bus delle tournée, magari durante i preparativi, un po' più di realtà, insomma.
1: Dans la chambre d'hôtel, dans le tourbus, peut-être pendant la préparation, un peu plus de réel en fait. Déjà, il y a une chose qu'il faut absolument considérer, il y a l'aura du Montreux Jazz. C'est pas un festival comme les autres.
2: E c'è l'aura del Montreux Jazz, non è un festival come gli altri. C'è qualcosa che ricorda un po' un campo estivo. Gli artisti, si potrebbe dire, sono quasi più accessibili, almeno alcuni. C'è il lago, l'estate, un'atmosfera accogliente che è nata proprio ai tempi di Claude Nobs, il fondatore del Jazz Festival. E tutto questo costruisce una sorta di rilassamento, pur nei limiti di un avvenimento planetario. Perché Montreux resta una gigantesca macchina organizzativa e bisogna sapersi buttare nella mischia. Bisogna osare, fallire, provare frustrazione, essere stanchi, pentirsi di quel che si è detto, provarci e non riuscirci. Tutto questo mi ha aiutato molto anche a livello personale. E poi col tempo è l'esperienza che premia.
1: Essayer puis pas avoir réussi, tout ça, ça m'a aidé en fait beaucoup aussi personnellement. Et puis par la suite, bah à force, c'est l'expérience qui parle. En fait, j'ai rien inventé. J'ai fait un festival de Cannes. Une fois accompagné d'une autre photographe artiste, Natacha Le Sieur, mais on l'a fait ensemble. E a ce moment-là,
2: in realtà non ho inventato proprio niente. Circa 10 anni fa ho coperto come fotografo un'edizione del Festival di Cannes in collaborazione con un'altra artista, Natasha Le Sueur. Fresco di diploma della Scuola d'Arte di Losanna, ero ancora convinto che il mio compito fosse ad ogni costo di realizzare un'opera d'arte, ma non prevedevo certo le difficoltà logistiche, i tempi stretti, lo stress di un festival come Cannes, e questo mi ha molto aiutato in seguito quando ho voluto avvicinarmi al Montreux Jazz. Già a Cannes però avevo capito che l'importante era fare un passo di lato, non abituarsi o farsi schiacciare dalla macchina organizzativa. A Montreux si è aggiunta poi la sfida musicale e non solo l'enorme talento ma anche la fama e il successo planetario di alcune delle star che mi trovavo a dover ritrarre in condizioni di rapidità e magari di luce non ideali. Mi sono posto molte domande, ma sono state essenziali perché giustamente in un contesto così arduo è importante avere ben chiaro nella testa quali sono le fondamenta del proprio lavoro, qual è il punto di partenza. Ho dovuto per forza di cose adattarmi, ma sono rimasto padrone delle mie scelte creative, del mio progetto artistico. Poi chiaramente, dopo 8 anni di questo lavoro un po' folle, ho imparato anche a correre più rischi, perché di quell'artista hai già realizzato più volte il ritratto, perché esistono centinaia di migliaia di sue fotografie, e allora diventa importante il punto di vista. E poi c'è qualcosa di particolare qui: nessun artista è più grande del festival. Il Montreux Jazz è il culmine di tante storie, di una vicenda mitica.
1: C'est plus grand qu'eux. Aucun artiste est plus grand que le Montreux Jazz, puisque c'est un summum d'histoire et les artistes le ressentent. Donc, ce livre, en fait, il a l'air assez simple quand on regarde, mais il est d'une complexité absolue. En termes de technicité, d'expérience.
2: Questo libro sembra abbastanza semplice a prima vista, ma è di una complessità assoluta in termini di tecnicità, di esperienza, del mio rapporto con me stesso, con le persone, con i manager, di come comprendere quell'enorme formicaio che è un festival. Nel corso degli anni ho imparato a rispettare le équipe, i perimetri di sicurezza, a conoscere chi si occupa degli artisti. A un certo punto ho iniziato a padroneggiare ogni singolo aspetto. Ad ogni edizione, ad ogni concerto, ho aggiunto dunque piccole cose, ho apportato dei correttivi.
1: Tout ça, j'ai dû l'apprendre dans le tas. Et à un moment donné, j'ai commencé à maîtriser chaque point, chaque jazz. J'ai mis des petites choses, j'ai fait des corrections. Ah, mais Grace Jones, madame, elle nous a fait souffrir, hein. Mais c'est Grace Jones, on s'en fout. Il a fallu 3 jours, hein, parce qu'en fait...
2: Grace Jones è una signora star che ci ha fatto soffrire. Ma è Grace Jones, che diamine. Credo che ci siano voluti 3 giorni a causa di un'incomprensione con il manager della tournée. La diva non voleva il fotografo. Ma poi, inaspettatamente, un po' all'ultimo minuto, ha accettato e sono stato accolto nella sua stanza d'hotel. Grace Jones era vestita da capo a piedi come un aviatore degli anni 50, con la tuta aderente e il caschetto. Di fronte al mio stupore, ha risposto come se nulla fosse che stava per prendere l'aereo e che per prendere l'aereo era indispensabile vestirsi da pilota, il tutto accompagnato da una grande risata. Abbiamo realizzato una foto sul balcone del Palace, c'era pochissimo spazio, la luce non era quella che volevo, ma Grace Jones era un'esperienza totale ed è stato un momento magico, una manciata di secondi con un artista capace di tutto, dalle urla alle risate. Lei può permetterselo perché è diventata un'icona, si può davvero usare la parola icona per Grace Jones. È stato bello, ma è stato anche complicato.
1: Parce que c'est une artiste, mais c'est pas juste une chanteuse, c'est une icône. On peut vraiment utiliser le mot icône avec elle. Si c'était beau, mais c'était compliqué, ce portrait n'aurait peut-être jamais existé si j'avais pas forcé un peu le passage. Puisque le tour manager voulait pas.
2: Per quanto riguarda Seal, quel ritratto forse non sarebbe mai esistito se non avessi insistito un po', dato che il tour manager non voleva. E spesso quando c'è un tour manager, il manager principale non è presente in loco, il suo era a New York. Quindi ho chiesto e chiesto ancora. La risposta era un no categorico. Allora mi sono informato tra gli addetti alla sicurezza e mi hanno avvertito del momento in cui l'artista stava per salire sul palco. Mi sono appostato davanti alla porta d'uscita con una serie di fotografie che avevo già realizzato lì in bella mostra. Speravo che questo avrebbe attirato la sua attenzione. In effetti, quando le ha viste, si è avvicinato e, essendo che lui un fotografo, ha capito che ne valeva la pena. Ho notato un bellissimo anello che portava al dito, su cui era incastonato un falso occhio, e gli ho chiesto di coprirsi il viso con la mano, come avevo già fatto in passato con Quincy Jones. E Seal ha subito capito. Ha capito cosa volevo fare, ha collaborato e si è impegnato per permettermi di trovare l'angolazione giusta. Ho avuto più tempo del solito, ma siccome capiva molto bene cosa volevo fare, mi ha aiutato a ottenere il risultato giusto.
1: E si è trovato il buon angolo, donc il a fallu quelques images. J'ai eu un peu de temps pour ça. Mais comme il comprenait très bien ce que j'étais en train de faire, bah il m'a aidé à arriver au bon résultat. Mais il faut être sharp, il faut être très rapide. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution créative et il faut un taux de risque.
2: Ma bisogna essere lucidi, affilati come una lama. Bisogna essere molto rapidi. Ciò significa che occorre trovare una soluzione creativa e bisogna assumersi un certo rischio. E poi c'è anche un altro fattore molto importante. Quando si fa ogni giorno la stessa cosa, si diventa efficienti. Si cerca una melodia con variazioni diverse, per usare una metafora musicale. I primi giorni di festival sono i più difficili perché devo entrare in una sorta di bolla e devo mantenere una grande concentrazione mangiando e dormendo bene a dispetto dei ritmi sfrenati. Devo però allenare sia il fisico che la mente per avere una lucidità che mi consenta di essere rapido e creativo, di trovare subito una soluzione. Ma è la mia energia ad essere fondamentale ed è questo un punto cruciale. Ci vuole una sorta di equilibrio tra gli ego. Sono di fronte a star mondiali, a leggende della musica, ma non devo avere un atteggiamento di ammirazione scriteriata, altrimenti è impossibile cogliere qualcosa di umano, di speciale in questi ritratti. Devo poter rapidamente dare delle direttive sulla posizione da assumere, sul posto in cui mettersi, e ci posso riuscire paradossalmente se faccio loro capire che siamo alla pari, che si tratta di un rapporto da artista a artista. Nello stesso tempo non devo assumere un atteggiamento dominante, lo dico con molta umiltà, cerco davvero di restare nell'ombra, ma nel momento in cui lì fotografo devo essere all'altezza di queste personalità così piene di energia, devo avere la stessa loro energia e molta benevolenza. Vi assicuro che funziona.
1: Il faut qu'ils comprennent que c'est deux artistes qui travaillent ensemble. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, hein. J'essaie d'être vraiment dans l'ombre. Mais au moment où je les vois, c'est des personnalités d'énergie et je dois avoir la même énergie, en tout cas une énergie de bienveillance. Et ça marche, je vous assure, ça marche.
0: Bisogna essere affilati come una lama. Questa la voce di Anuj Abrar, fotografo, al microfono del nostro Lou Lepori. I suoi scatti di eccezione li ritroviamo in un volume appena pubblicato dal Festival di Montreux. E noi ora ritorniamo alla musica con Ruffin Wainwright.

Ed era Figlia da tempesta della cantante napoletana La Niña. Ieri si è conclusa una nuova edizione di Art Basel che ha attirato 90.000 visitatori. Alla Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea hanno partecipato 290 gallerie provenienti da 43 paesi e queste ultime hanno registrato ottime vendite in tutti i settori e in tutte le fasce di prezzo. Questo lo ha comunicato Art Basel stessa, secondo cui l'edizione di quest'anno, la 56esima, ha confermato il ruolo di Basilea come punto d'incontro annuale centrale del mercato internazionale d'arte.

11:27 minuti era Riders on the Storm della cantante Sarah Jane Morris, la sua versione, e tra poco la nostra serie direi monumentale dedicata al jazz, ma prima qui in Alphaville le note di Olga Serpa e Mezzistai, Son.

0: In qualche modo il nostro filo rosso nel segno del jazz, nella nostra prima pagina di Alphaville, ci porta ora Miles Davis e John Coltrane. Ricorrono quest'anno 100 anni dalla loro nascita e a questi due tra i più grandi artisti jazz del XX secolo dedichiamo un ricordo lungo tutta un'estate con una serie curata dal nostro Enrico Bianda intitolata Le architetture del suono. Da oggi fino al 28 agosto, sempre alle 11.30, qui ad Alphaville, ricorderemo le loro figure e il loro contributo all'arte attraverso lo sguardo di 10 ospiti nel segno anche del silenzio e della trascendenza. Tra questi ne citiamo solo alcuni come lo storico dell'architettura Nicola Soldini e poi la poetessa Chandra Livia Candiani, il musicista Daniele Sepe, l'attore e viaggiatore Giuseppe Cederna. Oggi in questo nostro viaggio nel jazz partiamo con il racconto di Enrico Rava, il più grande trombettista italiano vivente.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Enrico Rava.
2: Allora, io ho cominciato a ascoltare del jazz che avevo più o meno 7-8 anni, dischi di mio fratello più grande di me ovviamente. Si trattava di 78 giri perché non esisteva ancora il long play, quello che oggi chiamano in un modo che a me non piace vinile. Non c'era ancora l'LP, c'erano i 78 giri, erano 3 minuti e mezzo per faccia e ero follemente innamorato di Big Spiderbeck, che è stato questo grandissimo cornettista degli anni 20, morto a 28-29 anni di alcolismo, eccetera. Io ero pazzo di Big Spiderbeck, avevo tutti i suoi le poche fotografie che esistono di lui, avevo l'altarino, eccetera. E sono andato avanti così per parecchio, perché poi a scuola, cioè alle medie, ho incontrato un altro paio di ragazzi che erano che amavano questa musica, quindi ci scambiavamo dischi, eccetera. Poco per volta sono passato al jazz moderno e c'è stato un disco che mi ha colpito in una maniera eccezionale, che è Blue Haze di Miles Davis, un disco registrato 53 e 54, in particolare un brano che si chiama When Lights Are Low, che mi ha colpito moltissimo, sia il suono di questa tromba, sia la capacità sua di inventare delle melodie su quello che era il giro armonico. Io nel frattempo chiaramente non suonavo niente, però siccome mia mamma suonava molto bene il piano classico, era diplomata, eccetera, pasticciavo col piano, cercavo gli accordi di alcuni brani che mi piacevano, eccetera. Però non avevo in mente di fare musicista, chiaramente. Però ero appassionatissimo di jazz e questo disco di Miles mi colpì proprio così come un tornado, e da quel momento è diventato il mio eroe assoluto. Dopo Blue Haze sono arrivati altri dischi di quegli anni, Back Groove, poi Walking. Quello era il periodo in cui Miles, tra parentesi, stava malissimo, perché era il suo periodo peggiore di tossicodipendenza, per cui ha rischiato di rimorire più volte, eccetera. Pur essendo uno di una famiglia molto benestante, comunque in quel periodo lì, a causa della droga, aveva dovuto perfino impegnare la tromba, per cui in alcuni di questi dischi suona la tromba che gli aveva imprestato, anzi gli aveva affittato Art Farmer, ed è, secondo me, è miracoloso che suoni in quel modo, perché stava veramente malissimo. Poi è riuscito a uscirne e c'è stato questo suo grande rientro, diciamo così, nel 55 al Festival di Newport, dove la sua versione di Round Midnight sconvolse un po' sia il pubblico che i critici. A quel punto lì lo ha avvicinato alla Columbia, gli ha fatto un contratto, insomma è stata la grande svolta nel 55, la sua apparizione al Festival di Newport. Quindi per me Miles è stato veramente il grande amore, che poi è esploso nel 56, perché nel 56 io avevo 17 anni, e Miles è venuto a Torino, che è la mia città. È venuto con un gruppo particolare, perché era un concerto di Norman Granz, questo impresario famosissimo all'epoca. C'era un primo tempo dove suonava Miles con Lester Young e con dei francesi che erano René Autreger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Christian Garros alla batteria. Poi c'era Bud Powell da solo che faceva due o tre pezzi. Poi c'era il Modern Jazz Quartet che faceva alcuni brani e poi Miles e Lester Young suonavano con il Modern Jazz Quartet alcuni brani. Ed è stato un concerto pazzesco, perché io adoravo Miles, ma non mi aspettavo che dal vero mi travolgesse in questa maniera, perché aveva questo suono incredibile. Poi all'epoca i sistemi di amplificazione erano relativi, non c'erano ancora i sistemi di oggi, quindi eri con un microfono e questo suono fantastico che praticamente occupava tutto lo spazio. Suono meraviglioso, questo tempo implacabile, questa invenzione continua, fantasia, eccetera. Quindi in più la presenza fisica di Miles, che aveva un carisma incredibile, per me era stato un po' come la prima volta che abbiamo visto Marlon Brando, no? In fronte del Porto, che anche quando in scena succedevano 10.000 cose e lui invece era in un angolo che non faceva niente, tutti guardavano lui comunque, perché era lo stesso con Miles. Quando facevano da solo gli altri, la gente continuava a guardare Miles perché aveva questa forza d'attrazione. Difatti mi ricordo che erano impazziti tutti quanti, il pubblico veramente, quelli che prima non lo conoscevano sono usciti completamente innamorati, no? E per me è stato proprio una botta pazzesca, tant'è io a quel punto avevo 17 anni e mezzo più o meno. Dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba e mi sono messo a impararmela da solo, partendo dalle cose più semplici di Miles, no? I brani più semplici tipo Solar o Four, cercando di suonarli pur non conoscendo lo strumento. Infatti ho imparato al contrario, ho cominciato apprendendo i brani più semplici di Miles Davis prima di imparare a fare le scale o gli arpeggi, eccetera. E comunque da lì è incominciata la mia storia con la tromba, il mio amore con questo strumento ingrato, diciamo, e piuttosto

Abbiamo ascoltato di Miles Davis When Lights Are Low e vi ricordiamo che la serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda torna domani alle 11.30. Rete 2.

0: E Les Oignons di Sasha Mazakowski ci ha portato alla nostra terza pagina di Alphaville alle 11:47 minuti. Domani, martedì 23 giugno, la Francia porterà lo storico Marc Bloch al Panthéon insieme alla moglie Simone Vidal. La cerimonia avverrà a 82 anni di distanza dalla sua fucilazione. Era il 16 giugno del 44 quando fu assassinato dopo essere stato catturato e torturato dalla Gestapo. Fondatore con Lucien Febvre della scuola Les Annales, le Marc Bloch ha cambiato per sempre il modo di fare storia, aprendo la disciplina alle scienze sociali e spostando l'attenzione dei grandi eventi politici alla vita quotidiana. Ma è stato anche un combattente decorato nella prima guerra mondiale e poi resistente nella seconda, fucilato, come detto, a 54 anni per quello in cui lui credeva. E noi torniamo a parlarne oggi alla vigilia della cerimonia insieme a David Bidussa. Ben ritrovata ad Alfa di David.
1: Ben ritrovati a voi e agli ascoltatori, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Storico sociale delle idee, David Bidussa lavora da decenni con la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano, di cui è stato anche direttore della biblioteca e direttore editoriale. Collabora inoltre con testate quali Il Sole 24 Ore e Doppio Zero. David Bidussa, perché entrare nel Pantheon, prima di tutto insieme alla moglie Simone Vidal, è un fatto tanto significativo e non solo un omaggio, possiamo dire, simbolico?
1: Ma intanto è l'omaggio non a qualcuno che ha fatto qualcosa. Noi di solito vengono premiati, diciamo, quelli che hanno fatto delle cose. Marc Bloch è uno che ha proposto un linguaggio, ha proposto la voglia di essere e di riflettere in collettività, l'idea che una disciplina, nel suo caso la storia medievale, cioè una cosa che uno potrebbe pensare anche molto ristretta, era un modo di interrogarci su chi siamo, sulle propensioni che abbiamo, sui vizi che abbiamo, sui tic. In un qualche modo non era solamente conoscere il passato, era scavare dentro noi stessi, per certi aspetti in una dimensione in cui poi la ricerca ha degli elementi fortissimi di esistenzialità, di passionalità, di appassionare le persone a scavare dentro se stessi. Non una roba erudita, ma un modo molto interessante, anche molto provocatorio in alcuni momenti, per discutere del rapporto fra l'individuo semplice, il cittadino normale e il potere. Il più grande libro che Marc Bloch ha scritto e che tutti ricordano è Re Tamaturghi, ed è, nasce da una prima ipotesi di un saggio che lui scrive nel 1921, il libro lui lo pubblica nel 1924, dove si domanda Bloch come fanno a nascere i falsi, che sembra una domanda che tutti noi ci stiamo facendo oggi, perché tutti noi siamo di fronte a questioni che, appunto, la prima domanda che ci facciamo è se ci arriva una notizia, se è vero o falso. E il problema per Marc Bloch non è se la notizia in sé è vera o falsa, ma perché noi crediamo una versione che sentiamo e un'altra no, quali sono le modalità di parola, il modo di incontrarsi, di scambiarsi opinioni, per cui alla fine noi abbiamo una convinzione, che molto spesso è una convinzione che nasce da un falso, non da un fatto vero. Io ho sempre trovato uno stimolo enorme di interesse per cui ti occupavi di Medioevo, ma poi erano le persone intorno a quelle che in realtà stavi studiando.
0: David Bidussa, Bloch viene ricordato tra i fondatori, no, della scuola delle Annales. Cosa cambia concretamente nel modo di fare storia quando si passa dalla cronaca degli eventi politici all'analisi delle strutture sociali e delle mentalità?
1: Ma cambia due cose essenzialmente. Prima di tutto il fatto che se tu vuoi capire i comportamenti umani devi studiare i modi in cui le persone si incontrano, si informano, si convincono. E la seconda è che quella cosa ha degli spunti magari apparentemente molto marginali, ma se poi studi i linguaggi, le forme espressive, le forme di accorpamento tra persone, allora ti accorgi che quella cosa è la tua normalità ed è la radiografia di come tu ti formi una personalità. C'è uno storico che era nato 30 anni prima di Marc Bloch, che si chiama Lefebvre, 20 anni prima per essere più precisi, e scrive un bellissimo saggio che esce sulle Annales, anche convinto da Marc Bloch a occuparsene, ed è come nascono le false notizie tra le persone che escono dal lavoro e piano piano si avviano verso casa. Quando si avviano verso casa vanno alla fermata dell'autobus, nella Parigi degli anni 20-30 magari vanno alla metropolitana e lentamente si confrontano sulla loro vita quotidiana, su quello che hanno fatto quel giorno, sulle cose che hanno ascoltato e lentamente parlando e camminando si fanno un'opinione e magari lentamente camminando si convincono che bisogna fare qualcosa. Allora dice Marbloch, quell'atto è anche un modo in cui noi dobbiamo studiare e capire quelle persone che ci circondano, noi in prima persona, quanto dobbiamo lavorare. E lo fa mettendo insieme, non da solo, un gruppo di lavoro fatto di persone che nascono su problemi e temi diversi. Per esempio uno è Maurice Halbwachs, che si occupa di mentalità collettive. Un altro è Lucien Febvre, che è un geografo, dove la geografia non è studiare la cartina della geografia fisica, è studiare come si muovono le persone in uno spazio anche ristretto o come camminano o come si muovono lungo i fiumi. C'è un bellissimo saggio che scrive Febvre nel 1931, che sulle Annales viene già proposto nel 1929 come primo spunto, ed è una storia del Reno. Noi oggi forse il Reno lo guardiamo come un fiume calmo, ma per 6 secoli è stata la linea di frontiera tra 2 realtà che si sono fatti la guerra. Queste 2 realtà erano la Francia e la Germania. E il Reno, dice Lucien Febvre, è fatto di tanti porti fluviali che sono uno di fronte all'altro e spesso sono stati, tra virgolette, avversari uno con l'altro, perché il problema era dominare uno spazio. Bene, nel tempo, quando le conflittualità si superano, quei luoghi di porti diventano forme lente dello sviluppo, anche perché, osserva Febvre, ed è un'altra cosa per cui la geografia ce l'abbiamo davanti ma spesso non la guardiamo, lui dice, è vero che il Reno nella gran parte è un fiume che divide la Francia e la Germania, ma diventa importante quando sbocca al mare, e non sbocca al mare né in Francia né in Germania, sbocca al mare al confine fra il Belgio e i Paesi Bassi, e quindi il Reno diventa un polo fondamentale solo quando tu capisci che per quanto tu sei forte, poi devi avere una politica o di dominio davvero su tutti, oppure di coabitazione, di sviluppo cooperato per pensare sviluppo. E l'ho sempre trovata anche questa un'immagine, se vogliamo, banale, che bastava osservare la carta, però eppure, per osservare la carta ci volevano delle domande.
0: Eppure ha rivoluzionato. Senta, David Bidussa, Bloch, lo dicevamo prima, non era solo uno studioso ma anche un combattente, decorato nella Grande Guerra, poi nelle file partigiane fino alla fucilazione nel 1944. Ecco, quanto questo impegno civile è inseparabile dal suo rigore scientifico e quanto invece rischia di mettere in ombra proprio la figura dello studioso, secondo lei?
1: Allora, se noi concentriamo l'attenzione solamente sull'atto eroico, capiamo poco. Dell'esperienza militare, di cui Marbloch era molto orgoglioso, per tanti motivi era molto orgoglioso. Primo, era un alsaziano, cioè uno che nella Francia di dopo la Comune di Parigi, dopo la sconfitta nella guerra franco-tedesca del 1870, è visto come un rifugiato. Lui in un qualche modo pensa che rivendicare un'identità nazionale, in questo caso francese, sia anche un modo di acquisire una cittadinanza. L'esperienza durante la prima guerra mondiale lo mette accanto a persone che non ha frequentato prima, o se le ha frequentate le ha viste sempre molto lontane. È una Francia contadina, una Francia della provincia, non è la Francia di Parigi o di Strasburgo, dove lui in gran parte ha svolto la sua attività di insegnante e di docente universitario. Ma soprattutto lo mette a contatto appunto con le persone che parlano, che si raccontano, che hanno voglia di parlare. Appunto, come dicevo prima, questo pezzo che lui scrive nel 1921 sulle false notizie è un'osservazione che nasce da questo fatto. Lui dice: le notizie sulla guerra non nascono sulle persone che sono in trincea e vedono il nemico a 100-150 metri di distanza, ma le notizie nascono quando quelle persone vengono via dalla trincea vanno 7, 8, 10 chilometri alle spalle della trincea e consumano un pasto dove si trovano con altre persone che erano in un altro luogo e dallo scambio di parole si fanno l'opinione di quello che hanno visto, che spesso è diverso da quello che hanno visto, spesso alle volte anche contrario o comunque molto lontano da quello che hanno visto. Allora l'esperienza militare non è solamente l'elogio delle armi, è anche della possibilità di incontrare mondi con cui nella tua vita quotidiana non sei mai a contatto, di imparare dalle parole che ascolti, di avere rispetto delle opinioni degli altri, di mettersi in ascolto per capire il mondo umano che ti circonda, cosa prova, le emozioni che ha, le paure che ha. Ecco, quell'esperienza militare in cui c'è anche molto l'idea dell'appartenenza nazionale, però per Bloch voleva dire sempre incontrare uomini che soffrivano o che pativano o che sognavano, ed era un altro modo di esercitare quel mestiere di storico del profondo umano che in un qualche modo caratterizzava il suo laboratorio.
0: Grazie davvero a David Bidussa per queste sue parole, storico, per aver ricordato per noi Marc Bloch e il suo percorso alla vigilia del riconoscimento che otterrà domani al Pantheon a Parigi. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Arrivederci.

0: E lasciamo le dolci note di Ronan Snowdag con Sin Sin, perché è arrivato il momento del nostro appuntamento estivo con l'Audiofiction. Oggi siamo arrivati alla terza puntata di La storia del www a cura di Sara Flatt, un progetto realizzato in collaborazione con USE e SUPSI, che ripercorre la nascita del World Wide Web, un nuovo mondo, un universo di informazioni interconnesse che attende solo di sbocciare.
1: La radio televisione svizzera presenta La storia del www. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Terzo episodio, 1989.
2: Il terzo giorno siamo finalmente scesi negli archivi del CERN. Lettere, rapporti, appunti, verbali di riunioni e materiali di conferenze prodotte tra il 1988 e il 1999 da alcuni dei protagonisti della storia del web. Uno dei più attivi, Robert Calliot, un informatico belga, conosciuto come uno degli sviluppatori del web. Anche se la collezione conserva materiale di altri donatori, come Max Sandall, Ben Segal, Dan Noyes, Peter Jusko e James Gillies. Ero curiosa di capire come mai, tra coloro che hanno contribuito, manca Tim Berners-Lee, che in fondo è considerato il padre del web. E contemporaneamente emozionata dal fatto che l'idea di archiviare il tutto e dedicare uno spazio ai vari documenti riguardanti la storia del CERN era nata nel 1979, quando ancora io non ero nata. Non vedevo l'ora di cominciare. A complemento della storia, Calliot aveva iniziato a conservare i documenti già dal 1992. Pure gadget, come magliette e stickers con il logo del web, ancora prima che il web fosse messo nel pubblico dominio. Poi era arrivata anche l'idea di scrivere con Gilli sul libro How the Web Was Born. Quello che mi stava di fronte era frutto della volontà di diverse persone di conservare documenti e oggetti, ma senza pressioni istituzionali del CERN. E chiaramente molto materiale si trovava e si trova altrove, in altre collezioni dell'archivio del CERN o in collezioni private fuori dal CERN, se non addirittura andato perso. Una collezione quasi interamente cartacea e online solo due documenti. E lì, il mio collega Martin ed io abbiamo cominciato a lavorare. Tra le prime scatole aperte, la Z857. E dentro la sorpresa. Una copia cartacea della primissima proposta per un sistema di gestione delle informazioni al CERN. In prima pagina, ben in alto, il titolo. Information Management e Proposal. Datato marzo 1989. E firmato da un nome che ormai vi sarà familiare. Tim Berners-Lee.
3: Oh!
4: L'89.
5: Ve lo ricordate, che bel periodo?
3: Magnifico, un anno di scoperte e rivoluzioni. Mi sentivo di nuovo nel 68.
4: Beh, non esageriamo, non era più come ai tempi di Woodstock. Tante belle speranze di unificazione, crollo dei regimi per un mondo unitario. E il risultato? La possibilità di acquistare 90 tipi di rotoli di carta igienica diversi, ma nessuna vera libertà di espressione e anima.
5: Oh, sempre caustico tu. Perché? Pensi che vivere sotto una dittatura comunista fosse bello?
3: In ogni caso è stato un periodo pieno di pepe. Io me la sono spassata. Manifestazioni, concerti, l'idea di un mondo più bello. Sempre meglio che pensare che non ci fosse la possibilità di un futuro migliore.
5: Ah, sì, sì. In effetti penso che ci tornerei volentieri.
4: Oh, dimmi in che paese. Su, avanti, se proprio ci tieni.
5: Ma, non
4: ecco,
5: so...
4: Ecco, vedi... Vorresti andare in uno dei paesi del blocco sovietico?
5: Beh...
4: Vivere in un momento di crisi economica dove la transizione preparata da Gorbaciov e il sistema adottato dalla perestroica tenta di modernizzare un'economia stanca?
5: Beh, però sì.
4: Non rispondi, vedi? Certo, finisce la repressione più dura, ogni paese dell'Unione può seguire la propria strada. Ma cosa succede? Aumentano i nazionalismi, i conflitti etnici di un popolo costretto da anni a stare insieme sotto la pressione sovietica. Ma che un popolo? Centinaia di popoli con gusti e tradizioni diversi si rivoltano, cercano di autodeterminarsi e si ribellano all'invasione sovietica.
5: Sì, d'accordo, però...
4: Reazione a catena? rivolte e repressioni. Jugoslavia? Idem come sopra.
3: Hai ragione. Sei comunque un pochino caustico. O perlomeno, ecco, non proprio raggiante. Era anche un anno di tentativi, desideri, speranze in un mondo diverso. Rivoluzioni pacifiche per riformare il sistema politico e abbandonare il comunismo. Le rivoluzioni di velluto. Pensa alla Repubblica Ceca, a Praga. Dopo la primavera del 68, cittadini comuni, studenti e dissidenti che chiedevano libertà e democrazia senza mai ricorrere alla violenza. Dubček e Václav Havel, che è uscito dal carcere e diventa presidente.
4: E cosa mi dici della Cina? Vuoi negare i fatti di piazza Tiananmen? Migliaia di giovani, operai, intellettuali, studenti e non, che scendono in piazza per chiedere libertà, pacificamente, per poter dialogare con il governo, avere libertà di stampa.
3: Hai ragione, ricordo i rapporti delle varie radio. 3 giugno 1989.
4: Sono stati massacrati. Carri armati, l'ordine di liberare la piazza ad ogni costo viene eseguita a suon di carri armati. Risultato? Le vittime sono centinaia, probabilmente anche di più.
5: Una disgrazia. E a fare il giro del mondo la fotografia di quell'uomo, ignoto, coraggioso, il rivoltoso sconosciuto che si mette in mezzo a una colonna di carri armati e la blocca.
3: Che invito al coraggio. Certo che era un anno turbolento, ma che carattere c'era allora. Che voglia di cambiare il mondo.
5: Già. Ah, lo so, ho trovato Berlino. Ecco dove tornerei. Da est a ovest, i giovani che volevano prendere il buono della democrazia occidentale mescolandolo alle idee solidali del comunismo per creare un nuovo e più giusto governo. Un mondo libero e democratico, senza più bisogno di dittature totalitarie.
4: La fai facile tu. Questo è perché vedi il mondo colorato. Ma non è mica stato facile. Nemmeno i responsabili sapevano più cosa fare e davano ai soldati che sorvegliavano il confine tra est e ovest ordini contraddittori. Per i lavoratori, per la polizia e per gli impiegati, sia da un lato che dall'altro, era il caos più totale. E parlo solo di quella notte, del 9 novembre, per non citare il prima e il dopo. I pregi. Dici che la speranza era quella di unificare i pregi di due società diverse. E il risultato? L'unificazione di due pianeti diversi, di due popoli...
5: Non solo sei caustico, ma anche acido. Io mi ricordo che era fantastico poter parlare con i vicini e scambiarci i dischi dei nostri cantanti preferiti. E non ho detto che tutto sia sempre rose e fiori. Ma comunque non saremmo qui a raccontare oggi la storia della tua creazione, probabilmente, se quell'ammasso di mattoni ci fosse ancora.
3: Ma cosa vuoi sapere?
6: Insomma, basta voi due, parliamo d'altro.
3: L'89, mica era solo politica. Cosa mi sai dire del telefono?
4: Cosa?
3: Il telefono. Sai quello che ogni tanto squilla, vibra, lampeggia?
5: Mi hanno promptato. Nutrita, ti aiuto io.
7: Negli anni 90 il telefono da ingombrante diventa leggermente più smart, più agile. Apripista? Il Giappone. Tokyo. Prima rete cellulare analogica, 1G, estesa poi a copertura nazionale. USA, in ritardo. Europa. Ogni paese avvia la sua rete 1G, spesso incompatibile con quella del vicino, a eccezione dei paesi nordici, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, che cooperano e introducono l'idea del roaming tra paesi. Altre reti nazionali, Regno Unito dal 1982, Francia, Radiocom 2000 dal 1985, Germania, CNETS dal 1986, Italia, RTMS dal 1985. Poi Europa fine anni 80, decisione adozione unico standard digitale, introduzione SIM che separa l'identità dell'utente dall'apparecchio. Risultato ulteriore, nascita grande mercato, nomi da ritenere, Nokia ed Ericsson, e poi arriva il PC nelle case e nascono le console per videogiochi e arrivano le TV commerciali.
3: E il telefono mobile diventa piano piano un secondo arto dei poveri animali umani, con la possibilità di avere un contatto costante ed essere sempre reperibili durante la giornata.
4: Ah, quello caustico sarei io? Qui stiamo entrando nel nostalgico. Era meglio quando si stava peggio.
5: Parli bene tu. Prima ci distruggi i bei ricordi e poi dici di non entrare nel nostalgico. E come tu abbia potuto assistere a tutto, proprio non lo capisco. Sei arrivato dopo tu.
4: E come avresti potuto tu? In qualità di intelligenza artificiale?
5: Semplicemente perché sono sempre esistita. Sotterriamo l'ascia di guerra. Noi siamo già nell'area del pensiero umano dagli anni 50. E stop!
3: Sentite anche voi?
4: Ancora gli Abba.
8: Ma non se ne ricorda nessuno.
4: Visitors, poi.
3: Ah, ho capito. Deve essere un messaggio proveniente dall'aldilà per distoglierci dal pensiero negativo e portarci sulla via della discoteca. Su, gente, ballate! Inizio anni 80. Arrivano i primi CD.
9: I hear the turban. I can't move. Among the things I lost to.
3: Party, gente, ci vuole un party. Nascita dei primi CD, la liberazione dalle macchine da scrivere, la società corre leggera, si sviluppa alla velocità della luce. Word, giornalisti liberi di scrivere, cancellare, stampare, Adobe, PDF, Quark Press, QuickTime, enjoy the life. Ballate, gente! Cinema digitale, nasce la Pixar. Move su move!
10: Oh, oddio, è contagioso! Il ritmo dello sviluppo lo sento anch'io! Alieni mutanti creati dai computer, film da urlo, cinema in casa, notizie in tempo reale, TXT, videocassette, macchine fotografiche digitali, radio digitali...
5: Cari, capisco l'esaltazione. Ma l'analogico non era ancora del tutto tramontato.
3: Ma nascono le prime radio libere! Meno regole, più mercato, aspetti positivi e negativi del liberismo. Fiorivano iniziative fantastiche.
5: Sì, e dal fantastico si passa allo spietato. La televisione diventa un gigantesco contenitore che in fondo permette a coloro che costruiscono i contenuti di controllare la popolazione, o sbaglio?
11: Effettivamente questa cosa...
5: Ecco, dammi ragione almeno tu, che sei il negativista del gruppo.

0: Avrete capito, era un'esplosione di cambiamenti. E io, lì, in quegli archivi, percepivo tutto insieme. Lo sviluppo del personal computer che entra nella vita delle persone. Apple con il suo primo Macintosh nel 1984, che incanta migliaia di persone. Grazie a una famosa pubblicità, che presenta il computer come simbolo di libertà e creatività. Nuovi videogiochi che attirano i giovani. La rete, che dagli uffici di difese nazionali e governi era sempre più immaginata e usata per scopi domestici. Tutto stava capitando e tutto stavo percependo in quel momento. Ad affascinarmi erano anche le storie degli hacker e dei vari attivisti, giovani smanettoni e semplici appassionati per lo sviluppo dei computer, che vedevano nel computer domestico e nella rete telefonica il seme di una connessione più democratica e diffusa, accessibile dalle case e non soltanto da università o centri di ricerca. E il CERN era, come sempre, un ambiente tanto stimolante quanto caotico. Nuovi sistemi di controllo per acceleratori di particelle, stanze colme di oscilloscopi e computer specializzati, terminali, computer assemblati in spazi comuni, spesso affollati e rumorosi.
1: Io intervengo.
2: Ah, finalmente qualcuno che lo fa al posto mio.
1: Sì, ma non lo faccio mica per infastidire come fai tu o fare il professorino, solo perché mi concerne. Lo hanno detto pure nel libro How the Web Was Born, ma due passaggini li ricorderei a voi che ascoltate. Nel 1989 tutti gli ingredienti per costruire il web erano ormai presenti al CERN. C'erano i piccoli computer invece dei vecchi pachidermi, la rete TCP/IP, ossia internet, era ormai diventato uno standard. Mancavo solo io, capite? Il perno, il filo conduttore, il protagonista della storia.
2: E adesso non vorrei fare il caffone e metterti su un piedestallo come hanno fatto già studiosi antropologi. Il web, la nascita di un mito. Boh! Se non ci fosse stato un proposal decente, tu nemmeno esisteresti.
3: Proposal, o comunque proposta scritta, la prima per il www era incomprensibile. Flückiger, che ha gestito il team del web quando Tim Berners-Lee è andato al MIT, e lo stesso Tim Berners-Lee lo ammettono.
2: Voce, prego, Flückiger.
4: La sua proposta iniziale nessuno poteva capirla. Puoi trovare persone che al CERN hanno provato a spiegare il suo primo schema, la prima pagina, piena di bolle, collegamenti e cose simili. Non significa nulla. Potresti anche trovare persone che hanno provato a capirlo, ma persino Tim stesso non sapeva bene di cosa si trattasse. Tim era un genio, ma era incapace di spiegare quello che stava facendo.
2: Gentile Flückiger, potrebbe raccontare quel fatto? Quando si è ritrovato a dover presentare a un congresso l'idea del web di Tim stesso, partendo da una sua scheda. Ma sì, quel foglio di plastica, quelle diapositive realizzate con l'inchiostro, la diapositiva che era praticamente simile alla sua prima proposta, piena di bolle e in particolare quadrati e cerchi collegati dal link.
4: Certo, ricordo. Sì, la guardai e un paio di giorni dopo tornai da lui e gli dissi: Tim, non posso presentare questa roba perché non capisco di cosa si tratti. Forse per te è chiaro, ma per me no. Ci sono cerchi e quadrati, collegamenti, frecce e cose scritte dentro i cerchi. Ma alla fine potresti dirmi qual è esattamente la differenza tra i quadrati e i cerchi? Guarda qui. E lui: va bene, i quadrati e i cerchi. Vedi, François, ti perdi nei dettagli insignificanti. Dovresti guardare queste cose con un po' più di distanza. Non perderti nei dettagli. Capisci cosa intendo?
2: Ecco, avete capito? Quando gli chiedevano cosa fosse il web, Tim non sapeva dire cosa fosse.
0: Se nemmeno il futuro direttore del CERN School of Computing lo capiva, io, in mezzo a quegli archivi, ero come di fronte a un'interminabile serie di incantesimi incomprensibili. Pergamene fitte di bolle, nuvole e cerchi. Comunque, nella prima pagina di Information Management e Proposal c'è un breve riassunto in cui Berners-Lee spiega che la sua idea serve a gestire le informazioni al CERN, evitando che vadano perse, e propone di farlo attraverso un sistema di ipertesto distribuito. Quindi, anche se aveva detto di non essere stato influenzato dall'ipertesto, già nella sua prima proposta lo stava citando. Nel disegno leggevo Hypertext, Link Information o Hypermedia, nomi di sistemi e programmi già esistenti all'epoca. Enquire.
3: Sistema di ipertesto creato da Tim nel 1980 durante la sua prima visita al CERN.
0: IBM Group Talk. Freccette con etichette con includes o describes e al centro un cerchio con scritto a proposal X e sopra il commento che pare sia di Mike Sendal, che era stato il supervisore di Berners-Lee tra il 1985 e il 1990. Vague but exciting. Vago ma emozionante.
2: Mikey, potresti dire quello che hai scritto dietro alla pagina?
5: Mi piace lo stile di navigazione che questo dovrebbe rendere possibile. È intuitivamente corretto e potenzialmente facile da usare, ma potrebbe risultare frustrante. Come facciamo a sapere se possiamo farlo bene? Dimostrazioni di sistemi esistenti. Sarebbe prezioso anche per i servizi.
2: Certo che potevi dettagliare un pochettino di più. Insomma, era un avvertimento. Quella proposta poteva essere alla base di una bella idea, ma se non realizzata nel modo giusto, può generare frustrazione. E in effetti ne hanno poi realizzate altre di proposte, più complete. Ma questo era il primo, insomma. Insomma, un po' di entusiasmo, insomma.
6: Sono semplicemente pietrificato. Sono il frutto di un fumetto, quasi uno schizzo incomprensibile. Questo non lo sapevo. Io che ormai so tutto. Chiaro che al CERN avevano bisogno di qualcosa di più preciso. Come pensava Berners-Lee di poterli convincere scrivendo in modo discorsivo, con esempi ampi, senza dettagliare come il nuovo sistema avrebbe funzionato o quali fossero i requisiti tecnici iniziali? Universal Linked Information System. Bella idea! Un obiettivo così vasto che andava al di là del CERN. Sembrava più un sogno a lungo termine che una proposta pronta a partire.
2: E se vuoi rincarare la dose, era tutto scritto al condizionale. Bei presupposti per venire al mondo, Tre V.
7: Comunque ce l'hai fatta. Anni sconvolgenti, quelli della fine degli anni Ottanta. E anche al CERN, in quel brulicare di menti geniali che si passavano informazioni di bocca in bocca tra caffè e corridoi, alla fine sei nato tu.
6: Ah, però...
7: Certo, esistevi da sempre, lo sappiamo. Dicevo che comunque, anche se i passaggi di informazioni al CERN non sempre erano chiari e spesso i collaboratori cambiavano e partivano portandosi con sé pezzettini di conoscenza, tu ce l'hai fatta. Bello! Si spengano le luci, si accendano le candele e...
8: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri tripla V.
1: Psst, porta Iella a farli prima. Io ufficialmente arrivo nel 1991.
9: Giorno 3, sera, CERN, Ginevra, Camera dell'Ostello. Sono distrutta, giornata a fare la detective negli archivi, a ricercare la storia del web. Ma alla vecchia maniera, ossia come si è sempre dovuto fare proprio prima dell'arrivo del web. Dato che qui tutto è ancora analogico.

0: Hanno l'idea era rimasta chiusa in un cassetto del CERN. Probabilmente a impolverarsi un po', sospesa tra intuizione e oblio. Non sono sorpresa che nell'archivio della collezione del web il documento trovato sia l'unico del 1989. E non so cosa ne penserete voi di questa storia quando la sentirete, ma io non vedo semplicemente l'ora che suoni la sveglia per poter andare avanti.
1: Direi anch'io!
2: Altrimenti i regali qui non me li porta nessuno!
3: Ah!

Avete ascoltato La storia del WWW, terzo episodio, 1989, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, François Flückiger Matteo Martelli e Massimiliano Zampetti. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: I titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso, l'annuncio a metà mattinata davanti al 10 di Downing Street. Alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038 in Svizzera. La Confederazione chiede ai cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per la scuola ticinese quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco, ma l'impegno, ha sottolineato questa mattina la direttrice del DEX Marina Carrobbio Guscetti, è imparare dal passato per migliorare in futuro. Guerra in Ucraina, il transito nel Mar Nero sempre più pericoloso a causa di attacchi alle navi di passaggio da parte di droni russi, ma anche ucraini. Intanto la Germania ha iniziato un'importante esercitazione militare in Lituania per rafforzare il confine nord-orientale della NATO.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Scootalone and Do del cantante americano Catfish Kate, dei suoni davvero allegri. Sono le 12:34 minuti in diretta con Alphaville. Come vi ho raccontato, oggi è il primo giorno del palinsesto estivo e nello spazio che dedichiamo alla serie di Alphaville quest'estate vi proporremo di settimana in settimana delle short fiction realizzate dalla nostra prosa e prodotte da Francesca Giorzi. Tra pochissimo metteremo in onda la prima di 5 puntate di I Love Nati, scritta e realizzata da Flavio Stroppini, collega che abbiamo in diretta. Ciao Flavio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, quasi buon pranzo a tutti.
0: Senti, noi ti abbiamo chiamato perché prima di tutto hai vinto il primo premio del Grand Prix Nova a Bucarest, Radio LSD Alberto Hoffman Strip, questo venerdì, per cui innanzitutto congratulazioni. Ma com'è andata a Bucarest?
1: Ah, grazie, guarda, è andata molto bene, poi devo dire da soli si fa poco, quindi avevamo un gran bel team con Daniele Ornatelli l'attore, il compositore Andrea Manzoni, William Geroli al sound design, Thomas Chiesa alla post-produzione, Francesca Giorzi in produzione, insomma eravamo un po' come la Svizzera di hockey che arrivava sempre seconda o terza negli ultimi 4-5 anni e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di confrontarci con i grandi giganti dell'audio fiction internazionali, da all'OREF, da Arte, insomma da tutti quanti, e insomma è andata bene.
0: Senti, noi abbiamo parlato di Radio LSD Alberto Hoffman Strip in occasione del suo debutto a Milano, poi è passato con successo a Territori a Bellinzona. Ecco, che tipo di esperienza audio è? Come la puoi descrivere, Flavio?
1: È un vero e proprio viaggio nell'audio, insomma, prendendo tra virgolette l'occasione del 120° anniversario della nascita di Alberto Hoffman e del suo primo viaggio in bicicletta qualche anno dopo, nel quale scoprì l'LSD, insomma, sintetizzata, abbiamo costruito questo viaggio da un punto di vista chimico che rappresenta anche un po' un viaggio in noi stessi e all'interno del mondo in cui viviamo. Il pubblico ascolta i live in cuffia, quindi anche l'ascolto normale, se andate sul nostro sito lo trovate in ascolto, è considerato in cuffia perché abbiamo utilizzato un particolare microfono binaurale che fa sì che i suoni non siano solo a destra e a sinistra, ma girano tutti attorno a noi. Così anche le musiche, così gli effetti, così dai vecchi vinili di sonorizzazione, dei nastri magnetici che utilizziamo, insomma. Un vero e proprio viaggio nel suono di 50 minuti.
0: Allora, noi intanto siamo qui in diretta con te perché ora inizia la tua serie in 5 puntate Love Nati. Ne approfitto per chiederti di presentarcela.
1: Esatto, proprio un'altra cosa, completamente, questa è la bellezza dell'audio fiction, cambiamo settore. I Love Nati è un po' riprende quello che era un radiodramma che avevamo fatto sugli europei di calcio. Adesso c'è questa piccola serie in 5 puntate sulla nazionale mondiale. Insomma, Nati non è la Nati, ma è anche la Nati, ma una tale Natasha di cui Giuseppe è molto innamorato sin dalle elementari. E cos'è che fa di particolare Giuseppe? Che per tutta la vita delega le sue iniziative con Natasha, ovvero Nati, ai risultati di calcio delle partite della nazionale svizzera. Quindi si parte da delle grandiose scelte gigantesche nel 93 quando la Svizzera vince contro l'Italia col gol di Oettinger, fino a una gran sicurezza nel chiedere di sposarla nel 2008 quando Svizzera-Lussemburgo vince il Lussemburgo. Insomma, si ripercorre la vita di Giuseppe in questo modo all'interno di una trasmissione radiofonica nella quale Giuseppe è invitato a raccontare la sua storia in modo molto particolare.
0: Allora siamo pronti ad ascoltarla e a risentirci, quindi Flavio Stroppini, e complimenti ancora.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
0: A presto.
2: Benvenute care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, io sono Filippo Camassuti e questo è il primo episodio di I Love Nati, il nuovo podcast targato RC Fiction, appositamente realizzato in occasione dei mondiali di calcio 2026. Parleremo di calcio, ma non solo. Vorremmo raccontarvi una storia di colore che mescola vita e pallone, e l'abbiamo trovata. In questi 5 episodi vi racconteremo la storia di un uomo che nelle mani, cioè nei piedi, della nazionale svizzera ha messo quel che c'è di più importante. Dopo la salute, intendo. Parlo dell'amore. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva il sommo poeta. Ma torniamo a noi, cioè a lui. Lui si chiama Giuseppe Croci ed è qua con noi. Tocca a te, dai!
3: Io?
2: Sì, vai, raccontaci chi sei.
3: Mi chiamo Giuseppe in onore del principe, non del Franz Josef, il Francesco Giuseppe d'Asburgo di Lorena, l'imperatore tedesco, il Kaiser. No, nemmeno dell'altro Franz Kaiser. Dunque, Giuseppe non in onore di Franz Beckenbauer, che infatti non si chiamava Josef, ma Franz, no. Giuseppe come il principe di Roma, Giannini. Ma io non faccio Giannini di cognome e non vengo da Roma, ma da una piccola valle del Sopraceneri. Cantone Ticino, Svizzera, Europa, mondo. Croci è il mio cognome.
4: Come ho già detto io. Dai, dai, andiamo avanti, stringi che i tempi radiofonici sono serrati, vai.
3: Sono nato il 19 novembre 1989, giorno dedicato a Sant'Abdia, profeta minore che è risalito fino ai giorni nostri per una sua invettiva, il soli 21 versetti. Un po' un hooligan nello stadio dei testi sacri, potrei dire.
4: E chi se ne frega, dai. Giannini, Roma, forza lupi, son finiti i tempi cupi.
3: Già, a Roma. È il 19 novembre 1989. Al 38esimo minuto del derby, Giuseppe Giannini colpì di testa pareggiando contro gli odiati biancocelesti, la Lazio. Il mio papà, che di Elvezio aveva solo il nome quando si parlava della Roma.
4: Stringi, vieni al dunque.
3: Sono nato al 38esimo minuto del derby.
5: Inseguito da Gascogne, Essler, cerca di passare il pallone. Carnevale, Carnevale, Giannini, solo gol!
3: In onore di Giannini, il mio nome è Giuseppe.
4: Bene, sappiamo come ti chiami e perché porti il tuo nome, ma andiamo avanti. Perché sei qua, Giuseppe?
3: Mi avete chiesto di raccontare la mia storia.
4: E allora raccontala.
3: Da dove parto?
4: Ma dalla cosa principale.
3: È difficile riassumere.
4: Pensa al titolo di questo podcast.
3: I love Nati. Già, io la amo.
4: E quando lo hai capito?
3: All'asilo. Era il primo maggio del 1993. Avevo quasi 4 anni.
4: E il primo maggio, festa dei lavoratori, non si va a scuola.
3: Ma lei era al ristorante.
4: Al ristorante?
3: Come tutto il paese. A guardare Svizzera e Italia.
4: E dunque? Certo che eri precoce ad avere un innamoramento così totale all'asilo.
3: Non esiste un tempo per l'amore. Ma dicevo, quando la guardavo, non riuscivo a fare altro che tenere la bocca aperta. E lei mi diceva che ci sarebbero entrati tutti gli animali se non la chiudevo. E io la amavo perché aveva una voce così...
4: Così?
3: Non le avevo mai detto niente. Ma mi sono ripromesso che... Cioè... mi fa ancora commozione quel ricordo.
4: Vai avanti!
3: Se avessimo vinto quella partita, io le avrei parlato. E in fin dei conti non rischiavo di farlo. Era l'Italia di Roberto Baggio, Signori e Mancini. Diciamo che il piccolo Giuseppe che ero, se fosse capitato un miracolo, ma quando mai capitano i miracoli?
4: E invece...
3: E abbiamo vinto.
4: E tu?
3: Le ho parlato.
4: E cosa le hai detto?
3: Ciao.
4: Ciao?
3: Sì, ciao. Ma era un bel ciao, eh. Un po' lungo, un po' sexy, sai? Tipo... Ciao.
4: A 4 anni?
3: Lo avevo detto proprio bene.
4: E non hai aggiunto niente?
3: No. Al ristorante è successo un gran casino. Diciamo che Svizzera-Italia è diventata una partita anche lì. Però non c'era l'arbitro. E mamma mi ha portato a casa.
4: E tuo padre? L'Elvezio?
3: Un occhio nero e una vertebra lussata.
4: Altri tempi.
3: Ma con lei è iniziato tutto così. L'inizio di un amore.
4: L'amore che vi racconteremo nei prossimi episodi. Il calcio è vita e la vita è amore.
3: E io amavo la Nati.
4: Il resto al prossimo episodio.
6: La radio televisione svizzera ha presentato I Love Nati. Primo episodio, primo tempo. Testo e regia Flavio Stroppini, con Davide Gagliardi e Matteo Carassini. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.
3: Com'è andata?
4: È un po' lunga all'inizio, ma dovevamo dire delle cose.
3: Ma pensi che interessi a qualcuno?
4: Ma l'amore interessa a tutti, il calcio anche. La combo sembra perfetta.
3: Se lo dici tu.
4: Ma senti, cosa ha risposto la Nati a quel ciao?
3: Non lo so. Ero troppo emozionato. Sentivo solo battere il mio cuore. Sai, Filippo, non c'era il VAR.
0: E questa è la prima puntata del podcast I Love Nati di Flavio Stroppini, ed ora torniamo alla musica con Jacques Brel, Vare Sol.
7: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

È sempre incredibile e bellissimo incontrare Jacques Brel nelle nostre giornate con Vesula. Proseguiamo in musica qui ad Alphaville con Melanie Charles e Sarah Vaughan, The Tour Ahead. Wow.

The Tour Ahead della flautista e cantante americana Melanie Charles in questa traccia con la voce remixata di Sarah Vaughan. Tra poco l'appuntamento con l'RG delle 13, ma prima ci regaliamo ancora un po' di musica con un brano armeno-americano con Amkan che si chiama Amkanki Garun.

Si conclude così in Kanki Garun, questo brano armeno-americano. Sono le 12:55 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, lasciamo la linea all'RG delle 13, ma noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie davvero per averci seguito da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Amanda Pfendler. Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso. L'annuncio a metà mattinata davanti al 10 di Downing Street, alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038 in Svizzera. La Confederazione chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per la scuola ticinese quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco. Ma l'impegno, ha sottolineato questa mattina la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, è imparare dal passato per migliorare in futuro. Guerra in Ucraina, il transito nel Mar Nero sempre più pericoloso a causa di attacchi alle navi di passaggio da parte di droni russi, ma anche ucraini. Intanto la Germania ha iniziato oggi un'importante esercitazione militare in Lituania per rafforzare il confine nord-orientale della NATO. Per i mondiali di calcio, Johan Manzambi titolare contro il Canada è il quesito per Murat Yakin. 40 anni fa l'episodio del secolo, la mano de Dios e la rete del secolo, il capolavoro di Maradona ai mondiali del Messico. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni questa mattina.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: Ogni decisione che ho preso è stata dettata dalla volontà di mettere il mio paese al primo posto ed è per questo che do le dimissioni da leader del partito laburista, ho informato il re questa mattina. Così ha detto Starmer. La sua guida del paese del partito laburista era sempre più contestata. Bettina Müller, Starmer è stato spinto alla porta dal suo stesso partito, dai suoi stessi ministri e deputati in Parlamento. Cosa ha detto nell'annunciare le proprie dimissioni?
6: È stato un discorso breve e amaro e Keir Starmer, dopo aver incassato tante critiche negli ultimi mesi in cui i sondaggi e le urne segnavano un tracollo dei laburisti, ha voluto rivendicare alcuni risultati raggiunti dal suo governo. Ha citato l'aumento dei salari, il calo del numero dei gommoni di migranti nel Canale della Manica e il riavvicinamento all'Unione Europea. Ma non sono mancate le stoccate al suo stesso partito che lo ha di fatto abbandonato. Ho preso le redini di un partito moralmente, politicamente e finanziariamente in bancarotta, ha detto Starmer, e ho garantito un trionfo elettorale inaspettato 2 anni fa. Ma ora il partito chiede se sono io la persona migliore per affrontare le prossime elezioni. E ho sentito qual è la risposta, ha concluso Starmer.
4: Starmer vuole un'uscita di scena ordinata e tutti gli occhi sono ora puntati sul sindaco di Manchester, Andy Burnham. Bettina, come mai il partito laburista punta su di lui?
6: Andy Burnham torna oggi in Parlamento a Londra dopo aver sconfitto alle elezioni di giovedì l'estrema destra di Reform UK nella regione di Manchester. La maggior parte dei deputati laburisti pensa che con la sua guida si possa replicare questa vittoria anche alle prossime elezioni. Si tratta insomma di cambiare il cavallo in mezzo alla corsa e Burnham è stato molto apprezzato come sindaco di Manchester. La sua agenda politica punta sulla fine delle privatizzazioni sui servizi di base che lui definisce non negoziabili: affitti, elettricità, acqua potabile, costo dei trasporti, spese mediche. Oggi stesso Burnham ha pubblicato il suo programma politico intitolato Lo Stato Produttivo, che prevede un ritorno del controllo statale sui servizi di base. Con Starmer però lo accomuna una volontà di riavvicinamento all'Unione Europea. Stamattina, durante l'annuncio delle dimissioni di Starmer, un coro a Downing Street cantava l'inno dell'Unione Europea.
4: E continuiamo a parlare di Regno Unito, di Unione Europea, perché domani saranno 10 anni esatti dalla Brexit e il paese non ha ancora completamente digerito la sua uscita dall'UE. Una dinamica interessante anche per la Svizzera nel pieno del dibattito sui bilaterali 3. La domanda quindi è inevitabile: quali sono le lezioni che la Svizzera può trarre dall'esperienza britannica? La nostra corrispondente da Palazzo Federale, Anna Valenti, ha sentito alcuni esperti. Anna, da dove sei partita?
7: Da uno studio della Fondazione Perspective Suisse en Europe, nata lo scorso marzo per alimentare il dibattito sul futuro delle relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Va fatta una premessa: i due casi sono distinti. La Brexit è stata brusca, da un giorno all'altro. In caso di cosiddetta Swiss exit, causa bucciatura dei bilaterali 3, invece sarebbe un'uscita graduale, con un'erosione progressiva degli accordi.
4: E alla luce dell'esperienza del Regno Unito, quali sono le lezioni da trarre? Quali i settori sensibili che verrebbero colpiti?
7: Lo studio individua 3 aree sensibili: economia, migrazione, legislazione. Quali le lezioni economiche da trarre ce lo racconta l'economista Jan Atteslander.
8: La Gran Bretagna è oggi più povera o cresciuta meno di quanto avrebbe fatto restando nell'Unione Europea. L'uscita dal mercato unico ha fatto riemergere barriere che hanno colpito l'agricoltura e le piccole e medie imprese, penalizzate nelle esportazioni. La burocrazia ha fatto perdere l'accesso al mercato a molte aziende non più competitive. L'incertezza ha un costo pagato soprattutto dal settore primario e dalle piccole imprese.
9: Die Unsicherheit hat sich sehr negativ ausgewirkt.
4: 2 settori importanti per la Svizzera. Riguardo alla migrazione, invece, è tasto sensibile.
7: Dopo la Brexit l'immigrazione è sì calata, ma soprattutto quella europea, come spiega uno dei coautori, Tobias Locke, che è professore di diritto europeo e implicazioni con la Brexit alla Maynooth University in Irlanda.
10: Es kamen sehr, sehr wenige Leute nur noch aus der EU, aber dafür kamen eben viel, viel mehr Leute aus Drittstaaten, also von außerhalb der EU.
11: E invece esplosa quella da paesi terzi e con essa la carenza di manodopera qualificata anche nella sanità, aggravando problemi già esistenti. In un'economia come quella svizzera, che dipende fortemente da competenze esterne, è un aspetto da valutare con grande attenzione.
10: Man muss aufpassen.
4: Anna, tra le promesse della Brexit, anche l'addio al mostro burocratico europeo e il recupero di una sovranità completa, argomenti sentiti anche in Svizzera, da quel lato com'è andata?
7: Non proprio come previsto, sempre secondo Tobias Locke.
11: La Brexit ha mostrato che la sovranità recuperata dal Regno Unito è stata molto più limitata del previsto. Londra ha dovuto accettare compromessi, come l'Irlanda del Nord nel mercato unico, e molte norme UE sono rimaste. Oggi il governo cerca persino una nuova armonizzazione. La lezione è che la sovranità assoluta non esiste.
7: Ecco, questi dunque piani di lettura dati da questi 2 esperti, che lo si è intuito, sono favorevoli a rapporti più stretti con l'Unione Europea da parte svizzera. Al di là di tutto questo, è chiaro che le incertezze sono molte e la Brexit dà la possibilità di osservare alcuni sviluppi empirici di una realtà che comunque è molto diversa da quella svizzera. E tutto questo lo sottolineeranno i contrari.
4: 200 milioni di franchi, questo quanto la Confederazione è pronta a mettere a disposizione per sostenere il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2038 in Svizzera. Confederazione che non si assumerà però la responsabilità per i deficit e chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per il Consiglio federale il progetto non è inoltre da sottoporre a referendum facoltativo, anche se un voto popolare è possibile a livello cantonale o comunale. Da Berna, Alessio Veronelli.
12: 90 anni dopo St. Moritz, 1948, il governo vede di buon occhio il ritorno dei giochi olimpici e paralimpici invernali in Svizzera. La Confederazione giudica positivamente il progetto decentralizzato da sottoporre al Comitato Olimpico Internazionale entro fine 2027.
13: Mit Switzerland 2038 konzipieren wir etwas Neues.
12: Un concetto del tutto nuovo, ha spiegato il responsabile del Dipartimento della Difesa e dello Sport, Martin Pfister, che dimostra che anche la piccola Svizzera può organizzare uno dei principali eventi sportivi al mondo. 10 i cantoni coinvolti, 14 le sedi, da Ginevra a Zugo, da Lucerna a Lugano, passando per Engelberg, Lenzerheide e St. Moritz.
13: Wir möchten olympische Spiele, die keine Spuren in der Landschaft hinterlassen.
12: Un'edizione dei giochi che non lasci tracce nella natura, ma solo nei ricordi della gente e nella nostra società, con finanziamento prevalentemente da parte dei privati. Budget stimato dagli organizzatori a 2,2 miliardi di franchi. Il Consiglio federale prevede un contributo massimo della Confederazione di 200 milioni, a condizione che insieme cantoni e comuni ospiti partecipino ai costi di pianificazione ed esecuzione di questo grande evento, mettendo a disposizione almeno un importo pari. Contributo federale che sarà destinato al cofinanziamento dei giochi paralimpici, a incentivi all'utilizzo dei mezzi pubblici, al cofinanziamento di non ancora specificate altre spese di organizzazione e alla copertura di imprevisti, non compresa la sicurezza che la Confederazione si assumerà nel quadro delle sue competenze ordinarie. Confederazione che non si assume però responsabilità per eventuali deficit. Oltre che dai contributi pubblici, le entrate per gli organizzatori proverranno da sponsorizzazioni, merchandising, biglietti e dal contributo del Comitato Olimpico.
13: Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es für diese Kandidatur
12: Il Consiglio federale ritiene che una candidatura come questa non necessiti di un voto popolare federale, ha concluso Martin Pfister. L'impegno finanziario è notevolmente inferiore a quello delle candidature precedenti e i rischi sotto controllo. Chiaro però che il concetto organizzativo decentralizzato permette ai parlamenti e alla popolazione delle sedi di gara di eventualmente lanciare delle opposizioni. Il messaggio passa ora in Parlamento.
4: E andiamo in Ticino ora, dove la scuola ha terminato le lezioni il 17 giugno, ovvero mercoledì scorso. Attualmente si stanno svolgendo diverse sessioni di esami. Oggi il Dipartimento dell'Educazione, davanti alla stampa, ha ripercorso l'intero anno scolastico tra sfide, prospettive e difficoltà. Sentiamo Luca Berti.
14: Un anno intenso per 50.000 allieve e allievi, un anno difficile per chi dirige la scuola ticinese, l'ha definito così la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. La vicenda più complicata è stata indubbiamente quella che ha visto l'arresto in marzo di una docente 34enne di una sede di scuola media del Bellinzonese con l'accusa di aver violato la sfera intima di alcune minorenni. Le indagini sono ancora in corso, il caso ha però imposto un'analisi più ampia della situazione.
15: Quello che è chiaro per noi, a prescindere dall'esito delle inchieste, è che gli sforzi a livello di scuola e di società a favore del rispetto dell'integrità personale, a favore della prevenzione di violazioni di ogni genere, devono essere rafforzati.
14: Negli ultimi 3 anni l'attenzione sul tema è aumentata, si vuole però fare ancora di più.
15: Si tratta poi di incrementare gli strumenti di ascolto e le possibilità di segnalazione di situazioni di disagio o di possibili abusi. E ben inteso, vanno anche moltiplicate le attività di prevenzione in tutti gli ordini scolastici. Dal prossimo anno scolastico partiranno svariate nuove proposte che vanno a sommarsi alle offerte già esistenti.
14: Si pensa per esempio ad una formazione specifica per i docenti da affiancare a quella già prevista, per i direttori da affiancare a quella già prevista per i docenti.
15: Una sensibilizzazione a tappeto, quindi per tutti i docenti della scuola dell'obbligo, una sensibilizzazione online, cui è previsto facciano seguito formazioni in presenza.
14: Questo per la scuola, si guarda però anche all'apprendistato.
15: La divisione della formazione professionale ha creato un apposito sito internet destinato alle aziende formatrici e io stessa ho recentemente scritto a tutte le aziende che formano apprendiste e apprendisti nel cantone al fine di fare fronte comune a favore del rispetto dell'integrità personale.
14: Guardando avanti, a inizio anno entrerà in vigore l'anticipo del tedesco alla prima media, tra le sfide anche la riorganizzazione e i sostegni ad allievi ed allieve con bisogni educativi particolari.
4: In Colombia il candidato progressista Ivan Cepeda, uscito sconfitto dal secondo turno delle presidenziali, ha annunciato che non accetterà il risultato del voto prima dello spoglio finale, che potrebbe richiedere diversi giorni. Ha invece rivendicato la vittoria l'ultraconservatore antisistema appoggiato da Donald Trump, Abelardo de la Espreia. La differenza di voti fra de la Espreia e Cepeda, sostenuto soprattutto dalle classi popolari più svantaggiate, è risicatissima, 200.000 voti soltanto su un totale di 41 milioni di elettori. Guerra in Ucraina, un marinaio di nazionalità egiziana è morto e la nave cargo di proprietà turca su cui si trovava è stata abbandonata a causa dell'attacco di un drone russo a largo delle coste di Odessa. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui droni russi o ucraini sconfinano mettendo a rischio cittadini di paesi vicini. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, fa il punto su quanto sta diventando rischiosa la situazione nel Mar Nero.
16: I russi hanno lanciato il loro bombardamento questa notte sulla rotta navale che conduce al porto di Odessa. Una pattuglia di droni a lungo raggio lanciata contro tre navi mercantili. Un attacco che per certi versi è speculare a quello lanciato dagli ucraini la scorsa settimana e che ha danneggiato un'imbarcazione con equipaggio a zero. Insomma, nel Mar Nero è in corso una vera e propria escalation di attacchi in cui russi e ucraini stanno provando a strangolare il reciproco traffico commerciale. È un'escalation simile a quella a cui si assiste nei bombardamenti aerei tra i due paesi, con incursioni sempre più massicce su Kiev, Mosca e San Pietroburgo, e che presenta gli stessi rischi di sconfinamento ed escalation. Due settimane fa, ad esempio, un drone marino ucraino è esploso all'imboccatura del porto di Costanza, in Romania. Al di là dei rischi di incidente, per Kiev il Mar Nero sta iniziando a trasformarsi in un punto debole. Dai porti nella regione di Odessa infatti parte la gran parte del grano esportato dall'Ucraina. Ora, con gli attacchi russi sempre più frequenti, un terzo di questo traffico è a rischio, proprio nella stagione chiave per le esportazioni agricole. Dal canto loro invece gli ucraini hanno rinnovato i bombardamenti a quella che considerano il principale punto debole russo nella regione, la penisola occupata di Crimea. A causa di questi bombardamenti infatti negli ultimi giorni il governo locale ha ordinato la sospensione della vendita di benzina ai privati.
4: E in Lituania è in corso da questa mattina una grande esercitazione militare della Bundeswehr. L'esercito federale tedesco sta stazionando nel paese baltico un contingente di ben 5.000 soldati per rafforzare il confine nord-orientale della NATO in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per saperne di più siamo collegati con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Ci puoi spiegare gli obiettivi di questa grande esercitazione?
17: Sì, l'esercitazione alla quale partecipano oggi ben 2.900 soldati tedeschi si svolge a Pabrade, una piccola località lituana che dista appena 20 km dal confine con la Bielorussia. L'esercitazione, che porta il nome di Freedom Shield, scudo per la pace, verrà simulata la difesa della Lituania da un massiccio attacco di droni e missili. La cosiddetta Brigata Corazzata 45 della Bundeswehr sperimenterà nuovi sistemi di difesa antimissilistici e antidroni e a seguirla sarà presente anche il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Due anni fa la Germania aveva annunciato lo stazionamento in Lituania di 5.000 suoi soldati per rafforzare il confine orientale della NATO contro eventuali attacchi da parte della Russia. Si tratta del più grande stazionamento di soldati tedeschi all'estero dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e sta procedendo entro i tempi previsti. Entro l'anno prossimo in Lituania saranno presenti in modo permanente 5.000 soldati tedeschi e i loro familiari.
4: Il governo tedesco ha stanziato 400 miliardi di euro per il rafforzamento della propria difesa e per il potenziamento dell'esercito. Quali sono le conseguenze di questa massiccia campagna di riarmo?
17: Sì, attualmente stiamo assistendo in Germania ad una sorta di militarizzazione non solo del dibattito politico ma anche della vita pubblica. Proprio ieri nel centro di Berlino è stata celebrata in pompa magna la giornata dei veterani con dibattiti, esercitazioni all'aperto, presentazione di armi e mezzi militari. In seguito alla massiccia campagna di riarmo del paese, la Bundeswehr punta ad aumentare il numero dei suoi soldati dagli attuali 185.000 a circa 245.000 e lo vuole vuole fare reclutando nuove leve volontarie. Per questo ha avviato una massiccia campagna di arruolamento con seminari e incontri informativi anche all'interno delle scuole e università, cosa che non piace ovviamente a tutti e che ha chiamato in campo il movimento pacifista, che critica la militarizzazione della vita pubblica nel paese. C'è da dire però che se l'esercito non dovesse riuscire a trovare un numero sufficiente di reclute, in futuro potrebbe essere ripristinato in Germania anche il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2011.
4: Ci spostiamo ora a Zurigo, dove sono state selezionate le proposte che potrebbero diventare parte integrante del progetto pilota Netto Zero, un progetto che intende sviluppare potenziali misure per raggiungere il traguardo posto dalla città, un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2040. Dalla mobilità all'alimentazione, dalla sensibilizzazione ad un coro ai partecipanti, non è mancata l'inventiva. Manuele Ferrari.
18: C'è felicità tra i promotori di Netto Null della città di Zurigo.
19: Freut uns sehr, dass wir mehr als 230.
18: Abbiamo ricevuto oltre 230 proposte da associazioni, cittadini e aziende, spiega la responsabile del progetto Andrea Altorfer, un numero elevato che ci ha sorpreso. Come a sorprendere è stata l'eterogeneità delle proposte. 26 quelle ad aver superato la prima scrematura.
19: Wir wollten auch eine gewisse Anzahl und Verschiedenheit von Ideen weiterbringen.
18: E anche queste sono molto diverse tra loro. Una, ad esempio, prevede la creazione di un ritrovo regolare, uno Stammtisch, dove discutere di vacanze sul come viaggiare inquinando meno. Uno scambio di esperienze sulle alternative ai voli in aereo, per capirci. Un'altra proposta prevede la creazione di un luogo a Vidicon dove si possa coltivare in modo ecologico e sostenibile verdura da consumare direttamente nel quartiere, spiega ancora Altorfer.
19: Ökologische und nachhaltige Ernährung greifbarer und nahbarer zu machen.
18: Eterogeneità nelle proposte selezionate, tutte devono portare alla riduzione delle emissioni, ma quali sono stati i criteri che hanno spinto a puntare su queste e non su altre idee?
19: Welche Wirkung kann dieses Projekt haben im Sinne von einer Transformation?
18: Centrale, sottolinea Andrea Altorfer, per la giuria sono stati l'impatto che il progetto può avere in un processo di trasformazione, come pure la motivazione di chi lo propone, concretamente la disponibilità degli ideatori di impegnarsi per la realizzazione di quanto presentato. Alcuni gruppi si sono limitati ad inoltrare idee senza però voler partecipare alla loro concretizzazione e questi, ad esempio, sono stati scartati.
19: Die praktische Umsetzbarkeit, das wird ein Fokus sein dieser nächsten Phase.
18: Nella prossima fase ci si occuperà invece di capire se le idee selezionate siano veramente realizzabili. Sono già previsti

0: Realtorfer. Tutto dipenderà dal supporto finanziario di cui i singoli progetti necessiteranno.
1: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione. L'augurio di un'ottima giornata.
2: Lo sport.
3: La mano de Dios e la rete del secolo, Diego Armando Maradona, esattamente 40 anni or sono. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio. Uruguay e Capoverde hanno pareggiato la scorsa notte 2-2, l'Egitto ha vinto 3-1 contro la Nuova Zelanda, sconfiggendo 4-0 l'Arabia Saudita. È iniziato forse il vero mondiale della Spagna, fatica tremendamente la Belgio, altro pareggio tenuto ieri. Il secondo 0-0 questa volta contro l'Iran. Restano intatte comunque le chance di qualificazione ai sedicesimi per il Belgio, che con due punti alla pari dell'Iran sono secondi dietro all'Egitto, primo con 4, e nell'ultima sfida affronterà il Belgio sempre la Nuova Zelanda, ultima di gruppo con un sol punto. Nel gruppo H la Spagna con 4 punti è praticamente promossa ai sedicesimi, 2 punti per Capoverde ed Uruguay, 1 per l'Arabia Saudita. E nel giorno esatto in cui si celebra il 40esimo della mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico ai mondiali giustiziò nei quarti l'Inghilterra alle 19 a Dallas, l'Argentina di Messi affronta l'Austria. A seguire a Filadelfia alle 23 in scena ci va la Francia contro l'Iraq. Inizieranno nel tennis. Usciamo dai mondiali dunque, le qualificazioni al terzo slam dell'anno, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile subito in campo nel pomeriggio il ticinese Rémy Bertola contro il canadese Draxel, così come Jérôme Kim, opposto sempre questo pomeriggio al peruviano Bueno.
4: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni per oggi pomeriggio. Saranno ore caratterizzate dalla presenza del sole e da temperature molto calde. In montagna si svilupperanno dei cumuli che potranno dare luogo a qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature al nord saranno comprese tra 30 e 36 gradi, al sud potranno salire in pianura fino a 34 gradi. Passiamo ora alle previsioni per domani, martedì 23 giugno. Sarà una giornata caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 18 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord potranno salire fino a 36. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
2: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a concerto.ch. Oggi è lunedì, quindi ci dedichiamo all'Orchestra della Svizzera Italiana in una serie di registrazioni più o meno recenti. Partiamo con un ospite, il direttore d'orchestra americano-messicano Robert Trevigno, in un concerto avvenuto il 16 gennaio di quest'anno nel nostro auditorio Stelio Molo della Radio di Besso, e si partiva appunto con un'opera di Tchaikovsky, il celeberrimo Lago dei Cigni, che è uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, che appunto Tchaikovsky ha naturalmente musicato. Due notizie su ciò, ovvero la prima rappresentazione ha avuto luogo al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 febbraio del 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisanger. La trama del balletto è modellata su diverse fiabe popolari russe e tedesche, che la narrazione si articola in Germania e narra la triste storia d'amore tra un principe, Siegfried, e la principessa Odette, trasformata poi in un cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbard. Da questo ascoltiamo alcuni passi dalla suite del balletto medesimo e cominciamo con un vals e una scena.

Vals e scena dal Lago dei Cigni, suite per balletto per orchestra opera 20 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, eseguita il 16 di gennaio del 2025 nel nostro auditorio Stelio Molo di Lugano, naturalmente con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Robert Trevigno. Continuiamo ad ascoltare altri due passi da questo bellissimo e celeberrimo lavoro di Tchaikovsky con un'altra scena e il finale.

Abbiamo ascoltato una scena e il finale dal Lago dei Cigni, suite dal balletto per orchestra Opera 20 di Piotr Ilich Tchaikovsky, e ci riferiamo a una registrazione avvenuta all'Auditorio Stelio Molo di Besso in un concerto avvenuto il 16 di gennaio del 2025. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Robert Trevigno. Ed ora proseguiamo andando verso un altro concerto decisamente più remoto. Stiamo parlando del 31 di ottobre del 2001. Questa volta al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove in quei tempi appunto l'orchestra della Svizzera italiana faceva tanti concerti. In quel caso era diretta da Muhai Tang con Federico Cicoria, che è uno dei capisaldi della nostra orchestra e corno inglese. E ci riferiamo a un'opera, un poema sinfonico per la precisione, l'opera 22/2 di Jan Sibelius, Il Cigno di Tuonela. È una deliziosa composizione, un poema sinfonico come vi ho appena detto, che si articola in un unico movimento per corno inglese solista e naturalmente orchestra. Fu scritto proprio sul finire dell'Ottocento, tra il 1893 e il 1895, da questo celeberrimo compositore finlandese, e fa parte di una suite intera, che è una raccolta di quattro poemi sinfonici che sono basate su delle leggende, le leggende del Kalevala, che è un poema epico nazionale. Ascoltiamo quindi questo poema sinfonico dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Muhai Tang con Federico Cicoria al corno inglese.

Era Il cigno di Tuonela, un poema sinfonico opera 22/2 di Jan Sibelius che abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Muhai Tang. Al corno inglese solista c'era Federico Cicoria che, come poco fa vi dicevo, insomma, sappiamo essere una delle colonne dell'orchestra della Svizzera italiana. Andiamo avanti di quasi 10 anni, siamo nel 2010 e siamo sempre al Palazzo dei Congressi di Lugano. Un estratto dal concerto avvenuto il 18 di novembre di quell'anno con Hannu Lintu alla direzione, e in quel caso tra gli altri pezzi in programma eseguivano la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore opera 82 sempre di Jan Sibelius, quindi proseguiamo con l'ascolto dell'opera di questo compositore. È una cosa curiosa: nell'aprile del 1915, eravamo nel pieno della composizione della quinta sinfonia, Sibelius notava nel suo diario: ho passato la serata con la sinfonia, con la disposizione dei temi, e questa opera per me è importante, mi affascina misteriosamente. È come se Dio avesse fatto cadere dei pezzi di mosaico dal pavimento del suo palazzo celeste e mi avesse chiesto di ricostruirlo. E insomma, erano tempi importanti per la parabola compositiva di questo autore, che si interrogava sul suo linguaggio musicale in relazione ai fermenti di rinnovamento che attraversavano tutta l'Europa. Una vera e propria svolta nella sua carriera, un punto di crisi quando appunto iniziò a comporre questa sinfonia, da cui ascoltiamo il terzo movimento, Allegro molto, orchestra della Svizzera italiana capitanata da Hannu Lintu.

Abbiamo ascoltato l'Allegro Molto dalla Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore opera 82 di Jan Sibelius, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, capitanata da Annu Lintu, in un concerto del 18 di novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano. Proseguiamo nel nostro programma di oggi dedicato all'Orchestra della Svizzera Italiana e con un altro brano, questa volta una produzione, non un concerto, una produzione realizzata e registrata nell'Auditorio Stelio Molo di Lugano con Matthias Eschbacher alla direzione. Eseguivano un brano di un compositore veramente poco noto, si tratta, il nome per esteso è Carl Gustav Walter Gottfried von Einmann, un compositore bernese che è vissuto tra il 1918 e il 1996, compositore non solamente anche insegnante di composizione presso l'Accademia di Musica di Vienna e poi è stato onorato postumo come giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem. E ascoltiamo di lui un Lamento del Cigno Bianco, questo è in sostanza il titolo, da una serie di omaggi per orchestra dall'Opera 29, Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Matthias Eschbacher.

Il lamento del cigno bianco. Abbiamo ascoltato uno degli omaggi per orchestra opera 59 di Gottfried von Einemann. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta all'Auditorio Stelio Mol della Radio di Lugano nel 2004 da Matthias Eschbacher. Siamo giunti praticamente al termine della nostra puntata di Concerto.ch e andiamo ad ascoltare invece un compositore del Novecento, si tratta di Enuiani Rautavaara, e ascoltiamo un brano da una composizione celebre, ovvero dai Cantus Articus, un concerto per uccelli e orchestra opera 61. Un compositore che è nato a Helsinki e che ha studiato presso l'Accademia Sibelius, e fu proprio Jan Sibelius, quindi troviamo una continuità in questo programma, a spingerlo a proseguire gli studi alla celeberrima Juilliard School di New York, dove fu allievo niente poco di meno che di Persichetti e di Aaron Copland, tra gli altri. E insomma, un compositore molto prolifico, eclettico. Nella sua musica si colgono elementi addirittura della lezione seriale, però diciamo un po' smussata, per così dire, rispetto a Pierre Boulez, per esempio, e le ultime composizioni invece sono caratterizzate da un forte misticismo. Forse è possibile paragonarlo in un

0: Era l'orchestra della Svizzera italiana, capitanata da Antonello Manacorda, in un concerto avvenuto al Palazzo dei Congressi di Lugano nel 2010, per la precisione il 9 di dicembre. Di Enyuani Rautavaara, compositore finlandese, abbiamo ascoltato da Cantus Articus, concerto per uccelli e orchestra, opera 61, il terzo movimento, Cigni in migrazione. E questo è l'ultimo ascolto per quanto riguarda la puntata di Concerto.ch di oggi. Io ringrazio Alissa Nembrini, redazione, per le scelte musicali. Da Claudio Farinone, grazie, arrivederci alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: 40 anni e non sentirli, si direbbe. Tanti ne compie quest'anno 2025 il Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985 e specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. Intanto un saluto da Luisa Sclocchis e proseguiamo nel celebrare questi 40 anni del Giardino Armonico che a geometria variabile, in base alle esigenze di ogni programma, va da un piccolo ensemble fino a un'orchestra da camera. A dirigerlo dal 1989 Giovanni Antonini, tra i membri fondatori, qui con noi a microfoni di Rete2 per ripercorrere, facendosi in gran parte guidare dalle musiche della consistente discografia dell'ensemble, che proporremo in ordine cronologico, in occasione del traguardo dei 40 anni, la storia del Giardino Armonico. Buongiorno quindi Giovanni Antonini e ben trovato a Rete2.
1: Buongiorno.
0: Partirei con una panoramica su questi 40 anni e le significative tappe che li hanno segnati per poi entrare nel dettaglio e approfondire le singole decadi. Partiamo quindi dalle origini, dagli albori di questa splendida avventura. Facciamo un balzo indietro nel tempo fino al periodo immediatamente precedente la fondazione del Giardino Armonico, che come accennavamo è avvenuta nel 1985. Come nasce l'idea di fondare un ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali?
1: Direi che soprattutto nasce dalla voglia di suonare assieme a dei musicisti con cui si ha piacere di suonare. Si era molto giovani, io avevo 20 anni a quell'epoca, ero cresciuto musicalmente attorno alla scuola civica di musica di Milano, in cui c'erano questi, all'inizio degli anni 80 erano cominciati questi corsi pionieristici per strumenti antichi, flauto dolce, flauto traverso barocco, clavicembalo, viola da gamba, eccetera. E quindi appena terminati questi studi andavo avanti e indietro a Ginevra, ma insomma in quel momento la scuola civica era un punto di riferimento e appunto attorno a questo punto di riferimento, insieme a Lorenzo Ghielmi al clavicembalo e Paolo Beschi, abbiamo deciso di formare un piccolo gruppo, perché eravamo in tre, quindi un gruppo flauto dolce e basso continuo. Questo è stato l'inizio, senza in fondo particolari ambizioni. Nessuno immaginava poi quello che sarebbe diventato lo sviluppo che il Giardino Armonico ha avuto. Si era giovani e si voleva suonare assieme, provare a fare qualche concerto.
0: Giovanni Antonini, il giardino nasce in un periodo di fermento culturale particolarmente fecondo per la musica antica, in cui certamente un po' più tardi, peraltro che in altri luoghi d'Europa dove i primi frutti del movimento erano evidenti da tempo, nel nostro paese sempre maggiore era l'attenzione verso questo repertorio.
1: Beh, era una cosa nuova che arrivava in Italia, magica, perché a quell'epoca ci sono tanti diversi musicisti della mia generazione che sono rimasti affascinati da questo mondo di suoni diversi da quello che era il mondo della musica classica tradizionale. E in particolar modo credo che a Milano è stato importantissimo l'apporto della stagione Musica e Poesia San Maurizio, creata da Sandro Boccardi. E io ricordo questi concerti, si andava quasi come a un pellegrinaggio, si andava a sentire Saval, musica antica Köln, Franz Bruggen, che per me era come il dio del flauto dolce. Veramente c'era un entusiasmo incredibile, forse in un mondo che era molto diverso, in cui c'era più curiosità, si andava di più agli eventi, ci si vedeva di più, ma insomma quello è stato il fulcro, quello che ha mandato avanti l'interesse e il contatto con queste realtà. A quell'epoca questi gruppi che ho nominato erano giovani, insomma, poi sono diventati anche loro molto più famosi e conosciuti, ma era un mondo, per me era un mondo magico, che era un po' al di fuori da quello che erano le vie, il mainstream della musica classica, il pianoforte, il violino, che io ascoltavo da sempre musica classica, per mia famiglia si ascoltava molto, però questo era un mondo nuovo ed è stato un po' l'inizio non solo per gruppi come il Giardino Armonico, ma per tanti altri musicisti della mia generazione.
0: Lei arriva a questo mondo dal flauto dolce.
1: Sì, uno strumento in qualche modo ritenuto minore, insomma, sono stato folgorato dalla scoperta del flauto dolce. Ricordo anche a quell'epoca suonare, anche oggi forse un po', suonare il flauto dolce era come prendere una strada, ma come quasi non è uno strumento serio. Ancora oggi si associa il flauto dolce, il flauto diritto a quello delle scuole medie. Però in qualche modo io ho resistito a queste pressioni, mi diceva, ah, ma devi suonare il flauto moderno, perché sentivo che c'era qualcosa che mi legava in maniera molto forte, anche come realizzazione personale, fatto sin da subito, devo dire, ero bravo, avevo ottenuto degli ottimi risultati e quindi ho seguito il mio istinto senza ascoltare chi diceva che insomma la musica vera si fa solo sul flauto moderno, sul violino, sul pianoforte. Non credo avrei mai potuto affrontare quella strada. Addirittura quando ero bambino i miei genitori avevano provato a farmi entrare in conservatorio per studiare violino, e ricordo addirittura era Borciani che mi aveva fatto l'esame, mi hanno detto: ah no, ma questo ragazzino è troppo vivace, non è dotato, avevo 8-9 anni. E devo dire, ringrazio molto quel momento, perché probabilmente se avessi iniziato a fare musica attraverso i canali classici, la scuola come è strutturata, eccetera, probabilmente avrei smesso dopo poco. E quindi c'è qualcosa che mi ha guidato in questa scelta, che poi ha provocato tutto il resto fino ad oggi.

0: Mentre l'interesse specifico per il repertorio della musica antica, che poi è quello che ha segnato l'intera storia sua e del giardino armonico, come nasce?
1: Ma io direi che nasce proprio dallo studio del flauto dolce, nel senso che il flauto dolce si porta poi dietro il repertorio che è più classico, che c'è anche un repertorio moderno, anche molto interessante, ma essenzialmente quello antico, cioè rinascimentale e barocco. E quindi anche lì il fatto di incominciare a studiare della musica in cui c'è una tale libertà di approccio, di possibilità, di direi creatività, perché sappiamo insomma che nelle partiture antiche le indicazioni, cioè quella, si studia quella che è la cosiddetta prassi, cioè si cerca di capire come si suonava attraverso i trattati, eccetera, e mai veramente lo sapremo perché per saperlo avremo bisogno di sentire una registrazione, ma questo aspetto di libertà e di creatività è in qualche modo era qualcosa di cui avevo bisogno in quel momento come ragazzo, come adolescente, e quindi mi sono ritrovato. Mi ricordo quando andavo in vacanza, gli altri forse andavano a giocare a pallone, mi mettevo a studiare le diminuzioni del 500 al mare, no? Quindi c'era una passione che mi guidava, ma mi faceva sentire molto libero e che potevo creare qualcosa di mio in relazione a un repertorio così bello e così importante, ma ancora una volta al di fuori di quello che è, non so, la sonata per violino e pianoforte o il pezzo per flauto moderno di grandi autori.
0: Giovanni Antonini, torniamo per un attimo ai primi 40 anni del Giardino Armonico, che appunto, come accennavamo, si celebrano quest'anno 2025. Una domanda un po' di rito: qual è il bilancio di questi primi 40 anni? Peraltro, ironicamente, si parla di crisi dei 40 anni e ovviamente non pare il vostro caso, ma costituiscono certamente una sorta di momento di transizione, di solito, o comunque di momento significativo nella storia.
1: Direi di sì, nel senso che si fa 40 anni, sono tanti, sono volati incredibilmente, ma sono volati proprio perché anche l'avvicendarsi di diversi progetti, degli sviluppi, dei repertori che sono stati affrontati, anche con delle crisi che ci sono state, che sono normali. Noi siamo nati con la nascita del CD, per esempio, poi il CD ha avuto una crisi, poi i gruppi comunque sono delle strutture sociali, ci sono persone che arrivano, che se ne vanno, che ritornano. Insomma, la storia di un gruppo non è solo una storia musicale, ma è una storia di vita. Ed è vero, a un certo punto, dopo tanti anni, uno dice: va bene, ma adesso si è realizzato quello che si voleva. Insomma, i traguardi raggiunti sono tanti, però credo che l'energia è ancora molto forte. Soprattutto la mia impressione è che quello, anche riascoltando le prime incisioni della fine degli anni Ottanta, ma insomma in qualche modo era già tutto lì quello che si voleva sviluppare. E ancora oggi siamo sulla stessa strada. Personalmente sento che si sviluppa ogni volta un dettaglio, un qualcosa in più, ma sempre su un concetto di base, quello del suono del giardino armonico, dell'articolazione, dei contrasti, delle emozioni barocche, degli affetti, eccetera. Si sta proseguendo, cioè non è esaurita quella ricerca che forse un po' inconsciamente è iniziata in quegli anni, e quindi mi fa pensare che questo gruppo, l'idea, il progetto sia ancora molto vivo per i prossimi anni. Certo, non so se per i prossimi 40 anni, ma credo che c'è ancora molto da dire.
0: Sì, anch'io avevo pensato ai prossimi 40 anni.
1: Perché no? Vedremo cosa
0: Esatto.
1: succede.
0: Quindi, cosa è rimasto di quegli esordi, anche dal punto di vista delle caratteristiche dell'ensemble, quindi del nucleo, della volontà, dell'origine, ancora oggi?
1: Ma direi una volontà soprattutto di perseguire una qualità tecnica, una qualità musicale. Noi sin dall'inizio eravamo un gruppo che provava tantissimo. Noi per fare un programma provavamo 4-5 giorni e magari ripetendo 2 mesi dopo lo stesso programma rifacevamo ancora le stesse. Cioè, credo che Giardino Armonico è stata una grande scuola per tutti noi, anche per me, perché poi in realtà le scuole musicali le ho frequentate molto poco, sono stato in civica, eccetera, ma in realtà ero abbastanza esterno. Io ritengo la mia scuola musicale essere stato il lavoro che abbiamo fatto artigianalmente, io e i miei colleghi, quasi giornalmente, cercare le dinamiche, le articolazioni, ricercare, rimettere in discussione. Allora, questo approccio di qualità ancora oggi esiste, cioè il fatto quando magari un altro gruppo, oggi poi viviamo anche in un'epoca più di routine, più stressate, insomma, io cerco sempre di non mollare la tensione sull'aspetto della qualità, quindi provare, riprovare, rimettere insieme le persone, anche perché siamo un gruppo, in qualche modo le persone sono più o meno sempre le stesse, ma ognuno poi fa un progetto con noi, se ne va, fa altre esperienze, in qualche modo si dimentica, si entra in altre realtà, e quindi rientrare nella realtà del giardino armonico, nel suono, eccetera, necessita sempre un po' di tempo, anche se tanti anni che ci suona assieme. Ora, per esempio, riprenderemo il progetto tra qualche giorno con Isabel Faust del Giardino Armonico, l'abbiamo fatto 2 mesi fa, ma faremo ancora 3 giorni di prova, proprio per rimettere in discussione, per ricercare, riprovare. Cioè, io ho sempre pensato che la qualità, una volta raggiunti un livello buono, buono o molto buono, la differenza tra quello che è molto buono e l'eccellente si fa sui dettagli, e i dettagli vanno sempre curati, cioè, e soprattutto in musica, niente è automatico, cioè quello che tu acquisisci lo puoi perdere estremamente, in maniera molto veloce, molto facilmente. Questa idea di base credo sia rimasta ancora oggi, da un punto di vista di come lavorare, come fare la musica. E devo dire che riascoltando anche queste vecchie incisioni, appunto in questi giorni, proprio in occasione di questa retrospettiva, mi sono detto, caspita, molte di queste situazioni mantengono ancora una freschezza, poi possono essere state superate, possono piacere o non piacere, ma quell'energia è in fondo la stessa che c'è oggi, e questo mi fa molto piacere, insomma.

0: Giovanni Antonini, abbiamo parlato di questa ricerca di dettagli che è anche un po' una caratteristica peculiare o qualcosa su cui comunque avete cercato di mantenere una coerenza rispetto alle origini, che richiede anche delle sessioni di prova piuttosto consistenti, che forse sono anche oggi uno dei problemi più frequenti, nel senso che siamo abituati a tempi in cui tutto va realizzato in velocità. Voi invece riuscite a perseverare in questa intenzione?
1: Ma devo dire che in fondo il portare avanti questa idea del provare, dare tempo, prendersi il tempo, è stata anche una lotta negli anni. Io stesso mi sono trovato in passato a dover spingere i musicisti a dire no, e in generale ho avuto sempre, quasi sempre, la complicità, soprattutto dei colleghi più coinvolti, più stabili. Però è vero, la tendenza è dire ma sì, ma lo sappiamo il programma, perché dobbiamo rifarlo, cioè, e lì secondo me è l'inizio della fine. E devo dire che una cosa che dico sempre, lo dicevo anche recentemente, sono stato per esempio all'orchestra della Tonale, sono tornato ieri di Zurigo, che sono un'orchestra eccellente, e abbiamo fatto una prova prima del concerto, la generale di 3 ore per un programma lungo un'ora e mezza, lavorando sul dettaglio, e loro erano molto contenti e gli ho detto: ma secondo me uno più è bravo, più deve provare, non è il contrario. Cioè, quando hai la possibilità di investigare i mezzi tecnici, la profondità musicale, è bellissimo sullo stesso testo provare ad andare ancora più in profondità, dargli un senso diverso. E proprio nel momento in cui uno può farlo, perché ne ha la capacità, diventa come una specie di laboratorio musicale in cui personalmente io quasi preferisco le prove ai concerti, perché è un momento di crescita, di ricerca, in cui però ci vuole la complicità di tutti i musicisti. È come giocare a un gioco: se qualcuno non vuole giocare, il gioco è finito. Se tutti vogliono giocare, diventa un gioco meraviglioso.
0: Abbiamo fatto cenno a queste 4 decadi ad oggi trascorse, che peraltro sono estremamente ricche di progetti discografici, che hanno visto succedersi collaborazioni con varie etichette come Nuova Era, Teldec, Naive, Decca e Alfa.
1: Beh, come dicevo prima, siamo nati nell'epoca della crisi del vinile e la nascita del digitale, no? E quindi nell'87 abbiamo fatto, devo dire, questo salto tra il primo nucleo del gruppo piccolo e poi invece aver chiamato musicisti come Rico Onofri, Fratelli Grazzi, per questo progetto dei concerti da camera di Vivaldi, questi concerti senza orchestra cosiddetti, in cui hai un gruppo di solisti, flauto, il violino, l'oboe, il fagotto e poi il basso continuo, che allo stesso tempo sono solisti ma anche formano il tutti della forma del concerto. Allora, questo è stato il progetto in cui abbiamo investito tutte le nostre energie, e in quel momento c'era la Nuova Era, questa etichetta italiana che incominciava a produrre soprattutto musicisti italiani, e lì è stato l'inizio. Abbiamo fatto 2 CD per loro, questo primo e poi un secondo CD di sonate per flauto italiane. E poi, qua, un anno, 2 anni dopo, c'è stato l'interesse della Teldec, specialmente di questa serie, il Das Alte Werk, gloriosa, che sin dagli anni 60 aveva investito in musicisti come Arnon Kur, Leonard. C'è questa nascita, questo interesse, questa onda, chiamiamola, degli strumenti antichi che in Germania, Austria, Olanda era nata già negli anni 60, e lì è stato Arnon Kur in qualche modo che ha spinto la nostra presenza, soprattutto attraverso il contatto di Luca Pianca, che a quell'epoca lui aveva studiato con Arnon Kur e suonava nel Concentus. Quel salto è stato importantissimo da un punto di vista di diffusione, però già questi primi CD, questo primo Vivaldi, era stato un grande successo da un punto di vista di critica, perché era un modo completamente diverso di suonare la musica di Vivaldi con gli strumenti originali, anche provocatorio in qualche modo. Insomma, e poi arrivava dall'Italia, quindi c'è stata una ricezione in Olanda, Germania, Francia: ah, cosa sta succedendo? Cos'è questa cosa nuova? Ed è stato l'inizio di questa storia così lunga.

0: Giovanni Antonini, quattro decadi di progetti discografici, ma anche di tournée. Iniziate nel 1992. Il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone e fu allora il liutista Luca Pianca che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, così è stato riportato a motivare l'ensemble dicendo: ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei. Cosa che fate largamente anche tutt'oggi, no?
1: Questa espressione me la ricordo, su e giù dagli aerei come obiettivo, era molto divertente, ed effettivamente si è riusciti a farlo questo su e giù, a volte anche troppo. Però sì, c'era un'ambizione, c'era la voglia di suonare, c'era la voglia di portare, anche con una voglia un po' di provocazione, ma non era l'aspetto principale, cioè non era l'idea, beh, fammelo strano, no? Come dire, c'era veramente un'idea dietro che in qualche modo a volte poteva suonare provocatoria, eccetera, ma che in fondo esprimeva una grande energia legata anche alla nostra età, ai nostri sogni, eccetera. E alla fine, sì, questo su e giù dagli aerei si è veramente realizzato e continua tuttora.
0: E decadi anche in cui vi hanno visto protagonisti di collaborazioni con interpreti di primo piano del panorama musicale internazionale, tra cui compaiono, e lo vedremo più nel dettaglio procedendo nell'approfondimento di queste decadi, acclamati artisti tra cui Christoph Kwan, Cecilia Bartoli, Isabel Faust, Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Anna Proasca, Patricia Kopaczynskaja, Avia Vital, Victoria Mullova, Katia e Mariella Beck e Giovanni Sollima. Insomma, nomi di primo piano del panorama musicale internazionale, ma come nascono questi fortunati progetti?
1: Direi che ognuno ha una storia a sé. La prima collaborazione appunto con un musicista, un solista invitato, è stata quella con Christoph Kwan, quindi nel mondo della musica barocca, un grande violoncellista, un grande musicista, a quell'epoca molto amico di Luca Pianca. Quindi è stato in fondo il primo momento in cui un altro approccio musicale, perché insomma lo stile di Kwan è molto particolare, io lo definisco molto francese in un certo senso, si è unito a quello del Giardino Armonico, in questo CD che aveva il titolo Il Protio con concerti per due violoncelli. E allora quella è stata forse la prima volta in cui noi, agguerriti nel nostro stile, eccetera, abbiamo incontrato un'altra realtà musicale e in qualche modo ci siamo contaminati a vicende. Questa idea della contaminazione, in senso positivo, ovviamente, con altri artisti è una cosa che da quel momento mi ha sempre molto interessato, cioè essere convinti, essere sicuri della strada che si intraprende personalmente, ma anche la volontà di incontrare altri mondi musicali e prendere qualcosa e dare allo stesso tempo e direi produrre una terza cosa che non è più esattamente il Giardino Armonico e forse per il solista non è più esattamente solo quello che è lui, ma produce un terzo risultato non come compromesso, ma proprio come un incontro da diverse realtà musicali interessanti e credo in qualche modo ci siamo quasi sempre riusciti a produrre qualcosa di diverso. Nel caso di Christoph Kwan, poi non solo negli anni 90 abbiamo poi inciso i concerti di Vivaldi, quando li risento dico, caspita, non mi ero reso conto quanto era diverso da quello che noi avremmo fatto, però è molto interessante questa testimonianza di come approcci diversi possono incontrarsi e fare qualcosa di bello ed interessante.
0: Sì, è molto interessante anche perché alcuni dei solisti a cui abbiamo fatto cenno effettivamente provengono da altri mondi musicali, quindi voi avete pensato anche di riferirvi e di comprendere nei vostri progetti artisti che magari sono dediti più ad altri repertori.
1: Totalmente, forse il primo esempio è stato l'incontro con Victoria Mullova, grandissima violinista, ma era in qualche modo il simbolo del violinismo al più alto livello virtuosistico nella musica romantica e anche in quella del XX secolo. Però anche in lei c'era un interesse, in qualche modo noi eravamo entrati in contatto attraverso le sorelle della Beck, quindi era anche un momento in cui questi due mondi, cioè quello della musica classica e quello della musica antica, si stavano un po', come dire, annusando, no? Soprattutto il mondo della musica classica tradizionale era interessato a questo fenomeno che all'inizio forse aveva delle caratteristiche quasi dilettantesche, cioè non c'erano i grandi virtuosi, forse il primo grande passo è stato quando Cremer ha inciso i concerti di Mozart con Arno Kur, l'ha fatto con Wiener Philharmoniker, però è incredibile come un solista proveniente dalla grandissima scuola russa, così intelligente, così interessato, in qualche modo ha capito che c'era qualcosa di diverso, e questo era negli anni 70, credo. Questa cosa si è lentamente sviluppata nei grandi solisti che venivano, in questo caso, dall'Unione Sovietica ancora. Io ricordo con la Mullova, andavo a Londra, lavoravamo insieme, lei mi chiedeva, ma era anche per loro una scoperta di un mondo che rappresentava una libertà. Si può fare così, ma si può fare anche così. E diceva, caspita, io ho sempre studiato che se facevo un errore, era la cosa più terribile, addirittura questo piacere, ah, posso fare anche un errore finalmente, no? In scuole musicali in cui l'errore è un tabù, per esempio la scuola russa, super, e allora era molto divertente, qualcosa che io non conoscevo perché ero in qualche modo nel mio mondo, musica barocca, eccetera, ma mettere un po' il naso fuori e incontrare gli altri, ecco.
0: Tra l'altro, a proposito della Mullova, è proprio recente un'intervista in cui la ricorda dicendo: grazie a lui ho iniziato i primi passi con le corde di budello, quindi...
1: Beh sì, perché in qualche modo forse lei aveva avuto tutto quello, era stata riconosciuta, se no si ricorda la Mullova con un suono meraviglioso, pulitissimo, cristallino, ma in qualche modo che a un certo punto le pesava anche, no? Quindi proprio anche il fatto, io ricordo questa cosa dell'errore, posso fare... puoi sbagliare, certo. Sì, devo dire che è iniziata con questa sua curiosità e questo mio interesse nel vedere, vediamo cosa succede mettendo insieme due mondi musicali così lontani.
0: Progetti e collaborazioni che sono state premiate con rilevanti riconoscimenti dalla critica internazionale. Tanti sono infatti i premi ricevuti dal Giardino Armonico per la sua infaticabile attività concertistica e di ricerca.
1: Sì, mi dimentico dei premi, nella confusione a casa mi saltano fuori i premi. Ieri avevo un Grammy, mi è venuto fuori quello che avevano avuto con la Bartoli, eccetera. Devo dire che c'è stato un riconoscimento, credo il primo riconoscimento era stato dalla Fondazione Cinci, era un premio Vivaldi a quell'epoca, che avevamo vinto credo con i concerti da camera a Venezia, c'era questo premio. E ricordo che noi eravamo giovanissimi, no? In qualche modo ci hanno dato questo premio, ma nella giustificazione c'era di per il loro lavoro, eccetera. Però ricordo con la speranza che questo gusto, adesso non ricordo esattamente le parole, per le dinamiche estreme con gli anni si possa mitigare. E noi avevamo detto, ma no, con gli anni noi vogliamo renderlo ancora più... più evidente questo, quindi c'era un po' questa, ci eravamo sentiti un po' bacchettati, come va bene i ragazzi che vanno questo, però state un po' nei ranghi, e questo in realtà ci ha stimolato a fare ancora di più da ragazzi terribili come un po' ci sentivamo. Però sì, poi negli anni abbiamo avuto tanti premi, tanti riconoscimenti, fino anche agli ultimi CD, insomma.

0: Giovanni Antonini, nella panoramica rientra anche la consueta domanda circa auspici e progetti futuri perché la crescita del giardino armonico prosegua. Insomma, come immaginate il prosieguo di questa felice intrapresa nelle prossime decadi?
1: Ma un gruppo che vuole andare avanti, che ha dei progetti, si basa essenzialmente su due cose: il mantenere e ancora, se possibile, migliorare, mettere ancora più a fuoco quello che è il repertorio classico, quindi nel caso nostro, Vivaldi, Handel, le opere, la musica del Seicento, che è stato un elemento estremamente, un repertorio molto importante, soprattutto quella strumentale. E poi nel continuare con questo gigantesco progetto Haydn, che ancora ha diversi anni davanti a sé, che è una grandissima avventura, che spinge a pensare, a trovare soluzioni musicali, a leggere questa musica in modo, possibilmente in modo sempre nuovo, aggiungendo elementi interpretativi diversi e interessanti. Dall'altro, appunto, c'è cercare qualche cosa di nuovo, e devo dire che alle volte mi viene da pensare, io credo che il genere armonico è sempre stato un po' più avanti rispetto, è stato anche un modello, è diventato anche a un certo punto un modello. Allora, nel momento in cui si viene imitati, o si viene anche il nostro modo di suonare, spesso imitati a volte negli aspetti forse più esteriori, no? Il genere armonico che suona veloce, che suona con i contrasti, cioè, ma quello è solo un aspetto, no? Forse il più facile da imitare. Allora, a volte dico, sento delle cose, caspita, questo siamo noi o no? Poi capisco che non siamo noi. C'è forse anche un'idea di orgoglio, di avere un'idea sempre un po' prima degli altri, se questa idea ovviamente arriva, no? E quando una cosa entra troppo nella prassi, è stabilizzata, in qualche modo mi annoia un po', nel senso, ah, questo lo facciamo noi, ma lo possono fare anche altri. Cioè, allora, sì, lo facciamo noi, magari lo facciamo con il nostro, se uno sente, sì, rimane qualcosa di diverso e credo rimanga qualcosa di diverso ancora oggi. Però, per esempio, mi interessa molto approfondire l'aspetto dell'improvvisazione. Noi abbiamo fatto qualche anno fa questo disco, La morte della ragione, che era un po' legato al viaggio musicale, un altro disco dell'inizio anni 2000 sulla musica del Seicento, nel caso della morte della ragione anche più antica, in cui questo aspetto dell'improvvisazione è molto importante. Allora, per esempio, questa è una cosa nella quale vorrei ancora andare avanti, perché è molto affascinante, anche molto moderna in un certo senso. Questi sono un po' gli obiettivi, ma soprattutto mantenere anche una qualità del lavoro che facciamo. Non da ultimo il fatto che un gruppo viva anche di tournée. Oggi la realtà musicale rispetto a 20 anni fa è molto cambiata. Fare tournée con concerti, di tanti concerti, che sono quelli che mantengono in vita anche da un punto di vista finanziario, economico, un gruppo è molto più difficile. Quindi quello che mi auspico è anche che si possa continuare. Oggi fare una tournée con 4 concerti o 5 è già in genere un grande successo. Una volta se ne facevano 10, 11. Quindi c'è anche questo aspetto di continuità pratica, poter suonare i concerti, che anche a sua volta è l'elemento che mantiene la qualità, cioè tu cresci se suoni assieme. E questo è sempre stata una lotta, ma oggi è una lotta ancora più dura, però siamo, credo, ancora molto agguerriti in questo senso. Soprattutto con un gruppo che non ha mai avuto nessun tipo di sponsor, cioè il miracolo di tutto questo, che in fondo, a differenza di gruppi francesi o svizzeri, eccetera, noi non abbiamo mai ricevuto un soldo da nessuno. Sì, qualche progetto in particolare per qualche CD, ma abbiamo sempre vissuto coi concerti. E forse questo è stato anche un pungolo per cercare di essere al top della qualità e di trovare qualcosa che potesse interessare un promotore con un gruppo, per esempio, che è più caro di altri, perché non ha sponsor. Oggi c'è una concorrenza tale di gruppi proprio che hanno sponsorizzazione, eccetera, ma a volte c'è anche forse una pigrizia in questi gruppi, proprio perché sono sostenuti ed è ottimo per loro questa cosa. Però questa indipendenza, il vivere sulla propria pelle, anche la sopravvivenza stessa del gruppo, è sempre stata l'essenza del giardino armonico e forse anche il motivo di questo fuoco che credo ancora oggi ci sia.
0: Sì, tra l'altro questo aspetto, quello della sopravvivenza senza sostegni esteriori, devo dire che ha del miracoloso, effettivamente oggi pensandoci. Ma rimanendo sul futuro, qualche anticipazione di progetti imminenti?
1: Beh, abbiamo questo progetto a proposito di collaborazioni con Isabel Faust di registrare, eseguire. Adesso, tra qualche giorno, suoneremo a Cremona e a Perugia l'estro armonico di Vivaldi. Con Isabel abbiamo iniziato questa collaborazione con i concerti di Mozart qualche anno fa, appunto in una formazione piccola, in cui il solista in qualche modo è strettamente legato al gruppo, collabora, lavoriamo insieme, soprattutto se il solista vuole provare, come nel caso di Isabel, una musicista così profonda, così che si rimette sempre in discussione. Quindi non è una semplice collaborazione, una semplice, ma è proprio anche qui uno scambio profondo di esperienze musicali. E direi che questo è uno dei progetti più importanti, anche perché siamo recentemente stati in Giappone con lei, quindi come le dicevo, sto pensando dei progetti che necessitano tempo per essere messi a fuoco, proprio riguardo alla musica più arcaica. In realtà ho spesso fatto dei programmi che andavano non necessariamente specialistici, cioè eseguiamo la musica del 1610, ma in qualche modo mi è sempre piaciuto mettere in relazione un repertorio antico o addirittura con quello contemporaneo, come è successo nel caso del progetto con Patrizia Kopaczynskaja, o con musiche, per esempio un Vivaldi, ma che può andare bene con un pezzo di Biagio Marini, ma trovando una relazione che corre attraverso gli anni, addirittura attraverso i secoli. E questo è un qualcosa con cui voglio andare avanti. Non è sempre facile trovare la cosa giusta, perché deve funzionare, deve avere una ragione, però ci sto lavorando su questo genere di progetti.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Di e con David Riondino, che sono il sottoscritto, che si presenta e vi saluta, il quale insieme a Claudio Farinone, chitarra, come dice il titolo, ha provato a proporvi delle canzoni tradotte in italiano che fanno parte di repertori ispanofoni, anglosassoni e quant'altro. Perché? Perché la canzone, questo entriamo subito in argomento, a partire dal Nobel Addina è diventata a tutti gli effetti un argomento che può essere trattato quando si parla di poesia. È bello cantare canzoni e è bello farlo anche tra l'altro qui con il microfono della Radio Svizzera, dove abbiamo fatto sempre con Farinone anni fa una serie che si chiamava Il Bolero come terapia, qualcuno la ricorderà, nella quale traducevo, dopo aver commentato alcuni bolero esposti in lingua originale, cioè in spagnolo, traducevo in italiano alcuni di questi boleros, seguendo l'intuizione, che non è mia ma di un amico colombiano che me lo disse, che il bolero sia una forma di psicoterapia dei paesi ispanoamericani, là dove non si va spesso dallo psicanalista, però i tormenti rimangono, per cui il tormentato riesce a curarsi quando il bolerista va nel luogo dove lui si reca con la moglie, la fidanzata, l'amante ad ascoltare canzoni, e il bolerista gli canta delle canzoni che sembrano ricette per i suoi tormenti. Chi è abbandonato e soffre, chi abbandona e fa soffrire, chi desidera, chi è desiderato, chi non può dire cosa desidera, tutti questi casi vengono trattati dal bolero e noi li trattammo in questa linea che si chiama il bolero come terapia. Da questo a continuare a tradurre canzoni il passo è molto breve, e la letteratura musicale fornisce come delle specie di pillole che possono stare in tasca. Per ogni canzone c'è un'occasione, per ogni occasione c'è una canzone, e grandi autori, che sono dei poeti a tutto tondo, hanno trattato i temi della poesia in forma di canzone. Ve ne proporremo alcuni. Il primo che vorrei suggerire è Juan Manuel Serrat, cominciando con una canzone che diventò molto famosa. Lui è di Barcellona, è un catalano che canta anche in spagnolo, conosciutissimo in tutta l'America Latina, molto poco da noi in Europa, perché noi abbiamo più una preferenza per gli anglosassoni, però la penetrazione popolare di questi cantautori che presenterò è assoluta, cioè questo lo conoscono come Dylan in tutto il mondo ispanofono. Per cui Juan Manuel Serrat, tuttora vivente, molto brillante, un uomo di ingegno e di relazioni, fu molto presente durante il combattimento contro la dittatura franchista, che finisce, come sappiamo, nel 75. Ma di questo parleremo un po' dopo. Sentiamo adesso, diciamo, il tono, la canzone che lo rese più noto, Mediterraneo, un inno alla identità mediterranea di tutti noi altri. E la canzone fu tradotta a Gino Paoli in un vecchissimo disco, e negli anni 70 arrivò a noi un po' con la traduzione di Paoli, ma soprattutto anche per la forza che aveva di uscire anche dai confini spagnoli questo cantautore. Mediterraneo.

sono cantore, mercante, truffatore, ho un'anima da marinaio. Queste sono le parole che ci dice lui nella, in questa meravigliosa canzone, che è tanto con una ritmica molto particolare, molto stimolante, molto divertente da suonare. Quindi anche musicalmente sono canzoni molto sofisticate, molto contemporanee. Juan Manuel Serrat è diventato importante anche perché nel 1969 pubblicò un disco tutto dedicato a un famosissimo poeta spagnolo che si chiama Antonio Machado, il quale fu esiliato dalla dittatura spagnola, dal colpo di Stato di Franco, che nel 1936 rovesciò la Repubblica Democratica Spagnola, iniziando una guerra civile che poi dopo, ahimè, vinse anche appoggiato da nazisti e fascisti italiani, e fino al 1939 durò la guerra. Dopodiché la Spagna rimase fino al 1975 in una specie di isolamento autoritario dentro il quale si perpetrarono vari crimini e soprattutto si chiuse la bocca a tutto quello che non era la cultura dell'esercito e della chiesa piuttosto reazionaria spagnola di Francisco Franco.

castigliano sono due lingue diverse, tutto sommato, fanno parte della stessa radice iberica, ma sono due lingue diverse, e lui ci teneva a cantare in catalano queste canzoni. Siccome il regime bloccava queste espressioni locali, viene costretto a rinunciare, cioè, e rinuncia lui. Ne segue tutta una specie di censura nei confronti del lavoro di Serrat, che trova teatri chiusi, difficoltà a esprimersi. Questo però aiuta Serrat a mettere a punto un lavoro che aveva in mente evidentemente da tempo, che è la messa in canzone delle poesie di Machado. In quanto tale, mettere in canzone le poesie di un cantante mandato esule dalla dittatura è di per sé un gesto molto forte, molto significativo. Queste canzoni diventeranno famose in tutta l'area ispanofona, in tutta l'America Latina, che nel 69 ha un subbuglio, come sappiamo, Guevara è morto nel 67, ancora molto, diciamo, anti-autoritario, e quindi diventeranno canzoni notissime. E quindi la poesia degli anni 30 spagnola diventerà, grazie a Serrat, un patrimonio comune di tutto il mondo iberico, anche cantata, che è forse la maniera migliore di finire di una poesia. In questo cantares, todo pasa e todo queda, però lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Noi passiamo facendo strade sul mare. Sono proverbi e canzoni, così li intitola Machado, da una raccolta che si chiama Campos de Castilla, e questi proverbi e canzoni diventeranno talmente noti che diventeranno slogan. Troverai sui muri di molte città sudamericane, spagnole, anche italiane, camminante no hay camino, se hace camino el andar. Tu che cammini, non c'è una strada. La strada la fa il tuo andare, il tuo viaggio diventa sentiero, e la strada che tu fai, cioè la strada, la componiamo noi. Per inciso, questo camminante nel cammino è anche il motto di una delle composizioni di Luigi Nono, sempre di quegli anni là, per dire come circolano i motti dei poeti, le frasi di Machado.

ogni puntata presenteremo una canzone da noi tradotta. In questo caso è la Ninna Nanna della Cipolla. Miguel Hernández, altro grande poeta ispanofono che Serrat ha messo in musica. Stavolta l'ha fatto nel 72 e Hernández morì in carcere di tubercolosi, incarcerato nel 39 dai franchisti. Era un poeta molto presente e molto attivo nella guerra civile spagnola come poeta e come combattente. Quando nasce il figlio, l'unica cosa che può fare per il figlio, alla notizia della moglie che da dare da cibo al figlio ha soltanto pane e cipolla e latte del proprio seno, lui scrive questo poema bellissimo e straziante.

povera e chiusa, fredda come i tuoi giorni e le mie notti, fame e cipolla, e freddo scuro e brina, grande e rotonda.

sarà zucchero freddo, cipolla e fame. C'era una donna bruna, risolta in luna, ricama le sue fila sopra la cuna. Ridi, bambino, che ti berrai la luna fino al mattino.

strada più vittoriosa e vince tutti i fiori e le colombe, rivale al sole, futuro dei miei ossi e del mio amore. Io persi l'allegria, tu non svegliarti. Io con la bocca triste, tu ridi sempre dentro.

dittatura e senti un fuoco che dai denti va dentro cercando il centro. Vola figlio alla doppia luna del petto, lui triste di cipolla, tu soddisfatto.

Nanas della Cebuia. Con questo vi ringrazio, vi saluto e proseguiremo per 10 puntate a tradurre e commentare delle canzoni meritevoli, direi.

0: Le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno, dopo più di 10 anni, dell'underground Chicago Duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Catherine Russell. E l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radici e dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Cade il governo britannico, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha rinunciato alla sua carica annunciando le sue dimissioni in un atteso discorso davanti al numero 10 di Downing Street. Ha affermato di aver sempre agito per il bene del paese e di aver già informato il re delle sue dimissioni in mattinata. Starmer è stato travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito laburista, del quale ha smesso di essere leader. Spiana la strada per la sua sostituzione all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già annunciato la sua candidatura. L'Iran ha accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo comunica il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, definendo la notizia una pietra miliare verso il raggiungimento di un accordo sul nucleare iraniano. Si potrebbe ricondurre al bullismo, secondo il portavoce delle forze dell'ordine filippine, la sparatoria in un liceo che questa mattina ha causato la morte di 3 studenti e il ferimento di altri 7. I sospettati sarebbero 2 allievi di 14 e 15 anni, ora in arresto. Stando al capo della polizia locale, la maggior parte delle vittime sarebbero compagne degli assassini, iscritte anche loro nello stesso liceo situato a sud-est della capitale Manila. 2 cittadine svizzere di giovane età hanno perso la vita sabato mattina in un incidente alla circolazione in autostrada nei pressi di Appenweier, nel Baden-Württemberg, in Germania. Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri, confermando una notizia riportata oggi dal Blick. Secondo la polizia locale, attorno alle 11.30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia, causando successivamente un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 automobili. Tra cui quella su cui viaggiavano le due ragazze. L'ente ospedaliero cantonale ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Sarà Andrea Bersani a raccogliere il testimone di Paolo Sanvido. Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente. È iniziato quello che sarebbe il più lungo periodo di canicola mai registrato, riporta un meteorologo di Meteo Svizzera intervistato da RTS. L'ondata di caldo che sta colpendo tutta la Svizzera proseguirà infatti fino al prossimo fine settimana. Secondo gli esperti, tra cui l'intervistato, è troppo presto per vedere la fine della canicola. E siamo alle previsioni del tempo, che in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati. Massimi a sud 33 gradi, a nord 36.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15.37 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone e soprattutto buona estate. Oggi è il primo giorno feriale, quantomeno, di estate e partiremo proprio fra pochi istanti con un programma dedicato proprio a questo tema, quindi ho selezionato per voi una serie di canzoni dedicate all'estate. Alle 16 oggi ci sarà il primo incontro d'estate, vi ricordo che la nostra consueta rubrica, voi che sapete, va in vacanza e al suo posto tornano gli incontri d'estate, appunto, dove ogni giorno incontreremo un personaggio del mondo della musica. E oggi è il turno di Claudio Sanfilippo. Si tratta di un cantautore milanese della cosiddetta scuola milanese, anche uno scrittore che ci parlerà nella fattispecie di una nuova uscita discografica dedicata a Monica Malavasi. Dopo vi racconteremo di chi si tratta e vi spiegheremo tutto. Concluderemo poi oggi con la prima puntata di una serie realizzata da Gian Gilberto Monti, Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Ma ora, appunto, come vi ho promesso, partiamo con la selezione di canzoni dedicate all'estate. Prima però vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è come sempre lo 079-382-6765. Ripeto, 079-382-6765. Scriveteci.

0: È una canzone veramente bellissima, Estate, Bruno Martino, naturalmente, il testo è di Bruno Brighetti e fu pubblicata nel 1960, doveva chiamarsi Odio l'estate per la verità, e poi ci fu anche Lelio Luttazzi, grandissimo jazzista italiano, che l'ha trasformata in modo un po' ironico, dissacrante, in un programma, in un brano all'interno di un programma televisivo, e la chiamandola Odio le statue. È molto divertente. Ma la cosa bella di questa splendida canzone è che sono state fatte una quantità innumerevole di cover, di reinterpretazioni. Forse la più famosa in assoluto è quella di Chet Baker, ma anche quella di Joao Gilberto, bellissima, ancora Milva, Michel Petrucciani e ancora Placido Domingo fino a Vinicio Capossela, per esempio. Davvero bellissimo brano. Ed ora passiamo invece a un'altra canzone per l'estate, direi leggendaria, firmata George Gershwin e qui reinterpretata dalla voce meravigliosa di Joni Mitchell. Badate bene che siamo al Festival Newport nel 2022.
1: Well, here we are in summertime.

Estate, la vita è facile, i pesci saltano, il cotone cresce alto, tuo padre è ricco e tua madre è bella, perciò taci bambinello, non piangere. Queste sono le parole, almeno la traduzione, di questa celeberrima canzone di George Gershwin, amatissima da tutti i jazzisti e in questo caso interpretata all'età di ben 79 anni dalla grandissima Joni Mitchell. Si tratta di un estratto dall'album Joni Mitchell a Newport, album dal vivo naturalmente, come si evince dagli applausi, registrato il 28 luglio 2023, poi pubblicato pubblicato il 28 luglio 2023, ma l'esibizione era quella dell'anno prima, appunto, quando Joni Mitchell aveva 79 anni, quindi è stato pubblicato nell'anno del suo 80esimo ed è l'unico brano di altri autori, perché poi il resto è composto da tutti i brani originali. E noi, proseguendo questa carrellata di canzoni dedicate all'estate, adesso arriviamo a una canzone celeberrima, e dietro a questa canzone c'è un arrangiatore che è uno dei più grandi musicisti italiani.

1963, Gino Paoli scrive quello che poi è stato forse il suo più importante successo, Sapore di sale, dove in sostanza l'autore stacca dalla realtà e si allontana temporaneamente dalle abitudini consolidate. Insomma, questo era a sua detta lo scopo descrittivo di questa canzone. È stata realizzata, registrata nella celeberrima RCA italiana a Roma, e forse non tutti sanno che dietro queste note, dietro le note dell'arrangiamento di questa canzone, c'è niente meno che Ennio Morricone, che ha diretto anche l'orchestra. In quei tempi, appunto, Morricone aveva arrangiato tantissime canzoni, forse non tutti lo sanno, e tra queste c'è pure una canzone di Edoardo Vianello, che ci porta chiaramente sempre sul clima dell'estate.

Sì, davvero bellissimo questo arrangiamento. È bella anche la canzone è naturalmente così leggera e estiva, ma l'arrangiamento avete sentito che fattura, insomma, con dei giochi anche timbrici, dei cori, veramente fantastico. Insomma, erano altri tempi, si investiva tantissimo sulle canzoni e sulla produzione delle canzoni, e anche le canzoni leggere e spensierate avevano una cura veramente eccezionale. Non che questa non ci sia più, ma insomma si è fatta veramente purtroppo sempre più rara per una serie di motivi che abbiamo anche trattato abbondantemente nelle nostre puntate di Voi che Sapete. Ed ora concludiamo questo percorso prima di arrivare all'incontro d'estate, al primo incontro d'estate di questo 2026 insieme al cantautore milanese Claudio Sanfilippo, con un'ultima bellissima canzone che ci porta al clima estivo e con la mano sapiente di Paolo Conte.

vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio,

0: Era il 1966 quando Paolo Conte entrava nel clan Celentano come autore, un giovane avvocato astigiano con la passione per la musica che a un certo punto scrive questo brano che ebbe un successo strepitoso, e proprio lo stesso Adriano Celentano l'ha inciso per la prima volta su un 45 giri, e da lì insomma la popolarità di questa canzone è stata direi in ascesa inarrestabile. Intanto questo percorso nelle canzoni dedicate al clima estivo si conclude qua, sono le 16:01 e siamo al momento del nostro primo incontro d'estate del 2006, fra poco con Claudio Sanfilippo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

dalle scapole gli occhi la luce, è un verde che danza, tra sonagli di gusci che battono il tempo. La campana sul mare è un ritorno, un accordo, un disegno. La città nel romanzo di un appuntamento. Vedi, tutto è leggero,

Chiaro di luna nel cerchio che parla, è la stanza che salpa come un bastimento. Vedi, tutto è leggero,

0: E siamo così al nostro primo incontro d'estate di questo 2000, di quest'estate 2026. Abbiamo il piacere di avere con noi un amico e fedelissimo di Rete 2, è già stato ospite diverse volte, per esempio nelle tante puntate di Voi che sapete, ed è un piacere accogliere ai nostri microfoni il cantautore, scrittore milanese Claudio Sanfilippo. Buongiorno Claudio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie, un piacere essere ancora qui.
0: È un piacere anche per noi e oggi raccontiamo soprattutto una storia, raccontiamo un po' della tua carriera, del tuo lavoro artistico, ma attraverso questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è una tua canzone e da te anche interpretata, che si chiama Sorella, raccontiamo proprio una storia di una nuova uscita discografica, ma soprattutto di una persona a cui tu sei stato molto legato, che è quindi questa sorella che tu descrivi in questa bellissima canzone.
1: Questa sorella si chiama Monica Malavasi, un'amica carissima che purtroppo l'anno scorso, poco meno di un anno fa, è venuta a mancare. E Monica è stata per me e per un gruppo nutrito, per una bella compagnia di amici, un punto di riferimento essenziale. Siamo nella Milano dei primi anni 90. E con Monica, che era un po' il perno di questo gruppo di persone, prevalentemente musicisti ma non solo, si era creata un'atmosfera davvero unica e ineludibile, come dire, quelle situazioni in cui sì, non puoi e non devi smarcarti perché sono talmente coinvolgenti, che ha rappresentato una forza, un'energia meravigliosa per tutti noi in quegli anni, parlo dall'inizio degli anni 90 fino al 97-98, in quegli anni, in una Milano che era una Milano ancora molto viva di grandi energie musicali e artistiche. Monica è stata davvero un punto di riferimento e il fatto che poi lei sia venuta a mancare sorprendendoci un po' tutti un anno fa circa, mi ha fatto scrivere pochi giorni dopo questa canzone, che poi è diventata un po' il pretesto per riaprire l'album delle fotografie, della memoria di certe situazioni irripetibili che ci hanno segnato, direi proprio nel bene più che nel bene e nel male, nel bene.
0: Nel bene,
1: e quindi questa poi è stata la canzone che ha fatto uscire questa idea, che è stata presa subito, è stata subito proposta da Maria Marinoni, che era amica e collega di Monica Malavasi. Monica Malavasi è stata un nome importante nella musica italiana perché per diversi decenni è stata una professionista dell'ufficio stampa che ha lavorato con tutti i maggiori artisti italiani. Collega in quel periodo della Donanza con Maria Marinoni, lavoravano insieme alla Goigest, che era l'ufficio stampa di Giorgio Gaber, che poi si occupava anche di tanti altri artisti, e insomma questo periodo di amicizia gioiosa e meravigliosa, di scambio incredibile di quegli anni, poi Monica, che era un po' il perno di questo gruppo di amici, l'aveva battezzato il tempo della Donanza, e così Maria, nel prendere in mano questa idea, così ha gestito questa cosa da par suo ed è uscito questo album di 5 brani, e questo è il primo, che è quello un pochino, se vogliamo, che ha dato il là all'operazione, intitolato appunto Il tempo della Donanza, in cui la figura di Monica rappresenta proprio il nostro punto di riferimento.
0: Certo, e quindi insomma erano tempi dove c'era una predisposizione, diciamo così, all'incontro, no? Come diceva Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro, che secondo me è una definizione memorabile e bellissima, no? E quanto noi abbiamo bisogno ancora di questa cosa, che purtroppo si è un po' persa nella fretta della vita odierna, e si possono fare tante considerazioni su questo, no? Però ti chiedo, chi faceva parte di quel clan di artisti che ruotava attorno al nome di Monica Malavasi, con te e con tanti altri?
1: Ma oltre adesso citiamo quelli di questo album, che siamo appunto io, Maria Marinoni, Savino Cesario e Roberto Coppolecchia, ma diciamo che poi le figure, quelle storiche, erano Piero Milesi, che è stato un arrangiatore di un paio di dischi di Fabrizio De André, Animi Salve, tra l'altro, che proprio in quegli anni lui era alle prese con l'album Anni Miserabili di De André. C'era Francesco Saverio Porcello, chitarrista, che ha suonato con tutto il mondo della musica italiana per 25 anni e ultra. C'era Eugenio Finardi, c'era Carlo Marrale, il bimbo di Mattia Bazzar, Cesare Picco, grande pianista che poi qualche anno dopo ha sposato Monica, Bruno Vergonzi, grande batterista, Massimo Messaggi, un caro amico, insomma tantissimi, non so, anche Franco Fabbri mi viene in mente, leader di Stormy Six, capitavano lì Alberto Tafuri, Vittorio Cosma, insomma c'era un giro di musicisti nutrito ed erano serate in cui l'obiettivo era soltanto il divertimento e la leggerezza e in maniera proprio inconsapevole, con questo lasciarsi andare in leggerezza, noi abbiamo così imparato un pochino a stare al mondo in quegli anni, eravamo tutti molto più giovani, eravamo già adulti però, e in quel momento insieme a Monica, che era insomma un po' la nostra musa, abbiamo vissuto quegli anni con una leggerezza irripetibile che ci ha lasciato dentro un segno di grande amicizia, il senso dell'amicizia profonda. Ecco, questo è un po' il significato poi di questo album, di questo EP fatto di 5 brani.

che tra noi non mi vuole con sé, io vivrò come un re fino a che scoprirò che regina non c'è.

mi vuole con sé, io vivrò come un re, fino a che scoprirò che regina

0: E questa è la seconda canzone scritta da te, Claudio Sanfilippo, all'interno del disco e dell'EP che stiamo raccontando, per ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. E appunto ti voglio chiedere di raccontarci qualcosa di questa canzone, che cosa, qual è il tuo desiderio di racconto in questo caso, che cosa volevi raccontare?
1: Ma è questa una canzone che semplicemente è stata inserita perché era tra quelle mie inedite, era una di quelle che Monica amava di più. Insomma, la cantavamo spesso in quelle serate che poi accadevano prevalentemente a casa mia o a casa sua, perché eravamo i due punti di riferimento. I nostri appartamenti erano come una specie di club improvvisati, dove ufficiosi, dove però accadevano sempre cose settimanalmente come minimo. E questa è una canzone di quegli anni, dei primi anni 90, scritta ascoltando un vecchio signore in un bar di Castiglion della Pescaia, dove ero appena tornato da un giro in barcafila, e questo signore raccontava del suo sogno, che era quello di stare attendendo la pensione per poter partire e andare a Rapa Nui, perché andare a Rapa Nui era il suo sogno, che lui chiamava l'isola di Pasqua. Certo. E quindi da quel suo racconto origliato dal tavolo di un bar in osteria è nata questa canzone.
0: Certo, tu sei un grande narratore di personaggi, di luoghi. Ti voglio chiedere se c'è un'altra canzone, un altro paio di canzoni che tu sei particolarmente affezionato e che ben descrivono le atmosfere di quegli incontri.
1: Ma una potrebbe essere, beh, a parte Stile Libero, che è stata, poi Monica si occupò anche di fare l'ufficio stampa di quel mio primo album, ma direi che in quell'album ce ne sono tante. Una potrebbe essere Muchacho en la Ventana, che era una canzone che lei amava molto, in quella versione del disco che, in cui canto insieme a Rossana Casale.
0: Certo, e c'è una, appunto, una di quelle due che, quella, una delle due che hai citato è Stile Libero. Sappiamo che poi è stata interpretata niente meno che da Mina, no? Quindi ha avuto un grandissimo successo, ma al di là del successo è una delle tue canzoni che sinceramente preferisco, e quindi la voglio proporre anche ai nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo ora, e anche, perché no, invitandoli a scriverci al numero di WhatsApp 079 382 6765.

0: Bellissima, stile libero. Claudia Sanfilippo, appunto, in questa canzone tu racconti di uno dei tanti personaggi che animavano la Milano di quei tempi, no? Un personaggio bizzarro che faceva la nuotata nel naviglio, voi lo osservavate, no? E Milano, che è una città profondamente modificata, diciamo profondamente cambiata, no? La città scintillante, la città super efficiente con uno skyline completamente modificato, con i grattacieli, però una città che dal mio punto di vista ha perso l'anima di quei tempi, l'ha persa, non so se parzialmente o completamente. Tu sei d'accordo su questo, e perché la Milano dei tempi a un certo punto ha smesso di essere così?
1: Beh, ha smesso di essere così perché il progresso avanza, la modernità ti obbliga a stare in riga, in fila per tre, e questo è quello che sta accadendo sotto gli occhi di tutti. Ma infatti questo album, che è una dedica a una forma d'amicizia anche un pochino più forse perduta, l'amicizia esisterà sempre, però dedicato proprio a questa figura meravigliosa che è stata Monica Malavasi, ci fa riportare anche in anni in cui le cose accadevano per un'inerzia molto più leggera, molto più naturale, anche soltanto dal punto di vista della comunicazione spicciola. Siamo ancora in anni dove il telefonino non esisteva, per esempio, se esisteva pesava 12 kg e lo poteva permettersi, in pochissimi costava 2 o 3 milioni un telefonino di lire. E quindi stiamo parlando anche di un'atmosfera di questo album che riporta un po' a quel mondo, a quella Milano che ormai è fagocitata da quello che vediamo intorno, non soltanto qui.
0: Certo, tu poco fa parlavi prima, Claudio Sanfilippo, di quest'altra canzone a cui sei molto legato, da questo album Stile Libero che abbiamo appena assaggiato con la cosiddetta title track, che è Muchacha en la Ventana.

0: Muchacha en la ventana, lasciamola in sottofondo e ci gustiamo ancora un po' di minuti in tua compagnia, Claudio Sanfilippo, per parlare di questo bellissimo nuovo lavoro composto da 5 brani che si chiama, come dicevamo, Tempo dell'Adunanza, e dove alla fine c'è un brano composto dalla stessa Monica Malavasi, no? Però prima di parlare di questo brano, che poi naturalmente andremo ad ascoltare per concludere la nostra chiacchierata, ti voglio chiedere ancora qualche cosa, no? Prima parlavamo, appunto, si diceva di una Milano in profonda trasformazione, dove purtroppo quei luoghi di ritrovo non ci sono più. Per esempio sono chiusi tantissimi locali storici, a partire dal capolinea, ma non solo quello, no? Quindi sembra esserci meno la voglia da parte delle persone di ritrovarsi nella maniera più semplice possibile e fare tirare tardi attraverso la musica, per esempio, no? Questo valore la musica sembra averlo ormai un po' smarrito. Quali sono secondo te i motivi, e tu hai magari una ricetta per poter ritrovare ancora quella magia di quegli primi anni 90 che tu stai descrivendo e di cui ci hai appena parlato?
1: Ma direi che il modello sociale di questi anni delle società occidentali è questo, e ci puoi fare ben poco. La progressiva digitalizzazione, adesso l'ingresso invasivo, sempre più invasivo, dell'intelligenza artificiale non aiutano certamente a tornare a certe cose. Certamente però gli spiriti e gli umori delle persone non muoiono da questo punto di vista, quindi la mia speranza è che poi ci siano delle persone che si sveglino e cerchino nel loro piccolo, dal punto di vista proprio individuale, di fare in modo che certe cose possano accadere ancora, certi modi di trovarsi, certi modi di fare cose insieme, di fare musica insieme. Questo album è un po' dedicato all'amicizia in nome della musica, perché Monica era sostanzialmente questo per noi, e Roberto Coppolecchi e Savino Cesario, che hanno fatto gli altri brani di questo album, che hanno composto la linea di questo album, e sono stati parte di questa vita insieme che ha contrassegnato decenni della vita milanese. Oggi, certo, assistiamo alla chiusura progressiva di tanti locali, l'ultimo è lo Spirit di Milano.
0: Esatto.
1: Passando per la Salumeria della Musica e quel del Capolinea, il Due, Scimmie, certo, Tangram, ce ne sono un'infinità. E qui sarà importante il ruolo della politica. Mi scappa da ridere se vedo le cose che accadono, ma però sì, ci sarà da fare forse anche qualche operazione in qualche modo di forzatura avanguardistica, in qualche modo, no? Per dare il segno che certe cose possono accadere ancora e non aspettare che la gente esca di casa e non stia davanti allo schermo di un computer o di un telefono.
0: Proprio così, noi cerchiamo di, con i nostri racconti, così di dare un piccolo contributo all'idea di fare tornare la voglia di riunirsi, di andare ai concerti dal vivo, anche i piccoli concerti, non solo gli eventi giganteschi che radunano migliaia e migliaia di persone negli stadi, soprattutto i piccoli concerti, certo, perché sono quelle dove si ritrova questo desiderio, questa arte dell'incontro, si sviluppa, no, e si coltiva questa arte dell'incontro che ci raccontava così bene Vinicius, lo dicevamo poco fa. Bene, e ancora un minuto per raccontarci invece il brano di Monica Malavasi, appunto, Nella terra e nel mare, che poi andiamo ad ascoltare in conclusione di questa chiacchierata, Claudio Sanfilippo.
1: La Monica era uno spirito profondamente musicale, amava cantare, suonava un po' la chitarra, era molto intonata, e questa è una canzone, credo l'unica che lei abbia scritto completamente, parole e musica. E noi ce l'avevamo in una versione registrata su cassetta, una versione degli anni Ottanta, e era difficile farla risuscitare per poterla rendere pubblicabile. E qui è entrato in campo invece Rinaldo Donati, che con i suoi potenti mezzi e la sua grande creatività è riuscito a sistemare il file musicale che avevamo e a renderlo bello, tanto da poterlo inserire in questo EP di 5 brani, e questa è Nella terra e nel mare, che chiude questo album, e che è appunto cantato da Monica Malavasi con parole e musica sue.
0: E noi ce lo gustiamo. Grazie tanto a Claudio Sanfilippo, buone cose, buona musica, buona estate.
1: Grazie a voi, grazie a te, buona giornata a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Avete ascoltato il primo degli incontri d'estate di questo 2026 che vi terranno compagnia per tutta questa estate fino all'inizio del palinsesto, del nuovo palinsesto autunnale che sarà all'inizio di settembre. E domani appunto sempre per gli stessi incontri d'estate avremo un altro grande nome, si tratta di Tosca che è uscita recentemente con un album molto bello che si chiama Femine, dove tra l'altro ci sono tantissime ospiti anche di nomi molto molto importanti, ma ne parleremo con lei domani e soprattutto ascolteremo alcune delle tracce di questo lavoro. Vi ricordo che potete riascoltare anche gli incontri d'estate sul nostro sito internet, quindi a breve troverete l'incontro con Claudio Sanfilippo. Ed ora la prima di una serie di 10 puntate di Gian Gilberto Monti, Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Un saluto da Claudio Farinone, a presto.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
0: Prima puntata, macchiettisti, sciantose appassionate, parodie e doppi sensi.
2: La canzone muove i primi passi nei caffè chantant durante la Belle Époque. In quegli anni a Napoli, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo, si contendono l'invenzione della cosiddetta macchietta il poeta Ferdinando Russo e il canzonettista Nicola Maldacea. A seguire nascerà il primo divo della discografia, Berardo canta la messa. Si esibisce il capostipite del cantautorato italiano Armando Gil ed esordisce Ettore Petrolini, il precursore del cabaret del bel paese, tra fini dicitori e cantanti di giacca e coltello. Ma andiamo con ordine.

Napoli. La nascita della canzone comica in Italia la si deve a tre artisti napoletani che si trovano a interpretare in musica quel particolare punto di vista che rende le cose della vita più leggere, accendendo il sorriso o scatenando la risata, secondo quelle infinite gradazioni dello humor che da sempre ci aiutano a dimenticare malesseri e tristezze della quotidianità. Non è un caso che Napoli, ai tempi città di grandi traffici commerciali e indubbia valenza artistica, sia considerata la patria di questo genere, anche perché proprio da qui decolle il fenomeno del caffè chantant su scala nazionale. La canzone umoristica farà passi da gigante, arrivando a una popolarità pari ai repertori più classici, toccando momenti di alta poesia e influenzando noti cantanti e autori, fino a oltrepassare i confini del bel paese.

0: poeta Ferdinando Russo e i cantanti Nicola Maldacea e Berardo Cantalamessa diventano i principi di un genere che arriva ai giorni nostri grazie alla nascita della discografia, che ne testimonia le creazioni. Senza contare che l'editoria musicale si sviluppa proprio da Napoli e i testi di Ferdinando Russo saranno, insieme a quelli del suo conterraneo Salvatore Di Giacomo, il momento più alto della canzone napoletana, dando al dialetto dignità di lingua.
1: A chi è sincero con me?
2: Berardo Cantalamessa.
0: Facciamo un passo indietro. Quando il trentenne americano Thomas Alva Edison brevette il fonografo, basato su un cilindro rivestito di cera e inciso con una puntina, il napoletano Cantalamessa non ha ancora esordito nel mondo della canzone. Alla fine dell'Ottocento, grazie ai dischi e ai grammofoni brevettati dal tedesco Emil Berliner, l'industria fonografica diventa popolare nel mondo occidentale. Le prime incisioni dell'italiana Phonit sono del 1911. Due anni dopo si chiude l'epoca dei cilindri di cera e nel 1921 si stampano nel mondo, pensate, oltre 100 milioni di dischi di musica jazz. L'abilità del giovane Berardo Cantalamessa fu di adattarsi alle nuove tecniche di registrazione del suono, sfruttando le sue abilità vocali, dal fischio ai giochi di parole, diventando una sorta di clown vocale. Passava dalle tonalità di baritono al falsetto femminile, veniva scritturato per la sua fonogenia come speaker a tutto campo ed era noto per la sua eleganza scenica. Inoltre, non ricorse mai a doppi sensi o a trucchi volgari,

0: Cantalamessa passa alla storia per la sua risata. Il suo più grande successo fu il riadattamento di una canzonetta di moda d'oltreoceano che lui ascoltò casualmente a Napoli da uno dei primi fonografi. Ne nasce una canzone da lui firmata che diventa il suo esordio su vinile e anche il primo successo della discografia italiana, oltre che un tipico esempio di plagio d'autore. Ma questa è un'altra storia. Cantalamessa, nel brano Arisa, che risale al 1895, gioca sui vari registri della risata, da funambolo canoro fino a costruire un numero di alta abilità musicale. La incide anche con la sua compagna di scene di vita, la focosa Olimpia Davigny, che lo accompagnò sui palchi di Mezzo Mondo fino a Buenos Aires, dove si stabilirà nel 1907 e lì purtroppo ci rimase.
1: Ferdinando Russo e Nicola Maldacea.
0: Tra chantose appassionate, fini dicitori e cantanti di giacca e coltello, Ferdinando Russo costruì la sua carriera di giornalista, narratore, saggista, polemista e autore drammatico. La sua fama nei Café Chantant partenopei è legata alla creazione della macchietta, che sarà portata al successo dal suo più fedele interprete, quel Nicola Maldacea, che per anni si arrogherà il merito di averlo inventato lui, quel genere comico musicale. Russo, definito poeta dei guappi e del popolo minuto, aveva una vis comica naturale, accentuata dal carattere polemico dei suoi testi, che non si limitavano a doppi sensi, a sfondo sessuale o ad una generica comicità di costume. No, le sue liriche suscitavano denunce e indignazioni anche nei piani alti della politica. I più maligni lo accusavano di collusione con i nostalgici del passato regime borbonico, o addirittura con i camorristi napoletani, da cui si diceva traesse spunti per i suoi ritratti di malandrini appassionati o di femmine a caccia di polli da spennare.
2: Se fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra.
0: Quando Ferdinando Russo entra nel camerino di Maldacea, si trova di fronte un canzonettista già noto e capace, ma con un difetto fondamentale: un'emissione vocale debole, poco adatta alle pedane di Café Chantant, dove bisognava superare la sonorità del pianoforte o di una chitarra per arrivare alle ultime file. Anche se nei migliori locali il pubblico era educato all'ascolto, un conto era avere l'impostazione tenorile di un canzonettista d'assalto o l'aggressività vocale delle chantose di turno, e un'altra l'impostazione suadente da fine dicitore del giovane Maldacea. Da quell'incontro ne scaturì un miracolo artistico, un po' come accade tra Mogol e Battisti. Nel caso di Russo e del cantante attore Maldacea molti anni prima, l'intuizione del primo ebbe la precedenza sulle doti sceniche del secondo, che non riusciva a convincere fino in fondo il pubblico del Salone Margherita.
1: La macchietta.
0: Il poeta Ferdinando Russo offriva a Maldacea un'anima satirica per la sua arte canora, al contrario dell'elegante Berardo, che preferiva giocare sull'intrattenimento spensierato fino a se stesso, tipico degli spettacoli del Café Chantant mutuati dalla tradizione francese. Nel Novecento diventeranno due filoni distinti della canzone umoristica. Da un lato una risata più sarcastica, raffinata o feroce, e dall'altro una comicità più tranquillizzante, ma ugualmente liberatoria, che oggi definiremmo per tutti.

0: In mezzo a queste due visioni viaggiano le infinite sfumature del sorriso e un lungo elenco di autori, interpreti, compositori che dello humor in musica ne faranno un'arte vera, contaminando stili scenici, atmosfere musicali e liriche più o meno poetiche, ma senz'altro divertenti. Nel frattempo fioriscono le collaborazioni tra dive del Café Chantant e macchiettisti, dove nei testi il doppio senso la faceva da padrone. Nel suo repertorio sterminato di un migliaio di macchiette, Maldacea sfodera i trucchi che diventeranno i cavalli di battaglia di Totò, Nino Taranto o i fratelli De Regge, dalla balbuzia ai discorsi imbrogliati, dalle camminate ridicole ai vestiti sgargianti, dall'uso del non senso ai doppi sensi a cascata.
1: Le chantose.
0: Lo imitarono anche molte chantose, soprattutto quelle desiderose di conquistarsi un pubblico non solo con l'avvenenza, ma anche con la simpatia e il buon umore. Altre si affidarono all'ironia del testo e alle loro capacità teatrali, come la bellissima Lina Cavalieri in Lili Kanji, irresistibile macchietta dove la protagonista francesizza le sue napoletanissime origini, conquistando così i Café Chantant.
2: Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per straniera? Sono andato con le mani, mettendo un po' a chi vuoi. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per straniera?
0: Dopo la Grande Guerra, il mondo del Bal Tabarin si incrocia con le pedane dell'avanspettacolo, mentre nascono i divi della radiofonia di regime. Il bel tenebroso Gino Franzi e la donna vipera di Anna Fugè si esibiscono per un pubblico a caccia di emozioni, stanco delle miserie belliche. Trionfano le parodie di Rodolfo De Angelis e Petrolini, tra doppi sensi e strofe al vetriolo, ed è il momento d'oro del trio lescano, che finirà stroncato dalla censura fascista.

0: la discografia comica decolla con due personaggi, il romano Ettore Petrolini e il napoletano Rodolfo De Angelis, che tra la fine della Belle Époque e gli anni 30 costruiscono un repertorio che sarà la base della canzone satirica e della futura comicità in musica. Ed è curioso che una parte della critica li assimili ad una sorta di sponsor culturali del regime, quando la loro carriera dimostrava tutt'altro: sperimentazione linguistica, contaminazioni sceniche e ispirazione per nuove avanguardie artistiche. Senza contare che Petrolini si era affermato come canzonettista comico già con lo stupidario dei Salamini, mentre il pianista e cantante De Angelis iniziò a diradare le sue rappresentazioni dal giorno della marcia su Roma nel 1922, proprio quando i seguaci di Mussolini interruppero un suo spettacolo a Firenze, per poi ritirarsi dalle scene e dedicarsi all'editoria musicale e alla scrittura di canzoni.
1: Ettore Petrolini.
0: Ettore Petrolini rappresentò il ponte ideale tra il mondo del café chantant e il nascente teatro di varietà, che terrà banco oltre gli anni 30, coltivando l'avanspettacolo come suo parente povero e sopportando a malincuore le sale dei tabaret, che il regime chiuse nel 1926 insieme al suo pubblico di viveur, che annegava la stanchezza per le miserie belliche nelle coppe di champagne infrante sul palco dal torinese Gino Fran.

0: Gino Franzi.
1: Così chiassoso e sfavillante era il Café Chantant, tanto ambiguo e decadente, fu il Tabaret, nato in Francia nel 1904, ma che in Italia si impose solo dopo la Grande Guerra. Notti irreali per una nuova borghesia filo-aristocratica, che ha come modello il poeta Gabriele D'Annunzio. Per un pubblico amante del lusso sfrenato e di occasionali compagnie, nascono artisti fuori dagli schemi, che porgono, più che cantarli, i versi delle loro canzoni, come Anna Fugé con la sua Vipera e l'algido Gino Franzi, che in frac brunotte, ghette e cilindro, il viso reso pallido dalla cipria e gli occhi segnati da notti insonni, cantava con voce baritonale delusioni, tradimenti e sregolatezze.
2: La portavo

0: Il principe di quei locali, appena illuminati dagli abat-jour e arredati con stoffe costose, discreti separé e angoli, dove gli spettatori potevano anche danzare, non aveva però nulla di comico. Quando Gino Franzi arriva al massimo della popolarità, diventa il bersaglio preferito dei lazzi di Petrolini, che ne farà una parodia talmente riuscita da surclassare lo scettico blu, come veniva chiamato l'interprete di Addio Tabarin. In tutto il suo repertorio predominava la denuncia sociale, vizi e privilegi dei ricchi, contrapposti alla fame di donne avviate alla prostituzione o di bimbi abbandonati per le strade. Ma se oggi tutti ricordano il comico romano Petrolini e il suo Gastone, feroce macchietta del finadicitore Gino Franzi, quasi nessuno ha memoria dell'originale, che scompare dalle scene con l'avvento del fascismo.
1: Gastone è una satira efferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipri e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso.
2: Gastone.
0: Attore, autore e chansonnier, Petrolini esordisce giovanissimo nella parodia buffonesca di uno svenevole d'annunziano, dalla quale sarebbe nato il gagà Gastone. E tra stornelli e filastrocche, dopo lunga gavetta, nasce la sua comicità grottesca e irriverente, un misto di commedia dell'arte, improvvisazione, umorismo surreale e velata satira politica, attraversata da un linguaggio demenziale ai confini della stupidità. Sublime poesia del nulla, la definiva lo scrittore Vincenzo Cerami. Con il numero musicale di Gastone, Petrolini ridicolizza il decadentismo nel suo insieme, mettendosi dalla parte del popolo minuto, e forse in questo non dispiaceva al populismo di Mussolini, di cui Petrolini si dichiarò ammiratore, ma in modo talmente sfacciato che non sapremo mai se il salvacondotto ottenuto per la sua attività satirica fosse frutto di una beffa colossale o di sincera convinzione, come quando, di fronte al duce che nel 23 onorava la sua arte con una medaglia d'oro, gli rispose ironicamente «Me ne fregio!», parafrasando il motto del suo potente padrone di casa. Il comico e cantante francese di musical Dranem, senza saperlo, ne favorirà la carriera, quando un suo ritornello demenziale, tradotto dal comico italiano Bidoni, si trasforma nei Salamini. Sciocchezze in prosa e in rima intervallate dal tormentone «Ho comprato i salamini e me ne vanto». Quel numero apre la strada alla canzone da cabaret, che comprende l'interazione spiazzante con il pubblico e un contenuto graffiante, beffardo e poetico. Le macchiette di Petrolini, nella sua buffoneria, sono il naturale proseguimento delle invenzioni di Nicola Maldacea e al tempo stesso la base per l'arte scenica di chi lo seguirà, da Totò a Gigi Proietti.

0: Le invenzioni verbali di Petrolini, unite al fregolismo delle sue canzoni, si legano al nascente futurismo, l'avanguardia artistica promossa da Filippo Tommaso Marinetti, che con De Angelis firmerà nel 1921 il Manifesto del Teatro della Sorpresa. In seguito, il comico romano sperimenterà la drammaturgia comica e fu applaudito da Londra a Parigi, dove recitò anche Molière, proponendo i suoi recital in tutta Europa, fino alla scomparsa, avvenuta a soli 50 anni, provato da una carriera generosa e senza fiato.
1: Rodolfo De Angelis.
0: E tornando allo scrittore, attore, compositore, cantante partenopeo Rodolfo De Angelis, che nel 21 aveva sposato le teorie futuriste di Marinetti, scopriamo che 2 anni prima aveva diretto e firmato uno spettacolo che ospitava il primo vero cantautore della canzone italiana. Stiamo parlando del napoletano Armando Gil, quello di Come pioveva.

0: L'attività di cantante e di editore musicale saranno solo una parte dei tanti interessi di Rodolfo De Angelis. Lui scrive riviste, commedie, collabora a giornali satirici, dipinge, è autore di libri sul varietà e firma testi per compagnie e attori teatrali, tra cui il compaesano Peppino De Filippo, svolgendo una parallela attività giornalistica. La Discoteca di Stato, istituita nel 28 a Roma come archivio nazionale di voci, deve a lui la paternità ideale, mentre De Angelis continuava la sua opera di cantante e autore. In queste registrazioni riversa tutta la sua creatività, senza mai esibirsi dal vivo, un po' come faranno anni dopo Mina o Lucio Battisti, ma registrando un successo di vendite dopo l'altro. Tra i suoi hit ironici e sarcastici, la più nota fu "Ma cos'è questa crisi?".
1: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah,

0: Dalla voce nasale, spesso virata al falsetto, i suoi assoli di tromba fatti a bocca sembrano anticipare certi scherzi vocali di Paolo Conte. De Angelis così viene considerato un innovatore della canzone italiana e tra le sue provocazioni in musica l'esaltazione smodata del potere fascista produceva nell'ascoltatore l'effetto opposto, una classica comicità di situazione che generava un effetto satirico irresistibile. Se in una canzone registrata senza la gestualità dell'interprete l'effetto è in qualche misura ridotto, in uno sketch da cabaret lo scatenarsi della risata è assicurato. E nel caso di De Angelis, testi e interpretazione erano di una comicità più che raffinata. Molto poco eleganti erano invece alcuni suoi colleghi, che giocarono su doppi sensi a sfondo sessuale e strofe goliardiche, proponendo una comicità bassa sul filo della volgarità. Queste volgarità in musica non disturbavano più di tanto i censori fascisti di allora, che in quegli anni preferirono stroncare i divertissement del trio Lescano, che nei loro successi sbeffeggiamenti mascherati sembravano riferirsi ai gerarchi di regime.
1: Il trio Lescano.

0: Per il trio non ci fu più pace. Dalle strofe di Pippo non lo sa, tacciate di satira politica, fino alle origini ebraiche della madre, che una volta rese pubbliche costarono al trio l'arresto per spionaggio nel 1943, l'unica via era lasciare il bel paese. In qualche modo se la cavarono, ma finita la guerra e senza più risorse, le tre ragazze partirono per l'Argentina, continuando la carriera tra mille difficoltà fino ai primi anni 50, per poi morire in solitudine e in miseria tra l'Italia e il Sud America.
1: Ernesto Bonino.
0: Chi ne raccolse l'eredità musicale fu il cantante torinese Ernesto Bonino, che alle soglie degli anni 40, grazie allo stesso maestro che aveva contribuito a lanciare il trio Lescano, gli confezionò un'identica anima swing. Ernesto Bonino è poco considerato dagli studiosi. Eppure, dal suo debutto nel 1941, rivaleggiò con Natalino Otto e Alberto Rabagliati, costruendosi una solida reputazione di interprete anche all'estero, tra l'America Latina e gli Stati Uniti, dove lavorò a lungo con Renato Carosone, per iniziare un lento ma onorato declino che si concluse a Milano, alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. E così è bello ricordare il suo esordio in quel mondo canoro, allora così distante dalla realtà bellica, con un divertissement che per pochi minuti unì l'arte di Ernesto Bonino a quella del trio Lescano, in un genere musicale che li fece sentire entrambi stranieri in patria lungo tutta la loro carriera.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Inauguriamo questa settimana di K con un menù ricco, ma si spera non troppo pesante per la digestione. Allora, la carta prevede un primo piatto a base di architettura, pensieri sull'architettura, che ci riguardano da vicino perché sono quelli di Aurelio Galfetti, famoso architetto ticinese, pensieri raccolti in un libro, fare fino in fondo il proprio mestiere, di cui si parlerà stasera fra poco alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Poi andremo in tintoria, questo è il secondo di oggi, nel senso del famoso podcast che oggi è a Lugano, si registra alle 20 al Palazzo dei Congressi e l'ospite sarà Dario Bressanini, celebre divulgatore scientifico, e sarà anche con noi fra pochi minuti. Con Pippo Russo, il giornalista Pippo Russo, parleremo di un aspetto un po' particolare dei mondiali che si stanno giocando in questi giorni. Poi altri argomenti della giornata, della settimana. La canicola no, però gli esami sì, perché c'è almeno una storiella piuttosto interessante. Infine andremo anche a Ferrara, perché ci sarà l'occasione di parlare di Andy Warhol e un ritorno, diciamo così, di Andy Warhol dopo tanti anni proprio a Ferrara. L'ultima parola la affideremo invece a Beatrice Cristalli con un neologismo che insomma ci spiegherà e ci racconterà più nei dettagli verso le 18:15. E a questo punto siamo pronti per partire con un bel pezzo brasiliano, in questo caso di qualche anno fa, stiamo parlando di quasi 23-24 anni fa, Antonio Pinto con Viti para Vida.

0: Antonio Pinto con Convici Paravida, un pezzo di qualche anno fa tratto dalla colonna sonora originale di un bel film brasiliano, City of God. Adesso, per aprire, apriamo subito con una bella serie di pensieri sull'architettura. Perché parliamo di architettura? Parliamo in particolare di Aurelio Galfetti, che è stato uno degli architetti più influenti della Svizzera del Novecento, autore di opere simbolo come il restauro di Castel Grande e primo direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. A lui è dedicata la serata incontro, cui potrete assistere fra poco più di un'ora, alle 18:30, presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, serata intitolata Chilometro Zero Aurelio Galfetti, fare fino in fondo il proprio mestiere. Serata nata dall'omonimo volume curato da Nicola Navone, che raccoglie per la prima volta i suoi scritti su architettura e urbanistica. È un'occasione per riscoprire il suo pensiero, il suo rapporto con il territorio e l'eredità che ha lasciato alle nuove generazioni di architetti. Al telefono abbiamo proprio l'autore di questo libro, e cioè Nicola Navone, Lugano, nato Lugano nel 1967, architetto e dottore di ricerca Université Paris-Saclay e un tot di altre, insomma, belle cariche. Nicola Navone, benvenuto a Rete 2.
1: La ringrazio per la presentazione molto generosa, buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, Nicola, chi era? Partiamo da subito da qui. Chi era Aurelio Galfetti, oltre l'architetto che tutti conosciamo?
1: Se dovessi mettere in evidenza una delle tante qualità di Galfetti, direi anzitutto la generosità. Stiamo parlando di qualità umane. La generosità si riflette in tanti modi, nel suo modo di intendere l'architettura, che è sempre legata ad una relazione con il luogo, con le necessità dell'uomo, ed è sempre sorretta da uno spirito etico importante, da un impegno che abbiamo voluto tra l'altro anche evocare con nel titolo che abbiamo dato a questa raccolta di scritti, che è una citazione appunto di Galfetti. È una generosità che è stata anche al centro del suo insegnamento. Ricordo che è stato il primo direttore dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana e per tanti anni si è occupato di insegnamento, e un insegnamento tra l'altro che mirava alla formazione di un architetto capace di lavorare dal dettaglio fino al disegno del territorio. Poi l'altro aspetto, e poi chiuderò subito questa risposta, è saper coltivare il dubbio. Ecco, questo è anche un qualcosa che emerge dai suoi scritti, cioè il fatto di non volersi accontentare di certezze troppo rapidamente istituite, o tantomeno anche le temporanee certezze del dibattito disciplinare, e quindi anche una capacità, una forma di umiltà del cercare sempre la soluzione migliore per un progetto, ma anche una forma di continua ricerca della conoscenza per poter progredire nel proprio modo di fare architettura. Ecco, questo direi che sono le due qualità principali.
0: E direi che questi sono due buoni motivi per tornare a leggere i suoi scritti e non solo ad osservare le sue opere, è corretto?
1: Sì, io lo spero. Tutti noi che diciamo abbiamo partecipato alla costruzione di questo volume, perché un volume di questo tipo, sì, certo, c'è un autore che è Galfetti, c'è un curatore che vi parla, ma poi è un'opera collettiva e non li starò a ringraziare tutti. Perché poi, lavorando sugli scritti di Galfetti, sui testi, sulle interviste che sono conservati nel fondo Galfetti, donato dall'architetto all'archivio del Moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, ci siamo accorti sostanzialmente che Galfetti ha scritto molto di più di quanto magari ci saremmo immaginati, e sono scritti che spaziano su una serie di temi. Ne abbiamo raggruppati grosso modo credo 6 assi tematici, ma c'è una grande attenzione di Galfetti alla riflessione su quanto sta facendo, come architetto intendo dire. E un ultimo aspetto che forse va sottolineato: abbiamo scelto di non inserire in questa raccolta di scritti invece i testi che avevano una finalità specificamente didattica, ma qui vorrei proprio anche ricordare il fatto, anche perché questa sera sarà presente a Bellinzona Roberto Masiero, professore universitario di Venezia, che ha peraltro appena ripubblicato in una collana da lui diretta un testo importante, che è una lezione importante di Galfetti, il progetto dello spazio.
0: Nicola Navone, secondo lei qual è l'idea di territorio che attraversa tutta la riflessione di Galfetti?
1: È un'idea di territorio che è, diciamo così, caratterizzata dalla modernità, ma anche di città, come dire, l'attenzione ai diversi, come dire, diverse scale che intervengono in un territorio. Non c'è alcuna visione nostalgica, ma c'è anche, come dire, l'attenzione a una costruzione corale. E Galfetti, peraltro, aveva, rispetto ad altri architetti ticinesi protagonisti, insomma, di quegli stessi anni, una visione anche un poco diversa sulla periferia, una visione magari meno negativa, una visione connotata da questo suo forte senso di speranza e anche di un, vogliamo anche, ottimismo. Riteneva infatti la periferia come una sorta di ulteriore stratificazione del territorio, certo molto problematica, sulla quale occorreva intervenire e che certamente non aveva fino a questo momento dato dei risultati, diciamo, qualitativamente notevoli, ma che non si sarebbe dovuto affrontare con lo spirito della tabula rasa, quanto piuttosto di partire da queste condizioni per cercare di migliorare. Ma è sempre l'idea che quando si interviene in un determinato luogo, il nostro intervento risuona in tutto il territorio, quindi noi dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli che le conseguenze di quando noi facciamo in un determinato sito non si limitano a quel determinato sito. Questo ci dovrebbe rendere anche molto più responsabili rispetto a quanto facciamo sul nostro territorio.
0: Ecco, se dovesse indicare l'eredità più attuale di Aurelio Galfetti per il Ticino di oggi, per la Svizzera italiana di oggi, quale sarebbe?
1: E penso proprio questa, cioè il discorso territoriale, che naturalmente poi andrà spiegato con più attenzione, però lui parlava di architettura territoriale, di architetto territoriale nelle prime, come dire, presentazioni dell'Accademia di Architettura. Si intendeva formare un architetto generalista, cosa significa? Cioè in grado di dialogare con tutti gli specialisti coinvolti nel progetto, ma partendo da una competenza in questi campi, una competenza generale, quindi anche un'autorevolezza, e poi un architetto capace di intendere sempre le conseguenze che ciascun progetto d'architettura ha sul territorio. E penso questo sia un discorso ancora attuale, un discorso che naturalmente conosce delle evoluzioni, conosce delle diverse declinazioni, ma oggi per affrontare le sfide che il Ticino, come dire, è chiamato, davanti alle quali è chiamato, insomma, credo che alcuni di questi scritti possano aiutare, ma soprattutto un'attitudine generale di attenzione nei confronti del territorio possa permettere di risolvere delle criticità che tutti noi oggi osserviamo.
0: Bene, grazie mille a Nicola Navone per essere stato con noi. Vi ricordo che l'incontro pubblico con Nicola Navone e Roberto Masiero, moderato da Paola Piffaretti, si terrà fra poco più di un'ora presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Grazie ancora, Nicola.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo nel 1953 con questa Fujiyama Mama, Ernestine Allen, questa bella voce che viene proprio dal profondo della storia della musica black. 1953. Adesso invece torniamo a noi, in particolare a quello che succederà fra pochi minuti, facciamo fra due ore qualche cosa per essere più precisi, perché andiamo al Palazzo dei Congressi. Stasera alle 20 ci sarà una serata, una puntata live di Tintoria, questo famoso podcast italiano, con un ospite di tutto riguardo, e cioè Dario Bressanini, che è un chimico influencer, chiamiamolo così. Non so se gli piace la descrizione, ma lo sentiremo fra pochissimo. Da anni Dario Bressanini è una delle voci più autorevoli e seguite della divulgazione scientifica italiana. Chimico, saggista, ha saputo portare la scienza fuori dai laboratori e dentro la vita quotidiana, parlando di alimentazione, percezione del rischio, fake news, con un linguaggio chiaro e accessibile. Allora, stasera alle 20, lo ricordiamo, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, sarà ospite speciale della puntata live di Tintoria, il popolare podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, per un incontro che mescolerà scienza, attualità e ironia. Come? Beh, lo scopriamo proprio con l'ospite d'onore Dario Bressanini. Benvenuto su Rete 2.
1: Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Dario, perché oggi è così difficile distinguere fra informazione scientifica e disinformazione?
1: Ma allora, io non ho la risposta perfetta, perché altrimenti avremmo già risolto tutti i problemi. Diciamo che una delle cose che osservo dal mio particolare, insomma, punto di vista sui social e tra le varie cose che faccio di divulgazione è che siamo sopraffatti da un sacco di informazioni, troppe, non riusciamo a processarle tutte, e è sempre più difficile distinguere le informazioni di tipo scientifico, ovviamente, di cui sto parlando, affidabili, da quelle invece che non sono affidabili, e spesso si nascondono molto bene. C'è magari un linguaggio che sembra scientifico ma è solo un'illusione, no? È quello che a volte, insomma, noi divulgatori chiamiamo scientifichese, cioè un qualche cosa che serve solo per dare l'illusione di che ci sia un contenuto scientifico, ma invece non lo è, e quindi è un problema per il pubblico e anche per me stesso, per noi stessi, perché nessuno di noi è esperto in qualsiasi cosa, e quindi insomma la divulgazione in questo momento è una delle attività che può aiutare, diciamo, il cittadino, il consumatore, insomma, chiunque di noi durante la vita quotidiana a districarsi un po' tra le informazioni corrette e quelle non corrette.
0: Ecco Dario, immagino già la risposta, ma è giusto farla. I social, da questo punto di vista, come possiamo definirli? Sono un problema, sono una risorsa per la divulgazione scientifica? Immagino prevalga la seconda per quanto ti riguarda.
1: Ma allora no, io so che c'è tutto un movimento di pensiero di persone che additano i social di qualsiasi nefandezza. In realtà no, io se non ci fossero stati i social, tutti, no? Io ne frequento un po' da un bel po' di anni, io non sarei, probabilmente non sarei in questo momento a parlare con voi, proprio perché la mia, visibilità, notorietà, se vogliamo, è stata amplificata, ecco, dall'utilizzare questi nuovi canali di informazione. Non ci sono solo i social, cioè stasera partecipo a Tintoria, grazie a IBSA Foundation, che ha voluto organizzare questa cosa. Tintoria è un podcast, quindi non è un social, ma è di sicuro un modo per raggiungere un pubblico e veicolare non solo argomenti o cose divertenti, di intrattenimento, ma anche divulgazione. Ci sono festival in giro per tutto il mondo, anche in Svizzera ci sono, in Italia festival scientifici, c'è il ritorno delle newsletter. Diciamo che io i social li vedo come parte di un ecosistema della divulgazione culturale in generale, che cerca di raggiungere un pubblico che è potenzialmente interessato a certi argomenti, ma che magari non è più interessato ai vecchi modi in cui magari io, quando ero molti anni fa, o magari i miei genitori si informavano, quindi la televisione, i quotidiani o le riviste. Quindi i social sono una grande opportunità per chiunque voglia, come me, come tanti miei amici, amiche e colleghe, fare questo tipo di attività, cioè divulgazione culturale. Certo che è difficile, è sempre più difficile emergere in un mare di contenuti che noi come semplici utenti dei social non riusciamo più a controllare, perché ormai sono gli algoritmi che decidono cosa noi dobbiamo vedere, però sono di sicuro una grande risorsa.
0: Per sviluppare questo discorso, Dario Bressanini, come si costruiscono oggi fiducia e competenza scientifica in un'epoca in cui tutti sembrano avere un'opinione su tutto? E quale ritiene sia la competenza scientifica più importante che ogni cittadino dovrebbe possedere?
1: Ma allora, dal punto di vista del divulgatore, la fiducia bisogna guadagnarsela sul campo ed è un processo molto lento. E paradossalmente si può perdere in un minuto se uno sbaglia o fa degli errori, insomma, molto grossolani. E la fiducia ce la si guadagna facendo, prima di tutto, non dando le proprie opinioni. La mia opinione su vari argomenti è totalmente irrilevante. Io da divulgatore sono, diciamo, simile a un giornalista, cioè faccio da tramite, da mediatore culturale, diciamo così, tra il corpus delle pubblicazioni scientifiche, del consenso scientifico che c'è tra gli esperti e gli scienziati che hanno studiato certi argomenti e il grande pubblico. Quindi io devo trasferire l'insieme delle competenze, delle scoperte scientifiche in un certo campo. Quindi, per esempio, non devo fare affidamento all'ultimo studio pubblicato dall'università svedese, eccetera, eccetera, che dimostra che, ecco, questa è una cosa che nessun divulgatore serio normalmente farebbe, ed è una cosa di cui, per esempio, i cittadini, i consumatori devono stare attenti, perché specialmente per argomenti molto complessi, dove ci sono tante sfumature, raramente il singolo studio è decisivo, magari per ribaltare tutti gli studi precedenti. Quindi un qualche cosa che il cittadino può verificare è che se insomma, una divulgazione fatta bene dovrebbe dare il quadro completo in un certo momento di che cosa si sa e di che cosa non si sa su un certo tema, e questo di solito vuol dire andare a spulciarsi magari decine o centinaia di articoli, intervistare degli esperti per fare una sorta di riassunto della situazione. Ecco, quindi ai cittadini una competenza che chi ascolta, chi fruisce di contenuti di divulgazione dovrebbe imparare ad avere è quella di cominciare a distinguere chi gioca molto sul sensazionalismo, su appunto l'ultima scoperta di un certo campo, magari giocando molto o su false speranze, che è un grande classico per la medicina, no? Un nuovo studio scopre che una certa sostanza è attiva contro l'Alzheimer, poi si scopre dallo studio che magari hanno fatto era solamente uno studio in vitro o sui topi, e quindi vale praticamente zero. Oppure d'altra parte stare molto attenti a chi invece gioca sulle paure, perché anche quello, non giocare sulle paure, è una delle armi della disinformazione. Quindi essere molto molto sospettosi quando un qualche cosa viene dipinto o troppo bello per essere vero e di solito non è vero, oppure come qualche cosa di catastrofico e che non ci hanno mai voluto raccontare perché ce lo vogliono tenere nascosto. Ecco, bisogna essere molto

0: che non ha senso, no? Il fegato, i reni e qualsiasi cosa, e di solito consigliano, non so, acqua e limone. Allora, io sono un grande fan di acqua e limone, ma non perché abbiano chissà quali proprietà detossificanti, perché c'è già il nostro fegato, i nostri reni e tutti i nostri organi che si occupano di, diciamo, eliminare le scorie. Sono un fan perché semplicemente d'estate sudiamo molto ed è meglio bere acqua, e magari se un po' di limone può far sì che, insomma, beviamo più, insomma, con più piacere, va bene. Ecco, però uno dei grandi miti è che ci si debba disintossicare. Ecco, questo, non esiste niente del genere.
1: Va bene, allora nessuna disintossicazione, però un ricordo doveroso per la serata di stasera: Palazzo dei Congressi a Lugano alle 20 c'è la puntata live, la registrazione della puntata live di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, con Dario Bressanini. Lo abbiamo avuto ospite ed è stato veramente un piacere. Grazie mille, Dario.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: Danilo Turco, polistrumentista, produttore, autore, sound designer e regista.
1: Quello che dici sarà pure giusto, ma io non l'ho capito.
0: Una carriera iniziata precocemente, a soli 19 anni, ha dato un contributo fondamentale al collettivo The Jackal. Ha scritto e composto per gli Alma Megretta. Ha partecipato a progetti con Il Cirque du Soleil, Frank Matano e Le Iene. E nel 2023 ha prodotto il terzo lavoro da solista dal significativo titolo Post Internet. Originale, a volte inafferrabile.

0: sempre sorprendente. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Il premier britannico Keir Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. In un discorso breve e amaro ha ripercorso i 2 anni di mandato e illustrato il piano per garantire la successione in seno al partito e alla guida del Regno Unito. Starmer resterà fino ad allora primo ministro. Sentiamo le sue parole.
3: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party.
4: Chiederò al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario che preveda l'apertura delle candidature il 9 luglio e la loro chiusura entro la pausa estiva. In caso di dispute, ciò garantirà che un nuovo leader sia insediato prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Intanto rimarrò in carica come primo ministro fino alla scelta del nuovo successore e farò tutto il possibile per garantire un passaggio di potere ordinato. Darò inoltre al mio successore il mio pieno e inequivocabile sostegno, sapendo che erediterà una Gran Bretagna molto più forte e più equa di quella che ho ereditato io 2 anni fa.
2: I colloqui tra Iran e Stati Uniti hanno gettato solide basi per giungere a un accordo finale, l'ha dichiarato il vicepresidente americano dopo la partenza questa mattina della delegazione di Teheran dal Bürgenstock, dove proseguono i negoziati tecnici. J.D. Vance ha definito una pietra miliare l'accettazione da parte della Repubblica Islamica di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington è un primo passo verso la fine del programma di riarmo nucleare. E nel tardo pomeriggio il Tesoro statunitense ha autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano. La licenza è valida fino al 21 agosto, quando termineranno i 60 giorni previsti dalla tabella di marcia allestita per completare i negoziati. Alan Greenspan, il governatore della Federal Reserve dal 1987 al 2006, è deceduto oggi all'età di 100 anni. Fu nominato a capo della banca centrale statunitense da 4 diversi presidenti, sia repubblicani che democratici. A questo personaggio carismatico e controverso viene rimproverato di non essere intervenuto nel limitare il commercio dei titoli garantiti da ipoteche di scarso valore. Secondo alcuni analisti, la sua scelta innescò la crisi finanziaria del 2008. Passiamo all'attualità regionale. In Ticino sono importanti i numeri della scuola pubblica, che conta 55.000 allievi e 5.000 docenti. Oggi il Dipartimento dell'Educazione ha stilato il bilancio dell'anno particolarmente intenso e complesso che si è appena concluso. Marcello Ieraci ha colto l'occasione per chiedere alla consigliera di Stato Marina Carobbio come ha vissuto la costante pressione esercitata da parte della politica, soprattutto sul piano finanziario.
5: Sento certamente una pressione anche dal lato finanziario, ma continuerò a ripetere che investire sull'educazione, investire sulla scuola vuol dire investire sui giovani, sul loro futuro e anche sul futuro del nostro cantone. Tra l'altro quello che vediamo è che proprio una scuola inclusiva come lo è quella ticinese, non solo presa ad esempio anche da altri cantoni, ma permette alle allieve e agli allievi di raggiungere dei buoni risultati, sia a quelli che hanno bisogno di misure di sostegno, ma anche agli allievi che non ne hanno bisogno perché interagiscono con gli altri e apprendono dalle loro difficoltà.
2: Andrea Bersani è stato nominato presidente dell'ente ospedaliero cantonale. L'ex sindaco di Giubiasco succede a Paolo Sanvido. Ha reso noto il consiglio di amministrazione, aggiungendo che Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente. La canicola che interessa l'intera Confederazione potrebbe diventare la più lunga mai registrata. Lo sostiene l'esperto di meteo svizzera Lionel Peyrou, interpellato dalla RTS. In diverse regioni romande l'allerta è stata innalzata al grado di pericolo forte. Le zone più esposte al caldo torrido sono situate nel bacino dell'Emano, nel Vallese centrale e nei dintorni del lago di Neuchâtel. Le allerte di livello 3 e 4 4 sono state prolungate fino a sabato a nord delle Alpi e fino a domenica a sud. E le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.

0: Seguendo il filo di questa canzone dei Banda Bardot, si potrebbe dire che basta poco per manifestare, bastano pochi gesti, insomma, anche stare nudi è un modo per manifestare, questo dicevano 25 anni fa, insomma sono passati un bel po' di anni da questo album intitolato Se mi rilasso, collasso. Oltre alla canicola, che è naturalmente l'argomento principe in questi giorni, uno degli argomenti di discussione più importanti, più interessanti, che lo vogliate o no, è il pallone, e in particolare il mondiale di calcio che si sta giocando in Messico, in Canada e negli Stati Uniti. Per raccontare tutto quello che ruota attorno a questo carrozzone messo in piedi dalla FIFA di Infantino con l'aiuto dell'amico americano, ci affidiamo alla penna affilata e all'occhio attento di una giornalista che segue il calcio in maniera critica e appassionata da anni. Lo abbiamo già ospitato e lo ospiteremo tutti lunedì a quest'ora nel corso dei mondiali. Benvenuto Pippo Russo.
1: Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Pippo Russo, allora, nel nostro osservatorio sul mondo dei mondiali, adesso non parliamo proprio di sport in sé, però c'è un tema interessante che mette assieme un mondo, quello della comunicazione, della gestione degli interessi, e lo sport vero e proprio, cioè la gestione dei campionissimi, che sta offrendo qualche spunto.
1: Ma la gestione dei campionissimi offre sempre qualche spunto per il fatto che si tratta innanzitutto di aziende individuali di carattere globale, che quindi sono già dei soggetti che si gestiscono da sé e comportano per la gestione di un gruppo dei problemi non indifferenti, perché sono tutti uguali, ma c'è qualcuno che è un po' più uguale degli altri, come insegnerebbe Orwell. Allora, noi stiamo vedendo anche dei casi abbastanza complicati da gestire. Il caso complicato per eccellenza ovviamente è quello di CR7, Cristiano Ronaldo, che alla bella età di 41 anni vuole continuare a essere in prima linea. Ciò che per il Portogallo comporta la questione di chiedersi se sia il caso di insistere o meno, e soprattutto di rischiare di giocare con un calciatore in meno nella distinta, nella formazione in campo, come abbiamo visto in occasione della gara con la Repubblica Democratica del Congo. Però sembra proprio che Cristiano Ronaldo, in quanto azienda individuale globale, che è anche un grande catalizzatore di sponsor, oltre che invitato speciale alla Casa Bianca qualche mese fa, debba giocare per forza, perché un mondiale senza Cristiano Ronaldo non puoi averlo, e allora per il Portogallo rischia di essere un mondiale con Cristiano Ronaldo, ma con un calciatore in meno in campo.
0: E ci sono anche altri casi che fanno discutere, sempre di grandi squadre, tra l'altro, squadre che hanno velleità, tipo la Francia, giusto?
1: Assolutamente sì, è il caso di Kylian Mbappé, che è lui è il giocatore in più in campo, e quello non glielo può negare nessuno, e lo ha dimostrato nella gara precedente. Però ha anche sempre delle esigenze personali, come per esempio vedere la fidanzata e fare una scappatella autorizzata con la nuova fiamma, che è l'attrice spagnola Exposito. È una scappatella che è avvenuta proprio alla vigilia della partenza del gruppo per gli Stati Uniti, e che ha anche causato degli ovvi malumori presso gli altri colleghi, che giustamente hanno visto un trattamento di favore, un trattamento di privilegio nei confronti del loro compagno più rappresentativo. Fra l'altro voglio aggiungere che la nazionale francese ha una situazione particolare, nel senso che a mio giudizio è quella che dispone della riserva di talento in assoluto più vasta fra le concorrenti al mondiale. Però ha talmente tanto talento che rischia di farsi male da sola e di essere intossicata da beghe che non hanno a che fare con la dimensione di campo. Quella che riguarda Kylian Mbappé è un esempio, ma ne è emersa un'altra abbastanza gustosa, originale, nelle settimane precedenti, ossia il contrasto fra la federazione francese e il gruppo squadra, che erano in trattativa Per l'ammontare dei premi in caso di risultati, e su quello ci si è accordati, ma il vero focus del conflitto è stato lo stock di biglietti da fornire a ciascun calciatore per i parenti o per il codazzo di amici, eccetera, eccetera. Uno stock che non può andare oltre gli 8 biglietti a testa, perché si tratta di tagliandi comunque molto costosi per la federazione. E pare che questo sia stato il fronte più acceso di contrasto fra i calciatori della nazionale spagnola e la loro federazione, che è una cosa che fa un po' sorridere, ma se ci riflettiamo mica tanto.
0: Vedremo come andrà a finire questa cosa, perché è vero, insomma, che sulla carta la Francia è molto molto forte, però anche altre volte ha dato l'impressione di autosabotarsi, mettiamola in questi termini. A proposito di altri grandi nomi, non possiamo non citare Messi. Come viene gestito Lionel Messi?
1: Ma Lionel Messi è gestito benissimo, innanzitutto perché gestisce benissimo se stesso. Noi abbiamo in questo mondiale quella che viene vista come l'ultima occasione di confronto a distanza fra i due dioscuri degli anni 10, ossia il dualismo fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Vediamo come i due ci siano arrivati a questo mondiale in condizioni completamente diverse. Un Messi decisivo, quantomeno nella prima partita, e un Cristiano Ronaldo nullo, anche lì quantomeno nella prima partita. Evidentemente c'è stata una gestione diversa, che non credo abbia a che fare soltanto con l'autogestione fisica, poiché in questo Cristiano Ronaldo è veramente esemplare, ma forse c'è la diversa competitività dei due campionati, perché a me pare che la MLS statunitense sia molto più competitiva e allenante di quanto non sia la Russian League saudita. Che ne dica Cristiano Ronaldo, il quale insiste a dire che la Russian League sia addirittura un campionato più competitivo della Ligue 1 francese, che invece continua a sfornare talenti. Mi sa che la risposta gliela sta dando proprio il campo.
0: Ecco, a proposito, se volessimo fare un discorso un pochettino più ampio, magari anche un po' pretenzioso, fondamentalmente qui si stanno confrontando non tanto tre modelli di sportivo, ma tre modelli quasi industriali, ma chiamiamoli così. Secondo te, alla fine, quale sarà quello più efficace?
1: Ma secondo me il modello industriale più efficace alla fine rimane quello che continua a essere capace di dare risultati sul campo. Se guardiamo appunto a Mbappé, a Cristiano Ronaldo, a Messi, alla fine il campo è quello che ti dà ragione se tu riesci a mettere a disposizione del vero talento alla squadra e riesci effettivamente a essere decisivo, ti viene perdonato tutto, compresi i peccatucci fiscali che abbiamo visto in passato da parte di tutti più o meno i grandi principali protagonisti del calcio. Alla fine la differenza la fanno sempre i gol.
0: Quindi mettiamola così, senza fare la previsione, ma Mbappé, Messi, che ne dici, uno dei due porta la Coppa a casa?
1: Ma si erano già confrontati nella finale della scorsa edizione. Io direi che è molto probabile che uno dei due porti la Coppa a casa. Invece dobbiamo farci un'altra domanda, che è il vero dilemma. Ma a fine mondiale, con la coppa fra le mani, è meglio farsi mettere il mantello addosso dall'Emiro o farsi toccare la spalla da Donald Trump?
0: Ma allora,
1: credo che questo sarà un interrogativo lacerante.
0: Vabbè, questo lo affronteremo più in là, però, perché abbiamo tempo, perché Pippo Russo è il nostro osservatore per i mondiali da qui alla fine dei mondiali. Quindi grazie mille Pippo Russo, alla prossima.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.

l'eccellenza cubana. Qui abbiamo Albita Rodriguez alla voce, Chucho Valdés, pianista famosissimo cubano, appunto, con questa Carnaval, un album uscito poco tempo fa, l'anno scorso per la precisione. Qui abbiamo invece un album, un'altra coppia italiana, non so come definirla perché è abbastanza particolare. È un lavoro basato su dei nastri vecchi di tanti tanti anni che in un qualche modo vengono riproposti, rieditati, rimessi insomma a nuovo dall'operazione di Jolly Mare, che in realtà è il nome d'arte di Fabriano, comunque è il nome d'arte di un DJ e di un produttore italiano di Lecce, che qui ha ingaggiato Francesco Bianconi, quindi il leader cantante dei Baustelle, per riprendere una vecchia canzone di Piero Umiliani, un compositore veramente straordinario della musica italiana del secolo scorso, che fra poco tra l'altro tornerà insomma d'attualità perché festeggeremo i 100 anni dalla nascita e ci torneremo sicuramente. Questo disco è uscito all'inizio di giugno, è intitolato La luce dell'alba, Jolly Mare con Francesco Bianconi. Questa è Il senso.

Alzi la mano chi ha un bel ricordo degli esami. Vedo poche mani alzate. Alzi la mano chi ha un ricordo preciso, nitido di quel periodo. Qui le mani sono di più, ma sono praticamente certo che state mentendo. Probabilmente in buona fede, ma mentite. Voi credete di avere tutto stampato nella corteccia prefrontale, ma il più delle volte non è così. Ci arrivo fra poco. Prima o poi ci siamo passati tutti, non importa che livello, tutti hanno sostenuto o stanno ancora sostenendo degli esami, perché, citando un vecchio saggio napoletano, gli esami non finiscono mai. L'esame è un rito di passaggio, un argomento universale, atemporale, oggetto di mille racconti, canzoni, film. A questo proposito, molte pellicole possono essere catalogate sotto la voce commedia, più o meno brillante. Alcune, meno, finiscono nel calderone drammatico. Penso per esempio all'Attimo fuggente con Robin Williams. Nella vita vera, i rapporti fra commedia e dramma potrebbero essere tranquillamente rovesciati. Non so voi, ma io di quel periodo di divertente ricordo ben poco. Ricordo piuttosto, se non i drammi, almeno i fastidi, mischiati a un po' di ansia e anche di noia, qua e là. Ecco, è proprio quando confronto questi ricordi con quelli degli amici che hanno sostenuto lo stesso percorso che mi rendo conto della grande bugia. Le notti insonni, gli ettolitri di caffè, il blocco dello scrittore davanti alla pagina bianca, tutta roba che abbiamo visto mille volte nei film, ma che pochi hanno veramente vissuto. Per tutti però c'era la sensazione di essere di fronte a un momento importante della nostra vita da affrontare con serietà, dando per scontato che chi ti sottopone all'esame sia mosso da altrettanta serietà. Peccato che ogni tanto la cronaca ci obbliga a rivedere alcuni assunti di base. La notizia di pochi giorni fa riguarda una prova di maturità in un liceo italiano, un liceo musicale, non lontano da Roma. In un liceo musicale la prova regina per eccellenza non può che essere la musica, nella fattispecie l'analisi critica di uno spartito non troppo conosciuto ma interessante come L'Ondine, della compositrice francese Cécile Chaminade, pubblicato per la prima volta nel 1900 e che qui sentiamo per pochi secondi. Uno studente guarda lo spartito e si rende conto che c'è qualcosa che non quadra. La trascrizione non è corretta, ci sono delle note sbagliate. Alla fine ne conta una ventina. Il ragazzo, seriamente, denuncia gli errori, la sciattezza, diciamo così, di chi ha preparato il materiale per gli esami. L'intelligenza artificiale non c'entra nulla, è pura e semplice incuria umana. Poi all'incuria si aggiunge qualcos'altro, perché di fronte alla denuncia il MIM, acronimo di Ministero dell'Istruzione e del Merito, vale la pena ricordarlo, prima si affretta a ribadire che la prova è valida, Subito dopo però cosa fa? Sul sito ministeriale in cui si trovano i documenti ufficiali per tutte le prove di maturità nel paese, sostituisce lo spartito incriminato con quello corretto. È lo stesso studente a raccontare quanto successo. Lo studente, direi quasi a prescindere da come ha svolto la prova, merita un bel 6 svizzero o 10 italiano. Al Ministero dell'Istruzione e del Merito mi sa che fioccheranno un bel po' di 3. Italiani o svizzeri è lo stesso, tanto la sostanza non cambia.

0: L'anno è il 1970 e questo è il secondo album di un quartetto molto importante per il rock americano, non solo, Crosby, Stills, Nash e Young, e il pezzo era Carry On. Dopo 5-6 anni, ci spostiamo di 5-6 anni, ci spostiamo anche più vicino a noi, a Ferrara, perché proprio in quel periodo, 1975-76, Ferrara ospitava una importante mostra di Andy Warhol. E a distanza di 50 anni da questa storica esposizione, a Ferrara lo fanno di nuovo, perché ripresentano Andy Warhol e la sua mostra Ladies and Gentlemen, oggi ripensata in una grande retrospettiva. L'esposizione riunisce oltre 150 opere fra ritratti, polaroid, serigrafie, raccontando quindi la radicale reinvenzione del ritratto nell'arte contemporanea. Col direttore di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Pietro Di Natale, approfondiamo l'attualità di Warhol, dalla costruzione delle icone pop alla rappresentazione delle identità marginalizzate, fino ai temi oggi centrali come genere, media e sovraesposizione. Un viaggio che collega, diciamo, la pop art all'arte digitale. Benvenuto Pietro Di Natale.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Pietro Di Natale, allora, perché riportare oggi a Ferrara la mostra Ladies and Gentlemen di Warhol? Cosa cambia nello sguardo su Warhol dopo 50 anni?
1: Allora, possiamo dire intanto che noi con questa mostra abbiamo celebrato la città di Ferrara, che grazie a un grande direttore che si chiama Franco Farina, tra gli anni 60 e gli anni 90 divenne la prima capitale dell'arte contemporanea in Italia, ospitando non solo Warhol ma grandi artisti d'avanguardia, Duchamp, Merret, Sebastian Matte e tanti altri. E dall'altro celebriamo un artista che è venuto a Ferrara nel 1975 per presentare questa grande mostra, un artista che non ha soltanto rappresentato la cultura moderna, ma in molti aspetti possiamo dire che l'ha prevista. Warhol era un artista molto intelligente, un uomo molto intelligente, a suo modo è stato, per così dire, un profeta, perché molte dinamiche che oggi associamo ai social media, agli influencer, alla cultura virale, erano già presenti nelle sue idee e nel suo modo di lavorare. Ad esempio, aveva capito che la cultura del futuro sarebbe stata fatta di immagini ripetute, di fama veloce. Ci ricordiamo tutti, no, la frase dei 15 minuti di fama che avrebbero avuto tutti, e oggi lo vediamo. E ancora questa idea di identità, no, come brand, e di arte mescolata ai media e alla pubblicità. E quindi, in un certo senso, Warhol non si è limitato a descrivere il mondo che lo circondava, ma lo ha anticipato di circa mezzo secolo, ha anticipato proprio il nostro mondo, e lo ha fatto anche con la straordinaria serie dedicata alle drag queen della scena notturna di New York, protagoniste di Ladies and Gentlemen, che oggi è considerata una delle opere più importanti di Warhol degli anni 70 e di tutta la sua produzione.
0: Ecco, Pietro Di Natale, una curiosità: qual è il filo rosso che lega le icone di Marilyn appunto a questi volti anonimi delle drag queen?
1: Bravissimo, questo è proprio il punto. C'è un cambio di paradigma. Warhol applicò lo stesso linguaggio usato per le Marilyn o per Mao a persone sconosciute, elevandole a nuove icone. Cioè, cosa aveva fatto Warhol, padre della pop art, precedentemente? Aveva preso immagini già fatte, il famoso ritratto di Marilyn che viene dal Sil Niagara, o il Mao che è rappresentato sul libretto rosso, o ancora le zuppe Campbell o Coca-Cola. Quindi aveva preso immagini della società dei consumi e dello spettacolo e della politica per ottenere visibilità personale. Al contrario, grazie alla propria notorietà, in questa luce, in questa occasione, porta luce su soggetti che fino a quel momento erano rimasti invisibili all'arte ufficiale. Ed ecco dove sta la sua genialità, dove sta la sua lungimiranza. Quando si comprende davvero Warhol, si riesce ad apprezzarlo per così dire, non solo sulla superficie brillante delle sue immagini, ma anche nella profondità della sua visione.
0: Allora, domanda ipotetica, come qualsiasi domanda ipotetica è molto scivolosa, ma se Warhol fosse vivo oggi, davanti ai social, all'intelligenza artificiale, secondo Pietro Di Natale, cosa avrebbe probabilmente trasformato in opera d'arte?
1: Ah, ti farebbe sicuramente una grande risata, perché in fondo, come detto, lui è stato proprio un profeta, ma probabilmente trasformerebbe in opera d'arte ogni secondo possibilmente riproducibile, ogni secondo in quella stessa maniera effimero, e quindi avrebbe fatto e farebbe quello che ha sempre fatto, nel senso che lui sosteneva, una delle frasi fondamentali per capire la poetica è: uso tutto ciò che succede intorno a me, mi limito a guardare, osservare il mondo. Quindi avrebbe specchiato sicuramente tutto quello che passa sui nostri telefoni, che continuamente ci rubano lo sguardo, e certamente avrebbe riportato, ecco, sulle proprie opere d'arte tutto questo mondo così veloce che lui aveva anticipato.
0: In ogni caso, una cosa è certa: noi possiamo ancora invece vedere le opere, quelle vere, di Andy Warhol, e possiamo farlo a Ferrara, quindi non lontanissimo da noi, è una bella gita, Palazzo dei Diamanti, e ricordiamo anche che la mostra sta per chiudere, insomma non è proprio a un passo dalla chiusura, però chiude il 19 luglio, quindi direi che vale la pena marcarsi questa data e poi chissà.
1: Assolutamente.
0: Quanto... Benissimo.
1: Assolutamente, perché è, se posso aggiungere, un'occasione unica per vedere soprattutto dipinti, perché Warhol, per la sua idea di arte replicabile, no, è ovviamente soprattutto conosciuto attraverso le serigrafie, cioè le opere grafiche. Invece in questo caso la serie Lady Zenzenzen segnò proprio un ritorno alla pittura, quindi vedrete un Warhol assolutamente inedito, con dipinti per la gran parte custoditi nel museo di Pittsburgh, la città dove è nato, quindi negli Stati Uniti, cose che non arrivano in Italia quasi mai. E assieme a questo ovviamente si incontreranno anche le icone della sua produzione, quindi quelle che abbiamo detto, dalle Marilyn a Mao, ma anche a un bellissimo una bellissima sezione dedicata a Mick Jagger, il ritratto di Mick Jagger, ancora quello di Robert Mapplethorpe, Grace Jones, di tutto quel mondo, e anche un affondo su il suo, sui suoi autoritratti, nei quali indaga proprio il confine della sua stessa personalità.
0: Insomma, ce n'è veramente per tutti, in tutti i sensi, c'è tanta roba che potete trovare appunto al Palazzo dei Diamanti a Ferrara per questa bella mostra di Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Ne abbiamo parlato con Pietro Di Natale, direttore di Palazzo dei Diamanti, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità.
1: Ringrazio io voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Abbiamo ascoltato Roy Nathanson sottovoce con questa Do Your Thing. Adesso siamo quasi in chiusura, abbiamo il nostro spazio del commento K e spalla con una voce ormai conosciuta credo proprio dagli ascoltatori di Dirette 2, perché è una presenza costante in K da quando K ha debuttato qualche mese fa. Stiamo parlando di Beatrice Cristalli, che naturalmente salutiamo. Beatrice, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te si parla, insomma, si parla di lingua, si sviscerano le parole, in realtà poi si parla anche di fenomeni sociali. Qui sono un po' in difficoltà perché sono praticamente certo che sbaglierò la pronuncia di questa parola prima o poi, perché è insidiosa. E la parola è adultescente. Questa è buona, questa l'ho fatta.
1: Adultescente, okay. Adultescente. Allora, voi avete presente quando dobbiamo descrivere qualcosa che sta nel mezzo, quindi in una specie di terra di nessuno, perché spesso accade anche quando dobbiamo descrivere dei fenomeni nuovi. Ecco, in questi casi tiriamo fuori una delle espressioni colloquiali più comuni, cioè diciamo non è carne né pesce, sta un po' nel mezzo. Non sappiamo esattamente che cosa sia, ma sappiamo perfettamente cosa non è. E forse è proprio per questo che negli ultimi giorni mi ha colpito l'uso di una parola che è diventata virale in rete, che è proprio questa adultescente, che rimanda alla stagione dell'adultescenza. È una parola in bilico perché diciamo che racconta chi non è più adolescente, ma chi non è nemmeno del tutto adulto, e non si tratta tra l'altro di un neologismo recente, perché è un neologismo che viaggia da molto tempo, ma negli ultimi giorni è risultato virale perché è una parola che è entrata in una traccia della maturità in Italia di quest'anno. Ogni volta che una parola si diffonde così rapidamente vale la pena fermarsi un momento, perché non diventano virali per caso, a maggior ragione se sono parole nate molti anni prima. E allora mi sono chiesta, adultescente descrive davvero una persona che si rifiuta a crescere, perché c'è anche quest'idea, quindi una sorta di Peter Pan, oppure sta raccontando qualcosa di molto più profondo sul modo in cui è cambiata l'idea stessa di età adulta, della figura dell'adulto?
0: Beatrice, magari è una mia impressione, ma questa parola sembra contenere anche un po' un giudizio, cioè pensiamo subito a qualcuno che non è diventato grande come avrebbe dovuto, ma quando sostanzialmente una persona diventa davvero adulta?
1: Le parole ci possono dare una qualche risposta. Dal punto di vista linguistico, intanto dobbiamo fare una precisazione, perché adultescente nasce, lo percepiamo subito, dalla fusione di due termini che almeno sulla carta dovrebbero escludersi a vicenda, adulto e adolescente. Tecnicamente è una parola che i linguisti e le linguiste chiamano parole macedonia, quindi unendo diversi pezzi di vocaboli, e ci racconta appunto la parte in mezzo, la terra di mezzo, perché per secoli diventare adulti era relativamente semplice da definire, quindi avevamo quest'idea della sequenzialità della vita, anche per come era raccontata dai grandi, dai piccoli media, dal cinema. Tutto questo ci rassicurava perché c'era un ordine, no? Sulle stagioni della vita, si lasciava la casa dei genitori, si trovava un lavoro stabile, si costruiva magari una famiglia, si assumevano delle responsabilità pubbliche e poi la pensione, poi la morte. Quindi esistevano dei passaggi riconoscibili che segnavano il confine tra un prima e un dopo. Oggi quel confine appare molto più sfumato e abbiamo una parola che lo segnala, un altro neologismo appunto che io metterei sulla stessa frase, perennial, un altro neologismo abbastanza recente che è stato registrato da Treccani nel 2020, coniato dall'imprenditrice Gina Pell, con cui descriviamo non più giovani o vecchi, secondo questa impostazione tradizionale, quindi non persone incasellate in generazioni, ma persone capaci di adattarsi, di rimanere culturalmente rilevanti a prescindere dall'età, E questo riflette anche il nostro cambiamento sociale, perché oggi in effetti si studia più a lungo, si cambia lavoro più volte nella vita anche per necessità, si rimandano alcune scelte, se ne anticipano delle altre, e viene da chiedersi se questa parola adolescente descriva davvero una generazione di persone poco adulte, secondo l'immaginario comune, oppure ci racconta una trasformazione più profonda della nostra società. Forse non è l'adolescenza che si sta allungando, forse è l'età adulta che è diventata più difficile da definire, oppure entrambe le visioni.
0: Beatrice, ogni volta che si parla di adolescenti emerge una specie di nostalgia per un passato in cui tutto sembrava più chiaro, ma siamo sicuri che questa nostalgia racconti davvero la realtà?
1: Perché quando noi diciamo, no, una volta si diventava adulti prima, stiamo raccontando una storia molto semplificata, perché in realtà ogni epoca ha avuto le proprie inquietudini generazionali. Quello che cambia, secondo me, sono le aspettative. Io ho ritrovato in una ricerca della sociologa Elena Marescotti un po' una risposta, cioè lei osserva che l'adolescenza viene spesso descritta appunto come questo rifiuto, no, di assumere dei comportamenti considerati maturi e responsabili, cioè poi c'è un campo semantico molto largo attorno a questa parola, ma c'è una domanda da rilanciare a chi crede a questa visione in cui c'è il giudizio di cui parlavi tu, cioè chi stabilisce che cosa sia un comportamento maturo e adulto, soprattutto sulla base di quali criteri, perché dietro questa parola si nasconde un'idea molto precisa di adulto, cioè un individuo autonomo, stabile, economicamente indipendente, capace di prendere delle decisioni definitive, ed è un modello che forse sta un po' cambiando, cioè noi viviamo in un mondo che chiede esattamente il contrario, chiede una grande flessibilità, un adattamento continuo, una disponibilità appunto a ricominciare lavoro ma anche proprio vita, e questo per alcune persone è ancora un grandissimo tabù.
0: Senti, ma perché l'adolescenza culturalmente è sempre stata associata alla possibilità?
1: Ma perché la stagione dell'adolescenza è quella delle identità aperte, nell'adolescenza si è aperti alle sperimentazioni, alle versioni, no, provvisorie di chi siamo, e oggi su questa stagione poggiano tante aspettative, e se sbagli scuola, e se sbagli università, credo che le resistenze che noi abbiamo nella definizione di chi è una persona adulta abbiano molto a che fare anche con queste paure, con questo senso di vergogna che ci accompagna, e ci danno fastidio allo stesso modo gli adulti che secondo noi si comportano da giovani, e allo stesso tempo i giovani che fanno gli adulti, che si atteggiano di adulti o che compiono delle scelte da adulti. Ecco, stare al confine delle cose un po' ci inquieta, questa parola ce lo racconta, ma io lo trovo molto positivo perché è la spinta forse di cui abbiamo bisogno per metterci in discussione.
0: Beh, insomma, ci sono un tot di concetti che vale la pena far girare, no, nel nostro piccolo cervello, e poi elaborare nel corso della serata dei prossimi giorni, perché con adolescente si è letteralmente aperto un mondo, e ne abbiamo parlato con Beatrice Cristalli. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

Traduzione, ammettilo, sei bella. Ecco, questo dice un amante ambizioso. È il nome che si erano scelti questi due grandi musicisti molto interessati, Ato Lindsay e il tastierista Peter Scherer, per un duo molto avanti all'epoca, che probabilmente non ha avuto il grande successo che forse avrebbe meritato, però adesso li ascoltiamo ancora con molto molto piacere. Ambitious Lovers, Admit It. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di K. Io fra poco vi lascio con un bel incontro a cura di Monica Bonetti con Milo Rau, quindi un grande nome del teatro. Da adesso, praticamente fino alla fine di agosto, riproporremo dei laser particolarmente significativi, storici, interessanti. Ecco, partiamo subito con questo incontro in due puntate, quindi questa sera e domani sera, con Milo Rau. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.

0: 1. Non si tratta più soltanto di rappresentare il mondo, si tratta di cambiarlo. L'obiettivo non è quello di rappresentare il reale, ma di rendere reale la rappresentazione stessa.
1: È uno dei registi contemporanei più acclamati e più innovativi del teatro europeo, oltre che uno dei più premiati. Ed è svizzero. Milo Rau è nato nel 1977 in una famiglia d'origine rumena a Berna. È cresciuto a San Gallo e ha studiato a Parigi sociologia, germanistica e filologia romanza. Tra i suoi professori ci sono Zvetan Todorov e Pierre Bourdieu. Le sue prime esperienze professionali sono in campo giornalistico, con una serie di reportage nel Chiapas e a Cuba. Lavori in cui emergono già chiaramente due elementi che caratterizzeranno poi tutta la sua carriera: l'attivismo civile e l'interesse per quello che accade nelle zone calde del mondo e un approccio interdisciplinare nell'affrontare la lettura delle grandi questioni politiche del pianeta, ma soprattutto nel restituirne il racconto. I primi passi nel teatro avvengono nel 2003 e nel 2007 Rau fonda la sua casa di produzione teatrale e cinematografica, l'Institute of Political Murder, che dirige ancora oggi e con cui realizza spettacoli e film accolti dai festival più prestigiosi. Gli ultimi giorni di Ceausescu nel 2009, in cui mette in scena la fucilazione del dittatore rumeno, Hate Radio nel 2011, sul ruolo che l'appello della stazione Mille Colline rivestì nel massacro dei Tutsi in Ruanda, Breivik Statement nel 2012, che ha per protagonista Anders Breivik, l'uomo che uccise 77 persone negli attentati di Utøya e Oslo del luglio 2011. E poi la serie dei processi, quello di Mosca, sempre nel 2012, che ripercorre la storia del processo alle Pussy Riots, durante il quale intervenne la polizia e che gli fruttò l'etichetta di persona indesiderata in Russia. Quello di Zurigo, l'anno dopo. Fino a The Congo Tribunal, nel 2015, che diventa anche un film documentario presentato nella Semaine de la Critique al Festival di Locarno. Tutti, oltre a nutrirsi di un continuo confronto dialettico con la realtà, affrontano di petto la presenza della violenza nella società, inscenando dei processi fittizi a questioni fin troppo reali. Di spettacoli ne seguono tanti altri, ad oggi sono una ventina quelli che ha concepito, scritto e diretto, con una squadra di assistenti e collaboratori con cui riesce a seguire e allestire diversi spettacoli contemporaneamente, oltre a riallestire quelli in repertorio. Accanto agli spettacoli, ai film, alle regie d'opera, nell'attività di Milo Rau è fondamentale l'insegnamento, la scrittura e l'attività di conferenziere. Le raccolte di saggi che riportano i suoi interventi spesso sono dei veri trattati di estetica teatrale ed è uno dei sempre più rari artisti che affianca alla pratica la riflessione teorica. Nel 2018 diventa direttore artistico del Teatro Nazionale di Ghent, o Gand, in Belgio, nelle Fiandre, e il suo primo atto da direttore è la stesura di un manifesto che costituisce un vero programma politico e culturale e il cui primo punto ha aperto questo laser. Tra gli impegni, i comandamenti o dogmi come li definisce, che formalizza nel manifesto, c'è anche quello di realizzare produzioni sul cui palco si parlino almeno due lingue diverse. E per questo, incontrandolo ad Ascona, a Monteverità, dove partecipava agli eventi letterari, prima di iniziare l'intervista, gli abbiamo chiesto se fosse d'accordo di condurla in più lingue.
2: Oui, c'est bien, je suis le dogme du manifeste Gand, alors je suis d'accord.
3: Va bene, seguo i dogmi del manifesto di Gand, quindi sono d'accordo. Parlerò in francese, capisco più o meno l'italiano, se non diventa troppo complicato ovviamente. Non lo parlo granché, ho girato un film in Italia e lì ho imparato a parlare un po', ma non abbastanza per discutere con voi.
2: Un po', ma se passa, può discutere con voi.
4: Io direi di partire in realtà proprio da Monteverità, dagli eventi letterari e dal titolo della conferenza a cui l'hanno invitata a partecipare agli eventi letterari, questo no radicale in cui si oppone la forza del sogno contro il diktat della ragione. Ecco, le avanguardie artistiche di inizio Novecento sono partite per lottare quasi tutte contro un sistema politico e artistico, in alcuni casi hanno finito con l'essere assorbite dal sistema oppure con l'essere escluse dalle dinamiche e dal mondo artistico. Allora, oggi un no radicale è ancora praticabile e lo è all'interno di un sistema artistico le cui logiche lo portano molto spesso a dipendere dalle sovvenzioni pubbliche.
2: Alors, premièrement, je crois que la réalité s'impose normalement comme la vérité, et je crois que c'est la littérature, l'art, le théâtre, l'activisme qui peut imposer un non radical à ça, une utopie, une autre vérité, peut-être une vérité véritable en fait.
3: Innanzitutto credo che nelle nostre società normalmente la realtà si imponga come verità e credo che siano la letteratura, l'arte, il teatro, l'attivismo che possono imporre il loro no radicale sostituendo a quella realtà un'utopia, un'altra verità, forse in effetti una verità reale. Ecco la prima cosa, è questo mio interesse realista alla realtà, mi interessa impormi in contesti reali. Quando sono stato invitato a Matera a girare un film in un luogo dove Pasolini e Mel Gibson avevano girato i loro film, ho riunito le attrici e gli attori che avevano lavorato con loro, ad esempio il Gesù di Pasolini e la Vergine Maria di Mel Gibson. Però poi ho scelto di fare un film con i rifugiati che vivevano nei dintorni della città di Matera, lì, nel contesto reale. Perché mi sono chiesto, cosa farebbe Gesù oggi? E credo che sia qui che ci si imbatte in ciò che lei ha detto. C'è una contraddizione performativa, secondo una logica in cui si parte per raccontare un'utopia e si impone la realtà di un sottoproletariato economico, di spettatori, di istituzioni, di meccanismi propri della nostra società. E credo che ciò che è interessante è vedere come le cose possono mescolarsi, come possiamo utilizzare effettivamente il sistema esistente per imporgli un'altra funzione. Allora, a chi mi chiede perché lavorare a Matera, capitale europea della cultura, che è solo propaganda, perché diventare direttore del Festival di Vienna o direttore del Teatro Nazionale di Gand, perché l'hai fatto? Io rispondo, bisogna entrare nelle istituzioni, bisogna cambiare il sistema dall'interno del sistema stesso.
5: Dopo 2000 anni, il Vangelo conferma la sua attualità e la sua forza. È strumento di verità, di denuncia, di giustizia.
6: Tocca a uno, tocca a tutti. Dobbiamo iniziare questa nuova follia, la follia del cambiamento.
3: Credo che l'idea del Monte Verità sia molto bella. Usciamo dalla società su una montagna magica un po' al di fuori del mondo per creare una società ideale, ma la trovo un'idea un po' superata. Forse sono le avanguardie radicali, l'ispirazione di ritirarsi in periferia, eccetera, eccetera, i sogni, questo genere di cose. Ma c'era anche un'altra avanguardia ed è qui forse che si può ripensare l'avanguardia modernista, un'avanguardia che si è immischiata di politica e sappiamo bene da Marinetti, dal fascismo, dallo stalinismo e da tutto il resto che è stato un capitolo orribile del XX secolo. A Vienna, per esempio, è quello che ho fatto. Ho creato un secondo modernismo. Ma quali sono gli obiettivi del modernismo? Cambiare il sistema, difendere il proprio sistema anche attraverso il potere, i simboli, tutte queste cose, i movimenti, l'attivismo. Come ripensare dunque questo modernismo che non ha mai voluto ritirarsi in periferia? Credo che già la montagna magica fosse una risposta all'impossibilità di cambiare il sistema. L'utopia del Monte Verità già inglobava la sconfitta modernista. E credo che tornarci e ripensare al no radicale del modernismo, che era sempre un no dall'esterno del pensiero dominante, credo che quello che per me più si avvicina a quel no radicale sia, ad esempio, Kai Sara, l'attivista che ha recitato nella mia Antigone in Amazzonia, e gli indigeni dell'Amazzonia, che esprimono dei no radicali rispetto a tutte le idee di cambiare il sistema. Credo che sia importante cambiare il sistema, ma con l'idea e l'utopia dell'altro estremo, del no radicale. Dunque, occorre essere riformisti e rivoluzionari allo stesso tempo, credo, altrimenti non funziona.
2: Alors il faut être réformiste et révolutionnaire en même temps. Je crois sinon ça marche pas.
4: Già in questa sua prima risposta emergono tutte le domande che lei si pone, tutte le contraddizioni dell'essere artista e attivista, che è poi una delle rivendicazioni sue, cioè quella di essere al contempo sia un attivista sia un artista, e non di essere prima uno per poi diventare l'altro o viceversa. Ecco, la mia domanda allora a questo punto è innanzitutto come tenere insieme tutte queste contraddizioni, perché lei si interroga tantissimo sul fare teatro. La cosa abbastanza straordinaria forse può essere quella di osservare come nel suo teorizzare il teatro e la funzione del teatro lei continui a farlo.
2: Moi, je crois que il y a une citation de Jean-Luc Godard.
3: C'è una citazione di Jean-Luc Godard, un regista svizzero sfortunatamente scomparso che si è suicidato un paio d'anni fa. Godard ha detto che si fanno film per cambiare il modo in cui si fanno i film. Non per rappresentare qualcosa, ma per cambiare il meccanismo della rappresentazione. Ed è questo che bisogna fare nel fare teatro. Bisogna riflettere su come cambiare le istituzioni perché rappresentino la realtà in modo che la realtà cambi. Perché davvero io credo che nella cultura tutto ciò che è reale sia il prodotto delle nostre azioni. Dunque, per quanto riguarda le macchine simboliche, credo sia effettivamente nostro il compito di cambiarle. E qui credo che l'idea della solidarietà, della collettività, sia estremamente importante. Io ritengo di essere limitato dalla mia biografia, dal mio background. Credo che persino l'Europa sia limitata. E in effetti le risposte che l'Europa può dare sono limitate. Allora diventa importante collaborare con altri, ad esempio con persone come Ivan Sagnier, che viene dall'Africa e sta cambiando il sistema agricolo italiano, il che è estremamente strano, ma assolutamente necessario. Oppure andare in Amazzonia per avere un'altra visione, un'altra prospettiva.
2: E il faut aller en Amazonie pour avoir une autre vision.
1: Il primo dogma del manifesto, e già la scelta lessicale di Milorau per definire i diversi punti del manifesto dicono molto sul suo impegno nell'applicarlo, quello che ha aperto questo laser e che pone l'accento sull'importanza non di rappresentare il mondo, ma di cambiarlo, è probabilmente uno dei concetti più noti e citati del modo di fare teatro di Rau. Ma la parte che segue è altrettanto importante nella sua poetica. L'obiettivo è di rendere reale la rappresentazione stessa. Inevitabile interrogarsi sul ruolo che riveste per Rau il rapporto tra la realtà del mondo e quella teatrale, anche alla luce dell'impatto che alcuni dei suoi spettacoli hanno avuto sulla realtà. Un rapporto dialettico che si rispecchia in un'altra costante oscillazione nel lavoro di Rau, quella tra il suo essere attivista e artista.
2: Je crois que comme artiste, je m'exprime à travers des exemples pratiques.
3: Come artista, credo nella possibilità di esprimermi attraverso esempi pratici. Quindi, se prendiamo ancora il mio film, Il Nuovo Vangelo, per me sarebbe stato impossibile rappresentare la rivoluzione di Gesù, che all'epoca, come sappiamo, era una rivoluzione sociale nell'impero romano, senza puntare al cambiamento del sistema in cui viviamo, che è ancora simile. Quello che è interessante nella Bibbia, parlo del Nuovo Testamento, il momento interessante è quello in cui non sarà più necessaria, perché non capiremo più il Vangelo. Ci risulterà lontano, non ci apparterrà più, come ci è lontano il Vecchio Testamento. Così, ci siamo detti, rappresentando la storia di Gesù, faremo anche una rivolta della dignità per cambiare concretamente questo campo di crisi. Quindi, quando ho iniziato a collaborare con Ivan Sagnier, ci siamo detti, faremo una rivolta per la legalizzazione di coloro che nel film sono rappresentati nella loro loro miseria. Una rivolta per dar loro documenti, lavoro, abitazioni, per renderli cittadini europei, perché vivono nell'illegalità e in quanto illegali sono vittime della mafia e per loro non è possibile una lotta operaia. D'altra parte è un film piuttosto classico sul Vangelo. Abbiamo lavorato molto sui costumi, che sono un po' senza tempo, ma comunque i due piani temporali coesistono. Credo sia questo ciò che mi interessa di più quando lavoro sui testi dei miti: farli approdare nella realtà, in un contesto estremamente concreto. Quindi l'universale si universalizza solo attraverso il concreto. Credo sia una vecchia lezione, ma credo che in effetti l'arte, l'artivismo, la vita si realizzino attraverso la realtà, ma anche che cambino attraverso la realtà. Nei movimenti dei diritti civili abbiamo visto molte volte che piccoli cambiamenti, un'unica immagine, un'unica azione possono davvero cambiare effettivamente tutta la prospettiva di ciò che è normalizzato, tutta la visione di quello che la realtà della nostra società deve essere. E credo che sia qui che l'arte può dare un esempio concreto. Per esempio, attraverso l'iniziativa Rivolta della Dignità, l'iniziativa di produrre e vendere pomodori e fare propaganda, anzi, propaganda attraverso il nostro film. Siamo riusciti a legalizzare un migliaio di persone. Abbiamo legalizzato più persone noi che lo Stato italiano. È completamente folle e senza nessun apparato burocratico, senza nulla. Abbiamo solo provato a farlo. Ed è qui, tornando alla questione di vivere la dialettica della contraddizione, che siamo nel pieno del sistema che critichiamo e quindi, pur essendo rivoluzionari, siamo anche riformisti. Individuo qui, in un certo senso, la sconfitta di Gesù. È morto sulla croce, ma questo transumanesimo deve essere ancora realizzato.
2: Je crois c'est là où est la défaite de Jésus, si vous voulez, que il est mort à la croix et ce transhumanisme il faut le réaliser.
7: 3. L'autorialità spetta esclusivamente a coloro che sono coinvolti nelle prove e nelle repliche, qualunque sia la loro funzione, e a nessun altro. 4. L'adattamento letterale dei classici sul palco è proibito. Se un testo, sia esso tratto da un libro, da un film o da un'opera teatrale, è disponibile all'inizio del progetto, non può costituire più del 20% della durata finale della pièce.
4: Lei ha accennato all'autorialità condivisa, che pure è uno dei punti del Manifesto di Ghent, in cui si sottolinea intanto come non può costituire più del 20% il testo originale e poi appunto come il testo finale viene costruito, no? Insieme agli attori, insieme a coloro che partecipano a quel lavoro, che sia film o che sia spettacolo.
2: Moi je crois que c'est plus important celui ou celle qui lit un texte que le texte lui-même en fait, parce que le texte est connu.
3: Credo che in realtà sia più importante chi legge un testo che il testo stesso, perché il testo è noto, Antigone, la Bibbia, eccetera, li conoscono tutti. È una sorta di atto di fede. Forse posso descriverlo attraverso le parole che mi ha detto un teologo quando ha visto il nuovo Vangelo. È questa la fede. Non c'è storicità in questo testo. Il testo deve sempre essere inserito in un contesto, deve sempre essere letto da qualcuno. È lì che nasce la fede, è lì che diventa un atto. Credo sia la stessa cosa con Antigone. Ovviamente come regista posso trovare altri professionisti e fare una bella messa in scena di un testo che Sofocle ha scritto 2500 anni fa, ma anche Sofocle conosceva Antigone. Prima di lui, ogni anno venivano allestite due o tre Antigoni, era un festival, quindi per lui era chiaro che doveva scrivere con la sua biografia, con le persone del suo tempo, il suo pubblico, le sue antenne, e definire un nuovo testo. E credo che la borghesia, a un certo punto, abbia perso questa forza creativa e ha iniziato a ripetere i vecchi testi. Prendiamo Shakespeare, ad esempio. Il testo più conosciuto ai suoi tempi era Amleto. C'erano una decina di Amleti che avevano molto successo economicamente a Londra e Shakespeare avrebbe potuto prenderne uno e diventare milionario. Ma non l'ha fatto perché ha preferito riscriverlo per il suo pubblico, nel suo tempo e con la sua squadra. Un giorno dovremmo fare una piccola ricerca su perché abbiamo perso questa forza creativa, perché oggi si dice Milo è strano, non mette in scena il testo, lo riscrive, è un atto strano. Ma in realtà è un atto così chiaro e così creativo e così basilare. Io dico sempre, se hai un buon testo, hai dei buoni attori, come regista puoi stare tranquillo, non c'è nulla che possa andare male.
2: Moi je dis toujours, si tu as un bon texte, tu as des bons acteurs, comme metteur en scène, tu peux dormir sous la table. Il y a rien qui peut ne pas marcher.
4: Lei ha citato Sofocle a proposito dell'Antigone, appunto uno dei suoi ultimi spettacoli, Antigone in Amazzonia, ma non è l'unico caso di tragedia greca che ha ripreso, sto pensando evidentemente a Orestes in Mosul, e sembra quasi in questi ultimi anni esserci non tanto un ritorno, ma una reispirazione a quello che è la tragedia classica, a quello che sono i miti che sono al fondamento della nostra civiltà, del nostro rapporto non solo col teatro ma proprio col racconto.
2: Oui, ils sont, je crois, la base de notre civilisation. Oreste à Mosul, l'Oresti, par exemple, la question comment on peut sortir du cercle de la violence.
3: Sì, credo che le tragedie classiche siano alla base della nostra civiltà. Oreste a Mosul, l'Orestiade, ad esempio, la questione di come si possa uscire dal circolo della violenza per arrivare al perdono e alla democrazia. Oppure Antigone, dove c'è un antagonismo tra una società tradizionale e una società moderna, una condizione tragica. Sto leggendo molti libri sulla Grecia antica perché per il Teatro Nazionale di Gand sto organizzando un festival chiamato All Greeks, dove tra maggio e giugno metteremo in scena tutte le 30, secondo alcuni 31, tragedie. Ogni mattina una tragedia. Se davvero cerchi di capire perché sono state scritte Medea, Antigone o i Persiani, ti rendi conto che nascevano sempre in momenti politici, culturali e sociali estremamente concreti. Eschilo torna dalla guerra contro i Persiani e scrive i Persiani. Sofocle, reduce da un'altra guerra contro i Persiani. Euripide, che sembra rispondere anche a quanto l'anno prima, il mese prima, veniva discusso nell'agorà politica. Quindi c'è qualcosa di estremamente concreto. Possiamo percepire l'eco della storia del momento. Ripeto un po' quello che dicevo prima, ma credo davvero che bisogna rimettere le cose in un contesto concreto che ci appartiene. Bisogna riscriverle anche, trovare un contesto, e per me era Mosul, per capire l'Orestiade e l'impossibilità di uscire dal circolo della violenza. A Mosul c'era lo Stato Islamico, c'era il contesto ideale per comprendere l'origine della società moderna e la lotta contro la società tradizionale. C'è ancora una frontiera dove questa situazione si verifica, è l'Amazzonia, dove infatti ci sono persone che non hanno mai avuto contatti con il resto del mondo. Lì c'è qualcosa che è davvero simile ad Antigone, ma anche a molti altri conflitti, un po' di femminismo, eccetera. Quello di Antigone è sempre un antagonismo interessante, ma volevo trovare un antagonismo totalmente di base. Oggi la nostra società, la politica del nostro tempo, ha già sepolto gli antagonismi, quindi volevo ritrovare quei luoghi di frontiera, quei contesti in cui si trova una possibile rilettura del testo.
2: Retrouver ces frontières-là, ces contextes-là, où se trouve une possible relecture du texte.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, da giovedì 25 giugno alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: C'è già il nome del probabile nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Andy Burnham, sindaco fino all'altro giorno della Grande Manchester, ha giurato come nuovo deputato alla Camera dei Comuni, passo indispensabile per poter accedere alla testa del governo. Allora, quali sono i suoi punti di forza e quali i suoi punti deboli in una Gran Bretagna in crisi politica da 10 anni? Lo vedremo. Intanto benvenute e benvenuti a 6 di sera da Luca Berti. Dalla Gran Bretagna andremo poi all'Italia, dove troviamo un'altra premier impegnata tra l'altro in uno scontro a distanza con Donald Trump. Un tempo Giorgia Meloni sembrava il leader europeo più allineato al presidente statunitense, fino allo strappo a margine del G7 della scorsa settimana. In Ticino invece fa discutere la vicenda di un 14enne che è stato detenuto per quasi un mese al carcere della Farera in assenza di strutture alternative per minori, ma soprattutto a far discutere è l'apparente intervento a suo favore del consigliere di Stato Claudio Zali, un intervento che ha sollevato dubbi da parte della politica e non solo. Parleremo anche di giochi olimpici e paralimpici. Il Consiglio federale crede nella candidatura svizzera per il 2038 e mette a disposizione 200 milioni di franchi. Non intende però coprire eventuali debiti e non prevede che sul tema si vada a votare e sentire il popolo rischioso quando si parla di grandi eventi. Ma perché? Cercheremo di dare questa risposta. E poi la scuola ticinese che ha chiuso l'anno e che fa il bilancio.
4: Abbiamo una scuola che complessivamente funziona bene, dà dei buoni risultati, ma anche che ci sono delle sfide che vanno affrontate, che possono emergere anche da situazioni particolari, però vorrei ricordare che è molto ampio il settore educativo ticinese e fortunatamente funziona e funziona bene.
3: Questa è la voce della consigliere di Stato Marina Carobbio Guscetti, che ritroveremo nella seconda parte del programma. Questo invece era il sommario di oggi, possiamo iniziare. E noi iniziamo dunque dal Regno Unito.
5: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
6: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
3: Questa era la voce dello speaker della Camera dei Comuni che poco fa a Londra ha accolto un nuovo deputato laburista, Andy Burnham. Lo abbiamo sentito nell'ultima parte, un momento attesissimo. Burnham potrebbe diventare il nuovo primo ministro britannico. Quello attuale, Keir Starmer, si è dimesso questa mattina dopo settimane di forti tensioni all'interno del suo partito, in forte calo nei sondaggi e dopo una serie di dimissioni nel suo governo. Ora il paese affronta una nuova fase di incertezza politica e allora partiamo da qui. I dettagli ce li spiega Loretta Dal Pozzo.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare, ma questa mattina, visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Nel suo discorso davanti a Downing Street ha definito l'incarico il momento più orgoglioso della sua vita, ammettendo però di non avere più il sostegno del partito.
7: Is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
8: Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Il rischio era una fuga in massa dei ministri e così Starmer ha scelto di farsi da parte parlando di una decisione presa con grazia e senso di responsabilità. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi 2 anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane fino alla nomina del successore in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato.
7: I will also give my successor my full and unequivocal support.
8: Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. Ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio. Con questa uscita il Regno Unito si prepara ad avere il 7° primo ministro in 10 anni, un dato che pesa sulla credibilità e la stabilità del paese. A 10 anni dalla Brexit, le divisioni e le difficoltà economiche che l'uscita dall'Unione Europea continuano a portare gravano su qualsiasi governo. Resta un clima di incertezza per Starmer, che dovrà continuare a governare, e per il suo successore, che eredita un paese in difficoltà.
3: Un successore che conosceremo dunque tra qualche settimana. Lo si diceva, però, c'è anche l'ipotesi che si vada verso la designazione di Andy Burnham quale unico candidato. Ex sindaco della grande Manchester, laburista, negli ultimi anni si è distinto per posizioni più vicine agli elettori del nord dell'Inghilterra e per l'attenzione ai temi sociali. Giovedì scorso Burnham ha ottenuto una netta vittoria contro il partito di destra, Reform UK, una vittoria che ha rafforzato la sua immagine all'interno del suo partito. A cosa si deve questa sua popolarità? Cerchiamo di capirlo con la politologa Arianna Giovannini, professoressa all'Università di Urbino. L'ha intervistata per noi Giorgia Lorenzini.
2: A cosa si deve la popolarità di Andy Burnham?
9: Vincendo le elezioni supplettive di Makerfield, che si sono tenute giovedì scorso, Burnham ha fatto un'impresa incredibile. Ha fatto 2 cose allo stesso tempo. Da un lato ha dimostrato che il Labour Party può ancora riuscire a sconfiggere Reform. Sappiamo che questo è un grandissimo problema per il Labour Party al momento, l'ascesa di Farage e del suo partito. Questo è un punto fondamentale di forza per Andy Burnham.
2: E qual è l'altro punto di forza?
9: Il secondo punto fondamentale di forza è che Andy Burnham fa appello nella sua campagna ad un nuovo modo di fare politica. Ci vuole un vero cambio di direzione all'interno del Partito Laburista e del modo in cui il Partito Laburista conduce il paese. Lui appunto propone questo nuovo modo di fare politica che parte dal basso, quindi contro la centralizzazione e riconoscendo che la crisi che ancora attanaglia il paese, che si riflette nella questione del costo della vita, questo tipo di problematiche necessitano di essere indirizzate a mezzo di un nuovo approccio. E qui lui può fare leva sulla sua esperienza di sindaco di Greater Manchester.
2: In che modo lo aiuta questa esperienza?
9: Se guardiamo le statistiche, al giorno d'oggi del Manchester è la zona del Regno Unito con più alti livelli di crescita. Quindi sicuramente Burnham fa presa su questo messaggio, cioè Greater Manchester è cresciuta perché noi a Greater Manchester abbiamo utilizzato un approccio diverso. Approccio che parte appunto da un'economia che deve portare benefici alle comunità locali. Questo è quello che lui ha fatto, per esempio, riprendendo in mano il network degli autobus di Greater Manchester. Che cosa significa riprendere in mano la rete degli autobus? In un contesto in cui i servizi sono completamente privatizzati, ecco, a Greater Manchester c'era un grande problema, i prezzi erano altissimi, quindi la gente non utilizzava più i servizi pubblici, ma non utilizzare i servizi pubblici significa non riuscire ad avere accesso al lavoro, proprio ad andare fisicamente al lavoro.
2: Cosa può cambiare con Burnham? È solo un cambio di faccia o significa anche un cambio di rotta anche per il Partito Laburista, spostandosi più a sinistra?
9: Beh, sicuramente Andy Burnham fa parte di quella che viene definita la soft left, la sinistra moderata, diciamo, del Partito Laburista, quindi sicuramente un cambio di rotta rispetto a Starmer. La questione sarà, diciamo, mettere in pratica l'idea di una politica che riparte dal basso, in cui i servizi potrebbero essere nazionalizzati. Sono tutte idee che fanno presa sull'elettorato, metterle in pratica non solo sulla scala di Greater Manchester, ma a livello nazionale, questa sarà la vera grande sfida.
3: E noi adesso voltiamo pagina. Da "è una leader incredibile" a "mi ha fatto pena". La relazione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni è passata in pochi mesi dagli abbracci alle freddure. Il rapporto è degenerato negli ultimi giorni, nei giorni a margine del G7 di Evian, quando Trump, in una conversazione con una giornalista di La 7, ha detto che la premier italiana lo ha implorato di fare una foto con lui e che appunto questo le ha fatto pena. Ne è nato un batti e ribatti, con in mezzo i rapporti economico-commerciali tra i due paesi. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
10: Per mesi, addirittura anni dal suo insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni è stata in equilibrio tra l'amicizia con Donald Trump, suo il famoso meriterebbe il Nobel per la pace, e l'Unione Europea, che più di un attrito con Trump aveva già avuto. Ha cercato di essere ponte tra le due sponde dell'Occidente ed è durato finché ha potuto. Poi, quando il presidente degli Stati Uniti ha attaccato Papa Leone, che distanza è a Roma, nemmeno Meloni ha più potuto tacere. Il tramonto del loro rapporto al G7 di Evian pochi giorni fa, per una foto che Trump dice di aver accettato per pietà e che ha fatto replicare a Meloni: non è vero, pensa alla tua, di popolarità. Fine dei giochi, siamo al non ci parliamo più. Aperti restano però gli altri rapporti, a partire da quello commerciale, con una bilancia che vede le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sfiorare i 70 miliardi di euro, mentre il viaggio inverso, le importazioni, valgono circa 35 miliardi di euro. Professor Federico Romero, professore emerito all'Istituto Universitario Europeo, le relazioni tra Italia e Stati Uniti stanno cambiando davvero e eventualmente verso quale direzione?
11: Io credo che stiano effettivamente subendo non uno ma molti diversi cambiamenti, in parte intrecciati tra di loro. Naturalmente c'è al fondo di tutto la questione di sicurezza, che è un binario divergente ormai imboccato, che continuerà tra Europa e Stati Uniti, però io credo che questo divorzio sia ormai in corso e non si tornerà indietro. La questione è che tipo di assetto prenderà una difesa europea e come costruirà un nuovo tipo di relazioni con gli Stati Uniti.
10: E peraltro lo strappo Meloni-Trump non è certo l'unico tra quelli operati dal presidente degli Stati Uniti, però il fatto che Meloni fosse stata così amica di Trump porterà l'Italia a pagare uno scotto maggiore, secondo lei?
11: Se dovessi fare una previsione, direi probabilmente di no. Tra i due paesi ci sono scambi, relazioni talmente diversificate, talmente ampie, che non credo verranno toccate più di tanto da questo litigio, da questa, diciamo, tempesta un po' in un bicchiere d'acqua, anche se pesanti per i due protagonisti, soprattutto per Meloni. Da quel che leggo, l'export italiano continua ad andare bene, per certi aspetti sembra addirittura cresciuto. Certo, ci sono dei punti di difficoltà, la questione delle armi, di quali armi si comprano, a quale scopo. C'è il problema di energia che compriamo in abbondanza dagli Stati Uniti, che costruisce una nuova forma in qualche modo di dipendenza, però tutto sommato siamo ancora dentro un arco di questioni governabili, gestibili, senza nessun trend negativo particolarmente forte, salvo quello che però è precedente a Meloni e Trump, del, diciamo, allontanamento dell'Italia in generale, dell'Europa, dai livelli di avanzamento tecnologico che invece gli Stati Uniti dominano e su cui necessariamente europei e italiani dovrebbero recuperare terreno se vogliono avere una futura economia dinamica e di crescita.
3: In Ticino adesso, dove sta facendo discutere il caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali, la vicenda non riguarda le sue competenze politiche, ma un caso giudiziario di un 14enne detenuto per un mese al carcere della Farera. Non per niente c'è chi già parla di mancato rispetto della separazione dei poteri. La politica vuole chiarire se le regole siano state rispettate o meno, e per questo sul caso si è chinata oggi la Commissione Giustizia e diritti del Gran Consiglio, mentre domani toccherà la Commissione Gestione e Finanze. Ale Melchionda, qui con me in studio, cominciamo ricordando la vicenda nei suoi punti essenziali.
12: Certo, tutto nasce dal coinvolgimento di un 14enne in una spedizione punitiva di gruppo nei confronti di un altro minorenne sequestrato lo scorso mese di maggio, una questione sulla quale è formalmente aperta un'inchiesta. Nel frattempo il ragazzo, in mancanza di strutture adeguate e dedicate, è stato portato alla Farera, come accade a una ventina di minorenni ogni anno. Il problema è il protrarsi del suo soggiorno: da pochi giorni si arriva a un mese. Va detto, per inciso, che anche i soggiorni più prolungati non sono una rarità, restano l'eccezione certo, ma se ne contano in media 3 o 4 all'anno. Nel caso specifico a portare a questo allungamento dei tempi è la decisione di disporre una perizia nei suoi confronti. Da nostre informazioni, l'intenzione delle autorità in questa fase sarebbe prima di tutto quella di tutelare il ragazzo da se stesso. Nel frattempo, da informazioni da noi raccolte, probabilmente da venerdì, il 14enne è stato spostato nell'unità di cura pedopsichiatrica di Stabio.
3: Questa dunque è la vicenda del ragazzo. Alain, come entra in questa storia il presidente del governo Claudio Zali?
12: Zali conosce la madre e il ragazzo stesso e a un certo punto si è interessato direttamente alla vicenda. Come scrive la Regione, ha anche promosso un incontro con i vari attori coinvolti nel caso. Ed è proprio qui il potenziale problema. Quei servizi e quei dossier fanno capo al collega Norman Gobbi e non a lui. Un'invasione di campo a cui si aggiunge il mettere le mani nell'esercizio della giustizia. Da qui chi chiama in causa, e in questi giorni sono stati in parecchi, la separazione dei poteri. Mentre la magistratura, per quanto riguarda un eventuale abuso d'autorità, al momento da noi contattata non si esprime.
3: Allora, abbiamo cominciato dicendo che di questo caso si stanno occupando anche due commissioni parlamentari. Andiamo con ordine. Cosa è emerso oggi dalla Commissione Giustizia e Diritti?
12: In sostanza la commissione presieduta da Cristina Maderni ha deciso di aspettare la seduta di domani di gestione finanze per poi coordinare i passi eventualmente da intraprendere. Questo perché la loro competenza si ferma al buon funzionamento dell'amministrazione, quindi al buon agire dei funzionari, ma non dei consiglieri di Stato. Oltre a questo, premesso che a monte di tutta questa storia c'è che in Ticino non ci sono strutture idonee, la commissione scriverà al governo per capire a che punto è il progetto approvato ancora nella scorsa legislatura e dopo 12 anni di lavori per la realizzazione di un centro chiuso per minorenni.
3: Allora, domani invece cosa possiamo attenderci dall'incontro della Commissione parlamentare gestione e finanze?
12: Loro hanno l'alta vigilanza sull'operato del governo e quindi a loro toccherà ragionare e decidere se ci siano gli elementi e la necessità di esercitarla per capire se il presidente del governo Claudio Zali sia o meno andato oltre le proprie competenze e prerogative. Domani dunque, comunque vada, sarà un primo spartiacque su tutta questa storia.
3: Vedremo domani cosa succede. Intanto, Alain, ci sono altri elementi?
12: Ne aggiungo due. Al centro di questa vicenda, insieme ad altri attori istituzionali, si trova a suo malgrado la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa. Da mercoledì scorso, quando è emerso il caso, e ancora oggi, abbiamo cercato di parlare con lei, ma finora invano. Il secondo, sulla questione c'è anche il Consiglio della Magistratura. Il suo presidente Damiano Stefani è però attualmente in vacanza. Cercheremo dunque di capire anche qui i tempi e gli sviluppi.
3: Alain Melchionda in diretta. Noi adesso andiamo a Lugano, dove l'ente autonomo comunale che si occupa di pianificazione, di pianificare il comparto di Cornaredo, oggi ha convocato la stampa per dire che in sostanza chiede il rinnovo del mandato. Lo ha fatto perché diversi progetti sono ancora bloccati dopo che il Tribunale federale ha bocciato il piano viario della zona e il Cantone ha ritirato il progetto. Ci dice di più Francesca Calcagno.
13: Degli obiettivi che l'agenzia NQC Nuovo Quartiere Cornaredo si era fissata per il 2025 è stato realizzato poco. Dopo la bocciatura della rotonda sul Cassarate da parte del Tribunale federale, il Cantone non ha ancora presentato un'alternativa. Vuol dire che non c'è ancora un piano viario in un comparto strategico e quindi che diverse opere pubbliche già progettate e in parte finanziate non possono partire. Ad esempio il nodo intermodale che prevede un autosilo e l'arrivo del tram treno, o il pratone di Trevano dove c'è ancora lo stand di tiro. Stefano Wagner, che è il direttore generale del progetto Nuovo Quartiere Cornaredo, non nasconde il suo rammarico e chiede al Cantone di prendere una posizione chiara.
14: A parte la soluzione tecnica, evidentemente il ruolo che vorrà dare ai comuni e all'agenzia, cioè se vuole ribadire il rapporto di partenariato che avevamo messo in piedi nel 2005 o se sostanzialmente intende procedere autonomamente senza i comuni, ma il partenariato diventa il tema cruciale.
13: Un partenariato che secondo i rappresentanti dei comuni coinvolti nel consiglio dell'agenzia va rinnovato. Michele Armati è vice sindaco di Porza.
15: Penso che sia un momento di stasi e di insicurezza tra i vari partner. Sul lungo periodo si ricomporrà. Per confermare i risultati avuti fino ad oggi, l'obiettivo è quello di completare il quartiere. L'obiettivo finale sarà avere il pratone, riuscire a spostare lo stand di tiro per acquisire nuove zone che diventeranno sì costruite ma anche verdi.
13: Fiorenzo Ghielmini è vice sindaco di Canobbio.
16: Finora sinceramente abbiamo avuto il pieno appoggio da parte del municipio e del consiglio comunale, perciò io sono fiducioso che l'agenzia possa continuare il suo operato, il suo mandato.
13: Filippo Lombardi è municipale di Lugano.
17: Certo, la sentenza sulla famosa rotonda di Canobbio non fa che accentuare l'importanza dell'Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo per i prossimi anni, perché bisogna continuare a pianificare insieme al Cantone, insieme ai tre comuni toccati.
13: Il rinnovo del mandato spetta comunque ai consigli comunali. Il dialogo con il Cantone è un'altra cosa.
17: È diventato più difficile un po' per le situazioni finanziarie, ciascuno tira un po' al risparmio, un po' per la riorganizzazione dei due dipartimenti con l'arrocco Zali-Gobbi, un po' perché abbiamo l'impressione che c'è il bisogno da parte del Cantone di coinvolgere sì i comuni e le commissioni regionali e quant'altro, specie per il finanziamento delle opere, ma poi non proprio la volontà di rimettersi in discussione, di sedersi intorno a un tavolo.
13: Il Dipartimento del Territorio ci ha detto che rimanda eventuali comunicazioni a dopo un incontro che era già in agenda domani.
3: Noi voltiamo pagina perché il Consiglio federale ci crede e mette a disposizione 200 milioni per i giochi olimpici e paralimpici del 2038 in Svizzera. Chiede inoltre ai 10 cantoni e alle 14 sedi di gare di fare altrettanto. Governo che però non intende coprire eventuali debiti che saranno a carico degli organizzatori, e per il Consiglio federale non è inoltre necessario coinvolgere la popolazione per approvare questo credito, basta il Parlamento. Insomma, niente votazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
18: Per ora nessuna reazione politica o extrapolitica all'annuncio del Consiglio federale di voler investire questi 200 milioni nel progetto Switzerland 2038, Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038, appunto, e di volerlo fare senza votazione popolare.
19: Il y a des moyens sur le niveau cantonal pour des votations.
18: C'è la possibilità di andare al voto a livello cantonale e comunale, e anche per questo si è deciso di non farlo a livello nazionale, dove peraltro non esiste lo strumento del referendum finanziario, ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dello sport Sandra Felix. Votazioni cantonali e comunali che hanno più volte bloccato progetti olimpici in Svizzera, già dai primi anni 60, poi sembrava che il vento fosse cambiato in Vallese, ma prima nel 2002 e poi nel 2006 fu il Comitato Olimpico Internazionale a dire no a Sion, preferendo prima Salt Lake City, poi Torino. I cittadini hanno poi per tre volte bocciato altrettanti tentativi di riportare i giochi invernali in Svizzera dopo quelli ospitati negli ormai lontanissimi 1928 e 1948 a St. Moritz. Nel 2013 i grigionesi bocciano per la prima volta una candidatura, quella per il 2022, mentre nel 2017 arriva il secondo no ai giochi, questa volta per quelli del 2026. Forse ancora fresche le ferite inferte dal CIO, in Valese Sion 2026 resta solo un progetto dopo il rifiuto popolare del 2018.
20: Das ist eine gewisse Schwierigkeit in der Argumentation.
18: So che non è facile chiedere soldi per un evento, ha dichiarato il consigliere federale Martin Pfister, responsabile dello sport nazionale, ma la gente ha anche bisogno di manifestazioni che abbiano un impatto positivo sulla società, che lascino un'eredità e che coinvolgano l'intero paese, come gli europei femminili la scorsa estate. Credo che il progetto risponda a questi requisiti.

0: etico sul voler evitare il giudizio popolare. Sentiamo.
1: Quello che volevo dire è che non mi sembra una strategia giusta di fare in modo adesso che abbiamo una candidatura nazionale che non faremo una votazione popolare. Questo mi sembra un modo di evitare la responsabilità e anche di convincere la popolazione del valore di questo evento. Siamo in Svizzera e la Svizzera è conosciuta per la legittimazione popolare dei grandi progetti.
2: Col Vallese e i Grigioni la popolazione ha detto 3 volte no all'organizzazione di giochi olimpici invernali. Perché questo no?
1: Essenzialmente ci vogliono tanti soldi e non riescono oggi a convincere una buona parte della popolazione che questi soldi saranno investiti bene, saranno investiti dove saranno anche necessarie per un territorio e per la popolazione. Nel Comitato Olimpico Internazionale hanno cambiato questi ultimi anni qualche politica anche rispetto a cosa è chiesto dei territori, delle città, e forse questo potrebbe dare una nuova opportunità anche nelle votazioni.
2: Nei suoi studi si vede che c'è meno sostegno popolare per giochi invernali che per quelli estivi.
1: La differenza si spiega soprattutto dal fatto che gli sport invernali sono essenzialmente sport elitisti. Intendo per questo che c'è una fascia abbastanza limitata della popolazione che è interessata in questi sport, e per questo il sostegno è tipicamente un po' meno forte. E anche in Svizzera spesso abbiamo un'immagine della Svizzera come paese invernale dove tutti praticano lo sci, eccetera. Ma in realtà la popolazione che va regolarmente a fare lo sport invernale è abbastanza limitata.
2: Questa, diciamo, corsa al ribasso che c'era stata nella sostenibilità nei giochi olimpici potrebbe cambiare in una Svizzera che offre degli impianti che già esistono o che sono solo provvisori.
1: È chiaro che la candidatura svizzera potrebbe essere una candidatura molto interessante dal punto di vista della sostenibilità e anche dei ricavi economici ma anche sociali. Poi bisogna dire che dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento potrebbe essere difficile di avere tanti luoghi diversi in tutta la Svizzera, perché c'è una sfida logistica e bisogna anche fare in modo che il CIO accetti questa proposta della Svizzera. Noi facciamo quello che abbiamo già sul posto senza fare grandi investizioni. E l'ultima volta, quando la Svizzera ha proposto questa candidatura, questo elemento è stato un elemento molto criticato dal CIO. Bisogna guardare se hanno cambiato idea al CIO, ma in ogni caso io credo che la candidatura della Svizzera ha delle buone basi e non dovrebbe tanto cambiare, perché sennò tradirebbe anche quel principio della sostenibilità.
2: È un vantaggio che gli ultimi giochi si sono svolti in Francia e in Italia e non in paesi, diciamo, governati in modo poco democratico.
1: L'immagine dei giochi olimpici è certamente cambiata rispetto a quella di 10-15 anni fa, ma allo stesso tempo si vede anche che nei paesi democratici ci sono grandi sfide ad organizzare questo evento per ottenere anche un sostegno popolare e per anche fare in modo che sia sostenibile. E quindi anche in Svizzera non è scontato che in una votazione popolare che passi questo evento.
0: Martin Müller, professore associato all'Istituto di Geografia e Sostenibilità dell'Università di Losanna. In Cina ora, dove si è conclusa nel fine settimana la Fiera Internazionale del Libro di Pechino, con espositori che sono arrivati un po' da tutto il mondo, all'edizione di quest'anno debutta anche la Svizzera, che ha scelto di raccontarsi attraverso libri, illustrazioni e icone della cultura visiva. Per noi c'era la nostra collaboratrice dalla Cina, Elisa Tirabassi.
3: Senza parole, senza scrittura e senza libri non esisterebbe la storia e nemmeno il concetto stesso di umanità. Questo scriveva Hermann Hesse quasi un secolo fa. Il libro ha attraversato il tempo e oggi resiste ad ogni rivoluzione tecnologica. Anche in una Cina sempre più digitale, milioni di persone continuano ad affollare la fiera del libro più grande dell'Asia. La Svizzera ha partecipato per la prima volta e lo ha fatto letteralmente sulla carta. Il grafico e designer Martin Stöcklin per l'occasione ha presentato

0: un nuovo progetto che riflette la tradizione svizzera del design applicato al libro.
1: È una pubblicazione molto rappresentativa che il celebre tipografo Jan Tschichold ha realizzato per conto di una tipografia di Basilea. Tschichold si è occupato molto della stampa xilografica cinese. Ho scelto questa pubblicazione e ne ho realizzato una nuova composizione. L'idea era prendere queste stampe in origine stampate a Basilea e farle ristampare qui, in Cina, realizzando così una sorta di ritorno al punto di partenza, un cerchio che si chiude.
2: In China und so eigentlich wie so eine Art full circle moment vollführen.
3: Sono una direttrice artistica nel design editoriale. In un libro presto molta attenzione all'immagine complessiva e al modo in cui il testo è impaginato e organizzato. Ho imparato alcune soluzioni interessanti nel modo in cui immagini e testo sono disposti sulla pagina. È proprio questo che mi piace dei libri svizzeri.
0: Per raccontare la Svizzera ai cinesi, l'ente del turismo elvetico ha scelto l'illustrazione con la penna di Ma Yuqing, una giovanissima illustratrice cinese che si è formata in Italia all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
4: Prima di cominciare a disegnare ho fatto un viaggio di 14 giorni in Svizzera e mentre viaggiavo ho fatto appunti e le foto per ricordarmi gli dettagli e poi faccio a casa tranquillamente i disegni.
0: Presente alla fiera anche l'illustratore ticinese Tito Moccia.
5: Mi piacciono molto i vecchi libri di storia naturale, le vecchie litografie, sono cose che mi hanno sempre ispirato. Non sono un grande conoscitore di illustrazione cinese, però forse qualcosa, una certa accuratezza, una certa precisione che mi tocca particolarmente.
6: Questo era l'illustratore ticinese Tito Moccia della fiera cinese del libro chiusasi nel fine settimana. Tra poco parleremo invece di scuola nel Canton Ticino. Oggi si è fatto il punto a fine anno. Sentiremo anche Paolo Colombo che dopo un ventennio alla guida della divisione della formazione professionale va in pensione. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
7: I negoziati tecnici tra Stati Uniti ed Iran proseguiranno nei prossimi giorni e settimane, così il vicepresidente americano J.D. Vance, dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dal Bürgenstock. A suo parere sono state gettate ottime basi per un accordo finale, soprattutto perché gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per verifiche in merito all'utilizzazione del nucleare, sospese le sanzioni al petrolio iraniano. L'ex ministro dei trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista Spagnolo, José Luis Ábalos, è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di reclusione. È stato riconosciuto colpevole in prima istanza di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze nell'ambito dello scandalo sulle forniture di materiale sanitario a organismi pubblici durante la pandemia di Covid-19. La canicola che interessa l'intera Confederazione potrebbe diventare la più lunga mai registrata, secondo Meteo Svizzera. In diverse regioni romande l'allerta è stata innalzata al grado di pericolo forte. Quelle più esposte al caldo torrido sono situate nel bacino del Lemano, nella Vallese centrale e nei dintorni del lago di Neuchâtel. Le allerte di livello 3 e 4 sono state prolungate fino a sabato a nord delle Alpi e fino a domenica a sud. L'ente ospedaliero cantonale, l'EOC, ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. È Andrea Bersani a raccogliere il testimone di Paolo Sanvido. Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente.
6: Nell'ultima parte di questa edizione ci concentreremo sulla scuola ticinese partendo dal bilancio fatto questa mattina a Bellinzona dai vertici del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Un bilancio di un anno scolastico certamente intenso e sicuramente non facile. La scuola ticinese e con essa anche la direttrice del Dipartimento Marina Carobbio in diversi momenti è infatti finita nel mirino della politica.
8: Sento certamente una pressione anche dal lato finanziario, ma continuerò a ripetere che investire sull'educazione, investire sulla scuola vuol dire investire sui giovani, sul loro futuro e anche sul futuro del nostro cantone.
6: Abbiamo sentito proprio Marina Carobbio. Allora, Marcello Ierace, tu hai seguito oggi la conferenza stampa, e allora qual è il bilancio della consigliera di Stato di quest'anno che, lo abbiamo detto, l'ha detto anche lei stessa, si è dimostrato particolarmente difficile?
9: La direttrice del DEX ha usato il termine di normalità straordinaria. La scuola pubblica ha numeri importanti, 55.000 allievi, 5.000 docenti, e le cose in linea generale funzionano bene. Ciò non toglie che qualche problema c'è. C'è stato il caso del docente accusato di molestie, la lunga questione delle nomine dei due responsabili dell'insegnamento medio superiore, e poi il tutto sullo sfondo di una costante pressione di una parte della politica che vorrebbe una scuola più vicina al mondo dell'economia e che non appare ad esempio molto convinta del superamento dei livelli. Ho chiesto quindi a Marina Carobbio se in questi 3 anni abbondanti di direzione si sente di aver dato la sua impronta alla scuola cinese.
8: La scuola che vorrei è quella che dà pari opportunità a tutti e tutti, ed è su questo che stiamo lavorando e stiamo investendo molto, con degli ottimi risultati. Poi ci sono delle tematiche più difficili, come quella che ha citato lei, che vanno affrontate, vanno approfondite, vanno fatti anche correttivi necessari. Ecco, qui io non direi che non riesco a dare la mia impronta. Nonostante la difficile situazione finanziaria, cerco di investire comunque nella scuola, nei bisogni della scuola e soprattutto nel futuro dei giovani.
9: In effetti il DEX spesso finisce nelle voci di risparmio dei bilanci del cantone. Forse, buttiamo lì una provocazione, un eventuale rimpasto di dipartimenti ad aprile con il ritorno del DEX in casa liberale potrebbe salvaguardare in qualche modo la scuola da altri tagli.
8: Io spero che non si metta sotto attacco la scuola, perché alla direzione del dipartimento c'è una rappresentante del Partito Socialista, ma spero invece che si riconosca, come l'hanno dimostrato anche studi, l'ultimo recentemente quello del Back Economics, che nella scuola ticinese si deve investire di più perché si spendono meno risorse rispetto ad altri cantoni, nonostante sia una delle priorità. Quindi ecco, spero che non ci siano attacchi che siano legati all'appartenenza politica.
6: Ecco, Marina Carobbio ha accennato allo studio del BAC, ovvero l'istituto che realizza studi economici con sede a Basilea, ma c'è un altro studio a cui si è accennato oggi, giusto?
9: Sì, ed è quello del CIRSE, il Centro Competenze, Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi, è il centro della SUPSI, sui risultati scolastici degli allievi inseriti nelle classi inclusive. Classi inclusive che in 13 anni sono passate da 2 a 97 sezioni in Ticino e che di tanto in tanto però finiscono anche nel dibattito politico. I risultati di questo studio ce li riassume il direttore della divisione scolastica, Emanuele Berger.
10: Hanno fatto dei test in italiano e matematica e i risultati sono equiparabili sia nelle classi inclusive sia nelle altre classi, diciamo, regolari, in cui non ci sono allievi con bisogni educativi speciali, e gli allievi delle classi inclusive hanno gli stessi risultati o addirittura in qualche caso in un gruppo migliori in matematica. Quindi diciamo il sistema nel suo complesso possiamo dire che funziona, e soprattutto si può rispondere alla domanda: no, non è vero che gli allievi regolari vengono penalizzati dalla presenza di allievi con bisogni educativi speciali, anzi in qualche caso addirittura ci sono degli arricchimenti, e umanamente c'è sicuramente un arricchimento.
9: Il sistema funziona, conferma Berger, e è proprio per questo motivo, e nonostante le misure di risparmio a cui faceva accenno anche la consigliera di Stato Marina Carobbio, il dipartimento continuerà a investire nell'inclusione scolastica. Anche perché, ed è stato ribadito questa mattina, l'aumento delle spese va sempre ricondotto all'aumento della complessità delle situazioni, che vanno però inserite nel contesto della società odierna.
6: Noi continuiamo a parlare della scuola ticinese, questa volta però ci concentriamo e spostiamo lo sguardo sulla formazione professionale. Lo facciamo perché nelle prossime settimane andrà in pensione Paolo Colombo, da quasi 20 anni alla direzione di questa divisione del DEX. Sempre Marcello Ierace lo ha intervistato.
9: Paolo Colombo, la formazione professionale ha numeri in costante crescita, parliamo oggi di 20 centri professionali dove sono attive quasi 12.000 persone, ma è anche confrontata con un'economia privata che fa i conti con crescenti difficoltà. Come è cambiata in questi anni la relazione tra scuola e mondo del lavoro?
11: La formazione professionale si fonda su un solido partenariato fra l'ente pubblico e il mondo privato, l'economia privata e le organizzazioni del mondo del lavoro padronale e sindacale. Credo che questo valore della formazione professionale che dialoga al suo interno per cercare di rispondere al meglio alle esigenze presenti e future sia un valore che mi ha accompagnato lungo tutta la mia carriera professionale, tanto in Ticino quanto sul piano federale. È chiaro che negli ultimi 20 anni il mondo è cambiato e anche la formazione professionale ha dovuto e ha voluto mettersi in gioco, si è interrogata su come rispondere al meglio a queste nuove esigenze e soprattutto traducendo queste esigenze in modifiche, in rivisitazione dei programmi di formazione e degli obiettivi di formazione. Pensiamo uno per tutti all'arrivo dirompente negli ultimi anni dell'intelligenza artificiale che ci pone di fronte a sfide e opportunità che vogliamo cogliere con interesse da un lato e anche magari con una qualche preoccupazione dall'altro.
9: Ma come risponde il mondo del lavoro alle vostre sollecitazioni?
11: L'economia assume un ruolo centrale nella messa a disposizione di posti di apprendistato, posti apprendistato che si traducono anche in un accompagnamento importante delle formatrici e dei formatori in azienda, cui va riservato un'attenzione particolare e anche un ringraziamento, perché spesso sono loro che fanno la differenza nella formazione dei nostri giovani nel luogo di formazione azienda. Oserei dire che il mondo del lavoro risponde generalmente bene, fino anche molto molto bene. È chiaro che le sfide legate ad esempio agli sviluppi tecnologici, dicevamo poc'anzi, all'intelligenza artificiale o anche alla pressione di un'economia sempre più globalizzata ma altrettanto sotto pressione, ecco, questo ci pone di fronte a delle sfide che tutti assieme dovremo e sono certo sapremo affrontare.
9: Che eredità lascia a chi prenderà il suo posto e agli studenti delle scuole professionali ticinesi?
11: Senz'altro abbiamo una formazione professionale che vogliamo continui a essere un punto di riferimento solido e riconosciuto del sistema educativo del nostro paese. L'abbiamo costruito negli anni, l'abbiamo accompagnato e vogliamo che anche nel futuro questo processo di continua rivisitazione abbia luogo e si traduca in offerte formative di qualità. Dunque io quello che mi auguro è che il nostro sistema, che ci è invidiato anche sul piano internazionale, continui ad esistere, proprio perché i risultati ci dicono che è il sistema che maggiormente riesce ad avvicinare i nostri giovani, a prepararli all'entrata nel mondo del lavoro con solide competenze disciplinari e culturali, ma anche a proseguire gli studi. Dunque sono 1000 strade che sono aperte ai nostri giovani e auguro loro veramente di interessarsi, di intraprendere una professione che dia loro tante soddisfazioni.
6: Paolo Colombo, direttore uscente della divisione della formazione professionale del Canton Ticino. E per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gino Ceschina in preparazione e da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Lo sport.
13: Buonasera da Patrick Locatelli. I mondiali di calcio si prosegue con la seconda giornata della fase a gironi. Dalle 19 l'Argentina affronta l'Austria, a seguire alle 23 Francia contro Iraq. Sirene di mercato intanto a Lugano, in Turchia danno per certo l'approdo di Amir Saipi all'Ahmetspor, neopromosso in Superliga. Sulle piede di partenza anche Mattia Zanotti, sul quale secondo l'esperto di calciomercato Niccolò Schira ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Udinese. Il tennis, prima di concludere, sono iniziate le qualificazioni al terzo slam dell'anno, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile sono due gli svizzeri impegnati, il ticinese Remy Bertola, che è in campo contro il canadese Draxler, invece ha già raggiunto il secondo turno Jerome Kim, che in tre set ha eliminato il peruviano Bueno.
14: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni per domani, martedì 23 giugno. Sarà una giornata caratterizzata da tempo soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord invece potranno salire fino a 36. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera a tutte e tutti voi e un caloroso benvenuto al nostro primo lunedì del Festival d'estate di Prima Fila. In occasione di due anniversari spagnoli, Europa in concerto per le prossime sei settimane si dedicherà alla Spagna e in particolare a due autori, Joaquín Rodrigo, del quale si festeggiano i 125 anni dalla nascita, e Manuel de Falla, del quale si celebrano ben due ricorrenze in realtà, i 150 anni dalla nascita e gli 80 anni dalla morte. Non siamo ovviamente gli unici a essersi accorti di questi anniversari e quindi stasera potremo ascoltare un concerto recente, si è svolto lo scorso 26 aprile, che era tutto dedicato a Manuel de Falla. Ed è proprio in Spagna che andremo all'Auditorio Nacional di Madrid per un concerto dell'Orchestra Nacional de España diretta da David Afcam. In programma ci sono solo opere di de Falla, come vi ho già detto, la fantasia betica in una versione per orchestra elaborata da Francisco Coll, Noches en los Jardines de España per pianoforte orchestra e il pianista sarà Bertrand Chamayou, la suite Homenajes e, per concludere, El amor brujo, l'amor stregone, con la voce di Maria Toledo. L'Orchestra Nazionale di Spagna è stata fondata nel 1937, durante la Guerra Civile Spagnola, ed è stata rilanciata definitivamente nel 1942. Da allora svolge un'intensa e ininterrotta attività concertistica, con un'ampia stagione a Madrid, partecipazioni ai principali festival spagnoli, ma anche tournée in diversi paesi d'Europa, America e Asia. Dal 1988 ha la sua sede nell'Auditorio Nacional de Música, nel quale l'ascolteremo anche stasera, e il suo direttore principale e artistico è David Afcam. Nato nel 1983 a Freiburg im Breisgau, Afcam è tedesco ma ha origini iraniane. Si è formato nelle scuole universitarie di musica di Freiburg e Weimar, perfezionandosi nella direzione con Nicolas Pasquet. La sua carriera di direttore è iniziata con la vittoria nel 2008 del concorso internazionale di direzione Donatella Flick di Londra. Già assistente della Gustav Mahler Jugendorchester, nel 2014 ha assunto la carica di direttore principale dell'Orchestra Nazionale di Spagna, incarico che si è concluso con questa stagione. Andiamo al programma, che si apriva con la fantasia betica scritta per pianoforte. Composta nel 1919 su richiesta di Arthur Rubinstein e da lui eseguita per la prima volta a New York nel 1920, questa pagina rappresenta la sintesi e il punto culminante del periodo andaluso di Manuel de Falla. Il titolo originale impiega la grafia latina Betica con la A e la E attaccate, e la Betica era la provincia romana che comprendeva gran parte dell'odierna Andalusia. De Falla intendeva così rendere omaggio a quella che definiva la componente latina-andalusa della cultura spagnola. La fantasia betica però non si basa su melodie popolari riconoscibili. Il compositore riprende principi strutturali ed espressivi del flamenco. Su commissione della BBC Philharmonic, nel 2022 il compositore valenciano Francisco Coll ha realizzato una brillante e variopinta orchestrazione di quest'opera, presentata per la prima volta al Festival di Aalborg nel 2023. Francisco Coll proietta il virtuosismo pianistico di De Falla in una dimensione sinfonica, preservandone il carattere ritmico e percussivo, ma inserendolo in una cornice sonora contemporanea. Iniziamo quindi questo concerto dello scorso 26 aprile. David Afcam dirige l'Orchestra Nacional de España nella fantasia betica di Manuel de Falla.

È davvero una bella orchestrazione quella che ha fatto Francisco Coll della Fantasia Betica di Manuel de Falla, che originariamente è per pianoforte, qui interpretata dall'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da David Afkam. Abbiamo così iniziato l'ascolto del concerto che si è tenuto all'Auditorio Nacional di Madrid lo scorso 26 aprile e che apre la serie estiva di Europa in Concerto dal titolo Hispanica, un concerto tutto dedicato a Manuel de Falla. Alla formazione nazionale spagnola si aggiungerà ora Bertrand Chamayou per l'esecuzione di Noches en los Jardines de España, Notte nei Giardini di Spagna. Nato a Tolosa nel 1981, Bertrand Chamayou ha studiato a Parigi e a Londra, ma indica in Maury Praia una figura particolarmente importante per la sua maturazione artistica. Una particolarità del suo percorso è la curiosità per programmi vasti e non proprio leggeri. Ha affrontato cicli monumentali come i 20 regards sur l'enfant Jésus di Messiaen e l'integrale di Ravel, ma anche la musica per pianoforte preparato di John Cage. È un pianista che riesce a collegare il grande Ottocento, la tradizione francese e la creazione contemporanea. Dal 2021 è direttore artistico del Festival Ravel e anche qui porta avanti una programmazione fondata sul dialogo fra repertorio, nuove composizioni e altre discipline artistiche. Notte nei Giardini di Spagna è una delle opere più importanti di de Falla ed è la prima grande composizione spagnola per pianoforte e orchestra. Composta tra il 1909 e il 1916 e presentata per la prima volta al Teatro Real di Madrid, si ispira alla pittura, alla letteratura, a Granada, all'Alhambra e a Debussy, ma evocando delle atmosfere senza fare una descrizione del tipo a programma. Anche qui, come nella Fantasia Betica, de Falla prende ispirazione dai ritmi e dalle forme della musica popolare andalusa. Abbiamo tre movimenti: Nel Generalife, Danza Lontana e Nei Giardini della Sierra di Cordova. Bertrand Chamayou è solista con l'Orchestra Nazionale di Spagna sotto la direzione di David Afkam.

Decisamente molto apprezzata l'interpretazione di Bertrand Chamaillou di Noches en los Jardines de España di Manuel de Falla. Un brano nel quale il pianoforte dialoga davvero con l'orchestra, e qui l'orchestra era quella nazionale di Spagna con il suo direttore principale David Afkam in una delle loro ultime collaborazioni. E adesso Bertrand Chamaillou sfodera il suo spagnolo, anche se noi non lo sentiamo, per presentare un brano di un amico di Manuel de Falla, Maurice Ravel.

Alborada del Grazioso da Miroir di Maurice Ravel. Un brano francese dunque, ma di ispirazione spagnola, l'omaggio del francese Bertrand Chamaillou a questa serata in onore di Manuel de Falla. Stiamo infatti ripercorrendo un concerto dello scorso 26 aprile che si è svolto all'Auditorio Nacional di Madrid. L'Orchestra Nacional de España, diretta da David Afkam, presentava un programma totalmente defaiano, con Bertrand Chamaillou come solista in Noches en los Jardines de España, concerto che ora entra nella sua seconda parte con homenajes, ovvero omaggi, l'ultima opera orchestrale di de Falla. Concepita a Granada tra il 1938 e il 1939 e successivamente rivista durante l'esilio argentino, la partitura riflette l'estremo perfezionismo del compositore che ancora nel 1946 ne modificava alcuni dettagli. La prima esecuzione, avvenuta a Buenos Aires nel novembre 1939, può essere interpretata come un gesto di gratitudine, quasi un'offerta musicale al paese che lo aveva appena accolto nell'esilio dalla Spagna. La pagina è però anche un omaggio a quattro maestri e amici. Si apre con la fanfara sul nome di Enrique Fernández Arbós, in onore del direttore d'orchestra che si era impegnato per la diffusione della musica di de Falla, tenendo anche la prima esecuzione di Notti nei Giardini di Spagna che abbiamo ascoltato prima. Segue a Claude Debussy, omaggio al musicista francese, la cui influenza è stata decisiva per il rinnovamento del linguaggio di de Falla. Il terzo brano, a Paul Dukas, evoca la figura del suo maestro e guida durante il periodo parigino. Chiude il ciclo Pedreyana, dedicata a Philippe Pedrey, grande mentore e autentico padre spirituale di Manuel de Falla. David Afkam dirige l'Orchestra Nazionale di Spagna nella suite Homenajes di Manuel de Falla.

Questo homenages, omaggi di Manuel de Falla, rende per l'appunto omaggio a quattro personaggi diversi: Enrique Fernández Arbós, Claude Debussy, Paul Dukas e Philippe Padrey. Ed è un omaggio anche il concerto stesso che stiamo ascoltando, con l'Orchestra Nazionale di Spagna e il suo direttore principale David Afkam, che dedicano la serata dello scorso 26 aprile a Manuel de Falla nel 150° anniversario della sua nascita. Siamo arrivati all'ultimo brano della serata, la celebre composizione El amor brujo. In italiano L'amore stregone nasce nel 1915 come gitaneria, ossia come spettacolo concepito per la danzatrice di flamenco Pastora Imperio. È insomma un brano che si colloca in un singolare punto d'incontro fra teatro commerciale, avanguardia e tradizione popolare. De Falla mette il mondo gitano alla radice del linguaggio della partitura, elaborandolo però attraverso una complessa trama di influenze. Il primitivismo, che ritroviamo nell'impiego di ostinati ritmici, sovrapposizioni tonali e sonorità aspre, oppure la tradizione arabo-andalusa, che ritroviamo soprattutto nella canzone del fuoco Fatuo. El amor brujo è presentato nel 1915 senza successo. De Falla allora lo riprende e produce una versione per balletto che viene rappresentata a Parigi nel 1925 e ottiene allora un grande successo. L'opera racconta una storia d'amore gitana che coinvolge Candelas, Carmelo e il fantasma di un precedente amante. E la nostra voce narrante è Maria Toledo, un'affermata cantautrice e pianista spagnola. Nata a Toledo nel 1986, è fra le voci più riconoscibili del flamenco contemporaneo. Ha studiato pianoforte classico fin dall'infanzia, diplomandosi al conservatorio, ed è considerata la prima donna del flamenco a cantare accompagnandosi personalmente al pianoforte dal vivo. La sua voce intensa sa unire la tradizione flamenca a una sensibilità moderna, ma la sentirete. Maria Toledo ci narra la storia dell'amore stregone di Manuel de Falla con l'Orchestra Nazionale di Spagna sotto la direzione di David Afkam.

La voce di Maria Toledo ci ha guidati nella vicenda de El Amor Brujo di Manuel de Falla. Con lei c'erano l'Orchestra Nazionale di Spagna e il direttore David Afkam, e l'occasione era un appuntamento tutto dedicato all'autore spagnolo lo scorso 26 aprile all'Auditorio Nacional di Madrid. El Amor Brujo era l'ultimo brano in programma. Siamo quindi arrivati alla fine del concerto, ma non del nostro spazio, quindi ci trasferiamo di nuovo in studio a Comano per portare avanti Europa in concerto. Il concerto che abbiamo ascoltato era il primo del nostro festival d'estate, che il lunedì prende l'etichetta di Hispanica. Restiamo quindi in Spagna e, dopo questa abbuffata di Manuel de Falla, scegliamo un autore suo contemporaneo. Non solo contemporaneo, ma anche amico. Sto parlando di Joaquín Turina. Anche di questo autore ascoltiamo ora una pagina che prevede una voce solista. Canto a Sevilla, la sua opera 37. Scritto inizialmente come ciclo di 4 liriche per soprano e pianoforte, come omaggio alla città da parte di Turina, in collaborazione con il suo principale poeta, Muñoz San Román, viene rivisto e trasformato più volte, e la veste, che diventa quella definitiva, è di una raccolta che combina 4 numeri vocali e 3 orchestrali. Spesso i numeri vocali si eseguono separatamente, e sono quelli che ascolteremo ora anche noi, in effetti. Il primo dei 4 è Semana Santa, ambientato durante la Settimana Santa con le processioni nelle strade. Nel secondo movimento, Las Fuentesitas del Parque, si evoca la bellezza delle fontane del Parco di Siviglia. Segue El Fantasma, dedicato a un fantasma che infesta le strade di notte, che si rivela essere amore sotto mentite spoglie. Infine, La Giralda è un omaggio al campanile che domina il profilo di Siviglia. Abbiamo un'incisione del 1983 eseguita dai colleghi della RTS, con all'esecuzione l'Orchestra de la Suisse Romande, il direttore Jesús López Cobos, mancato nel 2018, e il soprano Pilar Lorengar, pure deceduta nel 1996.

0: Una descrizione di Siviglia affascinante in questo Canto a Siviglia, opera 37 di Joaquín Turina. Era il 1983 e il brano vedeva all'esecuzione il direttore Jesús López Cobos alla guida dell'Orchestra de la Suisse Romande con il soprano Pilar Lorengar. Questo è quanto per il nostro primo incontro nella serie hispanica del Festival d'Estate di Prima Fila. Torneremo in Spagna lunedì prossimo. Nel frattempo vi auguro un'ottima settimana. Un saluto da Lara Vergliaffa.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
2: Allora, io ho cominciato a ascoltare del jazz che avevo più o meno 7-8 anni, dischi di mio fratello più grande di me ovviamente, si trattava di 78 giri perché non esisteva ancora il long play, quello che oggi chiamano in un modo che a me non piace vinile, non c'era ancora l'LP, c'erano i 78 giri, erano 3 minuti e mezzo per faccia. E ero follemente innamorato di Big Spiderbeck, che è stato questo grandissimo cornettista degli anni 20, morto a 28-29 anni di alcolismo, eccetera. Ero pazzo di Big Spiderbeck, avevo tutti i suoi le poche fotografie che esistono di lui, avevo l'altarino, eccetera. E sono andato avanti così per parecchio, perché poi a scuola, cioè alle medie, ho incontrato un altro paio di ragazzi che amavano questa musica, quindi ci scambiavamo dischi, eccetera. Poco per volta sono passato al jazz moderno e c'è stato un disco che mi ha colpito in una maniera eccezionale, che è Blue Haze di Miles Davis, un disco del registrato 53 e 54, in particolare un brano che si chiama When Lights Are Low, che mi ha colpito moltissimo, sia il suono di questa tromba, sia la capacità sua di inventare delle melodie su quello che era il giro armonico. Io nel frattempo chiaramente non suonavo niente, però siccome mia mamma suonava molto bene il piano classico, era diplomata, eccetera, pasticciavo col piano, cercavo gli accordi di alcuni brani che mi piacevano, eccetera, però non avevo in mente di fare musicista, chiaramente, però ero appassionatissimo di jazz e questo disco di Miles mi colpì proprio così come un tornado, e da quel momento è diventato il mio eroe assoluto. Dopo Blue Haze sono arrivati altri dischi di quegli anni, Bad Groove, poi Walking. Quello era il periodo in cui Miles, tra parentesi, stava malissimo, perché era il suo periodo peggiore di tossicodipendenza, per cui ha rischiato di rimorire più volte, eccetera. Pur essendo uno di una famiglia molto benestante, comunque in quel periodo lì, a causa della droga, aveva dovuto perfino impegnare la tromba, per cui in alcuni di questi dischi suona la tromba che gli aveva imprestato, anzi gli aveva affittato Art Farmer, ed è, secondo me, è miracoloso che suoni in quel modo, perché stava veramente malissimo. Poi è riuscito a uscirne e c'è stato questo suo grande rientro, diciamo così, nel 55 al Festival di Newport, dove la sua versione di Round Midnight sconvolse un po' sia il pubblico che i critici. A quel punto lì lo ha avvicinato alla Columbia, gli ha fatto un contratto, insomma è stata la grande svolta nel 55 la sua apparizione al Festival di Newport. Quindi per me Miles è stato veramente il grande amore, che poi è esploso nel 56, perché nel 56 io avevo 17 anni e Miles è venuto a Torino, che è la mia città. È venuto con un gruppo particolare, perché era un concerto di Norman Granz, questo impresario famosissimo all'epoca, c'era un primo tempo dove suonava Miles con Lester Young e con dei francesi che erano René Autrégère al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Christian Garros alla batteria. Poi c'era Bud Powell da solo che faceva due o tre pezzi, poi c'era il Modern Jazz Quartet che faceva alcuni brani e poi Miles e Lester Young suonavano con il Modern Jazz Quartet alcuni brani. Ed è stato un concerto pazzesco, perché io adoravo Miles, ma non mi aspettavo che dal vero mi travolgesse in questa maniera, perché aveva questo suono incredibile. Poi all'epoca i sistemi di amplificazione erano relativi, non c'erano ancora i sistemi di oggi, quindi eri con un microfono e questo suono fantastico che praticamente occupava tutto lo spazio, suono meraviglioso, questo tempo implacabile, questa invenzione continua, fantasia, eccetera. Quindi in più la presenza fisica di Miles, che aveva un carisma incredibile, era, per me era stato un po' come la prima volta che abbiamo visto Marlon Brando, no? In fronte del Porto, che anche quando in scena succedevano 10.000 cose e lui invece era in un angolo che non faceva niente, tutti guardavano lui comunque, perché era lo stesso con Miles. Quando facevano da solo gli altri, la gente continuava a guardare Miles perché aveva questa forza d'attrazione. Difatti mi ricordo che erano impazziti tutti quanti, il pubblico veramente, quelli che prima non lo conoscevano sono usciti completamente innamorati, no? E per me è stata proprio una botta pazzesca, tant'è io a quel punto avevo 17 anni e mezzo più o meno. Dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba e mi sono messo a impararmela da solo, partendo dalle cose più semplici di Miles, no? I brani più semplici tipo Solar o Four, cercando di suonarli pur non conoscendo lo strumento. Infatti ho imparato al contrario, ho cominciato apprendendo i brani più semplici di Miles Davis prima di imparare a fare le scale o gli arpeggi, eccetera. E comunque da lì è incominciata la mia storia con la tromba, il mio amore con questo strumento ingrato, diciamo, è piuttosto difficile.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La locomotiva è figlia di due cose. È figlia di canzoni che allora cantavo con amici, fine anni 60, primi anni 70. Ci si trovava nell'osteria e si cantava tutta una serie di canzoni, oltre alle mie si cantavano canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi quando mi è capitato un libro di memorie bolognesi, scritto da un certo Romolo Bianconi, bolognese, scritto alcuni libri, fra cui questo 30 anni d'officina, e racconta di aver incontrato questo personaggio che dice è stato il protagonista di un avvenimento strano, insomma, dice fu follia, fu un atto di protesta, e racconta la storia della locomotiva. Poi un mio vicino di casa allora, purtroppo morto, quello del pensionato, quello della canzone del pensionato, mi dice no, lui è un anarchico, mio padre lo conosceva, eccetera. Quindi dalle canzoni anarchiche che cantavamo, eccetera, questo avvenimento, questo fatto di tipo anarchico mi ha spinto a scrivere questa canzone e cerco di usare il linguaggio che usavano gli anarchici quando scrivono queste canzoni, insomma mi sono rifatto un po' a Pietro Gori. E quindi ha questo andamento ed è stata una scrittura velocissima. Mentre scrivevo una strofa prendevo appunti perché mi venivano in mente le strofe successive, le scrivevo per non dimenticarle. E poi non aveva la prima strofa, cominciavo a conoscere l'epoca dei fatti, qual era il suo dovere. E mi sembrava mancasse qualche cosa, ho cominciato, non so che risovesse, conosco invece l'epoca dei fatti, e così. Ed era molto lunga, addirittura poi nella prima versione discografica è lunghissima, perché la prendiamo lenta, invece adesso la eseguo un pochino più sostenuta, più è un treno che corre.

In particolare posso ricordare, proprio di canzoni anarchiche, quella che ho sempre definito la nonna della locomotiva. Non credo che sia di Pietro Gori. Comincia nel fosco fin del secolo morente. E si parla anche della dinamite lì, insomma. Quindi ho cercato proprio di rendere questa atmosfera, è scritta sicuramente da persone colte, non parte dal popolo, perché usano dei termini molto letterari anche, spettri macabri, questa strana accentazione, no? Del momento estremo, dice. Però avevano una retorica abbastanza ingenua, che è la stessa della locomotiva. Io non scriverei mai in un'altra canzone la fiaccola d'anarchia in maniera così esplicita, ma quella canzone richiedeva questo tipo di richiamo.

Roberto Leidi, che è questo grande etnomusicologo, dice che è la più bella canzone popolare del dopoguerra italiano. Insomma, la canzone popolare ha sempre un autore colto o anche semicolto, ma che ha letto qualche cosa. Ma a rendere popolare la canzone popolare è una civiltà che adesso non c'è più, la civiltà contadina, fatta da gente molto spesso analfabeta, quindi con una memoria particolare, perché ho notato anch'io sul mio paese gente che si ricorda 40 strofe di una canzone così a memoria, non sapendo scrivere esercitavano molto la memoria. E quindi ascoltavano una canzone, la ritrasmettevano e di bocca in bocca questa canzone poi assumeva delle varianti. È la magia della canzone di cui ho parlato tante volte.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. J.D. Vance parla di una solida base per arrivare a un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due giorni di colloqui al Bürgenstock, il vicepresidente americano ha indicato progressi sul nucleare, sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran avrebbe inoltre accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo, Washington ha sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il cessate il fuoco in Libano sembra reggere e il traffico marittimo attraverso Hormuz è tornato ad aumentare. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha partecipato oggi alla riunione ministeriale dell'ALE a Reykjavik. I quattro paesi dell'Associazione di Libero Scambio hanno salutato i progressi verso un accordo commerciale con il Vietnam. Sul tavolo anche l'aggiornamento degli accordi con Canada e Messico. Intanto in Islanda a fine agosto si voterà sulla ripresa dei negoziati per un'eventuale adesione all'Unione Europea. Sparatoria nel quartiere ebraico a Montreal, in Canada. Il bilancio è di 3 morti, un agente di polizia, un residente della zona e l'assalitore, ucciso però poi durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Il movente resta per ora sconosciuto. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare ogni speculazione mentre proseguono le indagini. Il primo ministro laburista Starmer ha annunciato le dimissioni dopo meno di 2 anni a Downing Street, travolto dal calo dei consensi, dalle tensioni interne al partito e dall'avanzata nei sondaggi del partito Reform UK di Farage. Starmer resterà in carica però fino alla scelta del successore. Dall'interno, la Conferenza delle Chiese Riformate della Svizzera francese ha chiesto a parrocchie e istituzioni di sospendere ogni collaborazione pubblica con il teologo e biblista Daniel Margherat, 82 anni, accusato da diverse persone di presunti abusi sessuali risalenti agli anni 90, quando insegnava all'Università di Losanna. Le misure sono state definite cautelative e saranno riesaminate entro un anno. Nel frattempo è stata però aperta un'inchiesta dalla magistratura vodese. Margherat intanto respinge tutte le accuse e si dichiara innocente.

0: previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le massime a sud domani si attestano sui 34 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Colombia, 2026. 10 anni dopo gli accordi di pace tra il governo e la guerriglia delle FARC EP.
1: Hola.
2: I video sono disponibili su internet. Durano 4, 5 ore, a volte 8. Ci sono le vittime da un lato e dall'altro gli autori di gravi crimini contro l'umanità che sono qui perché in cambio di un riconoscimento delle proprie responsabilità eviteranno il carcere.
3: Buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes.
2: Ogni video è una micro frazione delle decine e decine di sedute che si sono tenute in Colombia nel quadro della Giustizia Speciale per la Pace, la JEP. Una giurisdizione che punta a far emergere verità e responsabilità su una lunga sequela di orrori, genocidi, esecuzioni, sequestri, torture, schiavitù.
4: Muy buenos días a todas y a todos.
2: Qui siamo nel Casanare, regione a nord-est di Bogotà. Siamo in una sala molto grande, come quella di un teatro o di un campo da basket.
4: La sala del riconoscimento della giurisdizione speciale per la pace dà continuità a questa udienza pubblica.
2: Fa caldo e l'udienza, che sembra una via di mezzo tra un'assemblea pubblica e una cerimonia, riguarda il caso dei falsos positivos, le esecuzioni di massa commesse tra il 2003 e il 2008 dall'esercito colombiano contro cittadini inermi.
5: Somos campesinos, agricultores, sì.
2: La platea è piena. Sul palco, dietro a un tavolo coperto da una tovaglia bianca, ci sono due magistrati. Ovunque nella sala ci sono dei fiori. A destra un gruppo di ex militari. Di fronte a loro i familiari delle vittime. Loro, i familiari, hanno magliette con su le facce dei propri parenti trucidati o dei foulard, dei ricami, degli oggetti di memoria.
6: Che tuvo que soportar ver por última vez a suo esposo, il quale allí estaba irreconocible.
2: Ecco, qui ad esempio la figlia di una vittima ha appena finito di parlare.
6: Muchas gracias.
2: Si chiama Dani e uno dei due magistrati, dopo averla ascoltata, si è appena asciugata una lacrima. L'altro magistrato sta dicendo quanto sia duro per le vittime, ma quanto è importante per il paese conoscere la verità. Lei invece si chiama Margarita Arteaga. Ha una maglietta con un Bob Marley sopra, in ricordo del fratello, e si rivolge direttamente ai militari che le stanno di fronte. Dice che continuano a mentire.
7: È incredibile che, dopo tanto sforzo, sigan credendo che si possono burlare delle vittime.
2: Che non hanno il coraggio.
7: Che non tengano il coraggio. Si hizo por esto.
2: Che una delle cose di cui non hanno avuto il coraggio di parlare sono le torture inflitte alle persone prima di ucciderle. Parla di ossa fratturate, di una testa tagliata, di corpi bruciati. Parla della crudeltà.
7: Que ustedes fueron sumamente crueles con sus víctimas.
8: Hace ya casi 20 años y bueno, ha sido un trasegar muy largo.
9: Sono passati già quasi 20 anni. Durante tutto questo tempo, quello che ho fatto
8: indagando
9: è cercare di scoprire quello che era successo. Cercare verità, giustizia.
0: Margarita Arteaga Cuartas, sorella di Kemel Mauricio Arteaga Cuartas. Scomparso il 28 marzo del 2007.
8: Uno nunca se imagina che sto a ocurrir. Nunca.
2: La prima volta che ho parlato con Margarita erano passati 2 anni dall'udienza disponibile su internet. Vive e insegna in una zona della Colombia che si chiama El Eje Cafetero, a nord-ovest di Bogotà. Ma per lungo periodo ha dovuto fare avanti e indietro, prendere aerei o autobus e di nuovo aerei e autobus per raggiungere il Casanare, regione che si trova a circa 600 km più a est, il luogo dove suo fratello è stato assassinato dai militari e poi fatto scomparire.
8: La búsqueda de un desaparecido in Colombia espande cada día.
9: La ricerca di desaparecidos in Colombia è una tragedia.
8: Los desaparecidos en Colombia es una tragedia, una de nuestras tragedias.
9: Una delle nostre più grandi tragedie.
2: Nel suo caso, le ricerche di Kemel, suo fratello, che all'epoca aveva 31 anni, iniziano il giorno dopo l'ultima chiamata.
9: E inizia l'angoscia di non sapere, le denunce alla polizia, gli identikit, e cammina di qui e di lì, e appendi annunci ad ogni angolo, e chiedi alle persone.
8: E l'angustia di saber, bueno, dove sta?
9: Dove si trova? Deve essere vivo.
8: Dove sta vivo, además?
2: Nelle caserme, nei posti di polizia, per le strade, nessuno sa nulla. Negli annunci si legge desaparecido e sotto una foto di Kemel con la barba e una maglietta. È un panchete, dice sua sorella. Uno di quelli che in Colombia vive di poco, vende artigianato, ora in una città, ora in un'altra. Uno spirito libero, dice. E sotto la foto c'è il numero di telefono a cui chiamare.
8: Después nos dimos cuenta que como estábamos nosotros como familia buscando un desaparecido, había miles.
9: Solo dopo ci siamo resi conto che c'era una marea di persone scomparse. All'epoca nessuno aveva capito l'entità del fenomeno.
2: La svolta nel caso di Kemel arriva con una strana telefonata.
8: Mis papás en Manizales reciben una llamada.
2: 2 avvocati chiamano Casa Arteaga e dicono di avere informazioni su Kemel. Invitano la famiglia a presentarsi dal giudice militare di un paesino del Casanare, Tangamina.
9: Ci dicono di andare all'ufficio del giudice e esaminare il registro delle operazioni militari in zona.
8: Revisar solamente una pagina del libro de resultados operacionales.
2: Margarita e la mamma vanno e insieme a loro ci sono anche i familiari di Andrés Garzón, amico di Kemel, scomparso insieme a lui.
8: En el momento en que, supongo yo, la familia de Andrés, o sea, los hermanos y la tía...
2: La famiglia di Andrés è quella che entra per prima dal giudice e Margarita ricorda di aver seguito la scena attraverso un vetro che dava direttamente nella stanza dove si trovava il registro. Una serie di rapporti, luoghi, foto delle operazioni effettuate dai militari.
9: È stato un momento terribile. Vedo la famiglia di Andrés, i fratelli, la zia, sfogliare il registro e a un certo momento barcollare.
8: La hermana Andrés sale gritando.
9: La sorella esce gridando.
8: La mamma
9: di Andrés, che era rimasta fuori, sviene.
2: Sul registro c'è una foto di Andrés, morto e orribilmente tumefatto.
8: Entonces, después de este momento, este cuadro, nos tocaba, era il turno de mi mamá y el mío para entrar a revisarlas.
2: Poi arriva il turno di Margarita e di sua mamma.
9: Ci tocca entrare. Ed ecco che lì c'è la foto di mio fratello assassinato. Ha indosso vestiti e scarpe che non si sarebbe mai messo. Dicono che lo hanno ucciso in uno scontro a fuoco, che fa parte di un gruppo di sequestratori, che il combattimento è avvenuto alle 4:30 di mattina in un luogo che si chiama El Biso, nei dintorni di Mani, in Casanare.
8: Combate, come che estorsionista, come io le decía todo eso y le reclamaba como...
9: Combattimento. Sequestratore. Il giudice mi guarda. Ma di che state parlando? Dico.
8: Questo che è? O sea, ¿de dónde sacan todo esto?
2: Tra il 2003 e il 2008 l'esercito colombiano ha compiuto almeno 6.402 esecuzioni usando le stesse identiche modalità. Luoghi isolati, persone qualsiasi, a cui veniva imposto di indossare vestiti non propri. Raffiche di mitra o colpi di pistola e poi le fotografie dei corpi che venivano mandate ai superiori. Sono gli anni del presidente Álvaro Uribe e del Piano per la Sicurezza Nazionale, gli anni in cui fioccano le promozioni per chi ottiene risultati e in cui si dice che un guerrigliero catturato vivo non è un risultato.
10: Bueno, in Casanare...
2: José Hilario López Rincón, avvocato.
10: Los crímenes... denominados falsos positivos llegaron a cerca de 303 de los que ha documentado la JEP, pero fueron muchísimos más.
0: Nel Casanare le esecuzioni sommarie documentate, chiamate falsos positivos, sono state 303. In verità sono state molte, ma molte di più.
10: E allá estuvo de comandante.
0: In questo periodo il comandante per la zona era il colonnello Torres Escalante, che successivamente, grazie a questi crimini, è stato decorato, promosso ed è diventato generale.
10: E llegó al grado de brigadier general.
2: Valle del Cauca, Huila, Caraibi, Norte de Santander, Catatumbo. Sono poche le regioni colombiane in cui fino a oggi non siano stati documentati i falsos positivos, i falsi positivi.
10: Pues les quedaba muchísimo más fácil recoger civiles indefensos y asesinarlos que enfrentar a las guerrillas.
0: Per loro era molto più semplice assassinare civili indifesi piuttosto che affrontare la guerriglia. Non correvano nessun rischio. Come ha detto uno di loro, quando sapevano di dover ammazzare un civile, uscivano dalla caserma sereni, non correvano pericoli.
10: Sabiendo che non iban a tener ningún peligro ni ningún riesgo, entonces.
2: I militari responsabili dei crimini si sono spesso difesi dicendo di aver ricevuto ordini o pressioni dai superiori. In realtà, spiega José Hilario, esisteva un sistema di premi e ricompense per tutti quelli che partecipavano alle esecuzioni, dalle promozioni ai viaggi all'estero fino ai polli o mezzi polli.
10: Sì, nel caso di Casanare, después de estos crímenes les daban medio pollo.
0: Sì. Nel Casanare, dopo le uccisioni, davano ai soldati mezzo pollo.
10: Después de estos crímenes,
0: il capo dell'intelligence, il tenente Combita,
10: jefe de inteligencia,
0: poi promosso a capitano e premiato con un viaggio nel Sinai, dava mezzo pollo a tutti quelli che partecipavano alle false operazioni.
10: Entonces, eso no es normal. Eso no es normal.
2: Nella sede centrale della JEP a Bogotà, il caso dei falsos positivos non è che uno degli 11 maxi crimini su cui si sta indagando. Ci sono i crimini commessi dalla guerriglia, quelli che riguardano la collaborazione dell'esercito con i paramilitari, lo sterminio dei militanti dell'Unione Patriottica a partire dagli anni Ottanta. Siamo nell'ufficio di Oscar Parra, uno dei magistrati che si occupa dei falsos positivos.
11: Bueno, esta es una toga, la hemos usado con un diseño que tiene un bordado.
2: Mi sta mostrando la toga appesa in un angolo della stanza.
11: No, es color, el color negro usual.
2: È nera, dice.
11: Pero la particularidad es el bordado.
2: La particolarità per i magistrati della JEP sono le decorazioni delle maniche che riprendono in questo caso un disegno tradizionale indigeno.
11: Quattro de mis colegas son magistrados, magistrados indígenas.
12: Alla JEP siamo 38 tra magistrati e magistrati. Quattro colleghi sono di origine indigena, 8 sono afrodiscendenti.
11: Y eso ha sido muy importante, porque en las altas cortes de mi país no ha existido, por ejemplo, una magistrada.
12: Questo è un grande cambiamento, perché in questo paese, fino ad oggi, gli afrodiscendenti nei tribunali di alto grado erano pochi.
11: Y magistrados, magistrados afrodescendenti.
12: E non esisteva un solo magistrato di origine indigena.
11: Pero yo resaltaría el rol de la toga en los territorios.
2: Da quando 8 anni fa è iniziato il lavoro della JEP, dice, i magistrati hanno percorso in lungo e in largo il paese, visitando spesso vittime e villaggi dove nessuno aveva mai visto un giudice.
11: Nosotros hemos llegado a espacios donde muchas comunidades nunca habían visto un juez o una jueza.
2: Sto chiedendo al magistrato quali siano gli elementi più importanti emersi dalle indagini sui falsos positivos.
11: Lo que nosotros hemos determinado es que la existencia de políticas de facto.
12: Oggi sappiamo che c'era una politica dietro tutto questo, una pianificazione.
11: Durante mucho tiempo en Colombia, muchas autoridades.
12: Per molto tempo le autorità in Colombia hanno negato l'ampiezza del fenomeno. Dicevano al massimo che si trattava di casi isolati, di mele marce all'interno dell'esercito. In realtà non si tratta di fatti isolati o casuali, ma di un'organizzazione.
11: Unidades militares que solo presentaron falsos positivos durante ciertos periodos.
2: Ci sono state unità militari, dice il magistrato, che hanno compiuto solo false operazioni. E in altre parole che per anni hanno ucciso solo persone inermi per poi falsificare le operazioni.
11: E medallas, felicitaciones.
2: Ci sono i premi, le medaglie.
11: E viajes all'exterior.
2: Le promozioni per i militari che partecipavano e invece trasferimenti per chi non partecipava.
11: Falsedad en una cantidad de documentos, informes.
2: C'è stata la falsificazione sistematica delle prove.
11: Se hizo famoso, por ejemplo, la
2: una delle cose più emblematiche sono i cosiddetti kit di legalizzazione.
11: Es decir, que ya salían con uniformes que le iban a poner a las personas que asesinaban.
12: I kit di legalizzazione erano kit già pronti con il materiale per vestire le persone che assassinavano.
11: Conseguían armas en el
12: mercado. Pantaloni, giacche, scarpe, armi comprate sul mercato illegale, munizioni.
2: Di fronte a questi fatti, dice il magistrato, nessuno avrebbe mai pensato, fino a qualche anno fa, che un generale colombiano avrebbe ammesso la propria responsabilità.
11: Y eso es de especial importancia.
2: Oggi, dice, sono già 7 ad averlo fatto. Per loro verranno emesse delle sentenze restaurative, sentenze che al posto del carcere prevedono misure che contribuiscono a risarcire il danno e alla pacificazione del paese.
13: Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, todos que están escuchando en este momento y los que están obligados a estar lejos de sus familias también.
14: Tu esposa te saluda con todo el amor del corazón.
15: Te quiere enviar este saludo.
14: Esposo, te quiere enviar este saludo
15: lleno de ternura, de comprensión.
2: Prima delle udienze finali di riconoscimento della verità, il percorso ideato dalla JEP prevede una serie di incontri preparatori. È in questa occasione che Margarita Arteaga conosce centinaia di altri familiari di casi di falsos positivos nel Casanare e come altre vittime è piuttosto critica sulle modalità di azione della giustizia speciale per la pace, la JEP.
8: Lo que sentimos era que en algunos casos Come che non si rispettava il dolore delle
9: vittime. Sentivo che in alcuni casi non si rispettava il dolore delle vittime o si facevano esercizi infantili come reincollare cocci di un vaso rotto.
8: Nosotros una questione di dignità.
9: È una questione di dignità. Le vittime vogliono solo verità e giustizia.
8: Por eso yo decía no. Esa no es la palabra es asesinos.
9: Per me, ad esempio, la parola da usare era assassini. Ma quelli della JEP dicevano no, non si usa, si dice responsabile. E io dicevo no, loro sono assassini.
2: A un certo punto è arrivata una sessione a porte chiuse in cui le vittime incontrano per la prima volta gli autori dei crimini.
8: E stiamo tutti in medio circolo, los 150.
9: Eravamo nella sala dove avevamo lavorato per tanti mesi e tutti i 150 familiari siamo lì in un grande semicerchio. Solo dopo entrano gli assassini.
8: Entra un generale, dos coroneles, dos mayores, un capitán.
9: Il silenzio, il dolore. Molti familiari tremano, molte signore, molte mamme, sorelle, spose, zie, figlie.
8: Temblavamos. Las mamás, las hermanas, las esposas, las tías, las hijas.
2: Per questo primo incontro, i familiari si erano messi d'accordo su chi avrebbe preso la parola e cosa domandare. Una domanda tocca anche a Margarita. E lei, per l'occasione, si procura una felpa identica a quella fatta indossare al fratello Kemel prima di assassinarlo. Una felpa nera.
8: Saqué del morral la chaqueta. Me puse la chaqueta. Me abroché la chaqueta. Les dije, mírenme. Ahora pónganme barba.
9: Dico ai responsabili. Ora voglio che mi guardiate molto bene. Mi abbasso, prendo la felpa, la chiudo. Gli dico, ora immaginatemi con la barba. Quelli mi guardano terrorizzati.
8: Esa chaqueta fue la que ustedes le pusieron a él. Él es mi hermano.
9: Che avete fatto a mio fratello? Dico. Che avete fatto?
2: Kemel Mauricio Arteaga è stato assassinato con un colpo alla testa e uno al torace. Nelle foto scattate dai militari, oltre alla felpa, ha lividi, un paio di anfibi ai piedi, una pistola in mano e una granata in tasca. È stato adescato insieme al suo amico Andrés in un locale la sera del 27 marzo del 2007. Un militare, in abiti civili, si è avvicinato offrendo birre per 2 ore, poi li ha convinti a salire su una camionetta dove attendevano altri militari.
8: E a me alguien de la JEP me dijo el tipo quiere hablar contigo.
2: La JEP prevede anche una serie di incontri faccia a faccia, in cui le vittime possono parlare direttamente con i responsabili dell'assassinio dei propri familiari.
9: Mi dicono, il tipo vuole parlare con te. Quello che ha sparato vuole parlarti.
8: Io, bueno, pues de eso se trata, no? En el país estamos en esto, papà.
9: Io dico, bene, per questo siamo qui. Per incontrarci, fare domande. E mi sono seduta di fronte a lui.
8: Il tipo si chiama Leandro Monà.
9: Si chiama Leandro Monacan. Mi dice che ora si dedica alla terra, che ha una zia con un tumore.
8: Este tipo fue el que remató a mi hermano.
9: Ora, questo tipo è quello che ha dato il colpo di grazia a mio fratello, che gli ha sparato alla testa dopo che lui è caduto vivo alla prima raffica. E mi dice, io vorrei chiederle perdono. Io senza rispondergli dico, lei ha l'ultimo ricordo di mio fratello in vita. Cosa le ha detto prima di morire?
8: Che le dijo mio hermano antes de morir?
9: Lui racconta che, arrivati sul posto, a tutte le vittime ordinavano di girarsi e scappare. Gli sparavano non appena si mettevano a correre.
8: O sea, corran de espaldas y les gritaban muchas groserías y empezaron a dispararles.
9: Ma quando danno l'ordine a mio fratello, lui si volta, apre le braccia e dice: se volete uccidermi, fatelo davanti.
8: Es que ese era mi hermano. Ese era mi hermano.
9: Questo era mio fratello. Era una grande persona.
16: Mi hermano tuvo dignidad hasta para morir.
2: Il 28 aprile del 2026, pochi giorni dopo queste interviste, la HEP ha ufficialmente aggiornato il numero delle vittime dei cosiddetti falsos positivos, passando da 6.402 a 7.837 casi accertati. Entro i prossimi anni la HEP dovrà emettere le sentenze riparatorie per chi invece non accetterà le proprie responsabilità o chi non fornirà sufficienti elementi di verità. Si passerà un processo con condanne fino a 20 anni di carcere.
8: Però la verità non si ha detto.
2: Margarita Arteaga è però convinta che la giustizia ordinaria avrebbe funzionato molto meglio della HEP.
8: Non si è detto che questo corrispondeva a una politica di Stato.
9: La verità non è stata detta. Non si è detto che è stata una politica dello Stato. Non si è chiarita l'organizzazione.
8: Digamos que las víctimas tienen más participación.
9: Diciamo che le vittime nella HEP hanno maggiore partecipazione. Sì, questo non si può negare. La giustizia ordinaria non ti permette certo un faccia a faccia o che sia tu a fare le domande ai responsabili.
8: Yo también no sabría decir qué es justicia en esto.
9: Io non so dire che cosa è giustizia. Ma con la giustizia per la pace è mancata la verità. E ti trovi con sentenze che prevedono di seminare alberi.
8: Hay una siembra de árboles y con eso pretenden resarcir el daño, pues no.
9: E con questo pretendono di riparare il danno. Allora uno dice no.

0: 40 anni e non sentirli, si direbbe. Tanti ne compie quest'anno 2025 il Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985 e specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. Intanto un saluto da Luisa Sclocchis e proseguiamo nel celebrare questi 40 anni del Giardino Armonico che a geometria variabile, in base alle esigenze di ogni programma, va da un piccolo ensemble fino a un'orchestra da camera. A dirigerlo dal 1989 Giovanni Antonini, tra i membri fondatori, qui con noi a microfoni di Rete 2 per ripercorrere, facendosi in gran parte guidare dalle musiche della consistente discografia dell'ensemble, che proporremo in ordine cronologico, in occasione del traguardo dei 40 anni, la storia del Giardino Armonico. Buongiorno quindi Giovanni Antonini e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Partirei con una panoramica su questi 40 anni e le significative tappe che li hanno segnati per poi entrare nel dettaglio e approfondire le singole decadi. Partiamo quindi dalle origini, dagli albori di questa splendida avventura. Facciamo un balzo indietro nel tempo fino al periodo immediatamente precedente alla fondazione del Giardino Armonico, che come accennavamo è avvenuta nel 1985. Come nasce l'idea di fondare un ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali?
1: Direi che soprattutto nasce dalla voglia di suonare assieme a dei musicisti con cui si ha piacere di suonare. Si era molto giovani, io avevo 20 anni a quell'epoca. Ero cresciuto musicalmente attorno alla scuola civica di musica di Milano, in cui c'erano questi, all'inizio degli anni 80 erano cominciati questi corsi pionieristici per strumenti antichi, flauto dolce, flauto traverso barocco, clavicembalo, viola da gamba, eccetera. E quindi, appena terminati questi studi, andavo avanti indietro a Ginevra, ma insomma, in quel momento la scuola civica era un punto di riferimento e appunto attorno a questo punto di riferimento, insieme a Lorenzo Ghielmi, al clavicembalo e Paolo Beschi abbiamo deciso di formare un piccolo gruppo, perché eravamo in tre, quindi un gruppo flauto dolce e basso continuo. Questo è stato l'inizio, senza in fondo particolari ambizioni. Nessuno immaginava poi quello che sarebbe diventato lo sviluppo che il Giardino Armonico ha avuto. Si era giovani e si voleva suonare assieme, provare a fare qualche concerto.
0: Giovanni Antonini, il Giardino nasce in un periodo di fermento culturale particolarmente fecondo per la musica antica, in cui certamente un po' più tardi, peraltro che in altri luoghi d'Europa dove i primi frutti del movimento erano evidenti da tempo, nel nostro paese sempre maggiore era l'attenzione verso questo repertorio.
1: Beh, era una cosa nuova che arrivava in Italia, magica, perché a quell'epoca ci sono tanti diversi musicisti della mia generazione che sono rimasti affascinati da questo mondo di suoni diversi da quello che era il mondo della musica classica tradizionale. E in particolar modo credo che a Milano è stato importantissimo l'apporto della stagione Musica e Poesia San Maurizio, creata da Sandro Boccardi. E io ricordo questi concerti, si andava quasi come a un pellegrinaggio, si andava a sentire Saval, musica antica Köln, Franz Bruggen, che per me era come il dio del flauto dolce. Veramente c'era un entusiasmo incredibile, forse in un mondo che era molto diverso, in cui c'era più curiosità, si andava di più agli eventi, ci si vedeva di più, ma insomma quello è stato il fulcro, quello che ha mandato avanti l'interesse e il contatto con queste realtà. A quell'epoca questi gruppi che ho nominato erano giovani, insomma poi sono diventati anche loro molto più famosi e conosciuti, ma era un mondo. Per me era un mondo magico, che era un po' al di fuori da quello che erano le vie, il mainstream della musica classica, il pianoforte, il violino, che io ascoltavo da sempre musica classica, perché in famiglia si ascoltava molto, però questo era un mondo nuovo ed è stato un po' l'inizio non solo per gruppi come il Giardino Armonico, ma per tanti altri musicisti della mia generazione.
0: Lei arriva a questo mondo dal flauto dolce.
1: Sì, uno strumento in qualche modo ritenuto minore, insomma sono stato folgorato dalla scoperta del flauto dolce. Ricordo anche a quell'epoca suonare, e anche oggi forse un po', suonare il flauto dolce era come prendere una strada, ma come quasi non è uno strumento serio, ancora oggi si associa il flauto dolce, il flauto diritto a quello delle scuole medie. Però in qualche modo io ho resistito a queste pressioni, mi dicevano ma devi suonare il flauto moderno, perché sentivo che c'era qualcosa che mi legava in maniera molto forte, anche come realizzazione personale, fatto sin da subito, devo dire, ero bravo, avevo ottenuto degli ottimi risultati e quindi ho seguito il mio istinto senza ascoltare chi diceva che insomma la musica vera si fa solo sul flauto moderno, sul violino, sul pianoforte. Non credo avrei mai potuto affrontare quella strada. Addirittura quando ero bambino i miei genitori avevano provato a farmi entrare in conservatorio per studiare violino, e ricordo addirittura era Borciani che mi aveva fatto l'esame, mi hanno detto: ah no, ma questo ragazzino è troppo vivace, non è dotato, avevo 8-9 anni. E devo dire, ringrazio molto quel momento, perché probabilmente se avessi iniziato a fare musica attraverso i canali classici, la scuola come è strutturata, eccetera, probabilmente avrei smesso dopo poco. E quindi c'è qualcosa che mi ha guidato in questa scelta, che poi ha provocato tutto il resto fino ad oggi.

0: Mentre l'interesse specifico per il repertorio della musica antica, che poi è quello che ha segnato l'intera storia sua e del giardino armonico, come nasce?
1: Ma io direi che nasce proprio dallo studio del flauto dolce, nel senso che il flauto dolce si porta poi dietro il repertorio che è più classico, che c'è anche un repertorio moderno, anche molto interessante, ma essenzialmente quello antico, cioè rinascimentale e barocco. E quindi anche lì il fatto di incominciare a studiare della musica in cui c'è una tale libertà di approccio, di possibilità di, e direi creatività, perché sappiamo insomma che nelle partiture antiche le indicazioni, cioè quella, si studia quella che è la cosiddetta prassi, cioè si cerca di capire come si suonava attraverso i trattati, eccetera, e mai veramente lo sapremo perché per saperlo avremo bisogno di sentire una registrazione, ma questo aspetto di libertà e di creatività è in qualche modo era qualcosa di cui avevo bisogno in quel momento come ragazzo, come adolescente, e quindi mi sono ritrovato. Mi ricordo quando andavo in vacanza, gli altri forse andavano a giocare a pallone, mi mettevo a studiare le diminuzioni del 500 al mare, no? Quindi c'era una passione che mi guidava, ma mi faceva sentire molto libero e che potevo creare qualcosa di mio in relazione a un repertorio così bello e così importante, ma ancora una volta al di fuori di quello che è, non so, la sonata per violino e pianoforte o il pezzo per flauto moderno di grandi autori.
0: Giovanni Antonini, torniamo per un attimo ai primi 40 anni del Giardino Armonico, che appunto, come accennavamo, si celebrano quest'anno 2025. Una domanda un po' di rito: qual è il bilancio di questi primi 40 anni? Peraltro, ironicamente, si parla di crisi dei 40 anni e ovviamente non pare il vostro caso, ma costituiscono certamente una sorta di momento di transizione, di solito, o comunque di momento significativo nella storia.
1: Dire di sì, nel senso che si fa 40 anni, sono tanti, sono volati incredibilmente, ma sono volati proprio perché anche l'avvicendarsi dei diversi progetti, degli sviluppi, dei repertori che sono stati affrontati, anche con delle crisi che ci sono state, che sono normali. Noi siamo nati con la nascita del CD, per esempio, poi il CD ha avuto una crisi, poi i gruppi comunque sono delle strutture sociali, ci sono persone che arrivano, che se ne vanno, che ritornano. Insomma, la storia di un gruppo non è solo una storia musicale, ma è una storia di vita. Ed è vero, a un certo punto, dopo tanti anni, uno dice: va bene, ma adesso si è realizzato quello che si voleva. Insomma, i traguardi raggiunti sono tanti, però credo che l'energia è ancora molto forte. Soprattutto la mia impressione è che quello, anche riascoltando le prime incisioni della fine degli anni Ottanta, ma insomma in qualche modo era già tutto lì quello che si voleva sviluppare, e ancora oggi siamo sulla stessa strada. Personalmente sento che si sviluppa ogni volta un dettaglio, un qualcosa in più, ma sempre su un concetto di base, quello del suono del giardino armonico, dell'articolazione, dei contrasti, delle emozioni barocche, degli affetti, eccetera. Si sta proseguendo, cioè non è esaurita quella ricerca che forse un po' inconsciamente è iniziata in quegli anni, e quindi mi fa pensare che questo gruppo, l'idea, il progetto sia ancora molto vivo per i prossimi anni. Certo, non so se per i prossimi 40 anni, ma credo che c'è ancora molto da dire.
0: Sì, anch'io avevo pensato ai prossimi 40 anni.
1: Perché no? Vedremo cosa
0: Esatto.
1: succede.
0: Quindi cosa è rimasto di quegli esordi, anche dal punto di vista delle caratteristiche dell'ensemble, quindi del nucleo, della volontà, dell'origine ancora oggi?
1: Ma direi una volontà soprattutto di perseguire una qualità tecnica, una qualità musicale. Noi sin dall'inizio eravamo un gruppo che provava tantissimo. Noi per fare un programma provavamo 4-5 giorni, e magari ripetendo 2 mesi dopo lo stesso programma rifacevamo ancora le stesse. Cioè, credo che Giardino Armonico è stata una grande scuola per tutti noi, anche per me, perché poi in realtà le scuole musicali le ho frequentate molto poco, sono stato in civica, eccetera, ma in realtà ero abbastanza esterno. Io ritengo la mia scuola musicale essere stato il lavoro che abbiamo fatto artigianalmente, io e i miei colleghi, quasi giornalmente, nel, so, cercare le dinamiche, le articolazioni, ricercare, rimettere in discussione. Allora, questo approccio di qualità ancora oggi esiste, cioè il fatto quando magari un altro gruppo, oggi poi viviamo anche in un'epoca più di routine, più stressate, insomma, io cerco sempre di non mollare la tensione sull'aspetto della qualità, quindi provare, riprovare, rimettere insieme le persone, anche perché siamo un gruppo, in qualche modo le persone sono più o meno sempre le stesse, ma ognuno poi fa un progetto con noi, se ne va, fa altre esperienze, in qualche modo si dimentica, si entra in altre realtà, e quindi rientrare nella realtà del giardino armonico, nel suono, eccetera, necessita sempre un po' di tempo, anche se tanti anni che si suona assieme. Ora, per esempio, riprenderemo il progetto tra qualche giorno con Isabel Faust del Resto Armonico, l'abbiamo fatto 2 mesi fa, ma faremo ancora 3 giorni di prova, proprio per rimettere in discussione, per ricercare, riprovare. Cioè, io ho sempre pensato che la qualità, una volta raggiunti un livello buono o molto buono, la differenza tra quello che è molto buono e l'eccellente si fa sui dettagli, e i dettagli vanno sempre curati, cioè, e soprattutto in musica niente è automatico, cioè quello che tu acquisisci lo puoi perdere estremamente, in maniera molto veloce, molto facilmente. Questa idea di base credo sia rimasta ancora oggi, da un punto di vista di come lavorare, come fare la musica. E devo dire che riascoltando anche queste vecchie incisioni, appunto in questi giorni, proprio in occasione di questa retrospettiva, mi sono detto, caspita, molte di queste situazioni mantengono ancora una freschezza, poi possono essere state superate, possono piacere o non piacere, ma quell'energia è in fondo la stessa che c'è oggi, e questo mi fa molto piacere, insomma.

0: Giovanni Antonini, abbiamo parlato di questa ricerca di dettagli che è anche un po' una caratteristica peculiare o qualcosa su cui comunque avete cercato di mantenere una coerenza rispetto alle origini, che richiede anche delle sessioni di prova piuttosto consistenti. Che forse sono anche oggi uno dei problemi più frequenti, nel senso che siamo abituati a tempi in cui tutto va realizzato in velocità. Voi invece riuscite a perseverare in questa intenzione?
1: Ma devo dire che in fondo il portare avanti questa idea del provare, dare tempo, prendersi il tempo è stata anche una lotta negli anni. Io stesso mi sono trovato in passato a dover spingere i musicisti a dire no, e in generale ho avuto sempre, quasi sempre, la complicità, soprattutto dei colleghi più coinvolti, più stabili. Però è vero, la tendenza è dire ma sì, ma lo sappiamo il programma, perché dobbiamo rifarlo, cioè, e lì secondo me è l'inizio della fine. E devo dire che una cosa che dico sempre, lo dicevo anche recentemente, sono stato per esempio all'Orchestra della Tonale, sono tornato ieri di Zurigo, che sono un'orchestra eccellente, e abbiamo fatto una prova prima del concerto, la generale di 3 ore per un programma lungo un'ora e mezza, lavorando sul dettaglio, loro erano molto contenti e gli ho detto: ma secondo me uno più è bravo, più deve provare, non è il contrario. Cioè, quando hai la possibilità di investigare i mezzi tecnici, la profondità musicale, è bellissimo sullo stesso testo provare, andare ancora più in profondità, dargli un senso diverso. E proprio nel momento in cui uno può farlo, perché ne ha la capacità, diventa come una specie di laboratorio musicale in cui personalmente io quasi preferisco le prove ai concerti, perché è un momento di crescita, di ricerca, in cui però ci vuole la complicità di tutti i musicisti. È come giocare a un gioco: se qualcuno non vuole giocare, il gioco è finito. Se tutti vogliono giocare, diventa un gioco meraviglioso.
0: Abbiamo fatto cenno a queste 4 decadi ad oggi trascorse, che peraltro sono estremamente ricche di progetti discografici, che hanno visto succedersi collaborazioni con varie etichette come Nuova Era, Teldec, Naive, Decca e Alfa.
1: Beh, come dicevo prima, siamo nati nell'epoca della crisi del vinile e la nascita del digitale, no? E quindi nell'87 abbiamo fatto, devo dire, questo salto tra il primo nucleo del gruppo piccolo e poi invece aver chiamato musicisti come Enrico Onofri, Fratelli Grazzi, per questo progetto dei concerti da camera di Vivaldi, questi concerti senza orchestra cosiddetti, in cui hai un gruppo di solisti, flauto, il violino, l'oboe, il fagotto e poi il basso continuo, che allo stesso tempo sono solisti ma anche formano il tutti della forma del concerto. Allora, questo è stato il progetto in cui abbiamo investito tutte le nostre energie e in quel momento c'era la nuova era, questa etichetta italiana che incominciava a produrre soprattutto musicisti italiani e lì è stato inizio. Abbiamo fatto 2 CD per loro, questo primo e poi un secondo CD di sonate per flauto italiane. E poi qua, un anno, 2 anni dopo c'è stato l'interesse della Teldec, specialmente questa serie di Das Alte Werk, gloriosa, che sin dagli anni 60 aveva investito in musicisti come Arnon Kur, Leonard, cioè questa nascita, questo interesse, questa onda, chiamiamola, degli strumenti antichi che in Germania, Austria, Olanda era nata già negli anni 60 e lì è stato Arnon Kur in qualche modo che ha spinto la nostra presenza, soprattutto attraverso il contatto di Luca Pianca, che a quell'epoca lui aveva studiato con Arnon Kur e suonava nel Concentus. Quel salto è stato importantissimo da un punto di vista di diffusione, però già questi primi CD, questo primo Vivaldi, era stato un grande successo da un punto di vista di critica, perché era un modo completamente diverso di suonare la musica di Vivaldi con gli strumenti originali, anche provocatorio in qualche modo. Insomma, e poi arrivava dall'Italia, quindi c'è stata una ricezione in Olanda, Germania, Francia, ah, cosa sta succedendo, cos'è questa cosa nuova, ed è stato l'inizio di questa storia così lunga.

0: Giovanni Antonini, 4 decadi di progetti discografici, ma anche di tournée. Iniziate nel 1992. Il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone e fu allora il liutista Luca Pianca, che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, così è stato riportato a motivare l'ensemble dicendo: ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei. Cosa che fate largamente anche tutt'oggi, no?
1: Questa espressione me la ricordo, su e giù dagli aerei come obiettivo, era molto divertente. Ed effettivamente si è riusciti a farlo questo su e giù, a volte anche troppo. Però sì, c'era un'ambizione, c'era la voglia di suonare, c'era la voglia di portare, anche con una voglia un po' di provocazione, ma non era l'aspetto principale, cioè non era l'idea, beh, fammelo strano, no? Come dire, c'era veramente un'idea dietro che in qualche modo a volte poteva suonare provocatoria, eccetera, ma che in fondo esprimeva una grande energia legata anche alla nostra età, ai nostri sogni, eccetera. E alla fine, sì, questo su e giù degli aerei si è veramente realizzato e continua tuttora.
0: E decadi anche in cui vi hanno visto protagonisti di collaborazioni con interpreti di primo piano del panorama musicale internazionale, tra cui compaiono, e lo vedremo più nel dettaglio procedendo nell'approfondimento di queste decadi, acclamati artisti tra cui Christoph Kwan, Cecilia Bartoli, Isabel Faust, Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Anna Proasca, Patricia Kopaczynskaja, Avia Vital, Victoria Mullova, Katia e Mariella Beck e Giovanni Sollima. Insomma, nomi di primo piano del panorama musicale internazionale, ma come nascono questi fortunati progetti?
1: Direi che ognuno ha una storia a sé. La prima collaborazione appunto con un musicista, un solista invitato, è stata quella con Christoph Kwan, quindi nel mondo della musica barocca, un grande violoncellista, un grande musicista, a quell'epoca molto amico di Luca Pianca. Quindi è stato in fondo il primo momento in cui un altro approccio musicale, perché insomma lo stile di Kwan è molto particolare, io lo definisco molto francese in un certo senso, si è unito a quello del Giardino Armonico, in questo CD che aveva il titolo Il Protio con concerti per due violoncelli. E allora quella è stata forse la prima volta in cui noi, agguerriti nel nostro stile, eccetera, abbiamo incontrato un'altra realtà musicale e in qualche modo ci siamo contaminati a vicende. Questa idea della contaminazione, in senso positivo, ovviamente, con altri artisti, è una cosa che da quel momento mi ha sempre molto interessato, cioè essere convinti, essere sicuri della strada che si intraprende personalmente, ma anche la volontà di incontrare altri mondi musicali e prendere qualcosa e dare allo stesso tempo, e direi produrre una terza cosa, che non è più esattamente il Giardino Armonico, e forse per il solista non è più esattamente solo quello che è lui, ma produce un terzo risultato, non come compromesso, ma proprio come un incontro da diverse realtà musicali interessanti, e credo in qualche modo ci siamo quasi sempre riusciti a produrre qualcosa di diverso. Nel caso di Christoph Kwan, poi non solo negli anni 90 abbiamo poi inciso i concerti di Vivaldi, quando li risento dico: caspita, non mi ero reso conto quanto era diverso da quello che noi avremmo fatto, però è molto interessante questa testimonianza di come approcci diversi possono incontrarsi e fare qualcosa di bello e di interessante.
0: Sì, è molto interessante anche perché alcuni dei solisti a cui abbiamo fatto cenno effettivamente provengono da altri mondi musicali, quindi voi avete pensato anche di riferirvi e di comprendere nei vostri progetti artisti che magari sono dediti più ad altri repertori.
1: Totalmente, forse il primo esempio è stato l'incontro con Victoria Mullova, grandissima violinista, ma era in qualche modo il simbolo del violinismo al più alto livello virtuosistico nella musica romantica e anche in quella del XX secolo. Però anche in lei c'era un interesse, in qualche modo noi eravamo entrati in contatto attraverso le sorelle della Beck, quindi era anche un momento in cui questi due mondi, cioè quello della musica classica e quello della musica antica, si stavano un po', come dire, annusando, no? Soprattutto il mondo della musica classica tradizionale era interessato a questo fenomeno che all'inizio forse aveva delle caratteristiche quasi dilettantesche, cioè non c'erano i grandi virtuosi. Forse il primo grande passo è stato quando Cremer ha inciso i concerti di Mozart con Arno Kur, l'ha fatto con i Wiener Philharmoniker, però è incredibile come un solista proveniente dalla grandissima scuola russa, così intelligente, così interessato, in qualche modo ha capito che c'era qualcosa di diverso, e questo era negli anni 70, credo. Questa cosa si è lentamente sviluppata nei grandi solisti che venivano, in questo caso, dall'Unione Sovietica ancora. Io ricordo con la Mullova, andavo a Londra, lavoravamo insieme, lei mi chiedeva, ma era anche per loro una scoperta di un mondo che rappresentava una libertà. Si può fare così, ma si può fare anche così. E diceva: caspita, io ho sempre

0: studiato che se facevo un errore era la cosa più terribile, addirittura questo piacere, ah, posso fare anche un errore finalmente, no? In scuole musicali in cui l'errore è un tabù, per esempio la scuola russa, super, e allora era molto divertente, qualcosa che io non conoscevo perché ero in qualche modo nel mio mondo, musica barocca, eccetera, ma mettere un po' il naso fuori e incontrare gli altri, ecco.
1: Tra l'altro, a proposito della Mullova, è proprio recente un'intervista in cui la ricorda dicendo: grazie a lui ho iniziato i primi passi con le corde di budello, quindi.
0: Beh, sì, perché in qualche modo forse lei aveva avuto tutto quello, era stata riconosciuta, se no si ricorda la Mullova con un suono meraviglioso, pulitissimo, cristallino, ma in qualche modo che a un certo punto le pesava anche, no? Quindi proprio anche il fatto che ricordo questa cosa dell'errore, posso fare. Beh, puoi sbagliare, certo. Sì, devo dire che è iniziata con questa sua curiosità e questo mio interesse nel vedere, vediamo cosa succede mettendo insieme due mondi musicali così lontani.
1: Progetti e collaborazioni che sono state premiate con rilevanti riconoscimenti dalla critica internazionale. Tanti sono infatti i premi ricevuti dal Giardino Armonico per la sua infaticabile attività concertistica e di ricerca.
0: Sì, mi dimentico dei premi, nella confusione qua a casa mi saltano fuori i premi, avevo un Grammy, mi è venuto fuori quello che avevano avuto con la Bartoli, eccetera. Devo dire che c'è stato un riconoscimento, credo il primo riconoscimento era stato dalla Fondazione Cincia, era un premio Vivaldi a quell'epoca, che avevamo vinto credo con i concerti da camera a Venezia, c'era questo premio. E ricordo che noi eravamo giovanissimi, no? In qualche modo ci hanno dato questo premio, ma nella giustificazione c'era di per il loro lavoro, eccetera. Però ricordo con la speranza che questo gusto, adesso non ricordo esattamente le parole, per le dinamiche estreme con gli anni si possa mitigare. E noi avevamo detto, ma no, con gli anni noi vogliamo renderlo ancora più evidente questo, quindi c'era un po' questa, ci eravamo sentiti un po' bacchettati, come va bene i ragazzi che fanno questo, però state un po' nei ranghi, e questo in realtà ci ha stimolato a fare ancora di più dai ragazzi terribili, come un po' ci sentivamo. Però sì, poi negli anni abbiamo avuto tanti premi, tanti riconoscimenti, fino anche agli ultimi CD, insomma.

0: Giovanni Antonini, nella panoramica rientra anche la consueta domanda circa auspici e progetti futuri perché la crescita del giardino armonico prosegua. Insomma, come immaginate il prosieguo di questa felice intrapresa nelle prossime decadi?
1: Un gruppo che vuole andare avanti, che ha dei progetti, si basa essenzialmente su due cose: il mantenere e ancora, se possibile, migliorare, mettere ancora più a fuoco quello che è il repertorio classico, quindi nel caso nostro Vivaldi, gli Handel, le opere, la musica del Seicento, che è stato un elemento estremamente, un repertorio molto importante, soprattutto quella strumentale. E poi nel continuare con questo gigantesco progetto Haydn, che ancora ha diversi anni davanti a sé, che è una grandissima avventura, che spinge a pensare, a trovare soluzioni musicali, a leggere questa musica in modo, possibilmente in modo sempre nuovo, aggiungendo elementi interpretativi diversi e interessanti. Dall'altro, appunto, c'è cercare qualche cosa di nuovo, e devo dire che alle volte mi viene da pensare, io credo che il genere armonico sia sempre stato un po' più avanti rispetto, è stato anche un modello, è diventato anche a un certo punto un modello. Allora, nel momento in cui si viene imitati, o si viene anche il nostro modo di suonare, spesso imitati a volte negli aspetti forse più esteriori, no? Il genio armonico che suona veloce, che suona con i contrasti, cioè, ma quello è solo un aspetto, no? Forse il più facile da imitare. Allora, a volte dico, sento delle cose, che caspita, questo siamo noi o no? Poi capisco che non siamo noi. C'è forse anche un'idea di orgoglio di avere un'idea sempre un po' prima degli altri, se questa idea ovviamente arriva. No? E quando una cosa entra troppo nella prassi, è stabilizzata, in qualche modo mi annoia un po', nel senso, ah, questo lo facciamo noi, ma lo possono fare anche altri. Cioè, allora, sì, lo facciamo noi, magari lo facciamo con il nostro, se uno sente, sì, rimane qualcosa di diverso e credo rimanga qualcosa di diverso ancora oggi. Però, per esempio, mi interessa molto approfondire l'aspetto dell'improvvisazione. Noi abbiamo fatto qualche anno fa questo disco La morte della ragione, che era un po' legato al viaggio musicale, un altro disco dell'inizio anni 2000 sulla musica del 600, nel caso della morte della ragione anche più antica, in cui questo aspetto dell'improvvisazione è molto importante. Allora, per esempio, questa è una cosa nella quale vorrei ancora andare avanti perché è molto affascinante, anche molto moderna in un certo senso. Questi sono un po' gli obiettivi, ma soprattutto mantenere anche una qualità del lavoro che facciamo. Non da ultimo il fatto che un gruppo viva anche di tournée. Oggi la realtà musicale rispetto a 20 anni fa è molto cambiata. Fare tournée con concerti, di tanti concerti, che sono quelli che mantengono in vita anche da un punto di vista finanziario, economico, un gruppo è molto più difficile. Quindi quello che mi auspico è anche che si possa continuare. Oggi fare una tournée con 4 concerti o 5 è già in genere un grande successo. Una volta se ne facevano 10, 11. Quindi c'è anche questo aspetto di continuità pratica, poter suonare i concerti, che anche a sua volta è l'elemento che mantiene la qualità, cioè tu cresci se suoni assieme. E questo è sempre stata una lotta, ma oggi è una lotta ancora più dura, però siamo, credo, ancora molto agguerriti in questo senso. Soprattutto con un gruppo che non ha mai avuto nessun tipo di sponsor, cioè il miracolo in tutto questo, che in fondo, a differenza di gruppi francesi o svizzeri, eccetera, noi non abbiamo mai ricevuto un soldo da nessuno. Sì, qualche progetto in particolare per qualche CD, ma abbiamo sempre vissuto coi concerti. E forse questo è stato anche un pungolo per cercare di essere al top della qualità e di trovare qualcosa che potesse interessare un promotore con un gruppo, per esempio, che è più caro di altri, perché non ha sponsor. Oggi c'è una concorrenza tale di gruppi, proprio che hanno sponsorizzazione, eccetera, ma a volte c'è anche forse una pigrizia in questi gruppi, proprio perché sono sostenuti ed è ottimo per loro questa cosa. Però questa indipendenza, il vivere sulla propria pelle, anche la sopravvivenza stessa del gruppo, è sempre stata l'essenza del giardino armonico e forse anche il motivo di questo fuoco che credo ancora oggi ci sia.
0: Sì, tra l'altro questo aspetto, quello della sopravvivenza senza sostegni esteriori, devo dire che ha del miracoloso, effettivamente oggi pensandoci. Ma rimanendo sul futuro, qualche anticipazione di progetti imminenti?
1: Beh, abbiamo questo progetto a proposito di collaborazioni con Isabel Faust di registrare, eseguire. Adesso, tra qualche giorno, suoneremo a Cremona e a Perugia l'estro armonico di Vivaldi. Con Isabel abbiamo iniziato questa collaborazione con i concerti di Mozart qualche anno fa, appunto in una formazione piccola, in cui il solista in qualche modo è strettamente legato al gruppo, collabora, lavoriamo insieme, soprattutto se il solista vuole provare, come nel caso di Isabel, una musicista così profonda, così che si rimette sempre in discussione. Quindi non è una semplice collaborazione, una semplice, ma è proprio anche qui uno scambio profondo di esperienze musicali. E direi che questo è uno dei progetti più importanti, anche perché siamo recentemente stati in Giappone con lei. Quindi, come le dicevo, sto pensando a dei progetti che che necessitano tempo per essere messi a fuoco, proprio riguardo alla musica più arcaica. In realtà ho spesso fatto dei programmi che andavano non necessariamente specialisti, cioè eseguiamo la musica del 1610, ma in qualche modo mi è sempre piaciuto mettere in relazione un repertorio antico o addirittura con quello contemporaneo, come è successo nel caso del progetto con Patrizia Kopaczynskaja, o con musiche, per esempio un Vivaldi, ma che può andare bene con un pezzo di Biagio Marini, ma trovando una relazione che corre attraverso gli anni, addirittura attraverso i secoli. E questo è un qualcosa con cui voglio andare avanti. Non è sempre facile trovare la cosa giusta, perché deve funzionare, deve avere una ragione, però ci sto lavorando su questo genere di progetti.

fornum eldi er hljómbotn gerður. Ég heyri óminn.

Bye.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: È mezzanotte e questi titoli del Radiogiornale. In un anno in cui non sono mancate le sfide e le polemiche, il DEX fa il bilancio di fine anno per la scuola ticinese, guardando anche alle sfide future. Olimpiadi invernali del 2038, la Confederazione mette sul tavolo 200 milioni di franchi, ma esclude di coprire eventuali deficit dell'evento. Scossone politico nel Regno Unito, Starmer si dimette e apre la strada a Burnham, favorito per la guida del governo britannico. Canicola senza tregua in Svizzera e in Europa, superati 36 gradi in diverse regioni della Confederazione, mentre in Francia scattano le allerte massime. Sport, mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria 2-0, trascinata da un'altra doppietta di Messi che diventa il miglior marcatore di sempre. Finito poco fa il primo tempo Francia-Iraq, con i francesi avanti 1-0. Martedì 23 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al Radiogiornale di mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. La scuola ticinese ha chiuso i battenti mercoledì scorso, ma l'anno scolastico non è ancora del tutto terminato. Proseguono infatti gli esami di fine ciclo. Oggi il Dipartimento dell'Educazione ha però fatto il punto sui mesi appena trascorsi e sulle sfide che attendono il settore. Sentiamo Luca Berti.
3: La scuola pubblica ha numeri importanti, 55.000 allievi, 5.000 docenti, e le cose in linea generale funzionano bene. Ciò non toglie che qualche problema c'è. C'è stato il caso del docente accusato di molestie, la lunga questione delle nomine dei due responsabili dell'insegnamento medio superiore, e poi il tutto sullo sfondo di una costante pressione di una parte della politica che vorrebbe una scuola più vicina al mondo dell'economia e che non appare ad esempio molto convinta del superamento dei livelli. Ho chiesto quindi a Marina Carobbio se in questi 3 anni abbondanti di direzione si sente di aver dato la sua impronta alla scuola cinese.
4: La scuola che vorrei è quella che dà pari opportunità a tutti e tutti, ed è su questo che stiamo lavorando e stiamo investendo molto, con degli ottimi risultati. Poi ci sono delle tematiche più difficili, come quella che ha citato lei, che vanno affrontate, vanno approfondite, vanno fatti anche correttivi necessari. Ecco, qui io non direi che non riesco a dare la mia impronta. Nonostante la difficile situazione finanziaria, cerco di investire comunque nella scuola, nei bisogni della scuola e soprattutto nel futuro dei giovani.
3: In effetti il DEX spesso finisce nelle voci di risparmio dei bilanci del cantone. Forse, buttiamo lì una provocazione, un eventuale rimpasto di dipartimenti ad aprile con il ritorno del DEX in casa liberale potrebbe salvaguardare in qualche modo la scuola da altri tagli.
4: Io spero che non si metta sotto attacco la scuola, perché alla direzione del dipartimento c'è un rappresentante del Partito Socialista, ma spero invece che si riconosca, come l'hanno dimostrato anche studi, l'ultimo recentemente quello del Back Economics, che nella scuola

0: cinese si deve investire di più perché si spendono meno risorse rispetto ad altri cantoni, nonostante sia una delle priorità. Quindi ecco, spero che non ci siano attacchi che siano legati all'appartenenza politica.
1: La Confederazione scommette sulle Olimpiadi invernali del 2038 e promette un sostegno fino a 200 milioni di franchi. Niente garanzie però in caso di deficit e nessun referendum federale previsto sul progetto. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Per ora nessuna reazione politica o extrapolitica all'annuncio del Consiglio federale di voler investire questi 200 milioni nel progetto Switzerland 2038, Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038 appunto, e di volerlo fare senza votazione popolare. C'è la possibilità di andare al voto a livello cantonale e comunale e anche per questo si è deciso di non farlo a livello nazionale, dove per altro non esiste lo strumento del referendum finanziario, ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dello sport Sandra Felix. Votazioni cantonali e comunali che hanno più volte bloccato progetti olimpici in Svizzera, già dai primi anni 60, poi sembrava che il vento fosse cambiato in Vallese, ma prima nel 2002 e poi nel 2006 fu il Comitato Olimpico Internazionale a dire no a Sion, preferendo prima Salt Lake City, poi Torino. I cittadini hanno poi per tre volte bocciato altrettanti tentativi di riportare i giochi invernali in Svizzera dopo quelli ospitati negli ormai lontanissimi 1928 e 1948 a St. Moritz. Nel 2013 i grigionesi bocciano per la prima volta una candidatura, quella per il 2022, mentre nel 2017 arriva il secondo no ai giochi, questa volta per quelli del 2026. Forse ancora fresche le ferite inferte dal CIO, in Vallese Sion 2026 resta solo un progetto dopo il rifiuto popolare del 2018. So che non è facile chiedere soldi per un evento, ha dichiarato il consigliere federale Martin Pfister, responsabile dello sport nazionale. Ma la gente ha anche bisogno di manifestazioni che abbiano un impatto positivo sulla società, che lascino un'eredità e che coinvolgano l'intero paese, come gli europei femminili la scorsa estate. Credo che il progetto risponda a questi requisiti. Un progetto con concetto organizzativo decentralizzato, non più una o due sedi, ma 14 in 10 cantoni. Progetto che per il finanziamento federale sarà in Parlamento già a settembre.
1: Andy Burnham è il favorito per succedere a Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro ha infatti annunciato questa mattina le proprie dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laborista, un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo. Si apre così una nuova fase di incertezza politica per il Regno Unito. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
3: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare, ma questa mattina, visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. Ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
1: L'estate è iniziata da appena due giorni, ma l'Europa è già stretta nella morsa di una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Svizzera oggi si sono superati i 36 gradi tra Basilea, il Vallese e Lemano, con diversi nuovi record per il mese di giugno e allerta di grado 4 in ampie regioni della Romandia. La situazione è ancora più estrema oltre confine. In Francia sono stati registrati oltre 43 gradi, un record assoluto per il mese di giugno, mentre più della metà dei dipartimenti è in allerta massima. Le autorità parlano già di almeno 18 vittime legate al caldo, tra cui due bambini trovati senza vita in un'auto. E non va meglio nel resto dell'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, passando per Germania e Italia, si susseguono record, chiusure di scuole e allerte sanitarie. Secondo gli esperti, queste ondate di calore sempre più precoci e intense si verificano in un continente che si sta riscaldando a causa dei cambiamenti climatici a una velocità superiore alla media globale. Nuovo episodio di violenza in Canada. A Montreal una sparatoria ha provocato la morte di tre persone, un agente di polizia, un residente del quartiere e l'assalitore ucciso durante l'intervento delle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti nel quartiere di Côte-des-Neiges, dove si concentra una numerosa comunità ebraica. Il movente resta sconosciuto e le autorità non escludono alcuna pista. Ferita anche una poliziotta che non sarebbe però in pericolo di vita. RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
4: Sì, ben ritrovati. Iniziamo dalla partita che è in corso, la seconda di questa serata dei mondiali di calcio, ossia Francia contro Iraq. Si gioca a Filadelfia e la partita però è stata sospesa a causa maltempo. C'è una tempesta che si sta abbattendo sulla città di Filadelfia, appunto, e dunque non si sa al momento quando si riprenderà a giocare Francia-Iraq, con i transalpini che però dopo 45 minuti sono avanti 1-0 grazie alla 15ª rete ad un mondiale di Kylian Mbappé, che dunque rincorre Lionel Messi. Infatti l'Argentina non ha sbagliato nemmeno il secondo incontro, e ciò grazie alla doppietta proprio della Pulce contro l'Austria. Due le reti che hanno permesso alla numero 10 di diventare il miglior marcatore di sempre ai mondiali, a quota 18, nel giorno in cui ricorrevano i 40 anni dal gol del secolo di Maradona contro l'Inghilterra. Dopo Francia-Iraq, appunto, da capire quando continuerà la partita, si giocheranno anche Norvegia contro Senegal e Giordania Algeria. A Wimbledon invece passiamo alla tennis, con cui concludiamo anche: sia Rémi Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione in vista del tabellone principale, e oggi è spazio a Susan Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby rosso crociato tra Rebecca Masarova e Jill Teichmann.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Rimane in vigore l'allerta canicola di grado 3 e 4. Al nord le massime saranno di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1, però è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a tutti voi il più cordiale augurio di una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Di e con Davide Riondino, che sono il sottoscritto, che si presenta e vi saluta, il quale insieme a Claudio Farinone, chitarra, come dice il titolo, ha provato a proporvi delle canzoni tradotte in italiano che fanno parte di repertori ispanofoni, anglosassoni e quant'altro. Perché? Perché la canzone, questo entriamo subito in argomento, a partire dal Nobel Addina è diventata a tutti gli effetti un argomento che può essere trattato quando si parla di poesia. È bello cantare canzoni e è bello farlo anche tra l'altro qui con il microfono della Radio Svizzera, dove abbiamo fatto sempre con Farinone anni fa una serie che si chiamava Il Bolero come terapia, qualcuno la ricorderà, nella quale traducevo, dopo aver commentato alcuni bolero esposti in lingua originale, cioè in spagnolo, traducevo in italiano alcuni di questi bolero, seguendo l'intuizione, che non è mia ma di un amico colombiano che me lo disse, che il bolero sia una forma di psicoterapia dei paesi ispanoamericani, là dove non si va spesso dallo psicanalista, però i tormenti rimangono, per cui il tormentato riesce a curarsi quando il bolerista va nel luogo dove lui si reca con la moglie, la fidanzata, l'amante ad ascoltare canzoni, e il bolerista gli canta delle canzoni che sembrano ricette per i suoi tormenti. Chi è abbandonato e soffre, chi abbandona e fa soffrire, chi desidera, chi è desiderato, chi non può dire cosa desidera, tutti questi casi vengono trattati dal bolero e noi li trattammo in questa linea che si chiama il bolero come terapia. Da questo a continuare a tradurre canzoni il passo è molto breve, e la letteratura musicale fornisce come delle specie di pillole che possono stare in tasca. Per ogni canzone c'è un'occasione, per ogni occasione c'è una canzone, e grandi autori, che sono dei poeti a tutto tondo, hanno trattato i temi della poesia in forma di canzone, e ve ne proporremo alcuni. Il primo che vorrei suggerire è Juan Manuel Serrat, cominciando con una canzone che diventò molto famosa. Lui è di Barcellona, è un catalano che canta anche in spagnolo, conosciutissimo in tutta l'America Latina, molto poco da noi in Europa, perché noi abbiamo più una preferenza per gli anglosassoni, però la penetrazione popolare di questi cantautori che presenterò è assoluta, cioè questo lo conoscono come Dylan in tutto il mondo ispanofono. Per cui Juan Manuel Serrat, tuttora vivente, molto brillante, un uomo di ingegno e di relazioni, fu molto presente durante il combattimento contro la dittatura franchista, che finisce, come sappiamo, nel 75. Ma di questo parleremo un po' dopo. Sentiamo adesso, diciamo, il tono, la canzone che lo rese più noto, Mediterraneo, un inno alla identità mediterranea di tutti noi altri. E la canzone fu tradotta a Gino Paoli in un vecchissimo disco, e negli anni 70 arrivò a noi un po' con la traduzione di Paoli, ma soprattutto anche per la forza che aveva di uscire anche dai confini spagnoli questo cantautore. Mediterraneo.

sono cantore, mercante, truffatore, ho un'anima da marinaio. Queste sono le parole che ci dice lui nella, in questa meravigliosa canzone, che è tra l'altro con una ritmica molto particolare, molto stimolante, molto divertente da suonare. Quindi anche musicalmente sono canzoni molto sofisticate, molto contemporanee. Juan Manuel Serrat è diventato importante anche perché nel 1969 pubblicò un disco tutto dedicato a un famosissimo poeta spagnolo che si chiama Antonio Machado, il quale fu esiliato dalla dittatura spagnola, dal colpo di Stato di Franco, che nel 1936 rovesciò la Repubblica Democratica Spagnola, iniziando una guerra civile che poi dopo, ahimè, vinse, anche appoggiato da nazisti e fascisti italiani, e fino al 1939 durò la guerra. Dopodiché la Spagna rimase fino al 1975 in una specie di isolamento autoritario dentro il quale si perpetrarono vari crimini e soprattutto si chiuse la bocca a tutto quello che non era la cultura dell'esercito e della chiesa piuttosto reazionaria spagnola di Francisco Franco. Naturalmente poi la società cambia e quella che è la Spagna del 69 non è più quella che è la Spagna del 39, quando finisce la guerra civile. Il mondo si fa sentire. Serrat suona, canta, è un autore conosciuto, ha un problema nel 68, ha un eurodisco, come diavolo si chiamava, una manifestazione musicale europea, perché vogliono fargli cantare una canzone in castigliano mentre lui la vuol cantare in catalano, cioè quindi un cantante già abbastanza noto da essere proposto a un festival europeo, però non accetta l'imposizione di una lingua rispetto a un'altra. Il catalano e il castigliano sono due lingue diverse, tutto sommato, fanno parte della stessa radice iberica, ma sono due lingue diverse, e lui ci teneva a cantare in catalano questa canzone. Siccome il regime bloccava queste espressioni locali, viene costretto a rinunciare, cioè e rinuncia lui. Ne segue tutta una specie di censura nei confronti del lavoro di Serrat, che trova teatri chiusi, difficoltà a esprimersi. Questo però aiuta Serrat a mettere a punto un lavoro che aveva in mente evidentemente da tempo, che è la messa in canzone delle poesie di Machado. In quanto tale, mettere in canzone le poesie di un cantante mandato esule dalla dittatura è di per sé un gesto molto forte, molto significativo. Queste canzoni diventeranno famose in tutta l'area ispanofona, in tutta l'America Latina, che nel 69 ha un subbuglio, come sappiamo, Guevara è morto nel 67, ancora molto, diciamo, anti-autoritario, e quindi diventeranno canzoni notissime. E quindi la poesia degli anni 30 spagnola diventerà, grazie a Serrat, un patrimonio comune di tutto il mondo iberico, anche cantata, che è forse la maniera migliore di finire di una poesia. In questo cantares, todo pasa e todo queda, però lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Noi passiamo facendo strade sul mare. Sono proverbi e canzoni, così li intitola Machado, da una raccolta che si chiama Campos de Castilla, e questi proverbi e canzoni diventeranno talmente noti che diventeranno slogan. Troverai sui muri di molte città sudamericane, spagnole, anche italiane, caminante no hay camino, se hace camino el andar. Tu che cammini non c'è una strada, la strada la fa il tuo andare, il tuo viaggio diventa sentiero, e la strada che tu fai, cioè la strada la componiamo noi. Per inciso, questo camminante nel cammino è anche il motto di una delle composizioni di Luigi Nono, sempre di quegli anni là, per dire come circolano i motti dei poeti, le frasi di Machado.

Ogni puntata presenteremo una canzone da noi tradotta, in questo caso è la Ninna Nanna della Cipolla. Miguel Hernández, altro grande poeta ispanofono che Serrat ha messo in musica, stavolta l'ha fatto nel 72, e Hernández morì in carcere di tubercolosi, incarcerato nel 39 dai franchisti. Era un poeta molto presente e molto attivo nella guerra civile spagnola come poeta e come combattente. Quando nasce il figlio, l'unica cosa che può fare per il figlio, alla notizia della moglie che da dare da cibo al figlio ha soltanto pane e cipolla e latte del proprio seno, lui scrive questo poema bellissimo e straziante. E la cipolla è fredda, povera e chiusa, fredda come i tuoi giorni e le mie notti, fame e cipolla. È freddo scuro e brina, grande e rotonda, nell'acqua.

io persi l'allegria, tu non svegliarti. Io con la bocca triste

5 lance con 5 denti, con 5 gelsomini adolescenti. Saranno dei tuoi baci una frontiera, quando diventi un'arma la dentatura e senti un fuoco che dai denti va dentro cercando il centro. Vola figlio alla doppia luna del petto, lui triste di cipolla, tu soddisfatto, non ti fermare. Non importa sapere, basta volare.

Nanas della Cebuia. Con questo vi ringrazio, vi saluto e proseguiremo per 10 puntate a tradurre e commentare delle canzoni meritevoli, direi.

0: In altre parole.
1: Teniamo la sigla in sottofondo e iniziamo ad introdurre, a presentare la nostra ospite di questa settimana di In altre parole. Lei è filosofa, saggista, docente, Lina Bertola. Lei è la nostra ospite, lei è la protagonista di questa settimana di commenti dei fatti dell'attualità. Ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 e etica ed etica alla Scuola Universitaria Federale per la formazione professionale. È stata collaboratrice scientifica del laboratorio di epistemologia e didattica delle scienze dell'Università di Ginevra. Oggi tiene corsi e seminari in cui privilegia il valore della filosofia come bussola per orientare il nostro modo di abitare la vita insieme agli altri. Io ricordo anche la sua recente pubblicazione Per una vita autentica, coltivare l'intimità con noi stessi e con il mondo, uscito per Dadò nel 2024. Ma Lina Bertola si è occupata anche molto nei suoi testi, nei suoi libri di etica e di educazione. La leggiamo spesso anche su Azione, dove cura la sua rubrica Derive e Approdi. Lina Bertola, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno lei e agli ascoltatori.
1: Allora, noi questa mattina, Lina Bertola, vogliamo parlare di scuola, intanto perché il 17 giugno, dunque settimana scorsa, si è concluso l'anno scolastico, e poi questa mattina, proprio pensando al nostro tema, quello della scuola, ho letto in rassegna stampa parte della rubrica di Alessandro D'Avenia, Ultimo Banco, che il Corriere della Sera pubblica sempre in prima pagina. Volevo partire da qui con lei, perché Alessandro D'Avenia si interroga sul sogno. Dice: di che sogno? Sogno 6, domande che ogni educatore dovrebbe incarnare, perché l'energia, lui dice, creativa nasce dalla catena, attenzione, immaginazione, ispirazione, che come i sogni genera il nuovo a partire da dati di realtà vissuti in un mondo, in modo unico da ognuno di noi. Ecco, Lina Bertola, quanto è importante secondo lei sognare a scuola? Lei come la interpreta?
2: Ma a me piace molto questa citazione, non ho letto l'articolo, devo dire che mi permette subito di dire una cosa che è importante, soprattutto in questo momento in cui la scuola ha molti problemi, e cioè la grande importanza e il grande ruolo del maestro. A me piace chiamarlo maestro, l'insegnante, cioè questa presenza che senza la quale non c'è scuola, e il maestro porta con sé questa dimensione del sentire, del sogno, dell'immaginazione, che per così dire aiuta a entrare in quel valore unico, fondamentale della scuola e dell'educazione, che proprio oggi mi sembra un po' indebolito e che oggi mi sembra un po' a rischio di oblio. E intendo dire che l'anima vera della scuola, e quella per cui una scuola è veramente scuola, è il fatto che sia un luogo, non l'unico ovviamente, ma un luogo privilegiato per un'esperienza della conoscenza, e qui esperienza della conoscenza in senso lato, compreso il valore cognitivo del sentire di cui parlava lei prima. Sottolineo proprio questo aspetto dell'esperienza, cioè l'esperienza come un vissuto intimo, un po' segreto, un po' magico, e condiviso con gli altri in quell'ambiente strano, particolare che è l'aula, no? L'esperienza della conoscenza come un viaggio verso se stessi, perché l'educazione è questo, è un divenire quello che siamo, e quindi è un'esperienza che io vorrei valorizzare con due valori etici, visto che io ho sempre collegato, intrecciato l'educazione con l'etica. Uno è il valore della lentezza. La lentezza come espressione proprio feconda della nostra umanità. La lentezza oggi così maltrattata, no? In questo mondo sempre veloce, pieno di comportamenti di totale agitazione. Con la lentezza come possibilità di sperimentare l'attesa, di sperimentare l'attesa, del domandare senza avere risposte subito, l'esperienza dell'attesa come possibilità di dar valore al desiderio senza bisogno di consumarlo subito. E poi l'altro valore profondo dell'educazione è l'esperienza della bellezza. La bellezza che possiamo incontrare appunto nella lentezza del nostro vissuto, in una formula matematica ovviamente, nella sua gratuità, nel suo non essere immediatamente spendibile. Oppure, non so, la bellezza di una poesia che ci che ci mette in contatto col nostro mondo interiore. Ecco, io penso che il valore della bellezza, in fondo l'articolo che lei citava, in un qualche modo gira attorno a questo sentimento del bello, che è un grande valore etico, fin dall'antichità, no? Kaloska e Agathos, dicevano gli antichi, bello e buono. E una cosa importante è questa, che il sentimento del bello lo dice bene, l'hanno detto tanti filosofi, ma lo dice bene quella grande filosofa che è Simone Weil, dice che è una disposizione dell'animo che ci apre proprio alla verità e al bene, che ci rende attenti alla verità e al bene. Ecco, non è possibile entrare nel bene, nel vero, se non attraverso la bellezza. Questo, secondo me, è il valore profondo dell'educazione, che oggi mi sembra un po' sullo sfondo rispetto ad altre aspettative che il mondo esterno ha nei confronti della scuola.
1: Ecco, adesso seguendola, ascoltandola, quindi senza stare qui a dire allora che cosa si potrebbe fare, cosa si dovrebbe cambiare, però mi sembra di poter dire, di poter percepire, di poter sentire, ecco, dalle sue parole che oggi lei avverte una sorta di squilibrio, ecco, tra questi valori importanti che lei ha dato, che dovrebbero restare al centro, che però probabilmente al centro oggi non sono più, mentre invece c'è un'attenzione riversa, spostata su qualcos'altro, che va a creare proprio questo squilibrio. Quindi dove si compie, secondo lei, dove avviene, dove si manifesta, ecco, questo squilibrio?
2: È vero, oggi proprio assistiamo a un grande squilibrio tra queste due anime della scuola, perché la scuola ha sempre dovuto in qualche modo preoccuparsi di preparare i giovani a entrare nella società, è un suo compito, però oggi c'è un grande squilibrio tra quello che è l'elemento educativo profondamente etico di cui parlavo prima e questo centrare tutto su saperi utili, immediatamente spendibili, sulle competenze, sul moltiplicarsi di competenze sempre misurabili, questa misurabilità dell'educazione che contrasta, che confligge proprio con la qualità non misurabile dell'esperienza dell'educarsi, che ognuno compie dentro se stesso. Educarsi, lo diceva Platone, è un'esperienza intima, è riflessivo il verbo, sono io che mi educo se c'è un maestro che mi accompagna. E quindi il rischio oggi è proprio quello, non vorrei essere troppo pessimista, ma non tanto di formare persone in grado di stare bene al mondo insieme agli altri, ma di preparare futuri lavoratori in grado di funzionare bene nella società, efficienti, performanti, secondo quelle che sono poi le regole dettate dal mercato del lavoro. Ecco. E mi viene in mente, se posso aggiungere, certo, una cosa, una bella analisi che ha fatto qualche anno Miguel Berasaiagi, il filosofo psichiatra, che si è occupato molto del malessere dei giovani, e parlava di questo esoscheletro, questa identità costruita così dall'esterno, proprio secondo i criteri di valore della società, quindi secondo i criteri di intelligenza. E lui vedeva in questo il pericolo che questa identità costruita dall'esterno mettesse veramente in profonda crisi. Lui diceva: si frantuma l'io interiore, non so più chi sono. E questo ovviamente è un pericolo che rimanda a quel malessere di cui parlavamo prima.
1: Certo, lei diceva, ecco, identità costruita dall'esterno e poi questa attualità che in realtà non è misurabile, ma che in realtà noi cerchiamo di misurare. Oggi forse questo è un po' quello che ci ha portato, ci ha insegnato un po' la tecnologia, il fatto che tutto sia alla fine misurabile, che ogni cosa possiamo inserirla, quantificarlo, inserirla, ecco, in un determinato cassetto, dargli una definizione, ma in fondo, e questo ci riporta anche quando pensiamo alla tecnologia, magari tanto al virtuale, meno al fisico, ma insomma ci riporta poi al fatto o dal punto dal quale siamo partiti, che ciò che conta nella vita è l'esperienza, e l'esperienza è data in primis anche dalla fisicità e dai nostri incontri, da quanto accade, che non sempre naturalmente ciò che ci accade è poi prevedibile, è misurabile e lo vediamo arrivare.
2: Certo, infatti io dico sempre: cosa si può fare? A parte il fatto di valorizzare di più la figura del maestro, perché oggi a me pare che il maestro ne soffra, perché conosco tanti insegnanti che vorrebbero forse di più insistere su quell'aspetto profondamente educativo di cui parlavo prima, e che si ritorna un po' sullo sfondo di queste aule tecnologiche performanti, no? Che non hanno più quel ruolo fondamentale in mezzo a tanti programmi didattici e a tanti artifici tecnologici. E allora io direi una cosa importante proprio per lasciare un po' questa sullo sfondo, non tanto il maestro, ma questa tecnologia ingombrante. La scuola deve essere un po' un altrove. Noi non dobbiamo scimmiottare il mondo esterno, usare i linguaggi dei ragazzi per accoglierli meglio. Noi dobbiamo far vedere loro la novità della scuola, l'essere qualcosa di non ancora visto, che può incoraggiare la meraviglia, lo stupore. Non dobbiamo, come si dice spesso, stare al passo con i tempi, questo mantra dell'attualità. La scuola deve essere anche un po' inattuale, e questa inattualità è la vera novità, non quella delle le novità dei telefonini sempre nuovi che in realtà riproducono quello che già c'è, la novità proprio dell'altrove non ancora visto, che può stupire e può prendere così questi ragazzi dentro una forza creativa. Perché cosa c'è dietro tutte queste parole che sto dicendo? C'è l'idea che in fondo un altro mondo è possibile, sempre. Non dobbiamo essere schiacciati sul presente, con quello disincanto, tanto le cose sono così. No, la scuola ha questa anima di farci capire che c'è sempre un altro mondo possibile.
1: Lina Bertola, noi ci lasciamo con queste meravigliose parole, potrei ripeterle ma non lo faccio perché le ha dette benissimo lei, e siamo arrivati anche in conclusione di questo nostro primo appuntamento. Noi ci ritroviamo domani, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
2: Grazie a lei, buona giornata.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
1: Allora, io ho cominciato a ascoltare del jazz che avevo più o meno 7-8 anni, dischi di mio fratello più grande di me ovviamente. Si trattava di 78 giri perché non esisteva ancora il long play, quello che oggi chiamano in un modo che a me non piace vinile. Non c'era ancora l'LP, c'erano i 78 giri, 3 minuti e mezzo per faccia. E ero follemente innamorato di Big Spiderbeck, che è stato questo grandissimo cornettista degli anni 20, morto a 28-29 anni di alcolismo, eccetera. Io ero pazzo di Big Spiderbeck, avevo tutti i suoi le poche fotografie che esistono di lui, avevo l'altarino, eccetera. E sono andato avanti così per parecchio, perché poi a scuola, cioè alle medie, ho incontrato un altro paio di ragazzi che amavano questa musica, quindi ci scambiavamo dischi, eccetera. Poco per volta sono passato al jazz moderno e c'è stato un disco che mi ha colpito.